0: che la persona al telefono si presentò dicendo: «Sono un cristiano che ha un buon contatto con il vescovo di Asburgo. Sarebbe mio desiderio che l'opera della profetessa venisse connessa alla Chiesa». La persona al telefono disse che avrebbe potuto fare in modo che questo avvenisse. Gli spiegai che avrebbe ricevuto una risposta scritta. La risposta scritta si limitò a questa indicazione: «Credo che sia meglio marciare su strade separate». Il professore Hoffmann continua: «C'è un altro episodio di cui mi ricordo molto bene. L'incaricato per le sette della diocesi di Würzburg, che si chiamava Graf von Magnis, mi telefonò nella casa della Bergstrasse a Würzburg, dicendomi che sarebbe stato suo desiderio che l'opera di rimpatrio di Gesù Cristo agisse nella Chiesa. Nel corso della telefonata io gli dissi che sarebbe stato meglio che ciò non avvenga. Poco tempo dopo, iniziarono degli attacchi molto, molto forti che ci accusarono di cose che non erano vere. Per esempio, dicevano che il contenuto degli insegnamenti dell'opera di rimpatrio di Gesù Cristo sarebbe provenuto da me, dal professor Hoffmann, e che quindi non sarebbe esistita nessuna rivelazione di Dio. Anche l'insegnamento della reincarnazione, che lo Spirito di Dio ha rivelato nell'opera di rimpatrio di Gesù Cristo, oggi chiamata vita universale, sarebbe pervenuto dal professore Hoffmann e pertanto non ci sarebbero state rivelazioni di Dio. Si affermava inoltre che il professore Hoffmann sarebbe stato il mentore della profetessa. In colloqui diretti con Graf von Magnis ho ribadito in continuazione che queste affermazioni erano false, così spiega il professore Hoffmann. Con il mio calendario in mano potrei confermare che le affermazioni di Graf von Magnis in merito alla reincarnazione erano decisamente false, poiché lo Spirito di Dio diede le rivelazioni divine in merito alla reincarnazione in un periodo in cui io non ero ancora nell'opera di rimpatrio. Graf von Magnis pubblicò poi anche opuscoli in cui continuarono ad essere diffuse menzogne in merito a me, il professore Hoffmann, in merito all'opera di rimpatrio di Gesù Cristo e alla profetessa di Dio. Questo è il testo della dichiarazione giurata. La risposta del professore Hoffmann alla persona che aveva chiamato da Asburgo e all'incaricato del vescovo di Würzburg, Graf von Magnis, era chiara: «Credo che sia meglio se continuiamo a marciare per vie separate». Perché questa richiesta venne rifiutata? La profetessa di Dio, Gabriele, chiese una spiegazione all'Eterno e la risposta dello Spirito di Dio fu la seguente: «Io ho inviato in continuazione dei portavoce all'istituzione della Chiesa. Essi ricevettero la scelta di portare la mia parola soltanto o nella Chiesa o nei conventi. Dopodiché la mia parola venne falsificata è inserita nel costrutto degli insegnamenti della Chiesa. E l'Eterno disse: la mia parola è la verità e la verità resta al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche». Cari ascoltatori, cari amici che ci seguite alla radio, con queste parole lo Spirito di Dio stesso spiegò alla profetessa di Dio come furono le cose per i messaggeri e le messaggere di Dio vissuti prima di lei, come ad esempio Teresa d'Avila, Caterina da Siena, Hildegarda da Bingen e ancora altre donne e altri uomini che servirono Dio quali portavoce e strumenti. Le loro opere furono falsificate. Per questo motivo Dio espresse le parole chiare: «La mia parola è la verità, e la verità resta al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche».
1: La reazione della casta sacerdotale non si fece attendere a lungo. Dato che Gabriele, la portavoce del Cristo Dio, non permise di essere fagocitata dalla Chiesa e non si fece legare agli insegnamenti ecclesiastici, fu discriminata e resa oggetto di diffamazione e di calunnia. Da allora, la possente parola profetica, la parola di Dio, viene di nuovo repressa, trasmessa in modo errato e ridicolizzata in continuazione dalla Chiesa istituzionalizzata e dai suoi incaricati. Tutto questo si può leggere sulla base di molti esempi, soprattutto nel libro dal titolo Le vecchie vesti di Satana. Dio è la verità, Satana la menzogna. La profetessa di Dio dà testimonianza. Gli uomini della Chiesa presagiscono tuttavia di non poter più falsificare la parola di Dio dell'epoca odierna, data tramite Gabriele. Per questo cercano in continuazione di monopolizzarla in modo sottile. Per far questo, prendono alcune parole dello Spirito di Dio e le inseriscono nelle loro affermazioni, come si fa anche con le parole di Hildegarda da Bingen. Ma ciò che loro predicano non lo mettono in pratica. Sono parole vuote, vuote come le loro chiese di pietra, altra cosa che Dio non ha mai voluto.
2: Questo lo rimproverò ai teologi del suo tempo, anche Stefano, il profeta di Dio del cristianesimo delle origini, quando disse: «L'Altissimo, però, non abita in tempi fatti da mano d'uomo. Come dice il profeta Isaia, il cielo è il mio trono e la terra lo scabello dei miei piedi. E quale casa mi edificherete voi, dice il Signore? O quale sarà il luogo del mio riposo? Non ha forse la mia mano fatto tutte queste cose? O gente testarda e pagana nel cuore e nelle orecchie, voi sempre opponete resistenza allo Spirito Santo, come i vostri padri, così anche voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato?» Nonostante queste parole si trovino anche nelle Bibbie della Chiesa, malgrado Stefano venga venerato quale santo, l'istituzione ecclesiastica, in forte contrasto con tutto ciò, fece erigere tempi e chiese di pietra in modo mai visto fino ad allora e fece perseguitare i profeti di Dio come avvenne in tutti i tempi. Stefano venne lapidato per le sue parole inequivocabili. Oggi Papa Ratzinger dice di Stefano che egli avrebbe ricevuto, cito, «da Dio il dono del martirio», fine della citazione. Qui si vede lo schema cattolico. Da sempre i portavoci di Dio vennero perseguitati, messi a tacere e il loro messaggio venne distorto e monopolizzato. Chi ha orecchi per intendere, intenda.
1: Nella grande opera rivelata «Questa è la mia parola» viene spiegato cosa stava dietro a queste persecuzioni. Il Cristo ci spiega e ora cito: «Le tenebre conoscono il messaggio e la discendenza di tutti i grandi profeti ed illuminati e sanno anche quale sangue scorre nelle loro vene. In tutti i grandi profeti ed illuminati, da Abramo a Mosè, a Daniele e Isaia, sino alla grande profetessa istruttrice di Dio nell'epoca odierna, agisce la stessa forza, l'essere primordiale di Dio, la luce che proviene dal santuario di Dio. Molti uomini e donne, e anch'io in veste di Gesù di Nazareth, provennero e provengono, per quanto riguarda il corpo terreno, dalla stirpe di Davide. Questa generazione del Cristo di Davide ha le sue radici nel santuario di Dio ed ha il suo mandato spirituale in me, il Cristo Dio, ossia liberare con me tutto ciò che è legato. Un segno che dimostra l'autenticità di un vero e grande profeta è che questi viene perseguitato, calunniato, disprezzato, deriso e schernito con i mezzi e i metodi disponibili nell'epoca in cui vive. Questo avvenne nei tempi passati, nella vecchia alleanza. Accade a me quando ero sulla terra in veste di Gesù di Nazareth ed accade oggi nuovamente alla profetessa di Dio. Il passato diviene continuamente presente, dato che si incarnano sempre le stesse anime che come uomini hanno perseguitato ed ucciso i profeti già nelle vite precedenti. Il loro mandato di compiere tutto ciò proviene dal basso. Per tutti i veri profeti ed illuminati e per tutti coloro che realizzano la parola di Dio, la sua sacra legge, hanno validità le mie parole. Come hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi.
3: Gelten meine Worte. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen.
0: Cari ascoltatori, care ascoltatrici e cari amici, il mandato spirituale dei veri profeti di Dio è di liberare tutto ciò che è legato. E questo mostra lo spirito libero che ha agito in ogni epoca e che ha guidato e guida l'umanità verso la libertà interiore. I profeti di Dio percepirono in sé la libertà e adempirono il loro difficile mandato per amore di Dio e per il loro prossimo. Poiché tutti i profeti hanno preferito dare la loro vita piuttosto che trascurare il loro compito. Questo lo disse il De Garde da Bingen, che viene oggi monopolizzata dalla Chiesa e chiamata come profetessa tedesca.
1: Perché viene chiamata profetessa tedesca e non viene definita solo dottore della Chiesa, dal momento che, da quanto si afferma, dopo Gesù di Nazareth non c'è più stato alcun profeta, ma solo dottori e donne dottori della Chiesa? Abuso e menzogna in passato e abuso e menzogna di nuovo anche oggi. Gabriele, l'inviata del Cristo Dio, la profetessa tedesca dell'epoca odierna, vive in mezzo a noi e ha compiuto il mandato che le è stato trasmesso da Dio, nonostante tutte le accuse e le calunnie. Nel suo interiore rimane fedele allo spirito libero, non si lascia legare nell'esteriore e per questo viene perseguitata ancora oggi. Nonostante tutte le ostilità, la parola dell'Eterno è rimasta quindi in tutta la sua purezza. Il messaggio monumentale di Dio viene trasmesso oggi tramite centinaia di stazioni radiofoniche e televisive per gli uomini di tutti i popoli, di tutte le culture.
0: Nella Biblioteca Sofia, il centro dello spirito libero in Germania, tutti gli uomini hanno la possibilità di accedere alla vera parola dell'Eterno, a tutta l'opera di insegnamento di Gabriele. Pubblica, libera e non falsificata, la parola di Dio è a disposizione di tutti gli uomini in una cornice dignitosa. Si tratta di un evento con un significato enorme, cosmico, che viene a poco compreso da molte persone. Nell'opera rivelata divina «Questa è la mia parola, Alfa ed Omega», viene spiegato il significato grandioso di ciò che accade nei nostri tempi. Qui il Cristo dà spiegazioni per l'umanità attuale e per le generazioni che seguiranno. Io cito ora: «Il raggio femminile, il serafino della sapienza di Dio, è oggi incarnato ed opera per l'Eterno e per me quale profetessa e messaggera di Dio». Attraverso di lei, l'Eterno e Dio, il Cristo, abbiamo portato e portiamo la nostra chiamata in questo mondo e doniamo, per quanto sia possibile farlo in parola, tutta la verità agli uomini di buona volontà.
2: Sofia, che dà il nome a questa biblioteca, significa sapienza di Dio. E la sapienza è l'azione nello spirito libero universale. La sapienza divina era ed è instancabilmente attiva. Nel libro «Questa è la mia parola» leggiamo ancora: «Tramite la profetessa e messaggera di Dio, le anime e gli uomini ricevono da me, il Cristo, tutta la verità nella parola rivelata». Il raggio parziale incarnato della sapienza divina insegna le eterne leggi anche nei dettagli e mostra a tutti i volenterosi come possono adempierle nel mondo. Tramite Gabriele è stata e viene rivelata tutta la verità all'umanità. Tuttavia, ognuno è e rimane libero. Chi è in grado di comprenderlo, lo comprenda. Chi vuole lasciarlo, lo lasci. Le leggi eterne che Gabriele ha insegnato e insegna in tutti i suoi dettagli si trovano nella Biblioteca Sofia, il centro dello spirito libero per tutte le culture in tutto il mondo, come manifesto spirituale. La parola in forma di scritto, di suono e di immagine.
0: Le leggi del regno di Dio che lo spirito libero possente, il Cristo Dio, ha dato tramite la sua profetessa, sono così estese e dettagliate che non è possibile riassumerle in poche parole. Di esse fa parte anche la conoscenza primordiale dell'umanità in merito alla reincarnazione, così come la legge di semina e raccolta, e il sapere sulla vita dell'anima che continua dopo il decesso del corpo. La parola dell'Eterno, data tramite Gabriele, spiega che non esiste alcuna dannazione eterna, ma che tutte le anime faranno ritorno a Dio, a Lui, l'Eterno universale, percorrendo la via che consiste nel sistemare il comportamento errato, riconoscendosi, pentendosi, chiedendo perdono e perdonando, riparando al male fatto e non ripetendo più i peccati riconosciuti. La via che ci riconduce alla nostra eterna patria è la via del discorso della montagna, che Gabriele ci insegna in tutti i dettagli e in tutte le sfaccettature, e che lei vive come esempio per noi. Lo Spirito libero, l'Eterno, ha dato per mezzo di Gabriele tantissimi aiuti in tutti i campi della vita, in merito all'alimentazione, all'educazione dei bambini, alla cura degli anziani, alle abitazioni, all'abbigliamento e molti altri aspetti ancora.
1: Egli ci fa continuamente presente che la Terra è la creazione di Dio per noi uomini e che dovremo trattarla come un organismo vivente, in base al principio della vita che dice: quello che vorresti che gli altri facessero a te, fallo tu a loro per primo. Lo Spirito libero ci ha insegnato di aver rispetto per tutto ciò che si trova sulla Terra, in essa e al di sopra di essa, e insegna a noi uomini di proteggere con amore e in pace la Madre Terra, che nutre l'umanità. La realizzazione degli insegnamenti, l'opera attiva, è la Fondazione Gabriele Internazionale per tutte le culture in tutto il mondo, che viene rappresentata con un punto di informazione della Biblioteca Sofia.
2: Cari ascoltatori, care ascoltatrici, la Biblioteca Sofia è quindi un centro spirituale internazionale in cui la verità tutta intera annunciata da Gesù di Nazareth è a disposizione di tutti gli uomini che cercano Dio, in forma scritta, sonora e visiva. E questo non solo in lingua tedesca, ma anche in inglese, francese, italiano, spagnolo, portoghese, polacco, sloveno, serbo, croato e in molte altre lingue.
0: Nell'Antico Testamento, nella vecchia alleanza, prima di Gesù di Nazareth, gli uomini conservarono ciò che avevano di più prezioso, i 10 comandamenti dati tramite Mosè nell'Arca dell'Alleanza. Quindi si può dire l'Arca dell'Alleanza dell'epoca odierna e futura è la Biblioteca Sofia. Per mezzo di Gabriele sono state date le leggi divine eterne in ogni loro dettaglio. Gli innumerevoli messaggi dello Spirito del Cristo Dio, la parola autentica e non falsificata di Dio nella nostra epoca, è il contenuto dell'Arca dell'Alleanza per l'epoca odierna, la Biblioteca Sofia, in Germania, il centro dello Spirito libero. Cari amici, l'ascolto, con queste parole giungiamo alla fine della nostra trasmissione. Abbiamo spiegato come Dio, l'Eterno, lo Spirito libero, abbia sempre parlato agli uomini tramite i suoi profeti e messaggeri del Regno di Dio e come sia sempre stata la casta sacerdotale a mettersi contro i profeti, monopolizzando e falsificando la parola di Dio. Nell'epoca unica in cui viviamo oggi, grazie a Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, non è più possibile che la parola di Dio venga falsificata, poiché l'Eterno disse tramite lei: «La mia parola è la verità, e la verità resta al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche». Cari amici all'ascolto, questa verità che proviene dalla mano di Dio è a disposizione di tutti gli uomini in tutta la sua pienezza nella Biblioteca Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero oggi. Auguriamo a tutti ogni bene. Arrivederci e un saluto in Dio.
4: Auf Wiedersehen und Gott zum Gruß.

0: Friede. Christus ist der Friede, der Weg, die Wahrheit und das Leben.
1: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer,
2: cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vi salutiamo di cuore a questa trasmissione dal titolo Il messaggio del Cristo Dio e della sua messaggera di pace, Gabriele. Pace, pace, pace. Siamo cristiani delle origini, persone che seguono Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, il principe della pace. Quasi ogni persona conosce Gesù di Nazareth. Quasi tutti sanno che Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, è il principe della pace. Gesù di Nazareth portò a noi uomini gli insegnamenti provenienti dai cieli, la legge del regno di Dio, la legge dell'amore per Dio e per il prossimo verso l'uomo, la natura e gli animali. Egli ci indicò la via per uscire dalla nostra mancanza di pace. Nella Bibbia delle Chiese si può leggere quanto segue nel Libro della Sapienza. Come se non bastasse loro errare in merito alla conoscenza di Dio, ma vivendo nella contraddizione che l'ignoranza porta nella loro vita, danno il nome di pace a un male del genere. Sentendo queste parole, a chi non vengono in mente le guerre di diverso tipo che vengono presentate con il nome di missioni di pace da persone che si definiscono cristiane? Nei testi tramandati si dice che Gesù di Nazareth insegnava come uno che ha autorità e non come gli scribi. Egli disse con l'autorità del Cristo Dio. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
3: Gesù di Nazareth disse: «Non pensate che io sia venuto per abolire la legge ed i profeti. Io non sono venuto per abolire, ma per portare a compimento». E che cosa insegnano la legge ed i profeti in merito alla pace? Nei testi tramandati si può leggere chiaramente in diversi punti: fuggi il male e pratica il bene, cerca la pace e segui nella via. I monti porteranno pace al popolo e i colli giustizia. Voglio sentire ciò che dice Dio. Il Signore annuncia pace al suo popolo e ai suoi fedeli, agli uomini con un cuore sincero. Gli empi non trovano pace, dice il mio Dio. Diventa amico di Dio e mantieni la pace. Solo così riceverai il bene. Osserva il giusto e vedi l'uomo retto. L'uomo di pace avrà una discendenza. E tramite il profeta di Dio Isaia viene annunciato il principe della pace, Gesù il Cristo. Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, principe della pace. Grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine. Signore, ci concederai la pace, poiché tu hai dato successo anche a tutto ciò che abbiamo raggiunto fino ad ora.
2: Il principe della pace è venuto e in veste di Gesù di Nazareth ha insegnato: mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui. E ancora, tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è infatti la legge e i profeti. Ci è inoltre stato tramandato, e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova e gli chiese: «Maestro, qual è il più grande comandamento della legge?» Gli rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è altrettanto importante: amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». E Gesù di Nazaret insegnò ancora: «Avete inteso che fu detto agli antichi: non uccidere. Chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio». Ci sono state tramandate anche le parole della legge che egli rivolse a Pietro.

0: La del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo, ci sono state tramandate le seguenti parole di Gesù di Nazareth. In verità vi dico che io sono venuto nel mondo per abolire tutti i sacrifici di sangue e il consumo della carne di animali e di uccelli macellati dagli uomini. In principio, Dio diede a tutti come cibo i frutti degli alberi e i semi e le erbe, ma coloro che amavano se stessi più di Dio o dei loro simili pervertirono i propri costumi e inflissero malattia ai loro corpi e riempirono la terra di cupidigia e crudeltà. Non è spargendo sangue innocente, bensì con una vita retta che troverete la pace di Dio. Mi chiamate il Cristo Dio e dite il vero, poiché io sono la via, la verità e la vita. Percorrete questa via e troverete Dio. Cercate la verità e la verità vi renderà liberi. In veste di Gesù di Nazareth, egli promise che avrebbe inviato il Consolatore, lo Spirito della verità, che ci avrebbe condotti nella verità tutta intera. Lo Spirito della verità è venuto nella nostra epoca nella parola profetica del Cristo Dio, data per mezzo della sua messaggera di pace, Gabriele.
1: Che cosa rivela e che cosa insegna il Cristo Dio per mezzo della sua messaggera di pace, Gabriele? Pace, pace. Il Cristo è la pace, la via, la verità e la vita. Nella rivelazione del Cristo, questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Cristo stesso rivela. Io vengo nello Spirito e tutti gli uomini vivranno in pace e anche gli animali verranno liberati dalla loro schiavitù e dalle loro sofferenze per mezzo di me, il Cristo Dio. Poiché chi pone la propria vita nella figliolanza di Dio non ucciderà né uomini né animali. Riconoscete, chi non ha più invidia, chi non litiga più, chi non lega più e non vuole più dominare ed essere il più grande, è un uomo della vera pace. Fino a che non c'è pace nell'uomo stesso, ci saranno sacrifici di sangue, sia in guerre che a causa di catastrofi. Quando gli uomini avranno raggiunto la pace interiore, non ci saranno più guerre né catastrofi e tantomeno spargimento di sangue. Riconoscete, la pace e il vero cristianesimo potranno venire in questo mondo solo tramite persone che hanno nobilitato e adornato le loro anime con l'ornamento della virtù e della modestia, con pensieri pacifici, con parole ed azioni altruistiche. Chi vive in me, il Cristo, vive in pace con il suo prossimo e con i regni della natura, con gli animali, le piante e le pietre.
2: Die folgenden Auszüge aus einer Offenbarung.
0: Leggiamo ora alcuni estratti da una rivelazione dello Spirito del Cristo Dio, data nel 1995 tramite la sua messaggera di pace, Gabriele. Riconoscete e comprendete nei vostri cuori, la vita è Dio. E Dio è l'amore. Se i cristiani fossero veramente cristiani, essi formerebbero un unico gregge e seguirebbero l'unico pastore, il Cristo, che si può trovare in ogni pecora. Seguitemi, dissi in veste di Gesù di Nazareth. E ciò significa: osservate i comandamenti che Dio ha dato attraverso Mosè. Realizzate sempre di più il discorso della montagna.

0: Così otterrete la pace nelle vostre anime e dischiuderete la vostra eredità divina, l'amore infinito, la legge che è la vita. Dove sono i cristiani che sono veramente cristiani? Essi sono dispersi e non sanno cosa significhi essere cristiani, anche se si definiscono tali. Voi cristiani, io vi chiedo, avete portato in questo mondo il Vangelo della pace e dell'amore? Oppure vi siete legati ai vostri cosiddetti predicatori, che molte volte hanno preso in mano la spada per convertire il loro prossimo al cristianesimo? Non sapete che cosa significa libertà? Lascia all'uomo la sua libertà. Ma tu, se credi in Cristo, sii cristiano e sii un buon esempio, affinché anche il tuo prossimo divenga cristiano. È in questo modo che si diffonde il Vangelo dell'amore, non con le parole vuote dei vostri predicatori, a causa delle quali la maggior parte dei cristiani è confusa e non sa che cosa significhi essere cristiani. I cristiani parlano di pace, ma non mantengono la pace con il loro prossimo. I cristiani dicono che qui o là c'è la guerra. Tuttavia, essi stessi non sanno che anche nei cosiddetti paesi che vivono in pace si sta già preparando la nuova guerra. Infatti, quando un fratello è contro un altro fratello, quando un fratello è contro la sorella contro la sorella contro il fratello, in questo paese si prepara una nuova guerra, basata sugli attriti che si trovano nell'atmosfera di un popolo. I cristiani producono armi, i cristiani hanno soldati, ma dove sono i soldati della vera pace? Essi vengono inviati con le armi ai cosiddetti fronti, mentre i cristiani all'interno del popolo dicono «qui e là c'è la pace». Chi produce armi produce discordia e contribuisce infine alla guerra nel proprio paese. Chi approva la guerra contribuisce alla guerra nel proprio paese.
1: Il Cristo dice: «O voi uomini di questa terra, quando comprenderete che esiste un unico Salvatore che è il Cristo Dio in voi, che eleva la propria parola per bocca profetica, affinché comprendiate finalmente che i vostri predicatori non vi possono portare la pace, poiché molti non portano la pace nemmeno dentro di sé. O voi uomini di questa terra, guardate nei regni della natura, non c'è pace, non c'è pace tra gli animali. La terra sta per scoppiare, la natura è avvelenata, così come sono avvelenati i cuori degli uomini. Perché? Perché essi si sono aggrappati a predicatori invece che alla parola vivente di Dio, ai 10 comandamenti e al discorso della montagna, alla parola della salvezza che è pace. O riconoscete e comprendete nei vostri cuori, fino a che non vi perdonate tra voi, non ci sarà pace. Parlate di tempi lontani nei quali Dio chiese a Caino: «Dov'è tuo fratello Abele?» E Caino rispose: «Non lo so». E che cosa dite voi oggi? «Non so dov'è mio fratello. Forse è un uomo in guerra, ma io non lo conosco». È forse questo il comandamento che io ho portato ai cristiani in veste di Gesù di Nazaret? Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, fate pace tra voi e osservate i comandamenti affinché in tutti i popoli possa esserci la pace. Ma dove sono gli esempi? Sono forse i vostri predicatori che benedicono le armi perché essi stessi portano dentro di sé le armi, ossia pensieri negativi e ricolmi di odio? La loro parola è solo all'apparenza, l'involucro, mentre loro stessi non sono giunti al nucleo centrale della vita. E come potete giungere al nucleo centrale della vita se vi legate ai vostri predicatori che con le loro prediche hanno allontanato i fedeli dalle chiese di pietra che ora sono vuote, mentre voi siete pecore disperse? O non dite che è colpa loro? Io vi dico che Dio ha dato anche a ognuno di voi un cuore e una mente, affinché il cuore e la mente divengano un tutt'uno e voi comprendiate che cosa significhi vivere nello Spirito di Dio. Pace, pace infinita, pace con il prossimo, poiché il tuo prossimo è tuo fratello, tua sorella, poiché voi tutti siete figli di un unico padre. Non ne siete ancora consapevoli?
0: Il Cristo Dio continua con la sua rivelazione. Molti chiedono: che cosa si può fare ancora adesso? Risvegliatevi, risvegliatevi ognuno di voi e riconoscete che voi siete il Tempio di Dio. Il Cristo è in voi. Cominciate nel piccolo. Ognuno di voi è prezioso. Cominciate ad amare il vostro prossimo nello spirito dell'amore. Percorrete la via mostrando pentimento per i vostri peccati. Chiedete perdono al vostro prossimo e perdonate colui che ha peccato nei vostri confronti e non ripetete più questi peccati. Ciò significa perdonatevi l'un l'altro affinché si faccia pace e rimanga la pace. È una chiave semplice, una soluzione semplice per raggiungere la pace. È una chiave semplice che porta alla pace. Tuttavia, per chi si limita a mettere questa chiave nella serratura senza girarla, la porta che conduce alla vita non si aprirà ed egli continuerà a comportarsi così come si sono comportati molti dei vostri predicatori. Essi parlano del Cristo, essi predicano dalle loro Bibbie, ma le loro parole rimangono vuote, poiché non sono giunti al nucleo centrale. Alla vita. Ma voi che vi siete risvegliati, sappiate che il nucleo centrale è in ognuno di voi. Percorrete la via che io vi ho preparato con l'atto di redenzione e disintossicherete le vostre anime ed anche i vostri corpi. La vostra coscienza spirituale si amplierà, poiché le nuvole del peccato se ne vanno. E ciò significa che io le trasformo in luce e forza. E voi sperimenterete poi che cosa significhi essere tutt'uno con la grande vita della creazione, che abbraccia ogni cosa, con i regni della natura. E così, se ognuno edifica poco a poco la pace e l'amore dei cieli in se stesso e lo irradia, ci sarà pace anche nella natura. Gli animali verranno da voi e manterranno la pace con voi. I fiori fioriranno. I cespugli raccoglieranno le forze e vi daranno gioia. Gli alberi guariranno. Semi sani germoglieranno e nascerà un paese sano, una terra sana. Tuttavia, ciò non avverrà soltanto con le parole della vita, bensì tramite l'azione.
2: Der Christus Gottes spricht.
1: Il Cristo Dio dice: così è, era e sarà la vita nello Spirito di Dio. La mia parola è data per ieri, oggi e per il futuro. In me, il Cristo, tutto è presente, dato che io sono imperituro. In me, tutto è concluso e manifesto per i miei. Ciò che per gli uomini è ancora futuro, in me è presente. La mia parola è la parola del presente. Ciò che sarà è in me ed è anche già compiuto in me. Ogni lotta contro il tuo prossimo è già la tua fine. Chi combatte contro il suo prossimo è già passato. Perciò, secondo la legge della vita interiore, il mondo è già passato e l'io sono è già all'opera. La pace. Io sono la pace. Cari amici all'ascolto, sono parole di vita date dal Cristo Dio per mezzo della sua messaggera di pace e profetessa Gabriele. Vi auguriamo giornate colme di pace. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle,
0: im Geiste des großen inneren Arztes und Heilers,
1: ci siamo riuniti qui nello spirito del grande medico e guaritore interiore, Cristo. Il Cristo ci ha rivelato, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Un grande, grande dono del grande medico e guaritore Cristo, che è il nostro Redentore. Noi non siamo da soli. Egli è venuto a noi, è entrato nel Tempio di carne ed ossa, nell'uomo. Dio, la forza universale nel Cristo, il nostro Redentore e medico e guaritore interiore, dimora nella nostra anima ed è onnipresente in ogni cellula, in ogni organo, in ogni vaso sanguigno, in ogni muscolo, tendine e legamento, ora, ora e in tutta l'eternità. Egli è presente in noi. Cari fratelli e sorelle, io non guarisco, io non posso guarire, ma c'è uno che può guarire la nostra anima e anche il nostro corpo, se noi lo vogliamo. Egli, il grande Spirito, vuole risvegliare tramite le nostre parole, tramite i nostri pensieri che portiamo a Lui, la vita interiore, nelle nostre anime, nel nostro corpo e quindi anche in ogni pensiero, in ogni parola, in ogni sentimento. Egli dice: la salute e la malattia hanno la loro sede nel cervello. Nel cervello l'uomo ha immesso ciò che il corpo rispecchia. Il corpo è l'eco di ciò che è attivo nel cervello. Se vogliamo ottenere la guarigione globale, se vogliamo raggiungere la pace dell'anima affinché il grande spirito possa irradiarsi attraverso la nostra anima nel nostro corpo, allora dobbiamo farci un'immagine della salute. Noi dobbiamo prendere consapevolezza che il grande, eterno Spirito dimora in noi e che noi siamo il Tempio di Dio. Noi dobbiamo renderci conto che noi, ognuno di noi, dovrebbe voler giungere all'ordine del Tempio, così che lo Spirito, il grande medico e guaritore interiore, sia in grado di compenetrarci completamente. Una preghiera a voi. Lasciate che le mie parole prendano vita ora come immagini nel vostro corpo. Portatele con il vostro respiro nel vostro corpo.
0: Jeder einzelne stellt sich die Frage.
1: Ogni singolo si chiede se crede al Cristo in sé.
0: Ich spreche langsam und wiederhole.
1: Parlo lentamente e ripeto.
0: Glauben wir.
1: Crediamo
0: an Christus in uns.
1: Al Cristo in noi.
0: Glauben wir an die einmalige Macht.
1: Crediamo alla possenza e all'amore unico dello Spirito che desidera per noi il meglio.
0: Nehmt die Worte als Bild mit.
1: Portate queste parole come immagine nel vostro corpo. Lasciate che sorga l'immagine.
0: Glaubt ihr jeder einzelne von euch?
1: Credete, crede ognuno di voi alla sua potenza guaritrice che aiuta? Se sì, allora rivolgete i vostri pensieri verso il vostro interiore e ponete le seguenti parole nel vostro respiro. Io credo. Io credo alla potenza dell'amore che mi guarisce.
0: Dabei geht der Atem ruhiger.
1: Mentre pensiamo a queste parole, il respiro è tranquillo. Diveniamo più silenziosi.
0: Und nun die Frage an uns.
1: E ora ci poniamo la domanda.
0: Vertrauen wir uns Christus an?
1: Ci affidiamo al Cristo?
0: In allen Einzelheiten,
1: in ogni particolare, in ogni dettaglio.
0: Wir lassen diese Frage
1: lasciamo
0: in unserem Körper auf.
1: Che questa domanda sorga nel nostro corpo. La prossima domanda. Ho fiducia del Cristo in ogni situazione, nelle necessità e nel dolore, che Lui mi assiste. Accogliete queste parole come immagini in voi. Mi fido del Cristo in tutte le situazioni, in tutte le cose che mi si presentano, nelle difficoltà, nella sofferenza e nella malattia. Se voi vi affidate a Lui, se avete fiducia in Lui, allora con i vostri pensieri dite sì nel vostro corpo. Sì, Cristo, io ho fiducia in te. Il respiro accoglie questo sì e lo porta nelle cellule. Sì, Cristo, io mi fido di te.
0: Sollte uns noch einiges bewegen.
1: Se ci dovesse essere ancora qualcosa che ci muove, qualcosa che non riusciamo a lasciare, allora mettiamolo nelle mani del Cristo Dio in noi. Lo mettiamo
0: in unseren Atem hinein,
1: nel nostro respiro,
0: der Odem,
1: l'alito,
0: ist die Hand der Liebe,
1: è la mano dell'amore.
0: Die Gedanken haben Abstand genommen.
1: I pensieri si sono allontanati.
0: Wir atmen ruhig.
1: Respiriamo in modo tranquillo.
0: Und nun legen wir beide Handrücken.
1: Ed ora appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce.
0: Beide Füße stehen auf dem Boden.
1: I due piedi appoggiano sul pavimento. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo alcune volte profondamente ed espiriamo.
0: Nun lassen wir den Atem strömen.
1: Ed ora lasciamo che il respiro scorra.
0: Wir beten und rufen Christus an.
1: Preghiamo e ci rivolgiamo al Cristo.
0: Tu ewiges Licht in uns.
1: Cristo, tu eterna luce in noi.
0: Tu Liebe.
1: Tu pienezza. Tu amore. Tu ci vedi perfetti. Ci vedi sani. Portiamo i nostri sensi verso l'interiore e diciamo: Cristo in noi, tu grande medico e guaritore interiore, tu vedi nella nostra anima. Tu sai di cosa ha bisogno il corpo. Luce eterna. Tu risplendi nel nostro corpo. Tu guarisci il nostro corpo e purifichi l'anima. Eterno.
0: Jetzt ist Heilung durch deine Kraft.
1: Ora avviene la guarigione tramite la tua forza, poiché tu sei eterno presente. Ora tu sei presente. Ora è eternità. Ora compenetri la nostra anima e il nostro corpo. Ora ricolmi la nostra anima di pace che noi respiriamo consapevolmente. Ora fluisce la forza guaritrice del medico e guaritore interiore nel nostro corpo. Percepiamo la corrente di forza nelle nostre mani. Ci concentriamo sul palmo delle nostre mani ed affermiamo la forza della salute in noi.
0: Der Strom des Heils fließt.
1: La corrente di guarigione fluisce, tocca ogni cellula del nostro corpo, ogni organo.
0: Nun legen wir die rechte
1: Ora appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo che deve ricevere forza e guarigione. Premiamo leggermente la punta delle dita al corpo. Così facendo, la mano si incurva e noi ci accorgiamo che si forma un campo di forza. E su questo ci concentriamo ed affermiamo la forza guaritrice del medico e guaritore interiore. Sotto la nostra mano si forma un possente campo di forza. È lo spirito che aiuta, che guarisce. Affermate la salute in questo campo di forza del vostro corpo. Affermate di tutto cuore e dite sì al Cristo. Rimanete concentrati. Rimanete concentrati sul campo di forza. O percepite lo spirito che agisce, che aiuta, che guarisce.

0: ist jedem so nahe.
1: Egli è così vicino ad ognuno.
0: Er ist in unserer Seele.
1: Egli è nella nostra anima.
0: In unserem Körper.
1: E agisce nel nostro corpo.
0: Glaubt, vertraut.
1: Credete, abbiate fiducia ed affermate l'aiuto e la guarigione che proviene dal medico e guaritore interiore. O Dio e Signore, tuo Figlio agisce in noi, o eterno Padre, il tuo Spirito che agisce nel Figlio, aiuta, dà sollievo e guarigione.
0: O bejaht die große Macht der Liebe.
1: O affermate la grande potenza dell'amore.
0: Jetzt fühlt in euren Körper.
1: Ora percepite nel vostro corpo e sentite dal capo la corrente dell'aiuto e della guarigione scorre tramite tutto il corpo. Attraverso i piedi, le gambe, le braccia, le mani, torna indietro verso la testa e si sente il calore. Fluisce. È lo spirito dell'amore. Non permettete accesso ad alcun pensiero. Rimanete in Lui. Riportiamo indietro la mano destra e appoggiamo il dorso della mano di nuovo sulla coscia destra. Percepiamo che tramite di noi scorre un possente campo energetico. Sentiamo come il Cristo ci avvolge. Ci accorgiamo come la nostra aura fluisca. Cristo, la potenza dell'amore, ci dà sempre più forza. Sempre più luce scorre nelle cellule del corpo. E in tutti gli elementi del corpo. E noi possiamo percepirlo. Ancora una volta, rivolgiamoci a Lui. Cristo, noi crediamo in Te. Noi ci affidiamo completamente a Te. Sentiamo la Tua forza sacra e guaritrice in tutto il corpo e consapevolmente nel palmo delle nostre mani.
0: Nun legen wir wieder die rechte Hand.
1: Ora appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta.
0: Drücken wir die
1: premiamo leggermente la punta delle dita al corpo e la mano si inarqua leggermente. Sotto ad essa sorge un campo di forza. Ci concentriamo sul campo energetico dell'amore. Affermiamo il Cristo in noi. Sentiamo il campo energetico. È il Cristo Dio. Egli guarisce.
0: Christus heil.
1: Cristo guarisce.
0: Christus hilft.
1: Cristo aiuta.
0: Christus schenkt
1: Cristo
0: uns den Seelen.
1: Ci dona la pace dell'anima.
0: Is heil.
1: Guarisce.
0: Denkt in das Kraftfeld hinein.
1: Concentrate i pensieri nel campo energetico. Guarisce.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: Bejaht die Heilung.
1: Affermate la guarigione.
0: Bejaht die Gesundheit.
1: Affermate la salute.
0: Bejaht die Kraft in allen Zellen eures Körpers.
1: Affermate la forza in tutte le cellule del vostro corpo.
0: Christus heil.
1: Cristo guarisce.
0: O lasst keinen Gedanken zu.
1: Non lasciate che alcun pensiero venga a disturbare il campo energetico. Dite in continuazione sì al Cristo. Affermate l'aiuto. Affermate la guarigione. Le cellule accolgono la buona volontà. Cristo guarisce. In base alla nostra volontà, il Cristo guarisce.
0: Nun legt die rechte Hand wieder zurück.
1: Ed ora appoggiate di nuovo la mano destra al suo posto. Rimanete nel silenzio infinito che fluisce attraverso di voi.
0: Fühlt in euren Körper hinein.
1: Percepite nel vostro corpo.
0: Es strömt durch den Leib.
1: Fluisce tramite il corpo.
0: Es strömt in jeder Zelle.
1: La corrente fluisce in ogni cellula, in ogni organo.
0: es strömt.
1: La corrente scorre in ogni vaso sanguigno, in tutti i muscoli, nei tendini e legamenti. Scorre attraverso i nostri nervi.
0: Still.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen.
1: Un cordiale saluto, care ascoltatrici, cari ascoltatori. L'inviata del Cristo Dio, la profetessa tedesca della nostra epoca. La parola di Dio non falsificata nella Biblioteca Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero oggi. Questo è il tema della trasmissione che vi proponiamo. A questo proposito vogliamo premettere che tutto ciò non ha niente a che fare con la parola del Dio della Bibbia né con la parola del Dio della Chiesa. È la parola dello Spirito Libero universale, dell'eterna intelligenza universale. È la parola di Dio autentica, quindi semplicemente la verità. Chi ha falsificato e falsifica tutt'oggi la parola di Dio? Che cosa hanno provato e cosa provano ancora oggi i traduttori del Regno di Dio, i profeti e le profetesse di Dio? E dove si può trovare la parola di Dio non falsificata nella nostra epoca? Sono i temi di cui vogliamo occuparci in questa trasmissione.
2: Osserviamo la vita di Gesù di Nazaret, il figlio di Dio e il più grande profeta di Dio di tutti i tempi. Come tutti i profeti dell'Antico Testamento, egli era al di fuori delle istituzioni di quel tempo. Gesù era falegname di professione e venne per insegnare agli uomini la legge di Dio e viverla come esempio per loro. Egli annunciò il suo insegnamento principale, il discorso della montagna, non nel Tempio dei Sacerdoti, ma come svela già la definizione, della montagna, all'aperto, nella natura, sotto il firmamento. Nessuno dei suoi discepoli era sacerdote o fu nominato sacerdote. I farisei e gli scribi, ovvero i teologi di quel tempo, riconobbero il pericolo che si profilava per loro, dato che Gesù, il Cristo, aprì ad ogni uomo la via verso la libertà interiore, nel regno di Dio insito in voi, come disse Gesù, ossia fuori dalle strutture di potere e verso l'indipendenza da sacerdoti, da cerimonie e da riti.
1: In tutti i tempi, la casta sacerdotale ha sempre orientato gli uomini su di sé, legandoli al proprio ceto professionale e alle proprie pratiche di culto rituali che Gesù il Cristo non ha mai voluto. I profeti di Dio, invece, hanno sempre condotto e conducono le persone verso Dio, verso lo Spirito Libero, lo Spirito di Dio nel profondo dell'anima di ogni uomo. Per questo, in tutti i tempi, i sacerdoti furono i nemici dei grandi profeti e in questa trasmissione vogliamo parlare anche di questo contrasto.
2: Ci si potrebbe chiedere da dove proviene il sacerdozio se non è stato istituito da Dio. È un'invenzione delle religioni esteriorizzate con i loro culti e le loro cerimonie. Proviene dal culto dell'idolatria pagana, come l'antico culto di Baal nelle sue diverse forme. I sacerdoti e i preti delle istituzioni ecclesiastiche potrebbero quindi essere definiti anche come gli eredi del culto di Baal e sono a tutt'oggi al servizio dei suoi principi. Non hanno niente a che fare con il Dio Creatore e con Gesù, il Cristo. Dio è lo Spirito Libero, non si lascia monopolizzare da nessuna religione o istituzione e non si lascia legare nelle loro case di pietra, in sacramenti e riti.
3: Questo Spirito Libero ha sempre operato per mezzo di tutti i veri profeti, da Abramo a Mosè, a Elia fino a Isaia. Per questo, essi rimasero sempre al di fuori della casta sacerdotale e operarono al di fuori di qualsiasi istituzione. Un vero profeta di Dio viene chiamato da Dio e si impegna a praticare egli stesso ciò che insegna agli altri dallo Spirito di Dio.
1: Quando il profeta Isaia fu toccato da Dio nel suo cuore, esclamò: «Oimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti». Allora uno dei serafini, un arcangelo femminile, volò verso di me. Teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Egli mi toccò la bocca e disse, «Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua iniquità e il tuo peccato è espiato». Poi udii la voce del Signore che diceva, «Chi dovrò mandare? Chi sarà il nostro messaggero?» E io risposi, «Eccomi, sono qui, manda me». Isaia adempì in modo assoluto e senza riguardi per la sua persona ciò di cui Dio lo incaricò. E ciò comprende anche le parole chiare nei confronti dei politici e dei sacerdoti della sua epoca. Isaia annunciò il giudizio divino per i sacerdoti ebri di vino e smascherò loro discorsi come chiacchiere confuse. E com'è la situazione oggi?
2: In ogni epoca, i veri profeti di Dio hanno sempre elevato la loro voce possente con parole simili o analoghe contro i sacerdoti, che, a torto, affermavano di guidare gli uomini a Dio. Per questo motivo, i profeti di Dio dovettero continuamente subire sofferenze terribili. Tanto per fare due esempi, Geremia fu gettato in una fossa piena di fango in cui avrebbe dovuto morire di fame e Amos fu scacciato dal paese dopo che il sommo sacerdote Amasia lo diffamò davanti al re.
1: Sì, e sono sempre stati i sacerdoti coloro che hanno continuamente falsificato le parole dei profeti. Per esempio le parole del grande profeta di Dio, Mosè, tramite il quale si dice sia stato introdotto tutto il culto sacerdotale con i terribili macelli di animali, nonostante esso sia stato in realtà ripreso dal culto di Baal in Egitto. Oppure si afferma che Dio tramite Mosè abbia comandato il genocidio delle popolazioni confinanti. In realtà Dio non si pronunciò mai contro il suo stesso comandamento che dice «non uccidere». Ed è significativo il fatto che una delle fonti scritte della Bibbia che contiene tali falsificazioni si intitola «scritto sacerdotale».
2: Anche nel Nuovo Testamento i teologi hanno raccolto o cambiato molte parole di Gesù, il Cristo, secondo la loro coscienza. Gesù non scrisse nulla di sua mano

0: E non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, se Gesù disse così chiaramente che tutti gli uomini sono fratelli e sorelle e che nessuno deve farsi chiamare maestro, e quindi nemmeno chierico, sacerdote, monsignore, altezza o simile, perché nell'istituzione ecclesiastica avviene proprio il contrario? E se Gesù, per il quale solo Dio in cielo è santo, insegnò così chiaramente che a nessuna persona sulla terra deve venire assegnato il titolo di padre, perché la Chiesa introduce il Santo Padre, ossia il Papa? Questo non dimostra forse che le parole di Gesù sono state distorte nel loro contrario?
1: Gesù non ha istituito né sacerdoti né papi. Nel Nuovo Testamento si parla invece sempre di profeti per mezzo dei quali Dio parlerà all'umanità, anche dopo la venuta sulla terra di Gesù di Nazaret. Tuttavia le autorità ecclesiastiche affermano che il compito della profezia sia stato trasmesso ai sacerdoti. Così, ad esempio, nel Concilio Vaticano II dell'anno 1964, la Chiesa cattolica dichiarò, e ora cito, da Neuner Ross, enunciato numero 80, «Dopo la venuta di Gesù non ci si aspetta più alcuna rivelazione in forma pubblica». Nella Chiesa vengono considerate al massimo come eccezione le profezie date all'interno della Chiesa che devono comunque venire convalidate come verosimilmente autentiche da papi e vescovi, in quanto, secondo il Concilio Vaticano II, il compito di insegnare appartenente ai discepoli di Gesù è stato trasmesso ai vescovi della Chiesa cattolica. E più avanti, nell'enunciato numero 149, si legge letteralmente: «Tuttavia il compito di interpretare in modo autentico la parola scritta o trasmessa è affidato unicamente al magistero vivente della Chiesa». Fine della citazione. E nella rivista ufficiale del Vaticano Congregazione per il clero dell'anno 94 si afferma: «È ancora una volta lo Spirito Santo che trasmette il compito profetico ai sacerdoti con la consacrazione agli ordini sacri». E questo insegnamento falso e senza alcuna prova, inventato dai rappresentanti delle chiese, costituì la condanna a morte o la causa per la persecuzione di molti veri profeti e profetesse di Dio negli ultimi 2000 anni.
0: Con questo insegnamento, i teologi smascherano anche la loro posizione in netta contraddizione con Gesù, il Cristo. Infatti, lo Spirito del Cristo Dio non ha mai istituito neanche un solo prete o vescovo, ma al contrario, ha inviato in tutti i tempi dei profeti attraverso i quali lo Spirito libero, chiamato in Occidente Dio, ha continuamente parlato e parla agli uomini. Nel corso degli ultimi 2000 anni, ogni volta che gli strumenti di Dio, profetesse o profeti, hanno operato al di fuori della Chiesa o non si sono sottomessi a questa istituzione, essi sono stati mandati al rogo come presunti eretici e le trascrizioni dei loro messaggi furono distrutte.
2: Nel suo amore inesauribile, Dio inviò i suoi profeti, messaggeri del regno di Dio, anche ai suoi figli all'interno dell'istituzione ecclesiastica. Tuttavia i suoi strumenti ebbero una vita molto dura anche all'interno della Chiesa, basata sul potere, dal momento che il compito dell'insegnamento era esclusivamente nelle mani dei vescovi. Per questo, per incarico dei sacerdoti, i messaggeri di Dio all'interno della Chiesa furono osteggiati, asserviti, rinchiusi in convento e infine messi a tacere in diversi modi, con la condanna a morte o con la tortura, oppure ci si è appropriati della parola di Dio trasmessa tramite di loro e la si è falsificata. Nello stesso modo in cui ci si è comportati e ci si comporta con Gesù di Nazaret e con i profeti di Dio dell'Antico Testamento, si agì anche nei confronti dei messaggeri e delle messaggere di Dio che operano all'interno della Chiesa. Il loro insegnamento fu distorto e travisato. Soprattutto le messaggere di Dio del Medioevo operarono all'interno della Chiesa. Perché? Perché furono rinchiuse dietro alle mura spesse dei conventi. In queste donne ardeva il fuoco dello spirito profetico. Sottomesse e umiliate dalla gerarchia ecclesiastica maschile, cercarono di portare la verità nella Chiesa e alle guide della Chiesa. Quindi, le autorità ecclesiastiche

0: che non possono dire di non essere venute a conoscenza della verità. La vita delle messaggere di Dio nella Chiesa fu sempre pericolosamente in bilico tra il messaggio dello Spirito libero che percepivano in sé e il rischio di essere denunciate come eretiche ed essere quindi imprigionate, torturate e giustiziate.
1: Se riuscirono a scampare a tale destino, ci si impadronì di ciò che esse rivelarono all'interno della Chiesa e ciò venne falsificato secondo i precetti della Chiesa. Dopo la loro morte, alcune di queste donne furono addirittura beatificate o fatte sante. Due di loro, Teresa d'Avila e Caterina da Siena, nel XX secolo furono elevate al titolo di dottori della Chiesa. Esse erano profetesse di Dio, ma la Chiesa le degradò a dottori della Chiesa. Nonostante il bavaglio imposto loro dalla Chiesa, queste portavoce di Dio, e oggi dottori della Chiesa, parlarono in modo chiaro nei confronti della casta sacerdotale, come avevano fatto in passato i veri messaggeri di Dio dell'Antico Testamento e Gesù, il Cristo. La cosiddetta nominata dottore della Chiesa, Teresa d'Avila, disse ad esempio: «È proprio vero che al momento temo ancora di più del diavolo coloro che temono loro stessi moltissimo il diavolo. Infatti esso non mi può affatto nuocere, mentre codesti mi procurano invece molta inquietudine, soprattutto quando sono in veste di confessori. Di fronte alle migliaia di crimini sessuali commessi da sacerdoti nei confronti dei bambini, questa ammonizione in merito ai confessori gode ancora oggi di un'attualità particolarmente triste».
2: La messaggera di Dio e cosiddetta dottore della Chiesa, Caterina da Siena, asserì già allora: «La Chiesa va risanata a partire dalle sue fondamenta». A questo punto si presenta la domanda: la Chiesa non dovrebbe forse fare ciò che annunciarono le sue maestre? Tuttavia, nonostante Caterina sia stata definita ufficialmente dottore della Chiesa, la purificazione della Chiesa fino alle sue fondamenta non è ancora avvenuta tutt'oggi. A che cosa serve allora il titolo dottore della Chiesa? Caterina da Siena rimproverò senza mezze parole il clero di tradimento e smascherò determinati malcostumi, cosa che le procurò molta ostilità. Un monaco una volta la trascinò fuori dalla chiesa per i capelli e la insultò dicendo che le sue visioni erano un inganno.
1: Così come Teresa e Caterina si espressero con parole chiare, anche Hildegarda da Bingen, che verrà nominata anch'essa dottore della Chiesa, non si trattenne dal dire le cose in modo chiaro, nonostante rischiasse di perdere la vita per questo. Hildegarda disse ai sacerdoti di Colonia: «Tutti i profeti hanno preferito rinunciare alla loro vita piuttosto di trascurare il loro mandato superiore. E voi, stolti, vi caricate per il futuro di tormenti incommensurabili per assicurarvi ora la vostra calma indisturbata. Avidità, ricchezza, divertimento, questo è ciò che caratterizza la vostra vita. Ma chiediamoci ora com'è la situazione oggi. Tutti i profeti preferirono rinunciare alla loro vita piuttosto che trascurare il loro mandato superiore. Questo è ciò che caratterizza un vero profeta di Dio. Proviamo ad immaginare la sofferenza interiore dalla quale Hildegarda espresse queste parole. Conosceva i molti profeti di Dio, primo fra tutti Gesù di Nazaret, i quali furono spesso uccisi in maniera atroce, poiché rimasero fedeli a Dio e alla verità e non trascurarono mai il loro mandato.
0: Hildegarda da Bingen si rivolse a Papa Anastasio in carica a quel tempo addirittura con le seguenti parole: «Tu, o uomo che siedi sul trono papale, disprezzi Dio». Da queste parole si può riconoscere che Hildegarda certamente non vedeva nel Papa un rappresentante di Dio. Cari ascoltatori, care ascoltatrici, tutte queste cose sono soltanto alcune briciole di verità che si possono trovare ancora oggi negli scritti e negli appunti di Hildegarda. Hildegarda, per esempio, contemplò anche i grandi collegamenti nel microcosmo e nel macrocosmo e insegnò: l'uomo, e ora la cito, racchiude in sé il cielo e la terra e tutte le altre creature. Quando volgi il tuo sguardo verso il tuo creatore, in te si infiamma il fuoco dell'amore dal quale nasce tutta la vita e dal quale proviene tutto il bene. Questo lo insegnò anche Gesù, il Cristo, quando disse: il regno di Dio è insito in voi. L'uomo porta quindi in sé tutto ciò che è divino. Di conseguenza non ha bisogno né di sacerdoti né di ostie, né del battesimo con l'acqua, né di edifici di pietra della Chiesa e altre cose del genere.
2: Hildegarda da Bingen ci indicò anche l'unità di tutta la vita, quando spiegò, ad esempio, che l'uomo porta in sé tutte le creature, quindi anche le anime parziali degli animali, concetto che porta a un rapporto completamente diverso con gli animali e con la natura. Ma queste conclusioni provenienti dall'insegnamento di Hildegarda di Bingen vengono taciute nella Chiesa. Se ora, dal 2012, anche Hildegarda di Bingen verrà nominata dottore della Chiesa, anche se in realtà bisognerebbe dire che viene degradata a dottore della Chiesa, perché allora la Chiesa non segue gli insegnamenti che sono stati rivelati per mezzo di lei? È stata sminuita a insegnante della Chiesa perché i sacerdoti l'hanno voluta convogliare nell'insegnamento della Chiesa, ricoprendo i suoi insegnamenti con quelli della Chiesa. Ma che cosa è avvenuto della verità portata da Hildegarda?
0: Perché invece si continua a riferirsi a uomini come Agostino e Tommaso d'Aquino, per i quali, ad esempio, gli animali e la natura erano esseri privi di ragione, che non hanno un'anima immortale e che sono unicamente destinati ad essere sfruttati dall'uomo? Si tratta di creature che, secondo l'insegnamento della Chiesa, non è necessario amare. O come insegnò il santo Tommaso d'Aquino, non è importante se gli animali vengono trattati bene o male. Perché si continua a seguire uomini come Agostino e Tommaso d'Aquino e non Teresa d'Avila o Hildegarda da Bingen? Anche Agostino e Tommaso sono considerati dottori della Chiesa. Quindi, o si nega loro tale titolo, oppure si restituisce alle donne lo stato di profetesse di Dio, invece di degradarle a dottori della Chiesa. Le donne hanno sempre parlato in modo diverso rispetto agli uomini. Perché le profetesse di Dio nella Chiesa debbono essere definite dottori della Chiesa? Perché il messaggio di Dio è diverso da quello che vogliono i sacerdoti. Di conseguenza i sacerdoti hanno falsificato il messaggio di Dio e inserito tali falsità nei loro statuti, facendo così delle profetesse di Dio dei dottori della Chiesa, in modo che tornino nuovamente i loro conti.
1: Per quanto riguarda le donne, gli uomini di Chiesa si sono rifatti per secoli ad un'affermazione attribuita a Paolo, che dice che la donna taccia nella comunità, che fino ad oggi ha provocato una disuguaglianza delle donne enorme nella Chiesa. Così, ad esempio, il cosiddetto santo Tommaso d'Aquino scrisse che la donna è stata creata soltanto come un aiuto per la riproduzione, in quanto, e ora cito le sue parole, per ogni altro scopo l'uomo potrebbe trovare miglior sostegno in un uomo che in una donna. E già Agostino insegnò che la donna non serve ad altro se non a partorire bambini. A questo punto bisogna chiedersi come sia possibile che delle donne siano riconosciute dottori della Chiesa. Non è questa una contraddizione? Pensiamo ora a ciò che è stato insegnato per secoli. Tra l'altro, anche la parola della Bibbia, nella, ad esempio, lettera ai Corinzi, che dice che la donna deve tacere nella comunità. Di conseguenza bisognerebbe togliere il titolo di santo a Paolo, ad Agostino e anche a Tommaso d'Aquino, o disconoscere il loro stato di dottori della Chiesa. Ma perché non lo si fa? Perché?
2: La diplomazia del potere ecclesiastico accetta anche, senza batter ciglio, che i padri della Chiesa si contraddicano tra di loro. L'importante è che ci si possa impadronire di ciò che hanno insegnato, se necessario, anche falsificando. Quando oggi si leggono dei libri ecclesiastici su Hildegarda di Bingen, Teresa d'Avila e Caterina da Siena, pubblicati con l'approvazione del Vescovo, non si può essere sicuri che il contenuto corrisponda veramente alla realtà e non sia stato falsificato. La cosa che salta più all'occhio è che sembra che tutte le profetesse che hanno agito nell'ambito della Chiesa non abbiano toccato la Chiesa come istituzione, ma sembrano addirittura aver affermato che, nonostante tutto, si debba prestare obbedienza al Papa. Ma può essere veramente così?
1: Se guardiamo indietro, in tutti i secoli passati, sia prima di Gesù di Nazareth sia dopo di lui, possiamo notare che ogni volta che la casta sacerdotale si impossessò degli insegnamenti rivelati da Dio, essa utilizzò sempre la stessa tattica. Si impadronì della parola rivelata da Dio, ma non la seguì, anzi ne cambiò il significato, falsificandola e abusando di essa. Cari amici all'ascolto, la parola dell'Eterno ci è stata data in ogni epoca e viene data anche nell'epoca odierna. Il ciclo dei grandi profeti di Dio comprende un arco di tempo di circa 5.000 anni. Di Abramo, Mosè, Elia, Isaia e altri profeti di Dio, e anche di Gesù, il corregnante dei cieli, il più grande profeta di Dio di tutti i tempi, ci sono stati trasmessi solo pochi aspetti della loro vita, del loro operato e di ciò che l'Eterno ha trasmesso all'umanità per mezzo di loro. Purtroppo la maggior parte di tutto questo è andato perso e molte cose, come abbiamo già detto, sono state tramandate in modo contraffatto. Eppure, nonostante la situazione precaria del mondo, nonostante le cose terribili che avvengono a livello globale e nonostante la decadenza dell'etica e della morale su tutti i continenti e in tutti i paesi di questa terra, nei nostri tempi è iniziata una grande nuova epoca. È l'epoca dello spirito libero. Da più di 37 anni, lo spirito libero possente, lo spirito del Cristo Dio, si rivela per mezzo della sua profetessa Gabriele. Già da 37 anni, quindi, l'umanità ha un profeta di Dio, una profetessa, tramite la quale lo spirito libero del Cristo Dio trasmette la sua parola sacra e incorruttibile all'umanità in innumerevoli rivelazioni divine. Come tutti i grandi profeti di Dio di tutte le epoche, anche Gabriele, una donna del popolo, è stata chiamata da Dio a divenire il suo strumento, la sua tromba per la nostra epoca e per i tempi futuri. Gabriele all'inizio quasi non era in grado di comprendere questo compito ed è stata preparata con cautela dallo Spirito di Dio al suo grande mandato. Nella vincente bibliografia su di lei, dal titolo «L'inviata del Cristo Dio, la sua profetessa dell'epoca odierna, Gabriele», vengono descritti, in parte da lei stessa, gli avvenimenti di quei tempi. Il lettore si rende conto come da allora lei sia stata e sia tutt'oggi fedele a Dio e al Cristo e come abbia dato e dia la sua parola per gli uomini.
2: Per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, nei nostri giorni si adempie ciò che ci annunciò Gesù di Nazareth, come sta scritto nel Vangelo di Giovanni, nella Bibbia. Ma quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me. Molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Ma quando verrà Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà nella verità tutta intera, perché non parlerà di Suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà. Tutto questo avviene nella nostra epoca. È giunto il Consolatore, lo Spirito della Verità, e noi ascoltiamo la sua sacra parola in più di 1000 rivelazioni. E la sua parola, tramite la sua profetessa, è possente.
0: Un grandioso messaggio dall'universo è l'opera rivelata. Questa è la mia parola, Alfa ed Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi da tutti i veri cristiani in tutto il mondo. In quest'opera, il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce tramite la parola profetica ciò che è stato tramandato su di Lui e spiega che cosa corrisponde alla verità e che cosa è stato falsificato. Il Cristo parla anche del contrasto tra i sacerdoti e i profeti e dice: i farisei, gli scribi e i sostenitori del diritto furono nemici dei retti profeti in tutti i tempi. I loro preconcetti e le loro ambizioni, la pretesa di saperne di più dei loro simili, li spinsero continuamente a combattere contro i messaggeri di Dio. Furono sempre e sono tuttora i farisei, gli scribi e i sostenitori del diritto che avevano ed hanno timore di perdere la loro posizione e la loro stima. Le tenebre sanno qual è il piano di Dio e sentono la forza che viene portata dai veri profeti e illuminati. Agli occhi e per i sensi di coloro che si sono appropriati di una parte del grande potenziale terra, i grandi profeti ed illuminati sono quindi nemici che vogliono togliere loro ciò che in fondo non è di loro proprietà. Per questo motivo hanno combattuto e combattono ancora, anche nell'epoca odierna, contro il retto profeta e gli illuminati, che disprezzano e perseguitano, li ridicolizzano e riversano su di loro scherno e derisione. Cari ascoltatori, è stato così in ogni epoca ed è così anche oggi.
2: Nello stesso modo in cui la parola dell'Onnipotente, donata tramite i profeti dell'Antico Testamento e per mezzo di Gesù, il Cristo, il Redentore di tutti gli uomini e di tutte le anime, è stata rifiutata dal clero della rispettiva epoca, questa parola è stata rifiutata anche nell'epoca dopo Gesù di Nazareth, fino ai nostri giorni. Anche nel caso di Gabriele, in un primo tempo si è tentato di appropriarsi della parola di Dio donata tramite di lei e quindi di poterla controllare e disporre di essa. Durante il periodo in cui si cercò di operare in questo modo, Gabriele rimase per un breve periodo indisturbata.
1: Uno dei suoi accompagnatori in questo primo periodo fu il professore Walter Hoffmann. In una dichiarazione giurata del 20 dicembre 2011, egli spiegò quanto segue. Dopo aver preso contatto con l'opera di rimpatrio di Gesù Cristo, da cui nacque in seguito Vita Universale, nell'anno 1979 e 80 mi offrii di collaborare in modo più intenso. In quel periodo ricevetti una telefonata. Mi ricordo chiaramente che la persona al telefono si presentò dicendo: «Sono un cristiano che ha un buon contatto con il vescovo di Asburgo. Sarebbe mio desiderio che l'opera della profetessa venisse connessa alla Chiesa». La persona al telefono disse che avrebbe potuto fare in modo che questo avvenisse. Gli spiegai che avrebbe ricevuto una risposta scritta. La risposta scritta si limitò a questa indicazione: credo che sia meglio marciare su strade separate. Il professore Hoffmann continua: c'è un altro episodio di cui mi ricordo molto bene. L'incaricato per le sette della diocesi di Würzburg, che si chiamava Graf von Magnis, mi telefonò nella casa della Bergstrasse a Würzburg, dicendomi che sarebbe stato suo desiderio che l'opera di rimpatrio di Gesù Cristo agisse nella Chiesa. Nel corso della telefonata io gli dissi che sarebbe stato meglio che ciò non avvenga. Poco tempo dopo, iniziarono degli attacchi molto, molto forti che ci accusarono di cose che non erano vere. Per esempio, dicevano che il contenuto degli insegnamenti dell'opera di rimpatrio di Gesù Cristo sarebbe provenuto da me, dal professor Hoffman, e che quindi non sarebbe esistita nessuna rivelazione di Dio. Anche l'insegnamento della reincarnazione, che lo Spirito di Dio ha rivelato nell'opera di rimpatrio di Gesù Cristo, oggi chiamata vita universale, sarebbe pervenuto dal professore Hoffman e pertanto non ci sarebbero state rivelazioni di Dio. Si affermava inoltre che il professore Hoffman sarebbe stato il mentore della profetessa. In colloqui diretti con Graf von Magnis ho ribadito in continuazione che queste affermazioni erano false, così spiega il professore Hoffman. Con il mio calendario in mano potrei confermare che le affermazioni di Graf von Magnis in merito alla reincarnazione erano decisamente false, poiché lo Spirito di Dio diede le rivelazioni divine in merito alla reincarnazione in un periodo in cui io non ero ancora nell'opera di rimpatrio. Graf von Magnis pubblicò poi anche opuscoli in cui continuarono ad essere diffuse menzogne in merito a me, il professore Hoffman, in merito all'opera di rimpatrio di Gesù Cristo e alla profetessa di Dio. Questo è il testo della dichiarazione giurata. La risposta del professore Hoffman alla persona che aveva chiamato da Asburgo e all'incaricato del vescovo di Würzburg, Graf von Magnis, era chiara. Credo che sia meglio se continuiamo a marciare per vie separate. Perché questa richiesta venne rifiutata? La profetessa di Dio, Gabriele, chiese una spiegazione all'Eterno e la risposta dello Spirito di Dio fu la seguente. Io ho inviato in continuazione dei portavoce all'istituzione della Chiesa. Essi ricevettero la scelta di portare la mia parola soltanto o nella Chiesa o nei conventi. Dopodiché la mia parola venne falsificata è inserita nel costrutto degli insegnamenti della Chiesa. E l'Eterno disse, la mia parola è la verità e la verità resta al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche. Cari ascoltatori, cari amici che ci seguite alla radio, con queste parole lo Spirito di Dio stesso spiegò alla profetessa di Dio come furono le cose per i messaggeri e le messaggere di Dio vissuti prima di lei, come ad esempio Teresa d'Avila, Caterina da Siena, Hildegarda da Bingen e ancora altre donne e altri uomini che servirono Dio quali portavoce e strumenti. Le loro opere furono falsificate. Per questo motivo Dio espresse le parole chiare. La mia parola è la verità, e la verità resta al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche.
2: La reazione della casta sacerdotale non si fece attendere a lungo. Dato che Gabriele, la portavoce del Cristo Dio, non permise di essere fagocitata dalla Chiesa e non si fece legare agli insegnamenti ecclesiastici, fu discriminata e resa oggetto di diffamazione e di calunnia. Da allora, la possente parola profetica, la parola di Dio, viene di nuovo repressa, trasmessa in modo errato e ridicolizzata in continuazione dalla Chiesa istituzionalizzata e dai suoi incaricati. Tutto questo si può leggere sulla base di molti esempi, soprattutto nel libro dal titolo Le vecchie vesti di Satana. Dio è la verità, Satana la menzogna. La profetessa di Dio dà testimonianza. Gli uomini della Chiesa presagiscono tuttavia di non poter più falsificare la parola di Dio dell'epoca odierna, data tramite Gabriele. Per questo cercano in continuazione di monopolizzarla in modo sottile. Per far questo, prendono alcune parole dello Spirito di Dio e le inseriscono nelle loro affermazioni, come si fa anche con le parole di Hildegarda da Bingen. Ma ciò che loro predicano non lo mettono in pratica, sono parole vuote, vuote come le loro chiese di pietra, altra cosa che Dio non ha mai voluto.
3: die Gott ebenfalls niemals wollte.
0: Questo lo rimproverò ai teologi del suo tempo anche Stefano, il profeta di Dio del cristianesimo delle origini, quando disse: l'Altissimo però non abita in tempi fatti da mano d'uomo. Come dice il profeta Isaia, il cielo è il mio trono e la terra lo scabello dei miei piedi. E quale casa mi edificherete voi, dice il Signore? O quale sarà il luogo del mio riposo? Non ha forse la mia mano fatto tutte queste cose? O gente testarda e pagana nel cuore e nelle orecchie, voi sempre opponete resistenza allo Spirito Santo, come i vostri padri, così anche voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Nonostante queste parole si trovino anche nelle Bibbie della Chiesa, malgrado Stefano venga venerato quale santo, l'istituzione ecclesiastica, in forte contrasto con tutto ciò, fece erigere tempi e chiese di pietra in modo mai visto fino ad allora e fece perseguitare i profeti di Dio come avvenne in tutti i tempi. Stefano venne lapidato per le sue parole inequivocabili. Oggi Papa Ratzinger dice di Stefano che egli avrebbe ricevuto, cito, da Dio il dono del martirio, fine della citazione. Qui si vede lo schema cattolico. Da sempre i portavoci di Dio vennero perseguitati, messi a tacere e il loro messaggio venne distorto e monopolizzato. Chi ha orecchi per intendere, intenda.
2: Nella grande opera rivelata Questa è la mia parola, viene spiegato cosa stava dietro a queste persecuzioni. Il Cristo ci spiega e ora cito. Le tenebre conoscono il messaggio e la discendenza di tutti i grandi profeti ed illuminati e sanno anche quale sangue scorre nelle loro vene. In tutti i grandi profeti ed illuminati, da Abramo a Mosè, a Daniele e Isaia, sino alla grande profetessa istruttrice di Dio nell'epoca odierna, agisce la stessa forza, l'essere primordiale di Dio, la luce che proviene dal santuario di Dio. Molti uomini e donne, e anch'io in veste di Gesù di Nazareth, provennero e provengono, per quanto riguarda il corpo terreno, dalla stirpe di Davide. Questa generazione del Cristo di Davide ha le sue radici nel santuario di Dio ed ha il suo mandato spirituale in me, il Cristo Dio, ossia liberare con me tutto ciò che è legato. Un segno che dimostra l'autenticità di un vero e grande profeta è che questi viene perseguitato, calunniato, disprezzato, deriso e schernito con i mezzi e i metodi disponibili nell'epoca in cui vive. Questo avvenne nei tempi passati, nella vecchia alleanza. Accade a me quando ero sulla terra in veste di Gesù di Nazareth ed accade oggi nuovamente alla profetessa di Dio. Il passato diviene continuamente presente, dato che si incarnano sempre le stesse anime che come uomini hanno perseguitato ed ucciso i profeti già nelle vite precedenti. Il loro mandato di compiere tutto ciò proviene dal basso. Per tutti i veri profeti ed illuminati e per tutti coloro che realizzano la parola di Dio, la sua sacra legge, hanno validità le mie parole, come hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi.
3: Gelten meine Worte. Haben Sie mich verfolgt, so werden Sie auch euch verfolgen.
4: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari ascoltatori, care ascoltatrici e cari amici, il mandato spirituale dei veri profeti di Dio è di liberare tutto ciò che è legato. E questo mostra lo spirito libero che ha agito in ogni epoca e che ha guidato e guida l'umanità verso la libertà interiore. I profeti di Dio percepirono in sé la libertà e adempirono il loro difficile mandato per amore di Dio e per il loro prossimo. Poiché tutti i profeti hanno preferito dare la loro vita piuttosto che trascurare il loro compito, Questo lo disse il De Garde da Bingen, che viene oggi monopolizzata dalla Chiesa e chiamata come profetessa tedesca.
2: Perché viene chiamata profetessa tedesca e non viene definita solo dottore della Chiesa, dal momento che, da quanto si afferma, dopo Gesù di Nazareth non c'è più stato alcun profeta, ma solo dottori e donne dottori della Chiesa? Abuso e menzogna in passato e abuso e menzogna di nuovo anche oggi. Gabriele, l'inviata del Cristo Dio, la profetessa tedesca dell'epoca odierna, vive in mezzo a noi e ha compiuto il mandato che le è stato trasmesso da Dio, nonostante tutte le accuse e le calunnie. Nel suo interiore rimane fedele allo spirito libero, non si lascia legare nell'esteriore e per questo viene perseguitata ancora oggi. Nonostante tutte le ostilità, la parola dell'Eterno è rimasta quindi in tutta la sua purezza. Il messaggio monumentale di Dio viene trasmesso oggi tramite centinaia di stazioni radiofoniche e televisive per gli uomini di tutti i popoli, di tutte le culture.
1: Nella Biblioteca Sofia, il centro dello spirito libero in Germania, tutti gli uomini hanno la possibilità di accedere alla vera parola dell'Eterno, a tutta l'opera di insegnamento di Gabriele. Pubblica, libera e non falsificata, la parola di Dio è a disposizione di tutti gli uomini in una cornice dignitosa. Si tratta di un evento con un significato enorme, cosmico, che viene a poco compreso da molte persone. Nell'opera rivelata divina «Questa è la mia parola, Alfa ed Omega», viene spiegato il significato grandioso di ciò che accade nei nostri tempi. Qui il Cristo dà spiegazioni per l'umanità attuale e per le generazioni che seguiranno. Io cito ora: «Il raggio femminile, il serafino della sapienza di Dio, è oggi incarnato ed opera per l'Eterno e per me quale profetessa e messaggera di Dio». Attraverso di lei, l'Eterno e Dio, il Cristo, abbiamo portato e portiamo la nostra chiamata in questo mondo e doniamo, per quanto sia possibile farlo in parola, tutta la verità agli uomini di buona volontà.
0: Sofia, che dà il nome a questa biblioteca, significa sapienza di Dio. E la sapienza è l'azione nello spirito libero universale. La sapienza divina era ed è instancabilmente attiva. Nel libro «Questa è la mia parola» leggiamo ancora: «Tramite la profetessa e messaggera di Dio, le anime e gli uomini ricevono da me, il Cristo, tutta la verità nella parola rivelata». Il raggio parziale incarnato della sapienza divina insegna le eterne leggi anche nei dettagli e mostra a tutti i volenterosi come possono adempierle nel mondo. Tramite Gabriele è stata e viene rivelata tutta la verità all'umanità. Tuttavia, ognuno è e rimane libero. Chi è in grado di comprenderlo, lo comprenda. Chi vuole lasciarlo, lo lasci. Le leggi eterne che Gabriele ha insegnato e insegna in tutti i suoi dettagli si trovano nella Biblioteca Sofia, il centro dello spirito libero per tutte le culture in tutto il mondo, come manifesto spirituale. La parola in forma di scritto, di suono e di immagine.
1: Le leggi del regno di Dio che lo spirito libero possente, il Cristo Dio, ha dato tramite la sua profetessa, sono così estese e dettagliate che non è possibile riassumerle in poche parole. Di esse fa parte anche la conoscenza primordiale dell'umanità in merito alla reincarnazione, così come la legge di semina e raccolta, e il sapere sulla vita dell'anima che continua dopo il decesso del corpo. La parola dell'Eterno, data tramite Gabriele, spiega che non esiste alcuna dannazione eterna, ma che tutte le anime faranno ritorno a Dio, a Lui, l'Eterno universale, percorrendo la via che consiste nel sistemare il comportamento errato, riconoscendosi, pentendosi, chiedendo perdono e perdonando, riparando al male fatto e non ripetendo più i peccati riconosciuti. La via che ci riconduce alla nostra eterna patria è la via del discorso della montagna, che Gabriele ci insegna in tutti i dettagli e in tutte le sfaccettature, e che lei vive come esempio per noi. Lo Spirito libero, l'Eterno, ha dato per mezzo di Gabriele tantissimi aiuti in tutti i campi della vita, in merito all'alimentazione, all'educazione dei bambini, alla cura degli anziani, alle abitazioni, all'abbigliamento e molti altri aspetti ancora.
2: Egli ci fa continuamente presente che la terra è la creazione di Dio per noi uomini e che dovremo trattarla come un organismo vivente, in base al principio della vita che dice: quello che vorresti che gli altri facessero a te, fallo tu a loro per primo. Lo Spirito libero ci ha insegnato di aver rispetto per tutto ciò che si trova sulla terra, in essa e al di sopra di essa, e insegna a noi uomini di proteggere con amore e in pace la Madre Terra, che nutre l'umanità. La realizzazione degli insegnamenti, l'opera attiva, è la Fondazione Gabriele Internazionale per tutte le culture in tutto il mondo, che viene rappresentata con un punto di informazione della Biblioteca Sofia.
0: Cari ascoltatori, care ascoltatrici, la Biblioteca Sofia è quindi un centro spirituale internazionale in cui la verità tutta intera annunciata da Gesù di Nazareth è a disposizione di tutti gli uomini che cercano Dio, in forma scritta, sonora e visiva. E questo non solo in lingua tedesca, ma anche in inglese, francese, italiano, spagnolo, portoghese, polacco, sloveno, serbo, croato e in molte altre lingue.
1: Nell'Antico Testamento, nella vecchia alleanza prima di Gesù di Nazareth, gli uomini conservarono ciò che avevano di più prezioso, i 10 comandamenti dati tramite Mosè nell'arca dell'alleanza. Quindi si può dire l'arca dell'alleanza dell'epoca odierna e futura è la Biblioteca Sofia. Per mezzo di Gabriele sono state date le leggi divine eterne in ogni loro dettaglio. Gli innumerevoli messaggi dello Spirito del Cristo Dio, la parola autentica e non falsificata di Dio nella nostra epoca, è il contenuto dell'Arca dell'Alleanza per l'epoca odierna, la Biblioteca Sofia, in Germania, il centro dello Spirito libero. Cari amici, l'ascolto, con queste parole giungiamo alla fine della nostra trasmissione. Abbiamo spiegato come Dio, l'Eterno, lo Spirito libero, abbia sempre parlato agli uomini tramite i suoi profeti e messaggeri del Regno di Dio e come sia sempre stata la casta sacerdotale a mettersi contro i profeti, monopolizzando e falsificando la parola di Dio. Nell'epoca unica in cui viviamo oggi, grazie a Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, non è più possibile che la parola di Dio venga falsificata, poiché l'Eterno disse tramite lei: «La mia parola è la verità, e la verità resta al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche». Cari amici all'ascolto, questa verità che proviene dalla mano di Dio è a disposizione di tutti gli uomini in tutta la sua pienezza nella Biblioteca Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito libero oggi. Auguriamo a tutti ogni bene. Arrivederci e un saluto in Dio.
5: Auf Wiedersehen und Gott zum Gruß.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto per la seconda parte della nostra trasmissione con il tema La fede distorta, incenso o il regno di Dio. In questa seconda puntata parleremo, tra l'altro, di chi siamo noi nel profondo del nostro interiore. Approfondiremo da dove veniamo e dove siamo diretti. E parleremo anche di colui che è contro Dio e contro il Cristo, oltre a trattare molti altri argomenti. Gesù di Nazaret insegnò agli uomini il Padre nostro. E nel Padre nostro si dice, tra l'altro, «Viene il tuo regno e si compie la tua volontà». I cristiani delle origini pregano «Viene il nostro regno e si compie la tua volontà». Perché i cristiani delle origini pregano «Viene il nostro regno e si compie la tua volontà»? Perché il regno di Dio è la patria originaria di ogni essere spirituale. Noi uomini siamo esseri spirituali incarnati, avvolti da una sostanza energetica pesante che definiamo anche corpo fisico. La nostra vera patria è il regno di Dio. Ogni uomo e ogni anima che non ha ancora raggiunto la meta sono soltanto viandanti sul cammino che li riconduce al regno eterno, al regno della luce, di cui parleremo ancora.
2: Noi uomini definiamo come materia la consistenza del nostro corpo fisico. Tuttavia l'intero universo, di cui fa parte anche il nostro corpo fisico, è irradiazione, poiché l'uomo è il microcosmo nel macrocosmo materiale, ossia visibile. Ogni corpo fisico presenta diverse frequenze nella propria irradiazione e ciò vale anche quindi per il nostro corpo fisico, che è l'involucro che avvolge la nostra anima. La dimensione di sostanza grossolana, e cioè la materia, è quindi energia trasformata ad un livello inferiore, con frequenze diverse. Noi uomini vediamo il nostro mondo nelle tre dimensioni. Parliamo del tempo e dello spazio, di ieri, oggi e domani, di lunghezza, larghezza e altezza. Dal punto di vista spirituale, ogni corpo ha in sé la propria radiazione spirituale e la propria forza di radiazione. Pertanto, ogni uomo e anche ogni animale e la natura intera, inclusi i minerali e la terra con tutte le sue forme di vita, hanno una propria irradiazione. Ogni pianeta, tutto ciò che noi uomini vediamo e anche ciò che non vediamo, ossia non percepiamo, è irradiazione individuale, poiché tutto è energia. Quando noi uomini parliamo della materia, intendiamo la sostanza raddensata, che presenta fattori riferiti allo spazio, oppure definizioni come ieri, oggi e domani, da cui derivano i concetti di divenire e passare. Anche il cosmo materiale fa parte della dimensione effimera, poiché Dio, la legge eterna, è di sostanza sottile ed è quindi a sette dimensioni. Prima o poi, il tempo delle cosiddette tre dimensioni giungerà alla fine. Allora, la legge universale, la legge che comprende ogni cosa, inspirerà tutto ciò che fa parte della dimensione di sostanza grossolana e lo affinerà fino a farlo divenire sostanza fine.
3: Zur Feinstofflichkeit. Das Denken der Menschen.
4: Il modo di pensare degli uomini e le ricerche portate avanti dagli scienziati si riferiscono essenzialmente al cosmo materiale. Riguardo a tutto ciò che si trova al di là dell'energia trasformata a un livello inferiore, al di là della sostanza raddensata e che quindi non è visibile per noi, si possono fare soltanto ipotesi o speculazioni. Tutto ciò che si trova nel cosmo visibile è solo relativo, poiché sia il microcosmo, ossia l'uomo, sia il macrocosmo visibile, sono irradiazione individuale che cambia nel corso del passare del tempo. Questi processi cosmici visibili sono guidati e diretti dall'irradiazione dello Spirito di Dio, che trasformerà l'energia che si trova a un livello inferiore, che noi chiamiamo materia, in una vibrazione più elevata, per poi immetterla di nuovo, poco a poco, come già stato detto, nell'energia primordiale, nella legge eterna.
2: L'irradiazione individuale dell'uomo, che può essere definita anche come coscienza individuale, si sviluppa in base ai contenuti del suo comportamento, che è costituito dai suoi sentimenti, dalle sue sensazioni, dai suoi pensieri, dalle sue parole ed azioni. La coscienza individuale dell'uomo non ha a che fare direttamente con l'ora o con le condizioni in cui è avvenuta la sua nascita. L'uomo si comporta ogni giorno in base agli eventi della giornata che gli si presentano. Ogni uomo ha la possibilità, in base a ciò che pone nel mondo dei propri pensieri, di trasformare la propria coscienza. Si può sviluppare verso un'irradiazione più elevata, oppure può entrare in un livello di coscienza più basso, a seconda di ciò che avviene nel mondo dei suoi pensieri, e questo giorno per giorno. Entrambi, sia il livello di coscienza più elevato, sia quello più basso, dipendono esclusivamente dall'uomo stesso, dal suo comportamento.
4: La nostra anima è quindi avvolta dalla sostanza materiale, la quale presenta un'irradiazione individuale che corrisponde al modo di pensare e di comportarsi dell'uomo. Come abbiamo già detto, noi uomini siamo viandanti in cammino su questa terra solo per un certo periodo. Ciò che vive nella nostra anima è tuttavia l'essere spirituale che appartiene al vero sé eterno, al regno di Dio. Il nostro essere più profondo, l'essere spirituale, non è quindi di questo mondo. Come sentiremo più avanti, alcuni esseri divini si allontanarono da Dio, la vita della creazione. In seguito a questa e a successive azioni contrarie alla legge eterna dell'amore e della pace, nel corso di periodi di tempo che noi uomini non siamo in grado di immaginare, si sviluppò a poco un corpo di sostanza grossolana che noi definiamo materia. Sia a quel tempo, sia oggi, l'allontanamento da Dio, ossia le azioni contrarie alla legge del regno di Dio, contro la legge dell'amore, della pace e dell'unità, sono la causa delle colpe dell'uomo e della sua anima. Ciò che ne risulta è il livello di coscienza del singolo uomo. Ogni uomo è quindi una fonte che memorizza. Potremmo paragonarlo a un computer e definirlo come tale. Ogni giorno memorizziamo per mezzo dei contenuti di tutto il nostro comportamento, che possono essere positivi o negativi. Immettiamo aspetti buoni, meno buoni, o anche malvagi nel nostro conscio e nel subconscio, e quindi nel nostro corpo fisico, e memorizziamo negatività anche nella nostra

0: pensa, parla ed agisce in modo conforme alla propria origine spirituale, secondo la legge del regno di Dio. Gli animali, invece, non possono incolparsi. Essi non si sono allontanati dal loro creatore. Dio, nostro Padre eterno, ha dato ai suoi figli ribelli parti di pianeti dal regno di Dio, affinché li portassero con sé e anche gli animali, per darci gioia, dato che essi fanno parte del nostro sviluppo spirituale, dell'unità della vita. Gli animali, il mondo della natura, la madre terra, tutti i pianeti visibili e invisibili fanno quindi parte di noi, poiché ogni uomo è il microcosmo nel macrocosmo e ogni anima è il microcosmo nell'infinito. Noi uomini ci incolpiamo se facciamo soffrire gli animali, se li uccidiamo, ce ne cibiamo e ce ne serviamo per effettuare esperimenti su di loro. Lo stesso vale quando oltraggiamo la natura e tutta la terra. Chi la oltraggia incolpa la sua anima e anche il proprio corpo fisico e determina in tal modo la propria irradiazione.
1: Das ist dann seine Ausstrahlung.
0: Il regno di Dio è amore, pace, unità, libertà, uguaglianza e fratellanza. Alcune leggi del regno di Dio, la nostra vera eterna patria, sono stati donati a noi uomini da Dio, nostro eterno Padre dei Cieli. Per mezzo di Mosè sono i 10 comandamenti di Dio. Da Gesù di Nazareth gli uomini hanno ricevuto il discorso della montagna. I comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù sono quindi aspetti della legge provenienti dal regno di Dio, nostro Padre dei Cieli, che ci aiutano a ritrovare la via che riconduce all'eterna casa del Padre. Dal momento che ci è stata donata anche la forza divina del nostro Redentore, la forza del Cristo Dio, che da 2000 anni opera come luce e sostegno in ogni anima, possiamo essere certi che un giorno ritorneremo nella nostra patria eterna come esseri puri, come esseri spirituali.
2: In unsere ewige Heimat zu gelangen.
0: Le leggi che provengono dal regno di Dio includono gli animali, tutta la terra e il cosmo visibile che noi definiamo materia. Chi vive passo per passo secondo i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù e si orienta quindi su di essi nel proprio modo di pensare e di vivere, costui raggiunge una coscienza più elevata. L'irradiazione del suo corpo diviene più luminosa e la sua aura più chiara.
3: Ripetiamo. Tutto ciò che esiste sulla Terra e nel cosmo materiale, tutto ciò che è visibile per noi uomini, viene da noi definito più o meno come materia. Gli animali, le piante, i minerali e la Terra intera non si possono incolpare, dato che non si sono allontanati dal loro creatore. Il regno di Dio del nostro Eterno Padre è la fonte universale di vita dell'unità. Di questa fonte di vita, che è la vita nel regno di Dio, fanno parte, come abbiamo detto, gli esseri spirituali, che siamo noi nel profondo della nostra anima, e anche gli animali e le piante spirituali. Tutto l'infinito è unità cosmica, è vita cosmica, è la creazione perenne di Dio. Abbiamo già spiegato e ripetiamo che Dio Padre, il creatore dell'eterno essere puro, viene chiamato anche il Dio Padre Madre. Egli, che è il Dio Padre Madre, ha dato ai suoi figli ribelli animali, piante e minerali, oltre a parti di possenti

0: Astrid e i cieli affinché li accompagnassero nel processo della caduta che li ha portati lontano da Dio. Gli esseri caduti trasformarono questi doni a un livello inferiore, ossia li raddensarono, e di conseguenza essi non furono più di sostanza sottile, ma assunsero in parte una cosiddetta consistenza di sostanza sottile più grossolana, come avvenne per esempio con le sfere di purificazione dei regni delle anime. In seguito si cristallizzò la materia, la sostanza grossolana, come il pianeta Terra e tutti gli astri celesti visibili per noi. Un aspetto essenziale per una vita secondo i comandamenti di Dio e secondo il discorso della montagna di Gesù è l'unità. Noi uomini dovremmo quindi imparare a sviluppare di nuovo l'unità con i nostri simili, con i regni della natura, con tutta la madre terra e tutte le forze negli universi di sostanza sottile più grossolana e in quelli di sostanza grossolana. La pace dell'essere e l'unità possono essere sviluppate solo con un cuore aperto, per l'amore per Dio e per il prossimo, che vale anche nei confronti dell'intera Madre Terra, con i suoi animali e i regni della natura.
1: Teniamo presente che Dio, nostro Padre dei Cieli, ama tutti i Suoi figli. Il Suo Spirito è irradiazione eterna, cosmica e onnipresente di amore, pace e unità. Il cielo, del quale parliamo spesso con tanta facilità, ossia l'universo spirituale puro, è ricolmo della vita in Dio, di famiglie divine, di animali e piante spirituali, di grandiosi pianeti abitati ai quali danno forma le coppie di duali divini in base alla loro mentalità, che corrisponde rispettivamente a una delle forze basilari di Dio. Dio è spirito e creatore. Nella legge eterna e fluente dell'infinito era già stata prevista la creazione, ossia la forza che dà forma a livello spirituale. Quando Dio, lo Spirito, iniziò a creare, diede forma per prima cosa a se stesso. Dall'Eterno Spirito, la legge eterna, si manifestò quindi l'essere Dio Padre, che nel ciclo della creazione viene chiamato Dio Padre Madre. Dio è legge fluente dell'amore, dell'unità e della pace. Dio, la legge dell'infinito, fluisce anche nei cosmi di sostanza sottile più grossolana, nei regni delle anime, o rispettivamente sfere di purificazione per le anime, e nel cosmo materiale. Lo Spirito, Dio, fluisce anche nel nostro corpo fisico. La forza radiosa fluente che scaturisce da Dio viene chiamata anche il suo soffio. Nel respiro di noi uomini fluisce e agisce l'alito di Dio, la sua vita. La forza creatrice, lo Spirito, Dio che è la vita, fluisce nei regni della natura e anche in tutta la Madre Terra, su di essa e sopra di essa. Tutti gli esseri divini che si trovano rispettivamente nel profondo di ogni anima e che un tempo si sono allontanati da Dio e si sono avvolti poco a poco con energie trasformate ad un livello più basso, vengono definite uomini. E l'uomo sa di essere una parte della materia. Tuttavia, nessun essere è abbandonato, sia che si trovi nelle sfere di purificazione in cui vivono le anime, sia che sia in veste umana, e ciò vale anche per gli animali e per le piante, poiché Dio, la legge universale, è onnipresente. Prendiamo coscienza che Dio è spirito. Egli è la legge della vita. Lo spirito del nostro Padre dei Cieli è presso di noi che siamo i suoi figli.
2: Der Geist unseres himmlischen Vaters ist bei uns, seinen Kindern.
3: Di tanto in tanto si sente la domanda: chi era incarnato in Gesù di Nazareth? Era il co-regnante del regno di Dio, che circa 2000 anni fa venne tra noi uomini in veste terrena, ossia si fece uomo. Dio, il Dio Padre e Madre, inviò quindi suo Figlio a noi uomini. Ma gli uomini non riconobbero il Cristo in Gesù e, chiedendo a gran voce che venisse crocifisso, lo consegnarono allo Stato romano di quei tempi, che condannò Gesù di Nazareth nonostante fosse innocente e lo fece inchiodare alla croce del martirio. Egli rimase fedele a suo padre fino al suo ultimo respiro. Per ognuno di noi è in realtà inconcepibile immaginare quale crudeltà e sofferenza brutale dovette sopportare Gesù, il Cristo, nelle sue ultime ore terrene. Chi potrebbe essere in grado di immaginare che cosa significhi per un uomo essere schernito dai soldati che gli sputano addosso ed essere colpito in viso? Gli fu anche posta sul capo la corona di spine.
4: Wurde ihm aufs Haupt gedrückt.
3: E ciò nonostante, egli restò fedele al suo mandato che gli era stato affidato da Dio, suo Padre, dal regno di Dio.
4: Von Gott, seinem Vater, übertragen worden war.
0: Ogni anno tante persone sentono dire che sulla croce Gesù espresse queste parole: è compiuto. Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Che cosa significa? È compiuto. Il co-regnante del regno di Dio in Gesù di Nazareth, con le semplici parole «è compiuto», ci trasmise una parte della sua eredità divina. Questa forza parziale, proveniente dalla sua eredità spirituale, ossia forza originaria proveniente dalla forza universale, si irradia da allora nelle nostre anime. La forza parziale della forza primordiale, che è divenuta la forza redentrice per noi, per le nostre anime segnate dal peccato e per gli uomini, non può essere incolpata. Pertanto, essa è un sostegno e un appoggio per ogni anima, in tutte le situazioni della vita. Essa ci illumina il cammino che conduce alla casa del Padre. Che cosa significa per noi uomini redenzione? Che cosa significa per noi che è di sostegno e di appoggio per ogni anima e che ci illumina la via? Circa 2000 anni fa l'evoluzione delle anime si trovava in una fase estremamente critica, ossia stava per raggiungere un culmine pericoloso di non ritorno. Se esse fossero degenerate ulteriormente, e questo era l'obiettivo che volevano raggiungere le forze contrarie, cioè l'avversario di Dio, ciò avrebbe portato inevitabilmente alla dissoluzione di tutte le anime e di tutta la creazione. Le tenebre si servivano incessantemente di tutte le loro arti seduttorie per influenzare consapevolmente gli uomini e manipolarli in modo preciso, inducendoli a pensare e ad agire in modo contrario alla volontà di Dio. Dato che continuavano ad agire contro la parola di Dio, contro la legge dell'amore, della pace e dell'unità, le anime erano arrivate ad incolparsi e a indebolirsi al punto che la loro esistenza era in pericolo. Una dissoluzione di tutte le anime avrebbe avuto come conseguenza che, in base alla legge dell'unità, tutta la creazione avrebbe dovuto involversi, ritornando infine nella corrente universale. Tutto ciò non avvenne, grazie a Gesù, il Cristo alla sua fermezza e alla sua fedeltà. Il Figlio di Dio, il co-regnante del regno di Dio in Gesù di Nazareth, portò la redenzione a tutte le anime e quindi anche a tutti gli uomini, preservando così tutta la creazione dal dissolversi. Grazie al suo atto di salvezza, ci è stata assicurata la via che riconduce alla nostra vera patria, nel regno della luce. Gesù di Nazareth ci ha dato il sostegno, l'aiuto e la via che riconducono alla casa del Padre. Davanti a Dio, suo e nostro eterno Padre, egli è quindi il garante che assicura che nessun'anima andrà perduta e che noi tutti un giorno potremo fare ritorno nel regno eterno come esseri divini.
1: Prendiamo coscienza ancora una volta in modo chiaro di quanto segue. La cosiddetta caduta, la separazione dalla luce e la trasformazione ad un livello più basso, verso le ombre, la riduzione della vita a tre dimensioni, secondo quanto volevano questi esseri spirituali che un tempo si erano ribellati, avevano lo scopo di dissolvere la creazione divina data da Dio come tale. L'avversario di Dio, che fin dall'inizio dell'evento della caduta portò avanti la distruzione della creazione, agiva in modo sempre più intenso negli esseri spirituali che si stavano man mano avvolgendo negli involucri e in seguito negli uomini, inducendoli a peccare continuamente contro la legge eterna dell'amore e della libertà. Le forze contrarie rafforzarono le tendenze negative nel carattere degli uomini, inducendoli ad agire sempre più contro i comandamenti di Dio. Le tendenze demagogiche della volontà dell'avversario di Dio, che spesso definiamo come Satana o come forze sataniche, avevano un'unica meta. Aspiravano alla dissoluzione della creazione di Dio.
0: Per poterlo comprendere meglio, ripetiamo ancora in altre parole. La vera vita nel regno di Dio, nelle anime che dimoravano nelle sfere di purificazione e negli uomini, si sarebbe dovuta dissolvere. Questo era l'obiettivo che volevano raggiungere quegli esseri spirituali che già nel corso dell'evento della caduta si erano opposti all'ordine saggio e universale di Dio e che avevano abbandonato il regno di Dio, la loro patria, i cieli. Per questo, 2000 anni fa, il co-regnante dei cieli venne in veste terrena quale Gesù di Nazareth, per fermare questo operato satanico, in modo che non potesse avvenire la dissoluzione di tutta la creazione. Il co-regnante dei cieli, il Cristo Dio, è quindi garante al cospetto di Dio, suo Padre, che ciò non si potrà verificare, poiché ogni anima ha ricevuto il sostegno e l'aiuto e la via che riconducono alla casa del Padre. Il piano perfido dell'avversario di Dio, la sua pretesa demagogica, era di dissolvere la creazione eterna di Dio e di farla confluire in una nuova creazione energetica. In questo modo, l'emissario delle tenebre voleva divenire lui stesso Dio ed elevare tutto il suo seguito alla posizione di Dei. Grazie all'atto di redenzione del Cristo Dio, che in veste di Gesù di Nazareth espresse le umili parole «è compiuto», Questa dissoluzione che era stata pianificata è fallita. La vera eterna patria con le sette forze basilari, la creazione a sette dimensioni e le sette per sette sfere dei cieli, nei quali vivono innumerevoli famiglie spirituali, resterà. Essa è perfetta e assoluta. Ripeto, nel profondo della nostra anima si trova l'essere spirituale, contemplato e creato da Dio Padre. Esso è e resta eternamente un essere a sette dimensioni, poiché anche il regno di Dio, la patria degli esseri spirituali, è a sette dimensioni.
3: Nel Padre nostro, Gesù ci insegnò: si compie la tua volontà, vale a dire che si compie la sua volontà, la volontà di Dio. Come sarebbe oggi la terra e come vivrebbero gli uomini e le anime se sulla terra avvenisse la volontà di Dio? Come sarebbe la terra se gli uomini, ogni singolo, riflettessero sui comandamenti di Dio e sul discorso della montagna e si orientassero su di essi? Di certo non potrebbe prendere forma qui la creazione a sette dimensioni, il regno dell'eterno essere, ma la terra sarebbe più luminosa, gli uomini sarebbero più sani, più liberi e avrebbero un'irradiazione più luminosa. Perché? Perché sarebbero divenuti fratelli e sorelle tra loro, che si aiutano e si sostengono a vicenda, poiché vivrebbero secondo la legge di Dio dell'amore, dell'unità e della pace. Inoltre, gli animali sarebbero amici dell'uomo, sarebbero i loro fratelli minori che sono stati affidati loro dallo Spirito di Dio. Tutti i regni della natura respirerebbero di sollievo, poiché l'uomo che aspira a Dio riconoscerebbe e percepirebbe l'onnipotenza di Dio in ogni albero, in ogni arbusto. La terra potrebbe rifiorire e donare all'uomo cibo sano, perché l'uomo, gli animali e tutta la terra sarebbero un'unità. Tutto ciò è contenuto nelle parole di Gesù di Nazaret: viene il suo regno, ossia il nostro regno eterno, e si compie la volontà di Dio.
0: Gesù di Nazaret ha predetto che sulla terra si sarebbe compiuta la volontà di Dio. Sia che noi uomini vogliamo rendercene conto oppure no, l'epoca odierna è prevista per questo a livello cosmico. E i tempi maturano. Verranno a poco persone che vivono in modo consapevole, perché in loro si è risvegliata la legge della vita. Esse vivranno come vuole Dio, nella consapevolezza che in loro, nel profondo della loro anima, c'è la luce e la forza di Dio, e che anche gli animali, le piante e tutta la Madre Eterna fanno parte di loro. Aspireranno a vivere secondo i comandamenti di Dio, in base all'amore per Dio e per il prossimo. Coltiveranno la terra, e la terra donerà loro frutti di vario tipo. Le persone che vivono in questa consapevolezza sono buone e disposte ad aiutare. Sono misericordiose, aiutano e servono gli altri e gioiscono della vita degli animali e della natura. Ringraziano per il cibo sano che viene donato loro da una terra sana grazie all'irradiazione di Dio, secondo la sua volontà. Il tempo matura. Avverrà che si compirà la volontà di Dio e sulla terra sarà come nei cieli.
1: Gli uomini che vivono secondo lo spirito del tempo, della nostra epoca, e che sono quindi avidi di potere, denaro e beni, non riescono ad accettare gli insegnamenti di Gesù. Per loro sembra impossibile poter vivere con questi insegnamenti. Fino a che l'avidità e i piaceri sessuali sono in primo piano, gli uomini si allontanano dagli insegnamenti di Gesù e dai contenuti del Padre nostro. I cosiddetti cristiani in Occidente lo recitano come una litania, senza tuttavia comprendere quasi per nulla che cosa ci vuole dire il Padre nostro. Nella nostra epoca, in riferimento a questo mondo, si può affermare senza attenuazioni che tante, tantissime persone, addirittura la maggior parte dell'umanità, servono il culto di Baal, il dio Baal, e questo dio Baal è il dio degli inferi, che ha bisogno di tanti ornamenti, di culti, di riti, di sacrifici, di incenso, di tante messe in scena e di tante esteriorità, tutto in suo onore, ossia in onore di Baal. Il dio del culto, Baal, costringe le persone a vivere e pensare come viene prescritto dai dogmi dei suoi culti. Dio, nostro Padre dei cieli, il vero Dio eterno, il creatore dei cieli e della terra, desidera dai suoi figli che percorrano la via che conduce alla vera vita. Il vero Dio non impone costrizioni a noi uomini, per esempio costringendoci a seguire i suoi comandamenti e a vivere secondo il discorso della montagna di Gesù. Nei 10 comandamenti Dio ci insegna dicendo dovresti o dovresti fare, ma non ci costringe. Nel discorso della montagna di Gesù, in cui sono contenuti anche i 10 comandamenti di Dio, non per ultimo il Padre nostro, noi uomini potremmo riconoscere il Padre dell'amore, al quale noi, che siamo i suoi figli, possiamo e dovremmo rivolgerci chiamandolo semplicemente Padre. Dio, nostro Padre, è l'unica maestà dei cieli e della terra. Tuttavia la sua maestà vale per il grandioso atto della creazione compiuto con il sia fatto. I suoi figli rispettano, apprezzano, onorano e amano Dio, nostro Padre, e dicono Padre nostro.
3: Come già stato detto, il regno di Dio è a 7 dimensioni. Siamo solo noi uomini che abbiamo creato la limitazione con il tempo che ci indica un principio e una fine, che rispecchia ombre e luce, il giorno e la notte. Occupandoci di noi stessi, del nostro ego, noi uomini ci allontaniamo da Dio. Ciò non costituisce soltanto uno spreco di tempo, ma come conseguenza anche una perdita di forze dell'anima e del corpo. Non è quindi un beneficio per la vita, bensì un indebolimento energetico. Così facendo, noi uomini affermiamo le 3 dimensioni e la nostra esistenza è poi conforme a ciò che affermiamo. Nell'eterna patria, nel regno di luce dell'essere, non esistono né il tempo né lo spazio, né il futuro né il passato, né il giorno né la notte. Nel regno di Dio non esiste alcuna religione, non esistono maestà gerarchiche, né eccellenze, nemmeno eminenze o reverendi, né altri titoli di alcun tipo. Non esistono incenso, culti, cerimonie, riti e dogmi, e nemmeno precetti di fede. Nel regno di Dio, nostro Padre dei cieli, che è la nostra eterna patria, non ci sono nemmeno santi, e l'ascensione al cielo con il corpo è un dogma istituito dalle chiese e creato da uomini.
1: Dobbiamo ritrovare noi stessi e riconoscere di essere viandanti in cammino verso il regno eterno, verso la nostra vera ed eterna patria, e farlo con l'aiuto del Cristo Dio. Sottolineiamo, con l'aiuto del Cristo Dio. Consideriamolo come il nostro grande esempio. Gesù di Nazaret non ha fondato alcuna religione, né ha istituito reverendi, maestà gerarchiche, eccellenze o eminenze di qualsiasi tipo. Dio Padre, il Dio immutabile, era ed è contrario all'incenso, ai culti, alle cerimonie, ai riti e ai dogmi. Il suo richiamo per mezzo dei veri profeti dice: adempi gli aspetti delle leggi della vita contenuti nei 10 comandamenti. E Gesù ci fece l'offerta del discorso della montagna, che è un'istruzione per vivere in Dio, nostro Padre. Noi uomini pensiamo e viviamo nella consapevolezza delle tre dimensioni. Per ognuno di noi è difficile provare ad immaginare una creazione a 7 dimensioni, nonostante essa palpiti nel profondo della nostra anima. È la legge eterna dell'amore per Dio e per il prossimo. Tutto ciò che osserviamo, tutto ciò che vediamo, di qualsiasi cosa parliamo, tutto è a 3 dimensioni, secondo il criterio di questo mondo, ossia materiale.
0: Abbiamo sentito molte cose sull'Eterna Patria e anche in merito alla verità eterna. E per qualcuno sono forse conoscenze spirituali del tutto nuove. Sappiamo tuttavia, per nostra esperienza, che in noi c'è una forza che approva queste conoscenze spirituali e le fa divenire per noi una certezza, purché siamo aperti per questi insegnamenti di Gesù di Nazareth che non sono stati distorti. Vi auguriamo ogni bene e speriamo che abbiate potuto percepire un po' più da vicino questo regno di Dio. Se lo desiderate, potrete rimettervi in ascolto per la terza parte della nostra trasmissione. E vi posso annunciare già da ora che si tratterà di un dono molto particolare che lo Spirito di Dio ha fatto ai suoi figli in veste umana. Il manoscritto per la terza e ultima parte di questa serie di trasmissioni è stato preparato dalla profetessa e messaggera di Dio, Gabriele, e parleremo di nuovo dell'Eterna Patria, il Regno di Dio, e della creazione spirituale e di tante, tante altre cose. La terza e ultima parte di questa serie verrà registrata nella Sala delle Palme dell'Università Sofia e vi invitiamo già da ora a seguirla. Per oggi concludiamo con un arrivederci e un saluto in Dio.

0: Guten Morgen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Ogni uomo che si risveglia ha davanti a sé la propria giornata. Al momento del risveglio, qualcuno ricorre subito ai suoi medicinali, sia per regolare la pressione sanguigna, o per rinforzare il cuore, o per fermare in tempo un attacco di emicrania, e tante altre cose. Tutto ciò, e naturalmente anche molte altre cose, fanno parte delle nostre abitudini. Le abitudini sono costituite da ciò a cui ci siamo abituati e ciò è sempre preceduto da pensieri che si ripetono, dalla volontà e da desideri che si manifestano a poco, influenzando la pressione sanguigna, indebolendo il cuore oppure con un attacco di emicrania dovuto alla tensione nervosa. Per affrontare questi mali, già al mattino, per esempio, prendiamo i nostri medicinali. Tuttavia, i medicinali non risolvono il male, ma rimandano semplicemente il manifestarsi degli effetti, ossia la causa. Tuttavia, ciò che si manifesta è un segnale per noi. Se non esaminiamo le ondate di pensieri che si manifestano già in questi segnali, con i nostri pensieri continuiamo a rafforzare ciò che si sta già profilando. Un aiuto per la nuova giornata potrebbe essere il seguente. Quando ricorrete al vostro medicinale, potreste prendere prima di tutto coscienza di ciò che state pensando, oppure di ciò che vi ha occupati ieri in pensieri, o di ciò che pensate sui vostri simili, o di come vi siete comportati in famiglia, o dei pensieri che avete avuto durante un colloquio sugli altri interlocutori, e così via. Quindi, se esaminiamo in modo più profondo i nostri pensieri, ci renderemo conto ben presto che tante volte continuiamo a ripetere gli stessi o simili pensieri. La somma di questi pensieri si manifesta a poco e si esprime, per esempio, nei segnali che riceviamo al mattino. Che cosa possiamo fare e chi ci aiuta a liberarci dai nostri pensieri che sono diventati abitudini? Un vecchio modo di dire dice: aiutati che Dio ti aiuta. E ciò significa che dovremmo prima di tutto diventare consapevoli che siamo esseri liberi e che se non ci rivolgiamo a Dio, Egli non ci potrà nemmeno aiutare perché noi non lo vogliamo. Se invece ci rivolgiamo seriamente a Dio in noi, chiedendogli aiuto, allora facciamo liberamente il primo passo. Si tratta di una libera decisione, di un modo di aiutare noi stessi affinché Dio ci possa aiutare. Senza l'autoconoscenza non è possibile superare se stessi e nemmeno procedere sulla via verso la felicità, verso Dio in noi, che è la vera felicità, l'amore, l'armonia e la pace. Se chiediamo a Dio in noi di assisterci e di aiutarci, la coscienza si farà sentire sempre di più e ci parlerà nella nostra mente per aiutarci a trovare le radici del male. Ognuno di noi è quindi il fabbro delle proprie abitudini. Se togliamo il ferro delle abitudini dal fuoco e lo poniamo nella luce del Cristo che arde in noi, La giornata inizierà bene.

Mezzogiorno, i pensieri della mattinata sono ancora presenti. Se lo desiderate, potete sistemare i pensieri che avete come abitudine e che riconoscete. Dio vi aiuta a farlo. Chi lo fa verso mezzogiorno si prepara in modo positivo anche per il pomeriggio. E quando la giornata volge alla fine, potreste chiedervi di nuovo se siete riusciti a smantellare alcuni schemi di pensiero e ad eliminare alcune abitudini umane che vi assillano in continuazione e che vi hanno fatti ricorrere ai medicinali. Se lo desiderate, dopo la giornata di lavoro, fate passare ancora una volta la giornata davanti a voi e riflettete sulle situazioni della giornata trascorsa, su ciò che vi viene in mente, chiedendovi: come ho pensato? Che cosa ho detto? E come lo ho inteso? Forse oggi siete riusciti a comprendere i contenuti, il linguaggio di alcuni segnali e forse avete già sistemato alcune cose, le avete potute risolvere. È sempre bene concludere la giornata con una preghiera di ringraziamento. Ci dà anche la forza per chiedere quando ci rendiamo conto che non siamo ancora liberi e che ci sono ancora alcuni pensieri oscuri che oggi vogliono venire alla luce. Sta scritto: chiedete e vi verrà dato. Se ci sono quindi ancora aspetti che si trovano nell'ombra e che desiderano venire alla luce, lasciate che ciò avvenga. Ciò vi libererà se risolvete in preghiera con il Cristo queste cose e vi donerà anche una serata tranquilla e una notte riposante. Vi auguro di cuore una buona giornata e di poter fare dei passi sul vostro cammino spirituale.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist das Gute.
1: Dio è buono.
0: Gott liebt Sie.
1: Dio vi ama.
0: Greifen Sie nicht nach.
1: Non aspirate alla forza del male, alle mire dell'egoismo, perché ciò può portare alla violenza. Affermate il bene nel vostro interiore, che è Dio, poiché Dio è giusto, disponibile, Egli è buono.

0: Selbsterschließung.
1: Quarto testo per dischiudere la coscienza.
0: Ich erschließe mein Bewusstsein.
1: Io dischiudo la mia coscienza per la via verso l'interiore, verso il sé divino, per raggiungere l'ampliamento della coscienza dell'anima e l'unità con il Cristo. Con le sensazioni e i pensieri mi reco ora dalla divinità, nel nucleo centrale, nel cuore della mia anima, dove pulsa la vita. Lì mi soffermo e dono allo Spirito Eterno tutti i miei pensieri rivolti al mondo e la mia inquietudine. Respiro calmo e rilassato senza osservare il respiro. Quanto più rimetto a Dio i miei pensieri umani e la mia inquietudine ancora presente, tanto più libero e leggero si fa il mio respiro. Respiro nel nucleo centrale dell'anima, nel cuore del mio corpo etereo. Ora sono completamente calmo e disteso. Con le sensazioni mi reco nel settimo centro di coscienza, che è la porta che immette alla perfezione. Un tempo varcai questa soglia per venire sulla terra. Ora che l'Onnipotente mi chiama, posso ritornare alla casa paterna. Con le sensazioni mi trovo nel settimo centro di coscienza. Dentro di me tutto è calmo. Io sono in armonia, completamente orientato sulla settima fonte che si trova nella mia testa come forza spirituale. Ora espiro e mi reco con le sensazioni nel sesto centro di coscienza. Qui, giunto, inspiro. Scendo ora nel quinto centro ed espiro. Con le sensazioni continuo verso il quarto centro ed inspiro. Scendo nel terzo centro ed espiro. Mentre scendo nel secondo centro, inspiro di nuovo. E nel primo centro di coscienza espiro. Qui continuo a respirare. Mi trovo ora nel primo centro di coscienza, al quale è collegato il bacino di raccolta spirituale. Le sacre forze si raccolgono in questo punto per fluire poi nuovamente verso il nucleo centrale. mi soffermo un po' di tempo nel bacino di raccolta. Qui concentro tutte le mie sensazioni. Non lascio spazio ai pensieri. Mi sento completamente raccolto nel mio interiore. Ora risalgo contando ed accompagno così le forze spirituali che scorrono costantemente dal nucleo centrale dell'anima al bacino di raccolta, per risalire poi al nucleo centrale. Nel primo centro di coscienza, nel centro dell'ordine, inspiro. Nel secondo centro, espiro. Nella terza fonte di energia, inspiro. E nel quarto centro spirituale, espiro. Nel quinto centro, inspiro nuovamente. E poi respiro. Con le sensazioni mi fermo nel quinto centro di coscienza che si trova nella regione della nuca. Ora chiedo a Dio, nostro Signore, di riattivare la sua fonte vitale, il quinto centro di coscienza, la pazienza, e di pervadere più intensamente attraverso di esso, con la sua forza, gli organi e le cellule del corpo ad esso collegati.
0: Mit seiner Kraft verstärkt durchdringen. Die Mundhöhle,
1: la cavità orale, i denti, la faringe e la laringe. Ora affermo la forza di Dio in me e richiamo con i pensieri gli organi e le cellule che vengono alimentati da questa fonte di vita spirituale. Padre Celeste, si compia in me la tua volontà. Ti prego di intensificare la tua forza in ogni organo, in ogni cellula del mio corpo. Tramite la quinta fonte, che è la forza della tua pazienza, mi rivolgo alla cavità orale e ai denti. Con la lingua tocco la mascella. Muovo la lingua da sinistra verso destra, toccando prima la mascella superiore e poi quella inferiore. Signore, si compia la tua volontà in me. Tu mi ami e io voglio tornare alla tua coscienza. Ricolmami della tua forza e del tuo amore. Ora richiamo le mascelle e i denti. La mascella si rinforza. I denti sono sani. Poiché dal quinto centro di coscienza ricevo la forza del Padre. Le forze dell'amore pulsano dentro di me e mi rinforzano. Mi rivolgo di nuovo alle mascelle e ai denti. Sia le mascelle che i denti si sottomettano ora alla fonte divina. Con la lingua tocco nuovamente la mascella superiore. E poi quella inferiore. Con la lingua tocco ogni singolo dente. Signore, in ogni dente pulsa la tua vita.

0: Io affermo la forza presente nella cavità orale, nella mascella, in ogni dente. Ora concentro le mie sensazioni e i miei pensieri sulla laringe. Eterno Padre, la tua vita è ovunque, anche nella mia laringe, dove si trovano le corde vocali. Dalla fonte dell'eterno essere si riversano forze più intense sulla laringe e sulle corde vocali. Affermo la forza assoluta nella mia laringe e nelle mie corde vocali. Eterno Padre, assistimi, fa sì che dalle mie corde vocali vibrino solo parole buone e pure nel mondo. Signore, affermo la tua forza dentro di me. Ora inspiro con forza, porto in alto il respiro e depongo la parola Amen sulle corde vocali. Lascio vibrare la parola Amen nella mia testa. Questa vibrazione armonizza ancora di più gli organi e le cellule. Ora depongo la splendida parola Dio sulle mie corde vocali e la lascio vibrare nel mio capo. Ora pongo la parola Spirito sulle corde vocali e lascio vibrare di nuovo la parola nella mia testa. Eterno Padre, dalle mie corde vocali dovranno vibrare e fluire nel mondo solo parole di amore e di vita altruistica in tuo onore. Ora depongo sulle corde vocali le parole Io sono. Esse penetrano con la loro vibrazione nel sesto centro di coscienza e qui si uniscono al grande unico universale che dice:
1: Ich bin in alle Ewigkeit.
0: Io sono in eterno.
1: Nun
0: Ora mi reco con le sensazioni nella gola. Le sacre forze scorrono più intensamente nella gola, che si illumina di luce, della sua luce e di forza, della sua forza. Padre Celeste, il tuo spirito illumina tutti gli organi e le cellule del mio corpo. La tua luce rischiara la mia anima e pulsa nel mio corpo. Tu sei. Io sono. E poiché tu sei, anch'io sono di eternità in eternità. Io affermo la forza assoluta dentro di me. Io sono sano. La mia bocca, i miei denti, il mio palato, la mia lingua,
1: mein Kiefer,
0: le mie mascelle,
1: mein Kehlkopf,
0: la mia laringe,
1: meine Stimmbänder,
0: le mie corde vocali e la gola sono sani.
1: Ich bejahe das Absolute in mir.
0: Io affermo l'assoluto dentro di me. Affermo la forza del mio Salvatore dentro di me. Io sono sano.
1: Das herrliche Licht meines Vaters,
0: la luce meravigliosa del Padre mio risplende attraverso il quinto centro. Essa compenetra i miei organi e le mie cellule. Il quinto centro diventa sempre più luminoso e sempre più chiaro. I miei organi e le mie cellule ricevono la luce divina. Tutto il mio essere è ricolmo della sua luce. Io sono rilassato e sciolto. Io sono libero e pervaso dall'amore e dall'onnipotenza di Dio. Con le sensazioni respiro nel quinto centro. Sento la forza nella bocca,
1: in den Zähnen,
0: nei denti,
1: im Kiefer,
0: nelle mascelle,
1: im Gaumen,
0: nel palato,
1: im Kehlkopf,
0: nella laringe e nella gola. Affermo l'assoluto in me. L'Eterno Spirito mi compenetra. Eterno Spirito, tu sei la mia vita. Tu sei la mia coscienza. Le tue sacre forze salvifiche e di guarigione compenetrano ogni organo e ogni cellula, poiché io sono in te e tu sei in me per tutta l'eternità. Ora mi reco nel quarto centro di coscienza e poso la mano destra sul mio petto. Sento lo Spirito del Padre respirare dentro di me. Lo Spirito respira in me.

Ora inspiro nel quarto centro ed espiro nel terzo. Inspiro nel secondo centro della vita ed espiro nel principio dell'ordine. Qui continuo a respirare. Mi soffermo di nuovo brevemente nel principio dell'ordine. Con le sensazioni affermo la forza del Padre mio dentro di me.

Ora ritorno al quarto centro di coscienza con il respiro. Mentre conto con i pensieri dall'1 al 4, inspiro 1, 2, 3, 4. Ora lascio respirare lo spirito in me. Lo spirito respira dentro di me. Ora riprendo coscientemente la posizione consapevole per orientarmi sulla corrente divina e ringrazio il medico e guaritore interiore che diffonde la sua forza attraverso il quarto centro. Ringrazio il Cristo per le sue forze guaritrici ed edificanti. Mi reco ancora una volta nel quinto centro con le sensazioni e ringrazio la sacra fonte della pazienza che vi risiede. Lodo i miei organi e le mie cellule perché si sono aperti a ricevere la forza vitale. Ritorno con le sensazioni nel quarto centro e qui giunto mi soffermo nell'armonia e nel silenzio e lascio che lo spirito respiri in me. Lo spirito respira in me. In me respirano la pace e la calma. Armonia e amore mi pervadono. Io sono in Dio. E Dio è in me. Egli è la fonte. Egli è la mia coscienza.

0: wir gemeinsam in eine Selbstbetrachtung.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, entriamo insieme in una contemplazione per trovare noi stessi nell'esteriore ma anche nell'interiore.
0: Tu bist das ewige Licht.
1: Buon Padre.
0: Am Morgen

0: sei l'amore onnipresente. Tu sei la luce eterna al mattino, ma anche nella notte, quando il corpo riposa e dorme. Tu sei la vita che ci pone di nuovo nel mattino, in modo che iniziamo la nostra giornata. Andiamo nella natura. Percepiamo l'umidità che ci circonda. Percepiamo i veli di nebbia che ci avvolgono e tuttavia noi guardiamo il volto del sole.
1: Das Leben, das du bist, o Vater.
0: Esso irradia verso di noi vita eterna, la vita che tu sei, o Padre, e che noi siamo nel profondo della nostra anima. Ci immergiamo nei raggi del sole e percepiamo il nostro mattino.
1: Die Sonne, das Licht, das du bist, regt uns an, dir zu danken.
0: Il sole, la luce che tu sei, ci invita a ringraziarti.
1: Tritt in unsere Gedankenwelt ein.
0: Percepiamo che la giornata ci viene incontro. Essa entra nel mondo dei nostri pensieri. Ma tu, o Eterno, sei al primo posto.
1: Wir fühlen den Wind. Wir spüren deine Gegenwart.
0: Ti adoriamo. Percepiamo il vento. Percepiamo la tua presenza. Percepiamo le gocce di rugiada, la tua presenza.
1: Die Gedanken an den Tag weichen.
0: Dio meraviglioso, Spirito onnipresente, i pensieri riferiti alla giornata scompaiono. Una nostalgia, una grande nostalgia, entra nel nostro cuore.
1: Bist für uns da.
0: Percepiamo che tu sei qui per noi, poiché tu sei presente, tu ci ami e nella nostra giornata ci indichi gli aspetti umani che possiamo riconoscere e sistemare.
1: An diesem Tag so zu denken und so zu handeln.
0: Ci riproponiamo fermamente di pensare e di agire in questo modo in questa giornata. E così percepiamo già che il cielo si apre in noi e percepiamo che tu sei qui per noi.
1: In ihr Antlitz.
0: Il sole ci invia i suoi raggi, noi guardiamo il suo volto
1: e
0: esso ci riscalda. Sei tu la vita. Percepiamo nel profondo della nostra anima e sentiamo che tu sei sempre presente.
1: In diesem Bewusstsein.
0: Padre, in questa consapevolezza iniziamo.

0: bist mein Ziel.
1: Du sei la mia via.
0: Du bist für mich da.
1: Du sei la mia meta.
0: Und bringst mir
1: du
0: den Himmel.
1: Tu sei qui per me e mi du porti il cielo.
0: Bist immer da.
1: Tu sei sempre qui, il mio buon amico.
0: Du bist für mich da.
1: Tu sei qui per me quando credo che non ci siano più possibilità.
0: Du zeigst mir den Weg.
1: Tu mi indichi la via
0: nicht mehr weiß wohin.
1: Quando non so più dove andare.
0: Du bist für mich da.
1: Tu sei qui per me perché tu mi ami.
0: Tag und Nacht.
1: Giorno e notte.
0: In jeder Stunde.
1: Ogni ora, ogni minuto, ogni attimo.
0: Tu bist das Leben.
1: Tu sei la vita.
0: Tu.
1: Tu sei la nostalgia che mi risveglia e mi chiama. Io, tuo padre, ho nostalgia di te, figlio mio. Di te, figlio mio, figlia mia.
0: Nimm den Tag an und lebe in meinem Geist.
1: Accetta la giornata e vivi nel mio spirito
0: alles, was dich umgibt,
1: e percepirai che tutto ciò che ti circonda è vita, poiché io sono presente in ogni cosa. Ama la vita interiore che io sono. Ama tutto ciò che ti viene incontro. Ama ciò che è in ogni cosa.
0: Dann bist du zu Hause. Und die Sehnsucht nach der ewigen Heimat wächst.
1: E allora ti sentirai a casa e crescerà la nostalgia verso la patria eterna, poiché tu sei soltanto un viandante in cammino su questa terra per fare ritorno nella luce che io sono. Nel profondo in noi, nella nostra anima, la vita dice: inizia questa giornata e prendila in mano con il Cristo, tuo Redentore. Restiamo ancora alcuni attimi in questa contemplazione.

0: stehen wir?
1: Che rapporto abbiamo con Dio, nostro Padre, e con il Cristo, nostro Redentore? La giornata è nostra. Ognuno ha la propria giornata. Tuttavia, la forza eterna è sempre presente. È presente per ognuno.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Che le mie parole, Dio in voi, Dio in noi, possano accompagnare la vostra giornata. Forse alcuni pensano, al mondo non esiste alcun luogo a cui approdare. Ovunque si cerchi, in realtà si è e si rimane soli. Pensate anche voi così? Chi non cerca prima o poi un porto sicuro, un'ancora di salvezza? A chi è alla ricerca di un posto sicuro dove ormeggiare, si può solo consigliare di cercare la sicurezza in se stesso, nel vero essere in noi, che è Dio in noi. Gettate l'ancora non all'esterno, ma all'interno, a Dio in voi, rivolgendovi a Dio in voi, con il tempo sperimenterete e percepirete una certa sicurezza. Provateci. Ogni tentativo vale la pena. Vi auguro un approdo sicuro, interiore e profondo, ed una buona giornata, Gabriele.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle, due settimane fa abbiamo parlato della nuova immagine dell'uomo, un uomo nuovo nella corrente dell'amore infinito, un uomo nuovo, sano, felice, prestante, pieno di forza. Un uomo nuovo, con una forte fede e la profonda fiducia nei confronti di colui che può tutto, il Cristo in noi. Il vecchio uomo, l'uomo del peccato, può trasformarsi con la forza del Cristo Dio se ci dedichiamo sempre più a Lui, al Grande Spirito, riconoscendo i nostri comportamenti errati, ciò che è contrario ai comandamenti di Dio, al discorso della montagna di Gesù, e con l'aiuto del Cristo Dio lo riconosciamo. Ce ne pentiamo, lo sistemiamo e non lo rifacciamo più. Il non rifare più è spesso così difficile. Cosa dovremmo fare? Quando abbiamo sistemato, se ci siamo pentiti di cuore, ogni volta che diveniamo nervosi, ogni volta che si fa varco lo stress, ogni volta che alziamo la voce, che pensiamo in modo negativo nei confronti del nostro prossimo, se i nostri pensieri ci spingono, sappiamo, il Cristo ci chiama a riconoscere queste disarmonie con il suo aiuto, a pentircene di cuore e a sistemarle. Cari fratelli, care sorelle, fermiamoci un attimo. Alcuni hanno il desiderio di sistemare quello che ancora li muove, perché vogliamo divenire ora silenziosi per percepire il grande medico e guaritore interiore che è in noi, perché percepire la presenza di Dio rinforza la nostra fede e la nostra fiducia in Lui. Iniziamo quindi a riconoscere e a pentirci di quello che ci muove, e da questo si sviluppa l'uomo nuovo.
0: Legt das, was euch bewegt hat.
1: Deponete nelle mani dell'infinito ciò che vi ha mosso ed affermate il Cristo in voi.
0: Der neue Mensch im Lichte des Christus Gottes.
1: L'uomo nuovo, nella luce del Cristo Dio, è la persona che ha una fede forte, è una persona che si pente dei suoi comportamenti errati, che li sistema e che trova gli aspetti della legge della vita e che poi li mette in pratica nella vita quotidiana. Questi aspetti della legge li mettiamo nel nostro conscio. Ripetiamo questi aspetti delle leggi in continuazione e li affermiamo. E da questo cresce sempre più la fiducia nei confronti del Cristo e in fondo anche la nostra dedizione a Lui. Poiché tanto più noi ci rivolgiamo al Grande Spirito, tanto più Egli ci può aiutare, servire e guarire. La guarigione non proviene dagli uomini. La guarigione proviene dal medico e guaritore interiore, che è nel profondo dell'anima, in ognuno di noi. Prendiamo consapevolezza. Nel profondo dell'anima c'è il Cristo, il medico e guaritore interiore. Egli può ogni cosa se ci affidiamo a Lui con fiducia. Affermate lo Spirito del Cristo Dio nel profondo dell'anima. Affermate lo Spirito di Dio in ogni cellula del vostro corpo, nei muscoli, nei tendini, nei legamenti. Affermate lo Spirito di Dio in ogni elemento del vostro corpo. Dite sì, sì a colui che può ogni cosa. Quante volte sentiamo dire: per questa e quella malattia non esiste un rimedio universale. Sì, la scienza dice che non esiste proprio nessun rimedio universale per nessuna malattia. E invece esiste un rimedio universale. È lo Spirito di Dio in noi. Egli è in grado di fare tutto se noi ci rimettiamo a Lui. Ci rivolgiamo verso l'interiore. Chiudiamo i nostri occhi. Appoggiamo i dorsi delle nostre mani sulle cosce. Il regno di Dio è in noi. Il regno di Dio è la pienezza in noi. In questa pienezza respiriamo. Inspirando profondamente ed espirando diverse volte, nella consapevolezza, lo Spirito di Dio respira attraverso di noi. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Portiamo il respiro fino alla zona del ventre e ci concentriamo sul nostro respiro. Lo Spirito di Dio scorre nel nostro respiro. Lo Spirito di Dio ricolma le nostre cellule di luce e forza. Lo Spirito di Dio ci aiuta a mettere da parte i nostri pensieri, a rivolgere i nostri sensi verso l'interiore e a rimanere nella grande luce. Ora respiriamo tranquillamente e profondamente. Siamo divenuti tranquilli. In noi scorre il silenzio. Il silenzio fluisce tramite il nostro sistema nervoso. Il silenzio che è Dio rilassa il nostro sistema nervoso.
0: Wir tauchen ein.
1: Ci immergiamo nella luce infinita che ci avvolge.
0: Es ist der heilende Christus Gott.
1: È il Cristo Dio che guarisce. La luce ci circonda.
0: Jeder einzelne von uns ist
1: ognuno di noi è avvolto nella luce del Cristo Dio che guarisce ed aiuta. Dio, la luce, scorre nel nostro corpo.
0: Das heilende Licht,
1: la luce che guarisce,
0: in unserem Zellenstaat
1: si edifica nel nostro stato delle cellule.
0: Ja,
1: e noi diciamo sì,
0: ja zu
1: sì a Cristo in noi.
0: Wir fühlen die Gegenwart.
1: Percepiamo la presenza di Dio, una leggera vibrazione nel nostro corpo. Tutti gli elementi del corpo ricevono la sua luce. La luce è amore. L'amore guarisce.
0: Sagt ja zu dem Licht, das
1: dite sì alla luce che vi avvolge.
0: Und legt nun die rechte
1: e ponete ora la mano destra su una parte del corpo di vostra scelta.
0: Berührt stärke euren Körper.
1: Toccate più intensamente il vostro corpo con la punta delle dita.
0: Dadurch wölbt sich leicht die Hand.
1: E con questo la mano si incurva leggermente. Concentratevi
0: auf diesen Bereich
1: su questa parte del corpo e sentite che si crea un possente campo di forza. È lo Spirito. È lo Spirito del Cristo Dio. È il medico e guaritore interiore. Guarisce. Dio è presente. Ora è guarigione. Ora è presente. Rimanete concentrati e percepite la possente corrente.
0: Fühlt das Kraftfeld in eurer Hand.
1: Percepite il campo di forza nella vostra mano e nel corpo. Rimanete concentrati su questa energia che guarisce ed affermate la guarigione. Affermatela senza alcun dubbio. Dite sì.
0: Ja, Christus.
1: Sì, Cristo, in me.
0: Es strömt.
1: Fluisce.
0: Es heilt.
1: Guarisce. O percepite la presenza del Cristo Dio. Percepitela. Vi rende forti nella fede. Percepite ed affermate. Io sono sano tramite il Cristo. Io sono sano tramite il Cristo. Affermate la salute ed affermate così la forza che guarisce. Non lasciate accesso ad alcun pensiero. Concentratevi. Guarisce. Pensate nel vostro corpo. Io sono sano. Credete in questo. Credete che siete sani. Credete in questo, poiché il Cristo è la salute. Egli aiuta, egli guarisce. Sì, la sua volontà universale è di guarirci tutti, di aiutarci, di renderci felici. Affidatevi ed affermate: sì, Cristo, io sono sano.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. La nostra coscienza percepisce il silenzio e l'amore infinito che guarisce. Riportiamo indietro la mano destra. Il dorso della mano riposa sulla nostra coscia destra. E noi affermiamo la forza del Cristo. Cristo, tu ci compenetri. Lo sentiamo. Cristo, la tua luce guaritrice ci circonda. Lo sentiamo.
1: Cristo,
0: la corrente della forza fluisce attraverso l'anima e l'uomo. Lo percepiamo. Il nostro respiro è compenetrato dall'alito dello spirito. Ogni cellula respira. Forza guaritrice e che aiuta. Cristo, tu sei il medico e guaritore interiore. Tu puoi fare ogni cosa. Tu sei la salute.
1: Tu bist die Allkraft.
0: Tu sei la forza universale. Con questa consapevolezza appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo. Preghiamo per la guarigione. La punta delle dita tocca di nuovo con più intensità il corpo. Ancora una volta,

0: lo stato delle cellule. Ricevi la forza di guarigione. Ogni muscolo viene toccato dalla corrente di guarigione.
1: Und nun konzentrieren wir uns.
0: Ed ora ci concentriamo sul campo energetico sotto alla nostra mano. Sì. Un sì a Cristo.
1: Lasst keinen menschlichen Gedanken zu.
0: Non date spazio a pensieri umani. Concentratevi e vi accorgete della presenza dello Spirito che guarisce. Guarisce. Guarisce.
1: Liebe heilt.
0: L'amore guarisce.
1: Bleibt konzentriert. Erlebt die
0: Rimanete concentrati.
1: Des heilenden Christus.
0: Sperimentate la presenza del Cristo Dio che guarisce. Questa esperienza dona forza, fede e fiducia. Sperimentate la presenza che guarisce. È il Cristo Dio. Il campo di forza sotto alla vostra mano destra diventa sempre più forte, diventa sempre più grande. Avvolge tutto il corpo. In tutto il corpo percepite la presenza di Dio. Ora c'è guarigione. Dio è presente consapevolmente, intensamente, presente in ognuno di noi. Guarisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Das Kraftfeld durchglüht den ganzen Körper.
0: Il campo di forza compenetra tutto il corpo. Rimanete concentrati, sperimentate il Cristo in voi. Permettete che diventi un'esperienza che rinforza la fede e la fiducia.
1: Gebt Christus die Chance, sagt ja, ich bin gesund. Gebt ihm
0: date una chance al Cristo, dite sì, io sono sano, dategli la possibilità. La sua sacra volontà è quella di servirvi, è quella di guarirvi, di aiutarvi. Dategli una chance, dite sì, affidatevi.

0: e percepite il grande spirito nell'anima e nel corpo. Io sono sano grazie a te, Cristo.
1: Sorgen und Probleme sind gelöst durch dich, Christus.
0: Tutti i miei problemi e le mie preoccupazioni si sono sciolte grazie a te, Cristo.
1: Lege ich den Glauben an dich.
0: Nel sì a te ripongo la mia fiducia in te. Io sono sano. Io sono sano.
1: Nun legen wir die rechte Hand zurück.
0: Ed ora riportiamo indietro la mano destra.
1: Bejaht innig und dankbar den Geist Gottes.
0: Affermate profondamente e con gratitudine lo Spirito di Dio in voi, in noi.
1: Fühlt ihn, der in euch, in uns strömt.
0: Percepitelo. Come fluisce in voi, in noi. Percepite la sua presenza. Sentite la leggerezza del vostro corpo. La corrente di guarigione ha elevato la coscienza.
1: Großer, mächtiger, allewiger Geist. Du bist die Allharmonie.
0: Grande, possente, Spirito onnipresente. Tu sei l'armonia universale in ogni cellula del nostro corpo. Tu sei l'armonia universale nei nostri nervi, in ogni elemento del nostro corpo. Tu sei anche la corrente di guarigione nel nostro respiro tranquillo e profondo. Tu sei la vita che ci circonda, che ci compenetra col suo respiro, che pulsa in noi. Tu sei la fonte della forza nella corrente del sangue. Tu sei l'impulso nel cuore. Tu scorri in noi di nuovo dal capo fino ai piedi e di nuovo indietro, dai piedi fino al capo. Ci muoviamo nella tua corrente di guarigione. La tua forza di guarigione è in noi. Tu sei sempre presente. Per questo, anche la guarigione è sempre presente. Ovunque andiamo e ovunque siamo, la guarigione è presente. La guarigione è ora, poiché tu sei la vita, la fonte della salute in noi.
1: Christus, gemeinsam danken wir dir.
0: Cristo, insieme ti ringraziamo per la tua fedeltà e per il tuo amore sempre presente. Ti ringraziamo poiché ci fai sempre coraggio ad affermare il tuo spirito. Tu ci fai coraggio anche se abbiamo ancora dei dolori. Diciamo, io sono sano, io sono sano, poiché la guarigione è presente. Signore, tu ci doni la forza di costruire con questa consapevolezza un uomo nuovo, un'immagine dell'uomo nel tuo spirito. Cristo, tu sei con noi, ovunque noi andiamo, ovunque noi siamo. Lo spirito che aiuta, lo spirito che guarisce è in noi e aspetta che noi ci doniamo.

0: verweilen wir noch kurz im stillen Gebet, sodass jede Christus das hinzu.
1: Rimaniamo ancora brevemente in una preghiera nel silenzio, affinché ognuno possa portare al Cristo quello che percepisce in questo momento.
0: Liebe Brüder, liebe Schwestern, wir haben ihn, unseren Erlöser, erlebt. Möge uns dieses Erlebnis.
1: Cari fratelli, care sorelle,
0: und uns immer dann anregen,
1: abbiamo sperimentato Lui, il nostro Redentore. Che questa esperienza ci accompagni e ci stimoli ogni volta che vorremmo ricadere nelle vecchie abitudini. Ci vuole riportare questa nuova immagine di uomo, un uomo nel suo spirito. Vi auguro di tutto cuore di rimanere nella consapevolezza che Lui è presente. E dite in continuazione: io sono sano, anche se sentite che nel corpo ci sono alcune cose che non sono ancora a posto. Affermate la forza positiva: io sono sano. Io sono felice. Con il Cristo il problema è risolto. Con Cristo tutto è possibile. Prendiamo consapevolezza che il grande Spirito ci ama. E più noi ci doniamo a Lui, tanto più profondamente percepiamo la sua presenza. Cari fratelli, care sorelle, lasciate agire Lui, il grande Spirito. Rivolgetevi a Lui e percepite la sua presenza, poiché noi non siamo da soli.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, care ascoltatrici e cari ascoltatori, vi siete risvegliati e vi trovate in una nuova giornata. Questa giornata che è la vostra giornata e che si presenta già ora al mattino, tiene in serbo diverse cose per voi. Che cosa? Lo sperimenterete nelle diverse situazioni e negli attimi della giornata. Potranno essere cose piacevoli e forse anche spiacevoli. Forse la giornata vi presenterà domande e anche alcuni compiti. Tuttavia vi porta soltanto ciò che voi stessi avete immesso in questa incarnazione oppure nelle incarnazioni precedenti, i vostri peccati che non avete ancora elaborato e sistemato.

0: Für den Weg der Bereinigung gilt das.
1: Per quanto riguarda la via per sistemare le cose, vale ciò che Gesù di Nazaret ci ha continuamente spiegato. Pentiti di tutto cuore dei peccati che hai riconosciuto, di ciò che non corrisponde alle leggi della vita eterna. Chiedi perdono e perdona anche il tuo prossimo che ha peccato nei tuoi confronti. Poni rimedio a ciò che forse hai provocato e non ripetere più ciò che hai riconosciuto come errato.

0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Cari ascoltatori, care ascoltatrici, quante volte non siamo d'accordo con ciò che avviene intorno a noi in questo mondo?
0: Doch, wollen wir die Welt verändern?
1: Tuttavia, se vogliamo cambiare il mondo, dobbiamo cambiare noi stessi. Finché continuiamo soltanto a parlare di cambiamenti, ma non cambiamo noi stessi, ci creiamo altre colpe in questo mondo di cui ci carichiamo. Se parliamo soltanto della pace che dovrebbe venire in questo mondo e noi stessi non abbiamo pace, contribuiamo a creare ulteriore mancanza di pace, poiché la nostra mancanza di pace contagia anche gli altri.
0: Sprechen wir vom Licht Christi und bleiben selbst lichtlos.
1: Se parliamo della luce del Cristo e noi stessi restiamo privi di luce, allora scherniamo il Cristo e siamo corresponsabili se il nostro prossimo pensa, parla e agisce in modo analogo a noi, ossia senza luce. Se parliamo della misericordia e del servizio samaritano al nostro prossimo e diciamo che nel mondo si dovrebbe esercitare misericordia e amore per il prossimo, ma noi stessi non siamo misericordiosi e siamo privi di amore, contribuiamo a far aumentare la mancanza di amore e di misericordia in questo mondo. E in questo modo ci incolpiamo.

0: wollen wir die Welt zum Guten verändern?
1: Se vogliamo cambiare il mondo verso il bene, dobbiamo divenire buoni noi stessi. Fino a che non rispettiamo noi stessi, non teniamo conto nemmeno di Dio in noi. Fino a che aspiriamo a templi esteriori, non abbiamo trovato noi stessi come tempio di Dio. Se adorniamo il nostro tempio con la virtù dell'amore altruistico, della libertà e della fratellanza, allora il nostro egoismo si staccherà da noi. I nostri vizi si trasformeranno e diverremo persone alla ricerca che trovano. Troveremo Dio in noi. Per elevare a Dio le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole e azioni, dobbiamo prendere coscienza che Dio desidera il meglio per noi e che Egli è in ascolto in noi. Se abbiamo percepito, pensato, parlato e agito in modo umano, allora portiamo a Dio ciò che abbiamo riconosciuto e chiediamo perdono allo Spirito di nostro Padre che dimora in noi.

0: Gott, der uns liebt,
1: Dio che ci ama ci perdonerà e ci richiamerà e ammonirà ogni volta che stiamo per ricadere nelle stesse catene di sensazioni, di pensieri o di parole. Man mano che diveniamo sempre più desti, riusciremo sempre meglio ad elevare a Dio le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole e azioni.

0: Gott ist in allem und mit allem.
1: Dio è in ogni cosa e con ogni cosa. Non esiste nulla che possa esistere al di fuori di Dio. Dio è aiuto, è amore, è guida. Dio, la luce e la forza, è sempre presente. Dio è il nostro eterno Padre e noi siamo i Suoi figli. Dimostrare di essere figli di Dio significa adempiere i Suoi comandamenti. Tutto ciò che è peccato si risolve più facilmente se siamo consapevoli della forza divina in ogni cosa. Verso mezzogiorno potreste quindi fare una breve pausa interiore per chiedervi come è andata la mattinata, se avete chiesto l'aiuto di Dio e se nelle situazioni e nei momenti della giornata avete forse già potuto sperimentare l'aiuto di Dio che è in ogni cosa. Se c'è ancora qualcosa da sistemare, dovreste farlo ancora prima di pranzo, per poter così mangiare con calma e iniziare anche il vostro pomeriggio in modo calmo ed equilibrato.

0: Am Abend könnten Sie sich erneut fragen.
1: Alla sera potreste chiedervi di nuovo come è andata la vostra giornata e se avete chiesto a Dio di aiutarvi e di assistervi. Avete riconosciuto l'amore di Dio anche nel vostro prossimo? Se è così, avete percepito la vicinanza di Dio e al termine della vostra giornata di lavoro sarete tranquilli e avvolti nell'amore di Dio. Se in voi dovesse vibrare ancora insicurezza o agitazione, potete rivolgervi di nuovo con fiducia a Dio che non si allontana mai da voi. Così, anche di sera, avete ancora la possibilità di sistemare ciò che non è stato in ordine durante la giornata. Pregate Dio ed Egli vi aiuterà. Forse vi potrà essere di aiuto fare una buona telefonata oppure un buon proposito per i prossimi tempi, un vero e profondo pentimento e sistemare in pensieri.

0: Schließen Sie also bewusst Ihren Tag ab.
1: Concludete quindi consapevolmente la vostra giornata e iniziate con tranquillità la serata, poiché è la vostra sera libera e dovrebbe essere un polo di riposo per voi. Ricordatevi che l'aiuto di Dio è sempre presente.
0: Ich wünsche Ihnen von Herzen.
1: Vi auguro di cuore una giornata benedetta e ore benedette. Se lo desiderate, potete ascoltarci di nuovo domani mattina.

0: Meditation.
1: Meditazione.
0: Ich meditiere.
1: Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio e scoprire la grande vita per giungere a Lui, l'unico universale.
0: Mein Ursprung ist Geist.
1: La mia origine è spirito. In me si trova ed opera la pienezza dell'Onnipotente.

La mia vera vita è amore. L'eterna forza fluente di Dio è l'amore che dona. Amore è il mio essere originario. Amore è esistenza eterna. Amore è la fonte, lo spirito creatore che mi ha creato, che alita ogni essere. Amore scorre nei minerali, nelle piante e negli animali. Amore scorre in tutte le anime e in tutti gli uomini. Amore scorre nel mio vero essere.

Io sono amore che proviene da Dio, poiché Dio è amore. Con pensieri e parole nobili mi elevo alle eterne opere dell'Io sono, alla divinità che regna in eterno. Le forze dell'Eterno penetrano in me. Le forze dell'amore mi indicano la via che conduce alle origini del mio vero sé. Io provengo dall'amore eterno universale. Io sono amore che proviene da Dio. In Dio c'è solo amore. Affermo l'amore di Dio in me. Io sono amore e la vita che provengono da Dio. In me operano le forze creatrici dei regni minerale, vegetale ed animale. Io sono una parte del grande tutto. In ogni particola della mia anima scorre lo spirito del Padre mio. L'Onnipotente alita ogni atomo.

0: Le forze della mia anima respirano al ritmo dello spirito che scorre perennemente.
1: Der Geist Gottes beatmet mich.
0: Lo spirito di Dio mi pervade con il suo alito.
1: Ich bin das Leben.
0: Io sono la vita, l'essere che agisce in eterno.
1: Schöpferisches.
0: La vita creatrice ed eterna pervade la mia anima ed il mio corpo terreno. Io mi trovo nell'eterna coscienza dell'Io sono, della forza di eternità in eternità.

0: Io sono esistenza eterna, immortale.
1: Von göttlicher Macht durchflutet,
0: inondato dalla potenza divina, riconosco di essere un figlio dell'infinito. L'infinito compenetra la mia anima e la mia forma di esistenza terrena.

Mi rivolgo alla forza interiore, alla luce fluente. Ricevo le forze che provengono dalla vita universale. Respiro l'alito del divino. Respiro l'amore che fluisce eternamente. Respiro la sapienza divina, la forza che si riversa eternamente dentro di me. Io sono un figlio della vita universale. Tempo e spazio svaniscono. L'io sono si rafforza in me. Ali d'amore mi elevano al di sopra del mondo dei pensieri terreni, per portarmi fino alle sfere della coscienza divina, fino all'io sono, dove non esistono tempo

essere è ricolmo di forza e di luce. Io sono vita eternamente esistente. Io sono spirito del suo spirito. Io sono luce della sua luce. Io sono un essere al di là del tempo e dello spazio. Io sono vita eterna in Dio, l'amore.

0: aus der unbelastbaren Quelle Gott.
1: La luce scorre dalla fonte incorruttibile di Dio e mi pervade.

nutre la mia anima e le cellule del mio corpo terreno.

Cristo libero, sciolto dagli avvenimenti del tempo e dello spazio. Libero dal mondo dei pensieri, mi nutro delle forze che provengono dall'eterna fonte, da Dio. La limpida sorgente dell'Eterno compenetra la mia anima ed ogni cellula del mio corpo.

mi sostengono e mi portano alla fonte dell'amore e della sapienza. Sento. Che sono di origine divina.

0: die Kräfte des Lebens in mir.
1: Affermo le forze della vita in me.
0: Ich bejahe
1: Affermo il regno di Dio dentro di me.
0: Ich empfange das Leben.
1: Ricevo la vita, la forza fluente dell'amore divino dentro di me. L'infinito respira attraverso di me. Sento.

0: che sono libero. La mia anima si è sciolta dalle sue catene, slegata dal tempo e dallo spazio. Io sono spirito del suo spirito, luce della sua luce. Io sono forza della sua forza. Io sono tutto nel tutto. La vita in lui e la vita in me. Io sono in te, o Signore, e tu sei in me, o eterno Spirito del Padre mio. La vita universale è la mia vita. Io sono eterno, immortale. Io sono amore del suo amore. Io sono.
1: Ich bin.

Il libro consigliato dalla Biblioteca Sofia, il centro dello spirito libero. Leggete libri per la vita, per esempio il libro scritto da Gabriele, Il suo occhio, la contabilità di Dio, il microcosmo nel macrocosmo. I nostri sentimenti e pensieri, le nostre parole e azioni vengono memorizzati nella nostra anima e nel cosmo. Ogni cambiamento viene registrato nel cosmo e quello che è registrato si irradia a sua volta in modo corrispondente di ritorno. Pertanto tutto è in comunicazione con tutto. Attraverso il principio trasmettere e ricevere viene garantita una comunicazione assoluta e quindi una contabilità assoluta. Il suo occhio, la contabilità di Dio. Richiedete questo libro a Edizioni Gabriele, La Parola.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen, in der Ruhe.
1: Cari amici, nella calma si trova la forza per la guarigione. Significa per noi diventare più tranquilli, raggiungere una certa calma per ricevere la guarigione e l'aiuto dalla forza del Cristo Dio. Ogni giorno per noi uomini ci sono tante cose da imparare. In quest'ora vogliamo tuttavia riflettere sul fatto che noi uomini, ognuno di noi, siamo il Tempio di Dio e che lo Spirito del Cristo Dio dimora in noi. Egli è la vita che abbraccia ogni cosa, che può portare a una guarigione globale dell'anima e del corpo. Lo Spirito del Cristo Dio in noi è la forza che aiuta e guarisce. E noi siamo il tempio di questa forza. In ognuno di noi c'è la vita che è calma e pace e che contribuisce alla guarigione globale. Sicuramente alcuni penseranno, sì, sono belle parole, ma nell'epoca odierna non è così facile riuscire a trovare la calma, perché lo stress, la frenesia sono estremamente forti. Si deve eseguire il lavoro in un tempo prestabilito. Tra l'altro, anche per assicurarsi il posto di lavoro. Chi lavora è più o meno teso. E così, molte volte, uno scambio di parole provoca una lite, perché il sistema nervoso è teso al massimo. E queste cose alla fine ci rendono inquieti. Oppure ci sono litigi a casa, con il vicino, spesso per cose insignificanti. E questo significa che il livello di stress e di nervosismo arriva così in alto che possono poi succedere di conseguenza anche altre cose. Oppure i bambini tornano a casa da scuola con problemi che hanno avuto a scuola e tante altre cose. Ogni giorno porta più o meno il suo peso, il suo fardello. Ma chi è che ci carica di questi pesi? Questa è la domanda. Per esempio, un collega di lavoro oppure a casa il nostro vicino può forse iniziare una lite con noi se noi riconosciamo la nostra parte di una situazione spiacevole e l'ammettiamo anche apertamente? Ciò dà anche all'altro, che forse ha a sua volta una parte di colpa, la possibilità di esprimersi. Lasciamo all'altro, che sicuramente ha fatto degli errori anche da parte sua, la libertà di dare anche lui un contributo per riconciliarsi. Chi si riconcilia con il suo prossimo e non gli serba rancore, riuscirà a trovare un po' più di calma. Per esempio, quando i bambini tornano a casa attesi e agitati da scuola e dicono che i loro compagni sono sciocchi e non capiscono niente. Oppure quando a casa i bambini si arrabbiano con il maestro, con l'insegnante e parlano male di lui e i genitori danno ragione a quello che dicono, in questo modo fanno accrescere ancora di più tutta questa frenesia, tutto questo stress e così si perde sempre di più l'equilibrio. Per attenuare tutto questo malumore, sarebbe utile rispondere con una domanda, come per esempio: e come ti sei comportato tu? Sei stato tu corretto nei confronti dei tuoi compagni, nei confronti dell'insegnante o della maestra? E la risposta sarà molte volte: io non ho fatto niente di male. E allora si potrebbe chiedere ancora: sì, ma che cosa hai pensato? Come ti sei comportato tu? Oppure che cosa hai detto tu? Per riuscire a diventare più tranquilli e a trovare un certo equilibrio, la cosa più importante è sempre trovare prima di tutto il proprio errore, la propria debolezza dentro di sé, per riuscire a comprendere meglio l'altro che forse ha iniziato una lite. Oppure, se non si riesce a portare a termine il proprio lavoro, malgrado tutti gli sforzi, si potrebbe ammetterlo apertamente a se stessi e chiedere poi aiuto a un'altra persona che forse sa fare meglio lo stesso lavoro. L'autoconoscenza è la via che porta ad essere sinceri e aperti, ma anche a riflettere su se stessi per diventare più tranquilli. Quando siamo irritati, parliamo male degli altri e diamo la colpa agli altri in pensieri, eventualmente anche con tanti colloqui e con tante parole. Che cosa ci porta tutto ciò? Le cellule del nostro corpo hanno un conscio, un subconscio e una coscienza spirituale. Tutte le energie negative che noi creiamo, per esempio litigando con l'odio, con l'invidia, con la nostra irritazione e tante altre cose, vengono accolte dall'insieme delle nostre cellule. In questo modo le negatività entrano nel conscio, in seguito nel subconscio delle nostre cellule. Se noi non sistemiamo in tempo ciò che ci viene presentato giorno per giorno. Dato che tutto è energia, le negatività si ripercuotono nel nostro corpo, nei nostri organi, nel sangue, sul sistema nervoso, nei vasi linfatici, in tutte le funzioni del nostro corpo, a seconda di come sono i contenuti dei nostri pensieri, i contenuti delle energie che noi inviamo al nostro corpo con i nostri pensieri e con le nostre parole. e che corrispondono alle nostre azioni. Se partiamo dal presupposto che noi siamo il Tempio di Dio e che Dio in noi è amore, libertà, unità, pace e armonia, ossia calma, allora Dio è anche salute. Dato che noi siamo il Tempio di Dio, Dio è la salute presente ed eterna in noi. Un contributo per la guarigione globale sarebbe quello di non lasciare in sospeso niente di negativo, perché in questo modo lo memorizziamo nel conscio e nel subconscio, e ciò si fa poi sentire nel corpo con disturbi, oppure con preoccupazioni, con depressioni, e anche tramite odio, invidia, oppure perché ci sentiamo infelici, e non per ultimo, anche tramite la malattia. Noi, ognuno di noi, dovremmo controllarci giorno per giorno, chiedendoci che cosa infliggiamo ogni giorno al nostro corpo. Tutto, sia ciò che è positivo, sia ciò che è negativo, viene accolto dall'insieme delle nostre cellule, dal corpo. Sarebbe quindi importante raggiungere la calma, perché la calma guarisce. Noi dovremmo quindi utilizzare la giornata per imparare da noi stessi. Osserviamoci. Come reagisco quando uno dei miei simili mi accusa di qualche cosa? Oppure quando tramite terzi sento che si parla in modo negativo di me? Come reagisco quando vengo rimproverato? Che cosa avviene dentro di me quando sono convinto di aver ragione? Oppure come mi comporto quando viene messa in dubbio la mia consapevolezza di aver ragione? Se giorno per giorno siamo desti anche nei nostri confronti, impareremo in ultima analisi da noi stessi e non solo dal prossimo. Abbiamo la possibilità di imparare anche dal prossimo, se al momento si comporta come noi ci siamo comportati fino ad oggi, rispondendo a tono invece di riflettere prima e di prendere coscienza che tutto ha due lati e che anche noi, in genere, abbiamo causato perlomeno in parte quella situazione. Per esempio, se i bambini tornano da scuola agitati e noi confermiamo il loro modo di vedere le cose su coloro con i quali si arrabbiano, in questo modo non tranquillizzeremo i bambini, ma al contrario, li istighiamo letteralmente e allo stesso tempo attiviamo anche il nostro livello di stress. Perché? Perché le negatività si potenziano ed entrano nelle cellule del nostro corpo, nelle funzioni del nostro corpo. In questo caso dovremmo chiederci anche noi perché confermiamo i bambini quando parlano male degli altri. Perché non poniamo un freno chiedendo: bambini, fermatevi un attimo e chiedete a voi stessi dov'è il vostro errore? Che cosa avete sbagliato voi? E come si può porre rimedio? Ci sono tante possibilità per riconoscere se stessi. Se noi, senza fare tanti giri di parole, riusciamo ad ammettere la nostra parte, se riusciamo ad essere sinceri con noi stessi e siamo anche disposti ad ammettere verso l'altro quella che è la nostra parte o anche la parte di colpa che abbiamo, avremo fatto un grande passo verso la calma interiore, perché l'autoconoscenza e il porre rimedio aiutano a equilibrare di nuovo le cose e stimolano in modo positivo le nostre cellule e le membrane delle nostre cellule. E cosa ne direste di iniziare ora da voi stessi? Perché ora è sempre il presente e ora ci può essere aiuto e guarigione. Sicuramente conoscete alcune situazioni personali che ora potreste sistemare, se lo volete. Come primo passo, ora chiudiamo brevemente gli occhi per prendere coscienza di ciò che ci impedisce di diventare tranquilli e di trovare così una profonda calma interiore. Chiediamo al Cristo in noi di mostrarci che cosa potremmo sistemare ora per raggiungere una certa calma. Facciamo una breve pausa in modo da poter riconoscere come immagini in noi queste dissonanze, questa inquietudine che c'è in noi. Non si tratta sempre di intere sequenze di immagini che ci mettono in disarmonia, ma in questo momento potremmo forse riconoscere alcuni di questi fatti e sistemarli anche adesso. Ora faccio una breve pausa.

0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, ascoltiamo ora un po' di musica.
0: Lassen Sie sich musikalisch
1: Lasciatevi sintonizzare dalla musica
0: in Gedanken
1: per chiedere perdono in pensieri
0: und auch
1: e anche per perdonare gli altri che forse sono stati ingiusti con voi.
0: Machen Sie sich bewusst.
1: Prendete coscienza.
0: Bei jedem Streit,
1: in ogni lite.
0: Bei allen Unstimmigkeiten,
1: in ogni dissonanza.
0: Gibt es nicht
1: la colpa non è mai solo da una parte.
0: Sondern es sind
1: immer ma ci sono sempre due persone che hanno la propria parte.
0: Wir hören also leise
1: ascoltiamo quindi una musica tranquilla. Chiedete profondamente al Cristo di esservi vicino. Chiedete profondamente perdono e perdonate anche voi.

0: Langsam klingt die Musik aus.
1: La musica tace a poco e noi cominciamo a controllare il nostro respiro. Molte persone hanno un respiro molto superficiale. Le situazioni di stress, colloqui spiacevoli e pensieri ci fanno respirare in modo superficiale. Ora vogliamo entrare nella calma per ricevere aiuto interiore e guarigione interiore tramite la forza del Cristo Dio. Inspiriamo ed espiriamo ora alcune volte profondamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Se volete e se ne avete la possibilità, sedetevi con il busto ben diritto, appoggiandovi allo schienale soltanto con il coccige. Appoggiate entrambi i dorsi delle mani sulle vostre cosce e avvicinateli al busto. In questo modo starete seduti con il busto ben diritto e potrete respirare in modo molto più profondo. Appoggiate entrambi i piedi sul pavimento. Ci concentriamo sul nostro respiro. Accompagnandolo come viene e va. Lo accompagniamo profondamente fino nel ventre e lo accompagniamo mentre esce di nuovo dal nostro ventre. Inspiriamo quindi portando il respiro e accompagnandolo fino nel ventre. Ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Lo ripetiamo alcune volte per staccarci dall'inquietudine che forse è ancora in noi. Portiamo il respiro fino nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente e consapevolmente. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ed espiriamo di nuovo lentamente e consapevolmente attraverso il naso o attraverso la bocca. Ora ci concentriamo su un altro esercizio di respirazione. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre e ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro. E ora espiriamo di nuovo lentamente. Lo ripetiamo alcune volte. Portiamo il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Ripetiamo ancora alcune volte questo ritmo nel respirare. Inspiriamo portando il respiro nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente. Portiamo il respiro profondamente fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro. Ed ora espiriamo di nuovo lentamente. Ripetiamo ancora alcune volte questa respirazione profonda, accompagnando il nostro respiro fino nel ventre, dove ci soffermiamo brevemente e poi espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente, portiamo il respiro fino nel ventre, ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Ancora una volta. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. In questo modo il vostro respiro diviene più tranquillo e più profondo. Avete raggiunto una certa calma interiore. Anche il sistema nervoso si è rilassato, perché il ritmo del vostro respiro è più profondo. Ora lasciate fluire il respiro. Inspirate profondamente ed espirate. Inspirate ed espirate. Inspirate ed espirate. Dalla fonte di forza di vita interiore che aiuta e guarisce, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Lasciate fluire le parole nella vostra anima e cercate di restare tranquilli. Non seguite le parole con i pensieri. Lasciate fluire il respiro. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo spirito del Cristo Dio in ognuno di noi, dato che noi siamo il Tempio di Dio, non ha le nostre parole. Per questo anch'io prego che il Cristo Dio ricolmi le mie parole con la sua forza che aiuta e guarisce.
0: Es ist ausschließlich
1: è soltanto lo Spirito del Cristo Dio che agisce nella vostra anima e nel vostro corpo. Lasciate fluire parole di salvezza nella vostra anima e nel vostro corpo. Restate tranquilli, restate equilibrati. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima. Tramite l'anima, lo Spirito della vita tocca il vostro corpo. L'irradiazione che aiuta e guarisce dello Spirito del Cristo Dio si irradia attraverso la vostra anima e nel vostro corpo. Tutto è energia. L'energia positiva e piena di forza che porta aiuto e guarigione è lo spirito dell'infinito in noi. Lo spirito della vita è il soffio nel nostro respiro. Egli è la forza che aiuta e guarisce. Egli è la guarigione globale dell'anima e del corpo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Tranquillo e profondo fluisce il vostro respiro. Lo Spirito del Cristo Dio che guarisce agisce nella vostra anima e nel vostro corpo. La forza radiosa che aiuta e guarisce vi pervade. È la forza positiva dell'universo. È lo spirito del Cristo Dio. Lasciate che ciò avvenga. Restate tranquilli. Respirate in modo profondo. Lasciate che ciò avvenga. La forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce desidera pervadere la vostra anima e il vostro corpo. Lasciate che la forza che aiuta e guarisce agisca nelle vostre cellule, nei vostri organi, nel vostro sangue, nei vostri muscoli, nei tendini e legamenti, in tutte le parti del corpo. Lasciate che ciò avvenga e inspirate in modo tranquillo e profondo la forza che aiuta e guarisce. Ora respirate in modo molto più consapevole Inspirate ed espirate. Inspirate ed espirate. Mentre espirate, affermate che ciò che è negativo fuoriesce dal vostro corpo e che dal vostro corpo scompaiono dolore, sofferenza e malattia. Inspirate profondamente ed espirate dal vostro corpo ciò che è spiacevole, il dolore, la sofferenza o addirittura la malattia. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che vi opprime, ciò che vi mette in disarmonia, ciò che è un peso. Espirate. Inspirate profondamente. Espirate in modo tranquillo e liberandovi. Inspirate profondamente. Espirate in modo tranquillo e liberandovi da ogni cosa. Lo Spirito del Cristo Dio è il soffio nel vostro respiro. Con il vostro respiro accogliete nel vostro corpo la forza che aiuta e guarisce del Cristo. Ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nel vostro corpo. Inspirate profondamente la forza del Cristo Dio ed espirate dal vostro corpo le sostanze nocive. Inspirate ed espirate. Inspirate la forza del Cristo Dio ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo.
0: Ruhe heilt.
1: La calma guarisce. Il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo. Restate tranquilli e in armonia. Non siete abbandonati. Voi siete il tempio di Dio. In voi dimora lo Spirito eterno dell'amore, lo Spirito del Cristo Dio, che porta sollievo e guarisce. Restate equilibrati e tranquilli e fate fluire la forza divina vitale e di guarigione attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito respira attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. Voi inspirate ed espirate.
0: Ruhig und
1: Il respiro è tranquillo e profondo. Lo spirito fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. Voi respirate in modo tranquillo e profondo. Voi inspirate ed espirate dal vostro corpo tutte le sostanze nocive. Il respiro fluisce. Fluisce. Voi respirate e fate fluire la forza che porta aiuto e guarigione del Cristo Dio nella vostra anima e nel vostro corpo. Lo spirito fluisce attraverso la vostra anima, fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo.

Voi respirate. Lo spirito fluisce. Voi respirate. Fluisce.

0: Musik, anche se ora la musica tace a poco, continuate. Lo spirito fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate.
1: Jeden Tag.
0: Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo e ogni secondo della vostra vita terrena, la vita fluisce.
1: Es strömt.
0: Fluisce e voi respirate.
1: Sie atmen ruhig.
0: Respirate in modo tranquillo e profondo. Voi respirate ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo e ogni secondo la vita interiore. E voi stessi potete espirare dal vostro corpo le sostanze nocive. Fluisce e voi respirate.
1: Wenn Sie wollen,
0: se volete, prendete coscienza ogni mattina che ogni dissonanza, ogni disarmonia nei vostri sentimenti, nei vostri pensieri e anche nelle vostre parole e nel vostro comportamento vi priva di una parte del vostro respiro. E in questo modo respirate in modo più superficiale, invece di respirare in modo profondo e consapevole. Che cosa ne dite al mattino di riproporvi di esaminare ogni dissonanza e di sistemare la parte che riguarda noi stessi? Di ammettere in modo sincero e aperto quella che è la nostra parte e di chiedere perdono. E se poi ci riproponiamo fermamente di non ripetere più le stesse o simili cose in pensieri o in parole, nel nostro corpo entreranno sempre più calma ed equilibrio. E così manterremo la respirazione profonda. Mantenete in voi la consapevolezza che ogni giorno

nelle ore e nei minuti, in ogni attimo e in ogni secondo, la vita fluisce in voi, poiché voi respirate. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che non è positivo, e a poco in voi entreranno calma, pace e armonia. Vi sentirete più equilibrati e più felici. Diverrete una persona aperta che quando fa un errore lo ammette ed è anche in grado di chiedere perdono. Questa è la vera vita. E in questo modo la nostra immagine non si rovinerà, anzi, al contrario, voi e tutti noi riusciremo a trovare delle vere perle. Ogni giorno porta a ognuno il suo fardello, ma se noi esaminiamo in tempo ciò che ci riguarda, ciò che ci mette di cattivo umore, e riconosciamo ciò che non è positivo, le dissonanze, se ce ne pentiamo sinceramente e lo sistemiamo, allora ben presto sentiremo che nel nostro tempio di Dio respira lo Spirito. Respira profondamente e noi espiriamo in modo tranquillo. Ricordiamoci quanto segue. Nel nostro respiro fluisce il soffio di Dio, la luce, che è aiuto e guarigione. È il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio. Per concludere, ascoltiamo un po' di musica.

0: Il fatto di ascoltare la meditazione guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarsi da un medico terreno. Quando vi recate da un vostro medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente. Ognuno dei vostri simili è il Tempio di Dio, indipendentemente da come pensa al momento, da ciò che fa. Anche il vostro medico di fiducia è il Tempio di Dio. Anche in lui dimora la forza della vita. Permettetemi di augurarvi la calma interiore e la pace, la felicità, l'armonia e le perle di vita che non sono di questo mondo. In questo modo raggiungiamo una vita benedetta e ricolma di Dio. È questo che auguro a voi e che auguro a tutti noi.
1: Gabriele.
0: Gabriele.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist das Gute.
1: Dio è buono.
0: Gott liebt Sie.
1: Dio vi ama.
0: Greifen Sie nicht nach.
1: Non aspirate alla forza del male, alle mire dell'egoismo, perché ciò può portare alla violenza. Affermate il bene nel vostro interiore, che è Dio, poiché Dio è giusto, disponibile, Egli è buono.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Un saluto cordiale, cari amici all'ascolto. Benvenuti a questa terza puntata della nostra serie di trasmissioni dal titolo L'unità universale che parla. La parola dello spirito creatore universale, un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento proveniente dalla scuola della sapienza divina. Come abbiamo annunciato nell'ultima puntata, in questa terza trasmissione parleremo di come le quattro forze primordiali agiscono nella dimensione di sostanza raddensata. Con le spiegazioni che seguiranno, un nostro contemporaneo che ha molte conoscenze e uno scienziato cercheranno di trasmetterci diverse cose su come operano le quattro forze primordiali nella dimensione di sostanza raddensata, cioè la materia. Tuttavia potrà essere soltanto un tentativo di togliere il velo che cela come lo spirito divino opera anche nella materia.
2: Le spiegazioni che seguiranno dovrebbero farci riflettere su come Dio opera nella materia con le sue quattro forze del creato, che danno forma alla creazione, in modo che possiamo forse comprendere come Dio, lo Spirito onnipresente, ci è vicino nella materia. Le quattro eterne forze del creato che danno forma alla creazione, chiamate anche forze primordiali, nella materia vengono soltanto definite con nomi diversi e con concetti corrispondenti per aiutare noi uomini a capire che l'eterno primordiale agisce nelle diverse componenti e nelle diverse sostanze della materia e così anche nel corpo di ogni uomo. Abbiamo parlato delle quattro forze del creato che danno forma alla creazione, le quattro forze primordiali che portano in sé le tre forze delle caratteristiche del Dio Padre Madre. Dato che tutto è contenuto nel tutto, anche nella materia sono contenute le forze della legge dello spirito come forze energetiche basilari. Le quattro forze del creato che danno forma alla creazione, incluse le tre forze delle caratteristiche, a causa del pensiero della caduta e anche delle tre dimensioni, nella materia vengono considerate in modo diverso e rivestite di una forma diversa da quella della dimensione puramente spirituale. A confronto della grandezza delle correlazioni cosmiche, tutti gli sforzi fatti dalla scienza, per quanti mezzi ed energia vengano investiti per scoprire l'origine dell'universo materiale, sono in grado di trovare soltanto delle tracce. Quando la fisica moderna cerca di spiegare la teoria del Big Bang servendosi di modelli molto complessi, qualcuno accetta per sé questa spiegazione scientifica molto diffusa per la nascita dell'universo materiale. Secondo la teoria del Big Bang, come approfondiremo anche in seguito, circa 14 miliardi di anni fa, da un punto di partenza inimmaginabilmente carico di energia, con il cosiddetto Big Bang ebbe inizio la nascita del cosmo materiale.
3: Die Geburt des materiellen Kosmos in die Wege geleitet wurde.
2: Da questo sarebbe scaturito tutto ciò che agisce a livello visibile e invisibile in tutto il cosmo materiale, con i miliardi di sistemi solari. Molti accettano questo evento inimmaginabile per noi uomini semplicemente come un dato di fatto, solo perché oggi la scienza dà queste spiegazioni. Parlando del tema l'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, ritroviamo spesso il concetto delle quattro forze delle essenze e delle tre caratteristiche di Dio. Se approfondiamo questi concetti, ci rendiamo conto che in tutti i processi che avvengono sulla materia, ma anche in tutte le forme di vita, possiamo riconoscere le quattro forze delle essenze di Dio, che si manifestano come quattro forze di evoluzione, o anche forze basilari, in tutto l'essere e quindi anche nella materia, con gli aspetti più diversi. I modelli utilizzati dalla scienza come spiegazioni, per quanto possano sembrare esatti nella rispettiva epoca, in genere sono soltanto dei tentativi per dare delle spiegazioni che corrispondono al livello raggiunto dalla ricerca scientifica in quel momento. Essi si basano sulle osservazioni, su esperimenti e sulle teorie che ne derivano. Questo sapere, in genere, è valido soltanto finché viene superato da nuove scoperte. Le più recenti scoperte fatte nel campo della fisica, della matematica, dell'astronomia, della biologia e di altri rami scientifici ci fanno tuttavia riconoscere molti paralleli con la visione globale che ci viene trasmessa dal mondo spirituale. In questo senso è particolarmente interessante constatare come agiscono nel cosmo materiale le forze primordiali dell'universo di cui abbiamo parlato. Ogni volta che esperti di scienze naturali, filosofi e umanisti hanno cercato di dare una spiegazione all'armonia dell'universo, il ruolo centrale è sempre stato quello della quaternità o tetrade. La scoperta dell'armonia universale viene attribuita a Pitagora di Samos, che visse dal 570 al 510 avanti Cristo. I pitagorici partivano dal presupposto che esistesse un'armonia delle sfere, secondo la quale ogni corpo celeste produce un determinato suono in base alla propria grandezza, alla propria velocità e alla sua distanza da altri corpi celesti, e che tutti questi suoni nel loro insieme produrrebbero una musica delle sfere. Essi credevano in un accordo di armonie matematiche, musicali e cosmiche, e la base e la chiave per le loro conoscenze del mondo era il numero 4, la tetrade. I pitagorici prestavano un giuramento nel quale si diceva: su colui che ha dato alla nostra anima la quaternità, che racchiude in sé la fonte e la radice della natura che fluisce in eterno. Essi affermavano che Dio ha affidato al nostro essere la sacra quaternità, ingenerata nell'essere eterno. Anche riguardo alla musica, scoprirono delle corrispondenze con le consonanti armoniche di base. Secondo i pitagorici, la quaternità o tetrade costituisce anche la base della geometria. L'1 sta per il punto, il 2 per la linea, il 3 per la superficie e il 4 per il volume. E Giordano Bruno, che si rifece ai pitagorici, scrisse: «La quaternità è la prima cosa che si trova nella natura dei corpi che hanno un volume». Ma anche la fisica moderna parla di quattro forze fondamentali alle quali si possono ricondurre tutti i processi fisici. E perché proprio quattro? Sono le forme sottoposte ad osservazione nel mondo fisico, costituite da quattro forze fondamentali che agiscono nella materia. Queste forze, e di questo parleremo ancora anche in seguito, che vengono anche chiamate interazioni fondamentali, fanno sì che determinate particelle si attirino o si respingano, o che interagiscano in altro modo tra loro. Esse costituiscono la struttura energetica di base della materia visibile. Uno degli obiettivi della fisica moderna è quello di abbozzare un concetto globale, la cosiddetta formula del mondo, che possa unire le quattro forze fondamentali o interazioni in modo che sia possibile unificare le quattro forze fondamentali e tutte le forme che ne derivano ad un'unica forza basilare. Le forme di vita nell'essere puramente spirituale hanno strutture diverse da quelle delle forme di vita nella materia. Il corpo spirituale degli esseri nel regno di Dio è costituito da una struttura di particole che vengono pervase dalla luce primordiale tramite i soli prisma. Anche le forme di vita nella dimensione di sostanza grossolana vengono pervase dal soffio di Dio. Tuttavia, nella dimensione terrena, le cellule costituiscono l'elemento fondamentale della vita. Anche in queste cellule agiscono le quattro forze della forza del creato, che dà forma alla creazione di Dio, tuttavia in forma materiale, con strutture e forme di raddensamento diverse dalle forme esistenti nell'essere eterno, nel regno di Dio. Le forze con cui agiscono le quattro forze del creato, che danno anche forma alla creazione e che si rispecchiano nelle cellule del corpo, le possiamo trovare negli elementi fondamentali dei geni del DNA. Sono le quattro basi azotate che compongono i nucleotidi del DNA, che, nelle loro diverse combinazioni, costituiscono la base per tutte le forme di vita organiche. Dalle loro diverse combinazioni si sviluppa l'immensa varietà di tutte le forme di vita nella dimensione materiale. Teniamo presente che tutto è energia, è vibrazione. Le quattro forze spirituali del creato, che danno anche forma alla creazione, si irradiano nella dimensione grossolana e, secondo i principi validi nella dimensione materiale, creano la forma di vita corrispondente. È interessante che anche lo sviluppo delle cellule germinali nell'uomo si basa su una cellula originaria di sperma che, suddividendosi, dà origine a quattro cellule originarie di sperma che si sviluppano poi diventando i tipici spermatozoi per la fecondazione. Da una cellula originaria di sperma se ne sviluppano quindi quattro e anche in questo caso riconosciamo una copia dell'evento della creazione. Allo stesso modo, anche i fenomeni riguardanti la luce nella dimensione materiale si basano sulle leggi della luce originaria, anche se queste leggi vengono adeguate al raddensamento della materia. Possiamo riconoscerlo in modo particolarmente chiaro se scomponiamo la luce bianca nello spettro di sette colori attraverso dei prismi. Isaac Newton definì lo spettro di sette colori, che sono rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco e violetto. Secondo la teoria dei colori di Johann Wolfgang von Goethe, la luce bianca è la luce da cui tutto ha origine, nella quale è contenuto lo spettro di sette colori.
4: Sì, cari amici, anche dal punto di vista scientifico ci sono quindi molte cose interessanti da dire su come agiscono le quattro forze nella materia. Tutti i fenomeni fisici che avvengono nella natura si basano su quattro forze fondamentali, o in altre parole, su quattro interazioni fondamentali. Queste quattro forze fondamentali sono la forza di gravità, la forza elettromagnetica, la forza nucleare forte e la forza nucleare debole. Di queste quattro forze fondamentali, nella vita di tutti i giorni l'uomo è in grado di percepire la forza gravitazionale e la forza elettromagnetica. La gravità determina il peso di tutti gli esseri viventi e degli oggetti e fa sì che i pianeti girino intorno al Sole seguendo determinate traiettorie. La forza elettromagnetica è responsabile per la maggior parte dei fenomeni quotidiani che conosciamo, come la luce, l'elettricità e il magnetismo, la chimica e tante altre cose. La forza gravitazionale e la forza elettromagnetica hanno un raggio di azione molto vasto e agiscono in tutto l'universo, mentre la forza nucleare debole e quella forte hanno un raggio di azione molto ristretto e agiscono solo all'interno del nucleo di un atomo. La forza nucleare debole è responsabile di determinati processi di disintegrazione radioattiva, tra l'altro anche dei processi atomici che avvengono nel Sole, la cosiddetta fusione nucleare, grazie ai quali il Sole produce la sua energia. La quarta forza è la forza nucleare forte, che ha il compito di tenere assieme i protoni e i neutroni. Si potrebbe anche dire che la forza nucleare forte tiene assieme il mondo nel profondo. A breve distanza, la forza nucleare forte è circa 100 volte più forte delle altre forze. Con esperimenti effettuati in acceleratori di particelle è possibile dimostrare che la rispettiva potenza delle tre forze si avvicina sempre più a quella delle altre forze. Più alta è l'energia delle particelle e più elevate sono quindi anche le temperature. A una determinata temperatura la forza elettromagnetica e la forza nucleare debole si uniscono e ciò viene definito come forza elettrodebole. Il modello standard della fisica delle particelle parte dal presupposto che, a partire da una determinata temperatura ed energia, si possa arrivare anche alla fusione della forza nucleare forte con quella della forza elettrodebole. A temperature e livelli di energia molto più elevati, dalle quattro forze fondamentali della natura si potrebbe quindi formare una superforza unica. Queste condizioni fisiche estreme possono essere esistite solo al momento del Big Bang. Con il Big Bang non si definisce un'esplosione in uno spazio esistente, ma in senso fisico si intende piuttosto l'evento che diede inizio alla materia, allo spazio e al tempo. La maggior parte degli astronomi parte dal presupposto che l'universo materiale sia nato circa 13,7 miliardi di anni fa con il Big Bang. L'evento del Big Bang in se stesso non può essere descritto a livello fisico e matematico con le formule che conosciamo. Gli astronomi presuppongono che all'inizio dell'universo visibile esistesse un piccolissimo spazio, più piccolo della punta di uno spillo, costituito da una schiuma quantistica di spazio e tempo. Probabilmente, dopo l'evento del Big Bang, in un piccolissimo frammento di secondo, questo minuscolo spazio ebbe un'espansione che lo portò a raggiungere dimensioni enormi. L'espansione dell'universo fu gigantesca. Si può immaginare come se un atomo si espandesse alle dimensioni di circa 10.000 anni luce e un anno luce sono comunque 9,5 bilioni di chilometri. Ovviamente la scienza ha cercato spiegazioni su come si sia verificata questa espansione dell'universo. Oggi la maggior parte degli astronomi parte dal presupposto che questa espansione sia stata provocata da un campo energetico fortissimo, il cosiddetto inflatone. Questo campo energetico aveva probabilmente una forza gravitazionale repulsiva che aumentò sempre più man mano che si ingrandiva il volume dello spazio. Al termine di questa espansione esisteva un miscuglio di particelle a temperature molto elevate, all'incirca 10 alla 29esima Kelvin, che equivale a un 10 con 29 zeri, ovvero temperature inimmaginabili per noi. L'era successiva viene definita era elettrodebole ed è in questa fase che si formano le particelle fondamentali. A poco l'universo si è raffreddato sempre di più. Dopo 380.000 anni la luce è potuta penetrare nell'universo ed è in questo periodo che ebbe origine la radiazione cosmica di fondo che oggi viene misurata con i satelliti. Quando l'universo era ancora piccolissimo, devono essere avvenute delle fluttuazioni quantistiche che a seguito dell'espansione dell'universo si sono ingrandite in misura gigantesca. Nell'universo presero forma regioni con più particelle e altre regioni con meno particelle della media. Nel corso di un miliardo di anni dal Big Bang, la gravità, ossia la forza gravitazionale, cominciò a formare le prime strutture complesse e con una massa. I risultati delle misurazioni più recenti indicano che nell'universo esistono da 100 a 200 miliardi di galassie che sono tutte più o meno simili alla nostra Via Lattea. Di ogni galassia fanno parte fino a 200 miliardi di stelle e pertanto il numero complessivo di stelle nell'universo, espresso in parole, sarebbe di 20 triliardi di stelle, che equivale a un numero con 22 zeri.
5: mit 22 Nullen. Liebe Zuschauerinnen,
4: cari amici all'ascolto, si tratta ovviamente di cifre che non possiamo semplicemente immaginare. Per riuscire a comprendere meglio possiamo immaginare quanto segue. Se ogni stella nell'universo corrispondesse a un granello di sabbia, si potrebbe coprire con mezzo metro di sabbia tutta la superficie della Germania. Per molto tempo si è creduto che il modello del Big Bang fosse la chiave per comprendere l'universo. Tuttavia, negli ultimi anni si sta comprendendo che molti fenomeni che avvengono nell'universo non sono stati né studiati né compresi in modo giusto. Un esempio è quello della materia oscura. Nel XX secolo, osservando alcune galassie e ammassi di galassie, alcuni astronomi scoprirono che la loro dinamica non poteva essere spiegata sulla base della quantità di materia visibile. Nell'universo deve esistere molta più materia di quanto si presuma. Dato che questa materia non riflette la luce, è stata definita materia oscura. Come oggi sappiamo, intorno alle galassie si trova una fascia di materia oscura che è almeno 10 volte più grande della regione in cui ruotano le stelle. Solo da pochi anni si è a conoscenza del fatto che il nostro universo si sta sviluppando in modo completamente diverso da come si pensasse fino ad ora. Al contrario di quanto si fosse supposto fino ad oggi, da circa 5 miliardi di anni l'universo si sta espandendo sempre più rapidamente, cosa che viene definita come accelerazione cosmica. In origine si pensava invece che l'universo si sarebbe contratto e che la forza gravitazionale avrebbe avuto il sopravvento. Lo spazio nell'universo deve possedere una specie di energia interna che spinge in continuazione verso l'esterno, cercando di ingrandire l'universo. La cosa particolare è che questa forza aumenta con l'aumentare del volume. Non esiste per ora alcuna spiegazione scientifica per questa energia che viene definita come energia oscura. Oggi si suppone che l'universo sia costituito soltanto per il 4,6% da materia, formata da atomi per noi visibile. Circa il 23% è costituito da materia oscura e quasi il 73% da energia oscura. Se l'energia oscura continuerà ad avere il sopravvento nell'universo, come pensano gli astronomi, si arriverà a una totale dissoluzione di tutte le particelle materiali. Perfino i buchi neri verranno distrutti dall'irradiazione e resterà soltanto una radiazione minima. Se invece per qualsiasi motivo nell'universo dovesse avere il sopravvento la forza gravitazionale, l'universo si contrarrebbe e finirebbe prima o poi per scomparire. Naturalmente è interessante chiedersi che cosa c'era prima del Big Bang. Secondo la teoria della relatività che conosciamo, l'universo ebbe inizio in un punto del passato cosmico. Pertanto non avrebbe senso chiedersi cosa ci fosse prima. Il modello del Big Bang si occupa della questione di come si verificò il Big Bang, senza tuttavia chiedersi quale fosse il motivo del Big Bang e tantomeno che cosa ci fosse prima. Alcuni astronomi e alcuni fisici non si accontentano del modello del Big Bang ed hanno pertanto sviluppato teorie completamente diverse. Esiste per esempio il modello di un universo oscillante. Prima del nostro universo sarebbe esistito un altro universo pieno di campi di quanti e costituito da energia pura. Altri modelli, basati sulla matematica e sulla fisica, presuppongono degli universi ciclici. La fine di un universo comporterebbe quindi automaticamente un nuovo inizio sotto forma di un nuovo Big Bang. I fisici si sono sempre meravigliati del fatto che tra le quattro forze fondamentali della fisica, la forza gravitazionale sia di gran lunga la più debole di tutte. Un'ipotesi è che la forza gravitazionale si perde infiltrandosi in un universo parallelo e diminuendo quindi nel nostro universo. Riassumendo, si può dire quanto segue. Sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, al momento del Big Bang deve essere esistita una forza unica, dalla quale si staccò per prima la forza gravitazionale e in seguito anche le altre forze fondamentali. Ritroviamo la quaternità anche nei quattro numeri dei quanti. Come nella fisica hanno un ruolo fondamentale le quattro forze naturali, così nella chimica hanno un'importanza centrale i quattro numeri quantici. Quando si cominciò a studiare la struttura dell'atomo, si scoprì ben presto che il nucleo dell'atomo è costituito da protoni e neutroni. Intorno al nucleo ruotano gli elettroni. Questi involucri di elettroni degli atomi hanno un ruolo determinante nelle reazioni e nei composti chimici. Ci vollero molti anni per riuscire a descrivere in modo soddisfacente la struttura degli involucri degli elettroni degli atomi. Per poter descrivere in modo giusto un elettrone, sono necessari quattro numeri quantici: il numero quantico principale, il numero quantico secondario, il numero quantico magnetico e il numero quantico di spin. Un principio importante della chimica e della fisica afferma che in un atomo non possono mai esistere due elettroni con gli stessi quattro numeri quantici. Ogni elettrone ha quindi una propria configurazione, ovvero un proprio schema di numeri quantici individuale. Cari amici all'ascolto, un altro aspetto interessante è anche il fatto che il codice genetico sia costituito da quattro basi. L'acido desossiribonucleico, abbreviato il DNA, è il portatore dell'informazione genetica in quasi tutte le forme di vita. Per memorizzare e dare un codice all'informazione genetica sono necessarie soltanto quattro molecole, che vengono definite come basi dei nucleotidi: adenina, guanina, citosina e timina. Un gruppo di tre nucleotidi che si basano l'uno sull'altro costituisce il codice di un aminoacido. Come sappiamo, gli aminoacidi sono la base di tutte le proteine. La natura ha quindi bisogno soltanto di quattro diverse molecole per codificare l'informazione del patrimonio ereditario. È interessante osservare che il codice genetico è lo stesso per tutti gli esseri viventi, a parte poche eccezioni. Tutti gli esseri viventi si servono quindi dello stesso linguaggio genetico. Da ricordare è anche la teoria dei quattro elementi. Nella medicina dei tempi più antichi venne sviluppata la cosiddetta teoria dei quattro umori, che ebbe una grande importanza per la scienza e per la medicina di allora fino alla fine del XIX secolo. I quattro umori del corpo erano il sangue, la bile gialla, la bile nera e flegma. A questi umori vennero attribuiti anche temperamenti corrispondenti: flemmatico, sanguigno, collerico e malinconico. Questa teoria dei temperamenti ispirò persino la psicologia della personalità fino nel XX secolo. Per i medici dell'antichità, come per esempio Ippocrate di Cos e Galeno di Pergamo, la salute era un equilibrio armonioso degli umori del corpo. Secondo loro, le malattie insorgevano a causa di un rapporto errato di queste quattro sostanze. Si conosce inoltre la struttura quaternaria di importanti biomolecole. Esiste un gruppo di sostanze naturali che presentano una struttura chiaramente quaternaria. Queste sostanze vengono chiamate porfirine e sono costituite da quattro molecole anellari disposte in modo simmetrico. Al gruppo delle porfirine appartengono molecole molto importanti, come per esempio l'emoglobina, che determina la colorazione rossa del sangue, la mioglobina, che determina la colorazione rossa dei muscoli, le proteine che trasmettono gli elettroni all'interno delle centrali energetiche delle cellule, ossia nei mitocondri, ed enzimi per disintossicarsi dai radicali liberi. Il composto di questo tipo presente più frequentemente su questa terra è la clorofilla delle piante. Con l'aiuto di questo pigmento di colore verde, la pianta può sfruttare la luce del sole come fonte di energia per produrre glucosio. Anche la vitamina B12 ha una struttura molecolare simile a quella dell'emoglobina. Un aspetto interessante delle porfirine è che all'interno della molecola, avvolti dalle quattro molecole anellari, si possono trovare diversi metalli, come per esempio ferro nel caso dell'emoglobina, magnesio nella clorofilla e cobalto nella molecola di vitamina B12. Le molecole più importanti per il rifornimento energetico sono quindi simili in tutti gli esseri viventi.
1: Cari amici, sentendo così tante parole sulle quattro forze primordiali che operano anche nella materia, si può creare anche un'immagine distorta. Restano tante teorie ed ipotesi. È un tentativo, è uno sforzo di esprimere con parole qualcosa che resta comunque celato sotto il velo delle tre dimensioni. Dopo questi chiarimenti scientifici, torniamo ora alle spiegazioni sul vero essere contenute nel libro L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, che provengono dalla visione dell'operato universale spirituale dell'Eterno e che ci sono state date da Gabriele nel corso di colloqui avuti con lei. Nel nostro libro, dal quale si basano queste trasmissioni, leggiamo ora in merito all'armonia universale dell'Eterno Essere. L'Eterno Essere è armonia universale. Sono i suoni delle sfere dell'Eterno Essere. Tutti i soli e i pianeti in tutte le sfere dei cieli del Regno di Dio sono in continuo movimento armonioso. Il movimento degli astri e i loro suoni sono in totale sintonia con i suoni di tutte le forme di vita e degli esseri spirituali che vivono nella sfera dei cieli corrispondente e che hanno i loro edifici spirituali sui diversi pianeti che fungono da dimore, dove abitano e vivono le famiglie spirituali. Questa è la vera vita, questa è comunicazione universale. Questa affermazione sugli edifici dei cieli e sulle famiglie nel Regno di Dio non può essere paragonata alle case e ai palazzi materiali di questa terra e nemmeno alle famiglie di questo mondo. Gli edifici nell'Eterno Essere non vengono costruiti, bensì creati dagli esseri spirituali, dalla sostanza primordiale eterica del rispettivo pianeta che funge da dimora. La sostanza eterica del pianeta viene elevata in modo che l'edificio creato sia in totale sintonia con il pianeta. Gli esseri spirituali in tutte le sfere dei cieli sono corpi sonori in base alla loro mentalità. Anche le loro vesti corrispondono al colore della sfera dei cieli corrispondente. Tutte le forme di vita, dal minerale fino all'essere naturale completamente formato, hanno una forma e un aspetto che corrisponde al loro livello di coscienza e che si rispecchiano nelle sfumature di colori. Ogni colore ha il proprio profumo e, in base al rispettivo livello di evoluzione, ha anche un suono corrispondente. Tutte le sfumature di colore provengono dalla luce primordiale, dal sole centrale primordiale, tramite i soli prisma che, come abbiamo detto, scompongono la luce bianco-oro eterica del sole centrale primordiale in spettri di luce e li irradiano nell'infinito. Forme, colori, profumi e suoni rispecchiano in tutte le loro sfaccettature l'unità, anche con i suoni di tutti gli astri in tutte le sfere dei cieli. Per esempio, quando gli esseri spirituali vanno da una sfera dei cieli ad un'altra, il colore di base della loro veste assume il colore della sfera dei cieli corrispondente. Perché? Perché tutti i colori sono contenuti nelle vesti degli esseri divini e quindi anche in tutte le forze dell'essere, anche in tutte le forme di vita, indipendentemente dal loro livello di evoluzione, sono prestabilite la forma, il colore, il profumo e il suono. La forma, il colore, il profumo e il suono fanno parte dell'unità universale, così come tutti i soli e i pianeti di tutte le sfere dei cieli fanno parte dell'unità divina. Da ciò risultano l'armonia delle sfere, i suoni delle sfere dell'eterno essere. Cari amici, tutto ciò che stiamo riportando in parole che corrispondono alla dimensione tridimensionale è solo un alito che proviene dall'eterno essere. Al momento noi uomini ci troviamo su questa terra per prendere di nuovo coscienza della nostra origine, percorrendo la via che ci conduce verso l'interiore, verso il nostro vero essere, che bussa nel profondo della nostra anima e si fa sentire, chiamandoci e ammonendoci in continuazione a percorrere la via che ci rende liberi e felici, che ci fa presagire che davvero non siamo di questo mondo, bensì figli e figlie dell'Eterno, del Dio Padre e Madre. Ognuno di noi ha accettato, chi più chi meno, di incarnarsi in veste umana per ritrovare noi stessi come esseri divini nel profondo della nostra anima, per prendere coscienza dell'unità con tutte le forze positive ed entrare in unità con ogni creatura, anche con la parte più profonda di ogni essere umano. Ciò significa che dovremmo controllare ogni giorno i nostri sentimenti, le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole ed azioni e rendere conto a noi stessi se ciò che percepiamo, sentiamo, pensiamo, diciamo e facciamo corrisponde alle leggi del Regno di Dio. I contenuti dei 10 comandamenti di Dio e degli insegnamenti del discorso della montagna di Gesù di Nazareth ci esortano ad esaminarci ogni giorno e a riflettere sul fatto che tutto ciò che si trova a destra, a sinistra, sopra e sotto di noi ha un contenuto che è vita e che, come essenza divina della vita, appartiene all'unità universale. Divenire sensibili significa comprendere che tutto vive e che tutto è collegato in comunicazione reciproca e con l'unità universale. Cari amici all'ascolto, con queste parole desideriamo congedarci da voi. Se desiderate rileggere o approfondire a casa ciò che avete ascoltato, potete richiedere il libro dal quale è stata tratta questa trasmissione. Nella quarta puntata parleremo delle 5 componenti nella vita dell'uomo che possono divenire come delle armi. Sarà quindi di nuovo molto interessante e parleremo di queste cinque componenti anche dal punto di vista medico. Vi invitiamo quindi a rimettervi in ascolto anche la prossima volta quando parleremo dell'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, un'opera di insegnamento e apprendimento proveniente dalla scuola della sapienza divina. Arrivederci ed un saluto in Dio.

Cari amici, una preghiera per le richieste che ci stanno a cuore. Mi permettete, quale Gabriele, di ricordarvi l'olio nelle nostre lampade? Infatti, chi può sapere quando verrà lo sposo, il Cristo Dio? Facciamo risplendere la luce nelle nostre lampade per lo Spirito del Cristo Dio in noi. Molti di noi sono consapevoli che vicino al nostro cuore fisico splende la fiamma del Cristo Dio, la luce del Dio Padre Madre in suo Figlio, il Cristo Dio. Ci concentriamo su questa fiamma e preghiamo rivolgendo le nostre preghiere verso l'interiore. Poniamo le nostre preghiere nella luce del Cristo Dio, nelle vicinanze del nostro cuore fisico. Per pregare, ci sediamo con il busto ben diritto. Dato che in questo modo la forza vitale può fluire liberamente in noi. Vogliamo immergerci più profondamente nella luce del Cristo Dio, che è la luce redentrice, per percepire la chiamata del Cristo Dio. Venite tutti a me, il Cristo Dio, voi che siete affaticati e oppressi. Io in voi vi voglio aiutare. Desidero far risplendere più intensamente la luce in voi, affinché le cellule del vostro corpo si ricolmino sempre più della mia luce e voi possiate affrontare con gioia e gratitudine la vostra vita terrena nella consapevolezza della mia presenza, il Cristo, la luce in voi. La mia chiamata, il Cristo Dio che io sono in voi, è presente e futuro. Aprite i vostri cuori, fate risplendere la fiamma spirituale nei vostri recipienti, la luce nel profondo del vostro essere, poiché nessuno sa quando sarà l'ora della mia venuta. Tuttavia sappiate, io sono sempre in voi, vita onnipresente. Se lo desiderate, pregate. Pregate rivolgendo le vostre preghiere nel profondo del centro del Cristo Dio e nel profondo dell'anima. Io, il Cristo, accolgo le vostre preghiere. Pregate. Pregate. Cari amici, cari fratelli e sorelle, uniti in Cristo e con Dio, nostro Padre dei Cieli, vogliamo pregare. Preghiamo.

0: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto alla sedicesima puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica, la via del Cristo Dio nell'epoca messianica e sofianica sotto il segno del Giglio, la via che conduce a Dio in noi. È la via che ci riconduce alla nostra vera patria, poiché il Cristo, la luce del mondo, invia la sua chiamata in tutti i continenti. Io sono la via, la verità e la vita. Venite tutti a me, poiché io desidero condurvi al Padre. La via interiore che conduce a Dio in noi inizia con il grado dell'ordine. Tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, abbiamo ricevuto dal regno di Dio esercizi e spiegazioni per fare ordine nei nostri pensieri e nelle nostre sensazioni, in tutta la nostra vita, per porre le basi, le buone fondamenta, su cui continuare i successivi livelli verso la coscienza cosmica, verso il nostro vero essere. Per fare ordine è necessario fare anche pace in noi, pace con il nostro prossimo, riconoscendo se ci siamo comportati in modo sbagliato nei suoi confronti, per chiedere poi perdono, perdonare e non ripetere più gli stessi errori. Ci orienteremo invece sui 10 comandamenti di Dio e sul discorso della montagna di Gesù di Nazareth, che ci insegnò tra le altre cose, beati gli operatori di pace, poiché saranno chiamati figli di Dio. Chi giunge alla vera pace e la mantiene fa il primo passo per portare la pace anche attorno a sé e nel mondo, per una cultura più elevata e un'umanità pacifica. Oggi sentiremo spiegazioni molto profonde e di grande motivazione sulla vera pace che ci sono state date da fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, il cherubino della sapienza divina, con le quali ci ha indicato una bellissima meta, il regno della pace sulla terra. Barbara, Elena ed io mi chiamo Elisabetta, vi leggiamo il testo di istruzione, quale allieve tra allievi. Se volete, potete preparare già ora carta e penna per segnarvi le spiegazioni e i compiti che ascolteremo oggi.
1: Gabriele ci disse: Caro fratello, cara sorella, fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale desidera avvicinarsi il più possibile a noi con le sue parole che scaturiscono dal cuore. Egli ci disse e ci dice: Miei amati fratelli e sorelle, di tutto cuore e con tutte le mie sensazioni spirituali, desidero incoraggiarvi a percorrere questa via interiore. Oh, riconoscete la forza e l'amore del vostro insegnante che affluiscono a voi nelle mie parole. Desidero liberarvi dalle angustie della vita quotidiana per condurvi alla pace eterna insita in voi, al Cristo. In verità, amici, chi è giunto alla pace interiore può a sua volta donare la pace. È il portatore di pace di cui questo mondo ha bisogno. Il regno di pace può essere edificato e condotto solo da uomini pacifici. A che servono tutte le cose esteriori se l'uomo non è ricolmo di pace, gioia e dinamismo? Il Cristo, vostro Redentore, parla del regno della pace. Voi siete tutti chiamati a fondare e ad edificare con Lui questo regno della pace, che ognuno possa riconoscere in se stesso il compito, questo grande e possente compito. Ciascuno deve dapprima dischiudere la pace dentro di sé per portare la pace nel mondo. Perciò ognuno dovrebbe sentirsi responsabile affinché possa sorgere il regno della pace. Tuttavia, ciò può realizzarsi soltanto se voi stessi realizzate. Cari amici, se percorrerete questa via dell'amore e della pace interiori con gioia, gratitudine e appagamento, e se siete pacifici, sarete vivificati dalla beatitudine che potrete poi portare a tutti coloro che sono assetati di giustizia. Retto nei confronti del prossimo è solo colui che è retto con se stesso, in pensieri, parole e opere, e le cui sensazioni e pensieri sono conformi alle sue parole. Chi è retto con se stesso è giunto alla pace interiore e collabora a edificare il regno di Dio. Amici miei, le parole dicono ben poco. Afferrate il senso delle mie parole e riconoscete che la via interiore è necessaria affinché possa sorgere il regno della pace. Quindi, chi percorre la via interiore con coerenza collabora veramente ad edificare il regno di Dio sulla terra. Al termine di questa vita terrena, ritornerà vittorioso nella patria eterna dove si sentirà a casa. Amici miei, miei diletti fratelli e sorelle, realizzate ed eseguite con gioia i compiti. Gioite ogni volta che giunge il momento in cui potete fare la preghiera dell'anima. La preghiera dell'anima porta ogni volta un nuovo orientamento e nel contempo un'ulteriore nobilitazione. Amici miei, miei amati fratelli e sorelle, che la benedizione dell'Onnipotente possa sostenervi e stimolarvi ogni giorno di più a fare quanto necessario per trovare la pace interiore, per poter presto attingere all'eterna coscienza, poiché lo spirito dovrà dominare consapevolmente la materia.
2: Cari amici all'ascolto, i compiti che abbiamo ricevuto dal Regno di Dio per la via interiore che conduce alla coscienza cosmica portano movimento nella nostra vita, soprattutto nel nostro interiore. Possiamo così riconoscere molte cose per poi superarle e cambiarle, divenendo passo per passo più liberi. Per questo è bene ripetere gli esercizi in determinati intervalli di tempo. Nel testo di istruzione, fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, e Gabriele riassumono i compiti del quinto capitolo per ricordarci i compiti più importanti e le spiegazioni che ci sono state date. Fratello Emanuele ha rivelato: prima di ottenere la vittoria è necessario lottare contro le forze negative, contro le basse sensazioni, pensieri, parole e azioni, contro i sensi esteriori che aspirano a una vita di piaceri, a una vita incostante. Fino a quando l'uomo non avrà dominato il proprio infimo ego, facendo divenire attive le forze più elevate, i suoi sensi cercheranno di attirare l'anima e l'uomo verso l'esteriore, allettandolo con i piaceri. L'affermazione che segue è fondamentale per ogni allievo che percorre la via interiore. Chi afferma il divino in ogni forma di vita e realizza le leggi divine, assorbe anche le forze positive della natura e degli astri. Chi emana forze d'amore riceverà forze d'amore in misura molto più grande. Un'altra affermazione importante: la via che conduce nell'interiore è la via dell'amore. Per amore per Dio, l'allievo in cammino verso il regno interiore dovrebbe a poco staccarsi da tutto ciò che è umano, affermare la spiritualità e applicarla nella vita quotidiana in modo conforme alla legge. Un compito molto importante sul grado dell'ordine è la nobilitazione dei sensi. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo ricevuto alcuni esercizi per affinare il senso dell'udito, che Gabriele riassume dicendo: caro fratello, cara sorella, ti ricordo ancora una volta l'educazione dell'udito, i compiti importanti per noi per far fuoriuscire a poco il nostro ego dal nostro interiore. Quello di cui non siamo ancora consapevoli e che ci provoca difficoltà, impedendoci di trovare l'unità con tutti gli uomini e con Dio. Desidero inoltre ricordarti ancora una volta i sostegni di coscienza che ci sono di aiuto sulla via quando la curiosità sale in noi, quando i desideri e le aspirazioni ci vogliono sopraffare e che ci aiutano ad aprire la porta verso la vita interiore. Alcuni sostegni di coscienza possono essere, per esempio: io sono il silenzio. Io sono la pace. Tutto è in silenzio in me. Io sono pacifico. Io sono armonioso. Nonostante questi esercizi, svolgeremo la nostra attività, qualunque essa sia, regolarmente, ma con armonia interiore, orientati sulla forza verso la quale siamo protesi.
0: Nel riassunto del capitolo, Gabriele continua dicendo: ripeto, dovremmo vedere il divino anche in tutte le forti dissonanze, poiché il divino si trova in tutto, anche nel rumore forte, solo che è incapsulato dalle sensazioni, dai pensieri, dalle parole e dalle azioni che abbiamo emanato. Nessun suono potrebbe formarsi se in esso non vi fosse anche la forza armoniosa. La forza divina viene in parte ricoperta dall'uomo o trasformata in un suono forte e acuto, così come trasformiamo molte cose che possono poi avere conseguenze fatali per noi. Con la costanza nell'affermare solo i suoni positivi ed armoniosi, formiamo attorno a noi un bozzolo spirituale che attenua poco a poco i suoni acuti che ci circondano, impedendo che essi agiscano pienamente su di noi. Cara sorella, caro fratello, ti prego di non dimenticare di annotare le tue sensazioni e i tuoi pensieri, sia durante i giorni interiori, sia durante quelli esteriori. Più avanti riconoscerai quanto questi appunti siano preziosi per te, dato che ti mostreranno che in fondo hai già fatto alcuni passi sulla via interiore. Dovremmo affinarci. La struttura grossolana dell'uomo dovrà nobilitarsi e spiritualizzarsi. Questo comprende anche l'affinamento dell'olfatto e del gusto. Ti prego di tener presente che tutto ciò che è orientato verso l'esterno è grossolano, vale a dire anche senza freno. Se osserviamo le leggi divine, mettendo ordine nei nostri pensieri, frenando la lingua e dominando i nostri sensi, veniamo afferrati e pervasi da vibrazioni più elevate, che fanno trasparire sempre più l'anima che si sta nobilitando. Vi do ora una frase su cui riflettere. Chi gioisce della bellezza e del profumo dei fiori, dei cespugli e degli alberi, chi percepisce l'amore divino in queste forme di vita, rafforza l'armonia nella propria anima e nel proprio corpo.
1: Continuiamo a leggere le spiegazioni di Gabriele. Ricordati che desideri nobilitare l'olfatto e il gusto anche mentre mangi. Quando ti metti a tavola, siediti con il busto ben dritto e cerca di non mangiare in fretta. Mastica bene il boccone e solo dopo aver deglutito, prendi quello successivo con il cucchiaio o la forchetta per portarlo alla bocca. Fallo coscientemente e riconoscerai quanta armonia e quanta pace ti pervadono anche durante i pasti. Il pasto sarà poi un cosciente esercizio contemplativo di ringraziamento. Lo stesso vale anche per le bevande. Non dovremmo trangugiare il contenuto del bicchiere d'un fiato, bensì bere a sorsi. La bevanda non dovrebbe essere né troppo calda né troppo fredda. Fratello Emanuele ha rivelato: se i sensi dell'uomo si affinano, si affina anche l'intera struttura del corpo. Ne consegue che anche gli involucri dell'anima diventano più luminosi e l'anima più nobile. Grazie alla nobilitazione esteriore si nobilita anche l'interiore. Se i sensi esteriori si affinano, si modifica allo stesso tempo anche la struttura degli atomi dell'anima. Gli atomi spirituali si rivolgono a poco verso il nucleo centrale, verso il cuore dell'anima. Gabriele ha ripetuto alcune spiegazioni molto importanti. Cara sorella, caro fratello, dobbiamo acquisire esperienze per essere disposti a percorrere la via spirituale con sempre maggiore impegno. Dopo aver sperimentato ciò che avviene in noi sia nel corso dei giorni interiori che di quelli esteriori, saremo felici di passare all'esercizio successivo e ripeteremo continuamente l'esercizio del momento. Dobbiamo liberarci dal nostro ego umano. Il basso ego umano si lega a determinati desideri. L'ego umano si lega alle persone e vuole legare le persone a sé. Legare significa anche avere un atteggiamento di aspettativa. Mi aspetto che il prossimo faccia questo e quello. Mi aspetto che si comporti in un determinato modo. Finché abbiamo un atteggiamento di aspettativa, finché ci attendiamo qualcosa dal prossimo, ossia che faccia questo o quello, non siamo liberi. Siamo legati al nostro ego e con il nostro ego siamo legati a persone, cose, desideri e concetti. Un'altra frase importante per noi. Se tutte le nostre aspirazioni sono rivolte verso l'interiore, verso colui che è la pienezza, se vogliamo compiacere Dio e non gli uomini, riceveremo anche ciò di cui abbiamo bisogno, poiché Dio dona a noi nella misura in cui noi ci apriamo a Lui. Quanto più la nostra anima diviene pura, tanto più riceveremo anche esteriormente, poiché la pienezza si riversa in colui che ha dischiuso la pienezza nel cuore, nell'anima.
2: Gabriele ci ha ricordato un altro aspetto molto importante, dicendo: cara sorella, caro fratello, sistema il tuo passato. Chi vive in Dio non vive più nel passato, né pensa con timore al futuro. Egli vive nel presente. Dio vive in colui e attraverso colui che vive l'attimo, il presente. La sua anima verrà sorretta da ali possenti. L'amore altruistico apporta libertà interiore. Chi ha trovato la libertà interiore ha raggiunto la vera grandezza. Se abbiamo sistemato in gran parte il passato e ci sforziamo di vivere nel presente, Dio, lo Spirito Onnipotente, predisporrà il futuro con noi. Fratello Emanuele ci ha incoraggiati a conquistare la libertà interiore. Staccatevi, amici miei, staccatevi dal passato. Non preoccupatevi per il futuro. Lo Spirito di nostro Signore vi è così vicino. Egli, l'Onnipotente, desidera divenire attivo in voi e donarvi la pienezza. Quanto più rendete onore a questo eterno Spirito, adempiendo le leggi, tanto più vi arricchirete nel vostro interiore. La vostra vita sarà silenziosa e gioiosa. Le persone che si affidano a Dio riceveranno in verità quello di cui hanno bisogno e ben di più. Coloro che sono pervasi dallo spirito dell'amore sono felici, gioiosi e grati. La spontaneità del loro interiore si esprime anche nell'esteriore. Nel riassunto del capitolo, Gabriele continua dicendo: cara sorella, caro fratello, ti ricordo ancora una volta la preghiera dell'anima. Ti prego di pregare con le tue parole. Prega come ti suggeriscono le tue sensazioni. Lascia che la preghiera scaturisca dal tuo

0: significa ciò che arrecchiamo al nostro prossimo in sensazioni, pensieri, parole e opere ricade poi su noi stessi. Se pensiamo in modo positivo del nostro prossimo, se vediamo il bene, il divino in lui, anche la nostra anima diverrà più silenziosa. In modo impercettibile, l'Eterno purifica l'anima e l'uomo. Di conseguenza, la forza del Cristo si intensifica nella nostra anima. L'anima diviene più luminosa e il corpo più radioso. Se invece parliamo in modo negativo del nostro prossimo, anche queste negatività ricadranno su di noi. Il corpo si adombra e l'anima si offusca, dato che la luce del Cristo nella nostra anima si affievolisce. L'uomo cade in sfere di vibrazione povere di luce. Le ombre che si sono formate nell'anima e nel corpo a causa di un comportamento errato danno così origine ad altre cause sulle quali possiamo edificarne altre ancora. Tali persone invecchiano molto in fretta. Giunte a mezza età possono già avere un brutto aspetto. Possono essere gonfie e appesantite dal carico dei propri pensieri e delle proprie opere. Il loro corpo è incurvato e il busto deforme.
1: Gabriele ha ripetuto un'affermazione di fratello Emanuele. Gli uomini dello spirito non invecchiano, appassiscono solamente. Riconoscete questa enorme differenza? Non invecchiano, ma appassiscono. Ciò significa che grazie alla forza dello spirito, la giovinezza interiore e il dinamismo rimangono fino a tarda età. È dunque solo il nostro corpo che appassisce, dato che è soggetto alle leggi della natura. Ma l'anima e l'uomo, pervasi dallo spirito, non invecchiano. Fratello Emanuele disse in merito le seguenti parole. Una foglia che appassisce su un albero può essere bellissima. Chi direbbe mai che la foglia è vecchia? Solo chi è vecchio lui stesso. Anche le seguenti affermazioni di fratello Emanuele, che nostra sorella ha ripetuto a senso, sono importanti per noi. Quanta più forza spirituale fluisce attraverso l'anima e l'uomo, tanto più dinamico è l'uomo. Una persona spirituale avrà un portamento eretto anche in età avanzata, dato che il suo animo è retto. L'essere di una persona pervasa dallo spirito è radioso, amorevole e ricormo di forza interiore e di dinamismo. Miei fratelli e sorelle, vale quindi la pena di percorrere il sentiero interiore, se non altro per non invecchiare. La serenità di un essere spirituale può dirci queste cose in modo diretto. La via interiore porta quindi libertà e pace dentro di noi. Perciò dovremmo percorrerla con gioia per raggiungere la nobiltà della nostra anima. Le persone pervase dallo spirito dell'amore divengono felici, liete e grate. La spontaneità del loro interiore si manifesta anche nell'esteriore. Caro fratello, cara sorella, vogliamo sforzarci di compiere la volontà del nostro Padre dei Cieli affinché il suo spirito possa dominare coscientemente la materia. Ti auguriamo la sua forza e il suo amore affinché tu possa procedere con costanza sulla via interiore. Il suo amore ci colleghi e la sua pace fluisca attraverso di noi. Che la sua forza abbia ad avvicinarci sempre più a Lui, che è la nostra vita, Dio.
2: Cari amici all'ascolto, con queste parole incoraggianti della sapienza divina, che in collegamento con il Cristo ci guida e ci accompagna sulla via interiore, siamo arrivati al termine della trasmissione. Chi lo desidera può segnarsi anche le parole che fratello

L'Emanuele ci ha dato in merito alla vera pace e tenerle presenti nei prossimi tempi. Chi è giunto alla pace interiore può a sua volta donare la pace. È il portatore di pace di cui questo mondo ha bisogno. Saremo felici se vi rimetterete in ascolto anche la prossima trasmissione, nella quale continueremo con l'educazione del senso del tatto. Vi auguriamo pace e bene per i prossimi tempi. Alla prossima volta. Restiamo collegati con un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Liebe Mitmenschen.
1: Cari amici.
0: Heute Morgen.
1: Oggi vorrei leggere una frase pervenutami tempo fa per iscritto da parte di un conoscente.
0: Ein Bekannter schriftlich zukommen ließ. Er meinte,
1: mi scrisse,
0: jeder Mensch
1: ognuno ha un valore unico,
0: weil jeder
1: perché ognuno
0: ein besonderes
1: è un unicum speciale.
0: Begegnen sich zwei Bekannte,
1: quando due conoscenti si incontrano, in realtà nessuno sa chi è l'altro.
0: Denken Sie ähnlich?
1: La vedete anche voi così?
0: Viele Menschen sind sehr verschlossen.
1: Molte persone sono molto chiuse e spesso molto tristi e depresse.
0: Öffnen wir uns für das Gute, für Gott in uns.
1: Se ci apriamo per il bene, per Dio in noi, poi svanisce questa nostra condizione. Poi possiamo andare incontro al nostro prossimo in modo aperto e sincero, perché lo abbiamo accolto in noi. Vi auguro una giornata di successo spirituale.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi diamo il benvenuto a una trasmissione della serie La vera scuola è la vita, insegnamenti dati dalla sapienza divina. In questa serie di trasmissioni ascoltiamo estratti da insegnamenti che Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ha dato negli ultimi quasi 5 decenni su tutti i campi della vita. Il tema di questa trasmissione è «Impara a vivere con la natura e gli animali e imparerai a capire meglio te stesso e anche il tuo prossimo». Sicuramente comprendiamo già che non si tratta di essere a favore della natura e degli animali in modo superficiale o semplicemente di rallegrarcene, ma piuttosto che si tratta di imparare su noi stessi, per noi stessi, e per il nostro rapporto con il nostro prossimo e con la creazione di Dio. Se lo desiderate, provate a farlo anche voi. Ora ascoltiamo alcuni estratti dall'istruzione di Gabriele, che ci ha detto: per capire meglio noi stessi, ci esaminiamo, chiedendoci prima di tutto cosa significhi per noi responsabilità. Per molte persone la parola responsabilità è solo un concetto, qualcosa di astratto, che le riguarda per così dire solo teoricamente. Per questo non importa loro molto quando sentono dire che noi stessi siamo responsabili di tutto il nostro modo di pensare, parlare e agire davanti alla legge di Dio. Se ci rendiamo conto che tutti i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, ogni parola, quindi tutto il nostro comportamento, è energia e che nessuna energia va perduta, si arriva alla conclusione logica che ad ogni azione deve seguire una reazione. Tuttavia, non si tratta solo di un principio astratto, di una verità che la nostra mente afferma e che viene applicata solo in generale al nostro mondo nel suo insieme. La catena di azioni e reazioni è piuttosto la realtà della nostra vita terrena personale. Ogni individuo agisce incessantemente, invia sentimenti, sensazioni, pensieri, parla, agisce. In base al contenuto delle sue azioni, provoca diverse cose, di cui è e rimane responsabile. E ogni azione che parte dall'uomo ritorna a lui come reazione. Viene memorizzata a livello energetico nella sua anima e nella sua struttura di cellule e viene registrata come memoria nel cosmo. Pertanto, ognuno di noi è responsabile per le proprie azioni e anche per ciò che omette di fare e anche per le proprie mancanze nei confronti delle leggi divine che ha accettato.
2: Gabriele ha continuato spiegando: quante volte diciamo «io voglio» e tuttavia non lo facciamo? Per esempio, voglio vivere con i miei simili, con la natura e gli animali. Tuttavia, molti non vogliono fare il lavoro su se stessi che ne consegue, mettere in pratica le leggi di Dio, che sono la nostra vera vita. Vogliamo o voglio significa ci siamo resi conto che ciò che esprimiamo come nostra intenzione è qualcosa che dobbiamo mettere in pratica. Tuttavia, non dobbiamo fermarci a questo. Un detto popolare dice: la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. Con questo si intendono appunto questi aspetti positivi che riconosciamo, a cui facciamo seguire il proposito «voglio», ma senza trarne le conseguenze per la nostra vita. Così la parola «volere», come la parola «responsabilità», è diventata un concetto elastico, che ognuno interpreta per sé personalmente in modo che sia a suo vantaggio. Le seguenti spiegazioni sul tema «imparare a vivere con la natura e gli animali» si rivolgono a coloro che non si accontentano solo dei propositi, di riconoscere ciò che si dovrebbe effettivamente fare, ma che hanno deciso di dare un nuovo corso alla loro vita. Se vogliamo vivere in modo giusto con i nostri simili e con la natura, la prima cosa di cui dobbiamo renderci conto è che la vita è comunicazione divina. Tutto ciò che vediamo e tutto ciò che non vediamo è vita. Tutto l'infinito, tutte le forze pure e le forme pure sono ricolme della vita che è Dio. La terra, invece, e tutto ciò che vive in essa, su di essa e sopra di essa, compreso l'universo materiale, sono solo un'immagine riflessa dell'infinito, sono riflessi dell'essere. L'immagine originaria è l'essere, è la vita. Il riflesso, l'immagine riflessa, contiene la vita.
1: Gabriele ha continuato a spiegare. I regni della natura, noi esseri umani, tutte le anime nelle sfere di purificazione, tutti i corpi celesti materiali e di sostanza più sottile, sono quindi solo riflessi dell'essere. La sostanza raddensata, la materia e gli astri di sostanza più sottile, sui quali vivono le anime, sono solo compenetrati e vengono sorretti dalla vita, Dio. Questo avviene attraverso il nucleo vitale incorruttibile e quindi indistruttibile nella nostra anima, che è avvolto dalla forma di vita raddensata, l'essere umano. Il collegamento con Dio, l'unica fonte di vita, avviene attraverso il nucleo vitale o nucleo centrale. Di conseguenza, in tutto l'infinito, tutto ciò che è puro, e anche il nucleo centrale, il nucleo dell'essere nell'anima di ogni essere umano, sono in comunicazione tra loro. Della sostanza raddensata, che è costituita da diversi gradi di raddensamento, fanno parte il cosmo materiale, le sfere di purificazione con le anime, tutti gli esseri umani, i regni della natura, tutte le specie vegetali e animali, tutti i minerali in forma fluida e solida. La vita è l'unità, chiamata anche comunicazione universale. È lo spirito universale che unisce tutto ciò che è puro attraverso la comunicazione universale. I regni della natura non conoscono alcuna separazione dallo spirito universale. Sono collegati e si sentono collegati con il grande unico universale che li collega e con il quale sono uniti. La vita, la comunicazione universale, non conosce nemmeno la morte. Rendiamoci conto che tutte le forme materiali della natura, per esempio gli alberi, gli arbusti, i fiori, non conoscono la morte. Per la natura, il morire della forma esteriore non è altro che il deporre la forma temporale per tornare ad essere di nuovo nella vera forma di coscienza originaria. Lo stesso vale per gli animali. Non conoscono la morte. Quando depongono la loro forma temporale, che vorrei definire anche abito terreno, sono di nuovo quello che sono nella loro coscienza, coscienza che ha preso forma. Anche le pietre, tutti i minerali, solidi e fluidi, non conoscono la morte. Non importa come la loro forma esteriore venga sfruttata e modificata dall'uomo, essi rimangono lo stato di coscienza nello spirito universale. Ascoltiamo ulteriori spiegazioni date da Gabriele. Tuttavia, la natura e gli animali hanno paura degli uomini, perché essi li costringono in svariati modi a morire in modo innaturale e spesso brutale. Molte persone uccidono senza riflettere sulla vita e senza chiedersi chi l'abbia donata alla natura e agli animali. Uccidere intenzionalmente e consapevolmente le piante e gli animali significa intervenire nel flusso armonioso, nella comunicazione universale, nella vita. Le violazioni nella comunicazione della vita vengono registrate nell'immagine di tutti gli eventi terrestri, nella cronaca atmosferica. Per esempio, l'abbattimento degli alberi nel pieno della linfa, o quando le piante di ogni specie vengono calpestate intenzionalmente e distrutte, o anche la manipolazione di gruppi di piante, o le sofferenze inflitte a centinaia di migliaia di animali, il fatto di schiacciarli volutamente, di farli soffrire, privandoli di una vita che corrisponde alla loro specie e molto, molto altro ancora. Gli innumerevoli interventi che danneggiano la vita dei regni della natura risalgono fino all'inizio del raddensamento, all'evento della caduta. Questi aspetti negativi sono stati ripresi da un lato da un numero sempre maggiore di persone e dall'altro anche da molte specie di animali, che attraverso la cronaca atmosferica sono state e sono stimolate a uccidere dagli esseri umani. I programmi di comportamento sbagliato creati dall'uomo sono stati quindi trasmessi agli animali. L'uomo è la causa, ne porta la responsabilità, ossia la colpa. Ha incolpato e incolpa se stesso, non l'animale. Quindi, se gli animali spesso cacciano e si cibano dei più deboli dei loro fratelli animali, questo avviene solo a causa dell'influsso dell'uomo esercitato nel corso di migliaia di anni. Questo degrado è avvenuto quindi a causa dell'uomo e non corrisponde né alla vita universale né a una morte naturale come prevista dalle leggi terrene della natura. Nonostante tutto quello che è stato e viene inflitto agli animali, i nostri fratelli animali sono molto più conformi alla loro specie e nel loro comportamento sono eticamente e moralmente superiori rispetto all'uomo, che può essere definito un assassino e un tormentatore. Per esempio, fa soffrire crudelmente i bovini maschi e femmine per trarne vantaggio e profitto usando la forza vitale ricavata in modo forzato per l'inseminazione artificiale che poi esegue. Le fattorie che allevano animali inseminati artificialmente dall'uomo come animali da ingrasso per la produzione di carne non sono altro che stabilimenti di produzione di vita artificiale che dopo un certo periodo determinato dall'allevatore viene uccisa in modo che l'uomo possa godere del suo banchetto di cadaveri di animali.
2: Rendiamoci conto che anche gli animali che sono stati e vengono creati dall'uomo attraverso l'inseminazione artificiale per finire poi sul banco del macello sono esseri viventi. Tuttavia non è Dio l'Eterno, lo Spirito Universale, che dà vita agli animali che l'uomo ha creato a suo arbitrio, ma è l'uomo stesso che ha dato e dà loro una parte della sua forza vitale. L'uomo è intervenuto nella legge della natura e ha sottratto la sostanza di base della vita per usarla, per esempio, per generare animali destinati a essere uccisi intenzionalmente. In questo modo l'uomo si atteggia a creatore. Ma dal momento che non è il creatore dell'infinito, l'esistenza di ogni animale generato artificialmente è attaccata alla batteria della vita di tutti coloro che ne sono corresponsabili, comprese le persone che consumano la carne dei loro fratelli animali, cioè i consumatori. Le persone che sono a favore eseguono e sostengono queste mostruosità nei confronti degli animali, sono prive di sentimenti e senza coscienza. Tengono alta la bandiera del loro modo di pensare egoistico, che dice «io sono il prossimo di me stesso». Un giorno saranno incatenati al loro pennone. Cosa avverrà poi? A causa degli innumerevoli comportamenti contrari alla legge divina dell'unità, di cui fanno parte tutte le energie dei sentimenti, delle sensazioni, dei pensieri e delle azioni, l'uomo ha creato il suo circuito individuale. Egli gira solo intorno a se stesso, secondo il principio «tutto sia al mio servizio». Il circuito dell'ego non è inserito nel circuito universale della vita. Le persone con questa coscienza ristretta dell'ego sono scollegate dalla comunicazione universale. Hanno nutrito e nutrono solo il loro ego comunicativo limitato. Il circuito personale, il circuito dell'ego, si riferisce quindi solo al corpo, all'aspetto carnale. Passa dagli aspetti immessi nel conscio e nel subconscio, ossia dal cervello, attraverso le cellule e le funzioni del corpo programmate allo stesso modo, ossia incolpate, e torna di nuovo al conscio e al subconscio. Il condizionamento avviene, tra l'altro, tramite gli aspetti che l'essere umano ha immesso nei pianeti di memorizzazione corrispondenti. In questo processo, il concetto dell'anima immortale e della comunicazione con la vita universale è andato perduto. La conseguenza è che l'uomo si occupa prevalentemente solo di se stesso e di ciò che lo riguarda. Il suo benessere personale, il suo beneficio e la sua reputazione sono in primo piano. Questo è ciò che poi chiama vita.
1: Gabriele ha poi spiegato come si forma il circuito personale. Detto in breve, avviene come segue. Ogni essere umano ha un'anima immortale, in cui si trova il nucleo centrale incorruttibile, che è divino. Il nucleo centrale è nella comunicazione universale con Dio, con la vita, quindi con l'infinito, con tutte le forze e forme pure e con la vita nei regni minerali della natura, quindi anche con il nucleo centrale in tutti gli esseri umani. Intorno al nucleo centrale incorruttibile si sono formati gli involucri come conseguenza di comportamenti errati. L'involucro esterno, raddensato, molto grossolano, cioè la materia grossolana, è la carne, è l'essere umano. Questi involucri si sono formati partendo dalla testa dell'essere umano, dagli aspetti contrari alla vita che ha immesso nel suo cervello. Inizialmente l'uomo ha memorizzato e memorizza nel conscio e nel subconscio. Quello che ha memorizzato nel cervello passa poco alla volta in tutto il corpo. Gli aspetti memorizzati penetrano nella struttura delle cellule e danno l'impronta a tutte le funzioni del corpo umano. Anche la struttura di particole spirituali dell'anima accoglie gli aspetti immessi. Ne derivano gli involucri energetici che costituiscono l'irradiazione diretta dell'essere umano. Così è poi anche il suo comportamento.
0: Come già detto, l'uomo memorizza i suoi aspetti personali anche negli astri corrispondenti del cosmo materiale e del cosmo immateriale, le sfere di purificazione. Queste caratteristiche umane sono di natura personale. Non hanno accesso alla comunicazione universale, che è impersonale, ossia conforme alla legge. Di conseguenza, la persona egocentrica, chi più chi meno, conduce un'esistenza isolata, perdendo il collegamento con i suoi simili, con la natura e con gli animali. Possiamo paragonare il circuito personale a una ragnatela. Il ragno cattura una mosca nella sua tela. L'uomo ha creato una ragnatela per se stesso, per così dire, nella quale si è impigliato. Il risultato è che i sentimenti, la coscienza di una tale persona sono divenuti insensibili. Eventualmente è in contatto solo con persone che la pensano come lui. Tutto il resto, tutto ciò che non rientra nel suo circuito di sentimenti e pensieri egocentrico e ristretto, lo rifiuta. Le persone che non hanno un vero sentimento per la vita e sono prive di coscienza, pensano e agiscono come robot. Con il loro modo di comportarsi spesso distruggono tutto ciò che non porta loro un vantaggio. Non hanno alcun riguardo per la vita dei loro simili, né tantomeno per la vita della natura e degli animali e della madre terra. Come già detto, il motto del loro ego è: io sono il prossimo di me stesso. Tutto deve essere al mio servizio, per il mio benessere personale. Non importa loro se la natura e gli animali soffrono a causa di ciò. Per loro tutto è solo un oggetto, possibilmente privo di vita. Tutto deve solo portare loro un vantaggio, anche se si tratta della vita degli animali e della natura.
3: Gabriele ha ripetuto ancora: le persone che alimentano senza riguardo il loro circuito personale si sono separate dalla comunicazione universale. Vengono solo tenute in vita dal nucleo centrale nella loro anima. La povertà di sentimenti porta a un comportamento brutale che distrugge e uccide a vantaggio di se stesso. La madre terra, con le sue diverse specie di piante, con i suoi animali e minerali, si trova quindi in balia di questi tipi di esseri umani. L'attuale generazione umana sta dimostrando con un'evidenza senza precedenti che non serve a nulla limitarsi a parlare di proteggere la biodiversità e gli animali. Anche se molti cosiddetti amici della natura parlano della bellezza della natura e del mondo animale, del suo molteplice splendore di colori e dei disegni delle loro piume o del loro manto, non serve a niente. Le sole parole dell'uomo servono a ben poco se non sono sostenute dalle cure e dall'aiuto per il nostro secondo prossimo, per i nostri fratelli e sorelle della natura, gli alberi, gli arbusti, le erbe, i fiori e gli animali. Quando parliamo dei regni della natura, non dobbiamo dimenticare i minerali, né le forze elementari, la terra, l'acqua, il vento, il fuoco e anche il sole e gli astri. Tutto fa parte dell'unità universale, dell'amore e della sapienza di Dio, che è anche lo spirito della natura e degli elementi. Siamo sinceri. Quante volte abbiamo fatto o facciamo una passeggiata nel bosco, attraverso i prati o lungo un bel sentiero nei campi e abbiamo pensato o detto com'è bello nel bosco, nella natura. La tranquillità fa bene, il canto, il cinguettio, il gioire degli uccelli fanno bene all'animo. Oppure osserviamo con meraviglia i vecchi alberi possenti che resistono al vento, alla tempesta, al freddo e alla calura e crescono e portano ugualmente i frutti della loro specie. Oppure vediamo dei caprioli che saltano agilmente oltre ciuffi d'erba o piccoli alberelli, o lepri, volpi, cinghiali, o gli scoiattoli agili e minuti, il cui manto brilla meravigliosamente nell'elemento del fuoco, al sole. Pensiamo e diciamo quanto è bello e benefico tutto questo. Tuttavia, cosa portiamo con noi nei boschi, attraverso i prati e lungo i sentieri nei campi? In definitiva, le nostre preoccupazioni e i nostri problemi, la nostra irradiazione cupa che coloriamo con belle parole, dicendo per esempio quanto è bello tutto questo e come ci fa bene. Dopo aver terminato la nostra passeggiata, pensiamo o diciamo quanto sia stata bella e rigenerante. Forse ne riparliamo il mattino dopo, quando raccontiamo come abbiamo trascorso la domenica. Un po' più tardi, quasi non ce ne ricordiamo più, perché ci occupiamo di nuovo di noi stessi, di quello che abbiamo portato con noi anche durante la passeggiata, il nostro ego grigio e spesso cupo.
2: Da queste spiegazioni ci rendiamo conto di come Gabriele conosca bene il nostro modo di pensare e di comportarci. Ha poi continuato dicendo: «Forse vediamo e sentiamo in televisione o leggiamo sul giornale come gli animali, che sono in fondo anche esseri che amano la libertà, vengano tenuti nelle stalle, come vengono allevati gli animali per la produzione di carne, cosa viene dato loro da mangiare, come sono tenuti durante il trasporto, come sono trattati, uccisi e smembrati nei macelli, o come devono consumare la loro esistenza subendo maltrattamenti e sofferenze per la sperimentazione sugli animali, finché non sopraggiunge la morte che li libera. Magari diciamo, è terribile. Vediamo, sentiamo e leggiamo molte cose. E poi come ci comportiamo? Da un lato pensiamo e diciamo com'è bella la natura, ci ha dato molto. E dall'altro pensiamo e diciamo che cosa terribile di fronte alla sofferenza degli animali che ci viene mostrata dalla televisione o dalla stampa. In genere il tutto finisce con tali e simili commenti. E chi riflette invece chiedendosi quale comportamento sbagliato analogo può scoprire in se stesso per cambiarlo almeno in parte? Forse con le labbra esprimiamo qualche buon consiglio su come dovrebbero comportarsi gli altri. E noi come ci comportiamo? Abbiamo una comunicazione con l'uccellino che costruisce il suo nido per i suoi piccoli in primavera, che esprime la sua gioia nel canto o nell'esultanza che spetta al Creatore? Sentiamo nel profondo della nostra anima, dal nucleo centrale incorruttibile, il linguaggio del Creatore attraverso il mondo degli uccelli? Percepiamo il linguaggio del Creatore tramite i vecchi alberi possenti, tramite i cespugli e i fiori? Percepiamo nel profondo della nostra anima cosa ci trasmettono la volpe, il capriolo, la lepre, il cinghiale o lo scoiattolo minuto? Percepiamo lo spirito universale, la vita, nella pietra? Sentiamo il linguaggio del vento, del fuoco, dell'acqua e della madre terra? Cogliamo ciò che un raggio di sole ci vuole dire? Sentiamo i lamenti degli animali privati della loro libertà e asserviti nei trasporti di animali e nei centri di sperimentazione sugli animali? Percepiamo come si sentono gli animali negli allevamenti che definisco come centri di produzione per il banco del macello, fecondati in modo artificiale per poi essere uccisi per il profitto personale? Percepiamo e sentiamo le grida e la paura degli animali nei mattatoi, macellati per i pasti a base di cadaveri di animali, per l'uomo e per il suo piacere? Un giorno, tantissime anime o uomini dovranno rispondere alle seguenti domande davanti al giudice, alla legge di semina e raccolta. Chi vi ha dato l'autorità di creare la vita artificialmente e di uccidere intenzionalmente gli esseri viventi? Chi vi ha dato il diritto di disprezzare la vita per il vostro benessere?
0: Cari amici, se riflettiamo già solo su quello che Gabriele ha appena menzionato brevemente, per non parlare di tutte le crudeltà che l'uomo infligge agli animali, possiamo riassumere tutto questo nella seguente affermazione. L'uomo, che è un mostro, non ha più sentimenti ed è privo di coscienza. Diventa sempre più brutale e inventivo quando si tratta di distruggere esseri viventi e forme di vita della natura. Lebewesen und Lebensformen der Natur zu zerstören. Così facendo, non si rende conto che sta distruggendo se stesso. Gabriele ha continuato. Weil es so ist, wie es ist, poiché le cose stanno così, si può affermare a ragione in modo generale. L'essere, nel suo modo di pensare e agire, è costituito solo da se stesso. Il nucleo centrale incorruttibile di Dio nel profondo dell'anima di ogni essere umano è ricoperto dalle violazioni nei confronti della vita. Chi ha ancora sentimenti e una coscienza cercherà un nuovo orientamento. Non si fermerà più alle belle parole sulla passeggiata nella natura e non si accontenterà più delle parole, che cosa terribile, quando vedrà, sentirà e leggerà come soffrono i suoi fratelli minori, gli animali, o quando i fratelli alberi vengono abbattuti nel pieno della linfa, o intere foreste vengono spazzate via dagli incendi. Come possiamo tornare alla comunicazione universale? Come possiamo sperimentare lo spirito universale, la vita che ci parla da innumerevoli livelli di coscienza della natura, dalle piante, dagli animali e dai regni minerali? Cosa possiamo fare per immetterci di nuovo nella comunicazione universale, nella vita, per proteggere la vita, per conservarla e per entrare in unità con la vita? Possiamo imparare ad esercitarci per trovare il nostro vero sé, la comunicazione universale, la vita e il suo linguaggio della coscienza. Dovremmo abbandonare l'abitudine di usare la parola «vogliamo» o «dovremmo» come una scusa, un pretesto e una giustificazione a cui non segue un'azione. Davanti alla legge di semina e raccolta non ci sono scuse, se sappiamo come dobbiamo comportarci come figli e figlie di Dio. Gli eccessi della nostra generazione dimostrano che Dio non si adegua a noi. Siamo noi che dobbiamo cambiare per avvicinarci a Lui. Siamo noi che dobbiamo fare il primo passo verso la comunicazione universale, e allora l'Eterno ci verrà incontro.
3: E come giungiamo alla comunicazione universale? Gabriele ci ha spiegato. Il primo passo verso la comunicazione universale è quello di utilizzare ogni giornata, che è un aspetto della nostra vita sulla Terra, per liberarci dalle colpe della nostra anima e dai pesi del nostro corpo. Questo avviene esaminando e analizzando i nostri pensieri pessimistici, di svalutazione, cioè negativi, il nostro modo di parlare indisciplinato e incompetente, con cui vogliamo solo metterci in mostra, chiedendoci se siamo concentrati sul lavoro con i nostri pensieri o dove vanno, o cosa si muove nel mondo dei nostri sentimenti, e molto altro ancora. Dobbiamo imparare a prendere in mano la nostra vita terrena, che si manifesta giorno per giorno attraverso i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, e anche attraverso i dialoghi che teniamo con noi stessi, i nostri monologhi, le discussioni che teniamo in pensieri con il nostro prossimo, che non sono altro che la lotta del nostro ego contro di lui. Ogni giorno sperimentiamo aspetti di ciò che abbiamo immesso personalmente, sperimentiamo noi stessi. Se analizziamo tutto quello che ci occupa, che in genere avviene sotto forma di monologhi con noi stessi e di accuse verso gli altri, sperimentiamo una parte di ciò che abbiamo immesso, che è una manifestazione del nostro ego umano. Il secondo passo è quello di chiarire ciò che ci opprime con la forza dello Spirito di Dio in noi. Il terzo passo, che è essenziale, è poi quello di smettere di pensare e fare cose simili e uguali, cioè di controllarci. Il quarto passo è quello di elaborare un aspetto della legge divina negli aspetti negativi che abbiamo affrontato. In questo ci aiutano i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù di Nazareth. Dovremmo renderci conto sempre più spesso di questi aspetti della legge divina che abbiamo elaborato, annotarli per ricordarceli, e mettere questi appunti in un posto in cui ci soffermiamo spesso. Solo quando gli aspetti della legge della vita sono stati assorbiti dalle nostre cellule cerebrali, li mettiamo in pratica come una cosa naturale, perché gli aspetti della legge che abbiamo realizzato o gli aspetti della vita che abbiamo messo in pratica si sono affermati nella coscienza di ogni cellula del corpo, plasmando così il nostro corpo e penetrando anche nella nostra anima. Questo significa che le ombre oscure che prima condizionavano e appesantivano il nostro corpo e la nostra anima sono state trasformate dallo Spirito di Dio in luce e forza. La luce e la forza penetrano quindi nella nostra anima e nel nostro corpo. Questo significa anche che i nostri involucri, che avvolgono il nostro nucleo centrale incorruttibile, diventano più luminosi. Anche la struttura del nostro corpo, che è vibrazione materiale, diventa più fine e il nostro essere più equilibrato. I passi successivi sono l'interiorizzazione per raggiungere la calma. Da questo derivano una visione ampia e profonda degli eventi della vita e la percezione profonda nella contemplazione di ciò che ci circonda.
2: Gabriele continua. Rendiamoci conto che per entrare nella comunicazione universale dobbiamo vivere più consapevolmente per accogliere energie positive che utilizziamo per la contemplazione profonda di ciò che ci circonda, per esempio per sperimentare le piante, gli animali e i minerali, per fare noi stessi l'esperienza che tutto vive e percepisce in modo simile a noi. La vita è quindi comunicazione universale. Per entrare di nuovo in contatto con la comunicazione universale, dobbiamo fare i primi passi, l'autoconoscenza, analizzare gli aspetti umani in noi, sistemarli e non ripeterli più. Altri esercizi potrebbero essere, per esempio, quando facciamo una passeggiata nella natura o quando siamo in giardino, di fermarci un momento, di chiudere gli occhi, per esercitarci a lasciare che la vita si risvegli in noi. Chi si distanzia sempre più dal suo basso sé, sistemando giorno per giorno, diventerà più calmo e riflessivo. Non si limiterà quindi a passeggiare nella natura usando belle parole, ma avrà imparato a percepirla a occhi aperti e a sperimentare il Creatore che parla attraverso tutte le forme di vita, attraverso tutti i regni della vita. Non è qualcosa di particolare che lo Spirito dell'Infinito, il Creatore dell'Eternità, si manifesti in tutte le forme di vita e in tutte le forze dell'essere? I regni della natura, gli elementi, tutto ciò che vediamo e non vediamo sono una manifestazione dell'unico universale. Ripeto, non percepiamo il linguaggio della coscienza dei regni della natura solo perché abbiamo ricoperto, cioè offuscato, la comunicazione universale, la vita, allontanandoci dalla vita e, in definitiva, dal nostro vero sé. Se troviamo accesso ai regni della natura, percepiamo e sperimentiamo l'unità della vita. Questo significa anche che non ci distanzieremo dai nostri simili, perché abbiamo fatto l'esperienza che ogni essere umano porta in sé la comunicazione universale. Ogni essere umano fa parte, che lo accetti o no, dell'unità dell'infinito, grazie al nucleo centrale incorruttibile in noi, che è in tutte le forze materiali, quindi anche nei regni della natura. Se rifiutiamo una persona con ostilità, svalutazione, odio, inimicizia o liti, ci separiamo dall'unità e ci leghiamo all'oscurità che poi ci avvolge.
0: Gabriele ha concluso la sua ampia istruzione con le seguenti parole. Ogni essere umano è responsabile della propria vita. Ogni passo sul nostro cammino terreno della vita o ci porta più vicini all'unità con la vita universale, Dio, o ci allontana da Dio, l'essere universale, ci esclude dalla comunicazione universale. Assumiamoci la nostra responsabilità. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto ci offre un'opportunità per farlo. Sì, cari amici, quindi dipende da noi. Ognuno è chiamato a decidere lui stesso dove lo porterà il suo cammino. Se scegliamo il cammino verso la vita universale, Dio, verso l'unità con i nostri simili e con la natura e i nostri fratelli animali, possiamo essere certi che, anche se nel nostro mondo va tutto a rotoli, Anche se spesso è ancora tutto così oscuro, il cammino verso l'unità di tutta la vita è allo stesso tempo il cammino verso la nuova era, l'era dello spirito libero, Dio in noi, senza religioni, senza sacerdoti, nell'era del giglio dell'amore per Dio e per il prossimo, nei confronti degli uomini, della natura e degli animali.
4: An Mensch, Natur und Tieren.
0: Per noi sarà allora del tutto naturale che non faremo più del male ad alcun animale, né lo uccideremo, ma che tratteremo con amore e rispetto le creature che vivono con noi, anche perché siamo consapevoli che sono esseri che percepiscono i nostri fratelli e sorelle minori, che portano in sé la stessa vita, lo stesso respiro di

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto a questa trasmissione dal titolo Risuona un potente suono di trombe. Libertà di religione. Libertà secondo gli insegnamenti di Gesù, del Cristo e dei profeti di Dio. Un saluto in Dio. Per molte persone quest'anno potrebbe essere l'anno della decisione. In nome di Gesù, il Cristo, e dei profeti di Dio, seguaci di Gesù di Nazareth proclamano la libertà di religione. Le radici per la vera libertà, giustizia e pace si rifanno unicamente agli insegnamenti di Gesù di Nazareth e dei profeti di Dio. I comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù includono la libertà e la pace. Gesù di Nazareth non fondò alcuna chiesa e non parlò mai di una religione esteriore. Anche coloro che portarono la parola di Dio, i profeti dell'Antico Testamento, anche come la portavoce di Dio nell'epoca odierna, insegnarono e insegnano che l'uomo dovrebbe essere libero, senza alcun legame, nemmeno a religioni esteriori. Gesù di Nazareth e tutti i profeti di Dio erano contrari alle religioni esteriori che legano gli uomini, li inglobano e li incatenano a sé. In tutti i tempi, per mezzo dei suoi portavoce, Dio parlò contro i sacerdoti che hanno creato le religioni, hanno dato vita ai loro culti, dogmi, riti e sacramenti, imponendoli non di rado in modo radicale. Egli parlò anche contro ogni tipo di costrizione, tra l'altro anche contro le sanzioni che i sacerdoti impongono ai propri fedeli.
2: Prima di approfondire il tema libertà di religione, libertà secondo gli insegnamenti di Gesù, il Cristo e dei profeti di Dio, vogliamo tuttavia parlare del bouquet che la portavoce di Dio, Gabriele, ci ha descritto nella terza puntata della serie di trasmissioni La fede distorta, incenso o il regno di Dio? Nella terza puntata di questa serie abbiamo infatti potuto sperimentare un soffio della nostra vera ed eterna patria, del regno di Dio, espresso con le nostre parole. Gabriele, come afferma lei stessa, ci ha trasmesso un bouquet non ancora aperto, contenente innumerevoli aspetti della vera vita, la varietà di luce, bellezza, libertà e unità dell'eterno essere può essere soltanto abbozzata con parole umane e tridimensionali e può quindi costituire soltanto un soffio. Con parole semplici ci ha descritto la struttura del regno di Dio, parlandoci delle sette forze basilari: ordine, volontà, sapienza, serietà, bontà, amore e mitezza, che costituiscono le sette colonne energetiche celesti dell'eterno essere. Le prime quattro forze basilari, come abbiamo già sentito nella terza parte della serie La fede distorta, incenso o il regno di Dio, sono forze creatrici. Le tre successive forze basilari dei cieli sono caratteristiche, vale a dire caratteristiche della figliolanza del Dio Padre Madre, grazie alla loro energia di radiazione. La nostra patria eterna, il regno di Dio, è stato e viene popolato da esseri spirituali.
1: Dio l'Eterno creò i primi sette esseri divini che vengono chiamati cherubini e serafini dalle sue sette forze basilari, che, come è stato detto, sono le colonne celesti del regno di Dio. Noi uomini parleremmo di coppie di angeli. furono e sono tuttora le prime coppie di duali che l'Eterno manifestò nel suo primo atto della creazione dalla sua legge universale eternamente fluente del sia fatto. Sono gli esseri più elevati, ossia cherubini e serafini. L'Eterno, che noi uomini in Occidente chiamiamo Dio o Dio Padre, definisce i suoi sette tutori della legge come coppie di principi. In tutto il regno di Dio, essi sono le colonne portanti della legge eterna e assoluta, basata sull'amore per Dio e per il prossimo, su uguaglianza, libertà, unità, fratellanza e giustizia. Quando l'Onnipotente creò altre personificazioni, ossia esseri spirituali, dalla sua fonte vitale, la legge eterna, ossia diede loro energeticamente la forma, in uno degli esseri divini si sviluppò il desiderio di ritornare nella corrente eterna, nella legge, per creare e dare forma alle cose lei stessa, quale Dio o Dea. Questo essere femminile riuscì a convincere altri esseri spirituali con le sue idee e essi approvarono il suo modo di vedere le cose e ne divennero così succubi. Da ciò si sviluppò il cosiddetto pensiero della caduta, che qui non desideriamo spiegare in modo dettagliato. Tutto il pensiero della caduta può essere riassunto in una frase che dice: «Io sono più grande dell'onnipotenza di Dio, del suo amore e della sua sapienza». Se osserviamo il nostro mondo, possiamo riconoscervi molto chiaramente questo pensiero della caduta. L'intelletto che dice io. Io sono il prossimo di me stesso, non sopporta di essere contraddetto. Qualcuno che crede di aver fatto propria la sapienza in tutti i suoi aspetti dimostra già oggi dove ha portato fino ad ora e dove porterà ancora tutta questa presunzione.
2: Guardiamo più in profondità in questo bouquet che è stato offerto all'umanità nel soffio delle spiegazioni provenienti dal regno di Dio. Osservandolo in modo più profondo, potremo presagire l'amore per Dio e per il prossimo, la legge dei cieli, e forse percepirla addirittura. Chi è in grado di comprendere ciò che segue, lo comprenda. Chi non ci vuole credere, lo lasci perdere. In origine noi uomini siamo figli di Dio. Nel profondo della nostra anima siamo esseri spirituali. Nel profondo della nostra anima si trovano quindi le nostre radici eterne. Dato che l'essere spirituale nel profondo della nostra anima è protetto dall'amore onnipotente e dalla sapienza di Gesù, il Cristo, un giorno faremo tutti di nuovo ritorno nella patria eterna, alle nostre radici eterne, le radici originarie, e vivremo in eterno nell'essere eterno, nel regno di Dio. Dio, nostro Padre dei Cieli, ci ama. Egli non abbandona noi uomini. Desidera riaverci presto presso di sé, come esseri puri nella casa del Padre, e non che continuiamo a cadere nel peccato, nel pantano della ristrettezza, in balia della mancanza di libertà. Ciò viene dimostrato anche dai suoi portavoci, i veri profeti di Dio, e non per ultimo da suo Figlio, il coregnante del regno di Dio, che in veste di Gesù di Nazareth portò ai noi uomini gli insegnamenti dei cieli, il discorso della montagna, la via che riconduce alla casa del Padre. Non è senza motivo che le sue ultime parole sulla croce del martirio furono: «È compiuto. Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito». «È compiuto» significa «è stato fatto». Gesù, il Cristo, trasmise noi uomini una parte della sua eredità divina, un prestito energetico, affinché possiamo fare ritorno all'eterna casa del Padre come esseri spirituali. Gesù, il Cristo, è il vincitore sulla morte, sulla dissoluzione dell'anima. Con il suo grande amore fraterno, con il possente atto di redenzione, egli ha sconfitto il desiderio delle forze contrarie di dissolvere la creazione. Il nostro corpo fisico decede, ma la nostra anima continua il suo cammino verso la casa del Padre, grazie a Gesù, il Cristo.
3: Guardiamo più in profondità nel bouquet che ci è stato offerto dalla Patria Eterna. In tutti i tempi, Dio, l'Eterno, ha inviato i Suoi messaggeri, i Suoi portavoce. Uno dei due principi maschile o femminile, ossia uno dei cherubini o dei serafini che costituiscono le sette coppie della legge, sono stati più volte sulla terra o si sono incarnati in un corpo umano per annunciare agli uomini il messaggio di Dio. Il suo messaggio è, in breve, l'amore per Dio e per il prossimo, la libertà, l'uguaglianza, la fratellanza e l'unità, senza legami a religioni esteriori. Circa 2700 anni fa, Dio, l'Eterno, inviò agli uomini uno dei suoi principi della legge, il cherubino della sapienza divina. Il suo nome sulla terra era Isaia. In Isaia era quindi incarnato il cherubino della sapienza divina, con un mandato grandioso che il cherubino della sapienza divina aveva ricevuto da Dio, l'Onnipotente, e che aveva poi accettato anche come uomo, quindi come Isaia. Il suo compito era quello di annunciare come portavoce la venuta del co-regnante dei cieli, il principe della pace, e il regno della pace che sorgerà poco a poco sulla terra, che diverrà sempre più luminosa. Isaia, che fu un grande profeta di Dio, annunciò quindi la venuta in Gesù di Nazaret del Cristo Dio, che sarà anche il principe della pace e il sovrano del regno di Dio che sta sorgendo.
0: Des sich aufbauenden Reiches Gottes sein wird. Erwähnenswert
3: è da sottolineare il fatto che, secondo la volontà di Dio, il cherubino e il serafino di ogni coppia di duali operano sempre insieme. Quindi entrambi in unità, il cherubino e il serafino, sia nel regno di Dio, sia sulla terra.
0: Im Reich Gottes als auch auf der Erde. Wir Menschen würden
3: noi uomini parleremo di un duo. Nel regno di Dio si tratta di due esseri che agiscono però come unità, come duo.
0: Als duo wirkend.
3: In questo caso si tratta del principe della legge della sapienza divina, il cherubino, e il suo duale, il serafino.
2: Quando Isaia si incarnò in veste umana, fu preparato come essere umano per la parola di Dio. Un serafino proveniente dal Santissimo andò da lui e gli pose sulle labbra, ovviamente espresso in modo simbolico, un carbone ardente proveniente dal fuoco sacro dell'amore e dalla sapienza. In tal modo Isaia, come essere umano, venne chiamato dallo Spirito di Dio a portare agli uomini la sua sacra parola. La parola di Dio donata per mezzo di Isaia contemplava il mandato divino di annunciare tra le altre cose anche la venuta del principe della pace e del regno della pace sulla terra, che si purifica sempre più. Prendiamo coscienza del significato di tutto ciò. Vuol dire che l'opera, il mandato per il principe della pace, non terminò con la morte di Isaia. Il mandato divino che fu accettato dalla coppia di duari della sapienza sarà invece concluso soltanto quando il principe della pace, il sovrano del regno della pace, assumerà la sovranità. Il grandioso mandato divino viene adempiuto, poiché il principe della legge della sapienza, che un tempo era Isaia, è ancora in mezzo a noi quale essere spirituale, quindi invisibile agli occhi umani, per portare avanti, passo per passo, l'edificazione spirituale del regno della pace di Gesù Cristo fino al suo compimento. Noi uomini diremmo: chi si assume un compito dovrebbe anche portarlo a termine in modo coscienzioso. Ciò vale in particolare e quindi senza riserve se il mandato è stato accettato nel regno di Dio, nell'eterno essere. Poiché è così anche nel regno di Dio, e ciò è assoluto. Il principe della legge della sapienza divina venne quindi dal regno di Dio, con il mandato di annunciare agli uomini, in veste di Isaia, la venuta di Gesù di Nazareth, il futuro principe della pace dell'umanità, e di edificare energeticamente il regno della pace, fino a che si potrà manifestare in modo visibile sulla terra purificata, affinché il principe della pace, il Cristo Dio, possa assumerne la sovranità.
3: Ripetiamo, per uomini che portano responsabilità, questo è chiaro e logico. Non si può annunciare qualche cosa e lasciare che siano poi altri a farlo. Ciò vale anche e in modo particolare per il regno di Dio, per l'eterno essere. Il mandato, visto nel suo insieme, è assoluto e deve essere portato a termine, e ciò deve avvenire in modo retto secondo la volontà dell'Eterno. Nel mandato di Dio, i cherubini e i serafini costituiscono sempre un duo. Sono due, ma allo stesso tempo uno, per operare per il regno di Dio. Da ciò deriva che il principe della legge, che in veste umana era Isaia, durante la sua vita sulla terra, fu accompagnato nello spirito dal suo duale, il serafino, ossia l'essere spirituale. Così il serafino, in nome dell'Altissimo, poté aiutarlo e sostenerlo nella misura in cui ciò corrispondeva all'eterna legge divina. Il grande profeta di Dio, Isaia, fu un vero portavoce che annunciò il regno di Dio. Egli cercò di parlare ai cuori degli uomini del suo tempo. Tuttavia, usò parole tutt'altro che delicate quando si trattava della schiera abbagliata dei sacerdoti. Leggiamo e ascoltiamo alcune affermazioni di Isaia. Lo Spirito del Signore, Dio, è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore. Ora seguono parole di Dio date per mezzo di Isaia. Poiché io sono il Signore, che amo il diritto e odio la rapina e l'ingiustizia, Io darò loro fedelmente il salario, concluderò con loro un'alleanza perenne. Dice il Signore, al tempo della misericordia ti ho ascoltato, nel giorno della salvezza ti ho aiutato, ti ho formato e posto come alleanza per il popolo, per far risorgere il paese, per farti rioccupare l'eredità devastata, per dire ai prigionieri uscite.
0: Den Gefangenen zu sagen, kommt heraus!
3: E a coloro che sono nelle tenebre, venite fuori, alla luce.
0: Auf allen Bergen werden
3: essi percorreranno tutte le strade e su ogni altura troveranno pascoli. Non soffriranno né fame né sete e non li colpirà né l'arsura del sole, perché colui che ha pietà di loro, li guiderà, li condurrà alle sorgenti di acqua. Io trasformerò i monti in strade e le mie vie saranno elevate. E Dio, il Signore, dice: ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui. Egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà né alzerà il tono. Non farà udire in piazza la sua voce. Non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stuppino dalla fiamma smorta. Sì, proclamerà il diritto con fermezza. Non verrà a meno e non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra. Così parla Dio, il Signore, che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita e l'alito a quanti camminano su di essa. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano. Ti ho formato e stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Io sono Yahweh, questo è il mio nome. Non cederò la mia gloria ad altri, né il mio onore agli idoli. Vedete, i primi fatti sono avvenuti e i nuovi li preannuncio. Prima che spuntino, ve li faccio sentire.
2: Ascoltiamo che cosa disse ancora Dio, il Signore, per mezzo di Isaia. Ora cito: farò scaturire fiumi su brulle colline, fontane in mezzo alle valli. Cambierò il deserto in un lago d'acqua, la terra arida in sorgenti. Pianterò cedri nel deserto, acacie, mirti e ulivi. Porrò nella steppa cipressi, olmi, insieme con abeti, perché vedano e sappiano, considerino e comprendono a un tempo che questo ha fatto la mano del Signore. E il Signore disse ancora per mezzo di Isaia: ecco, un re regnerà secondo giustizia e i principi governeranno secondo il diritto. Non si chiuderanno più gli occhi di chi vede e gli orecchi di chi sente staranno attenti. Gli animi volubili si applicheranno a comprendere e la lingua dei balbuzienti parlerà spedita e con chiarezza. L'abbietto non sarà chiamato più nobile, né l'imbroglione sarà detto gentiluomo, poiché l'abbietto fa discorsi abbietti e il suo cuore trama iniquità per commettere impietà e affermare errori intorno al Signore, per lasciare vuoto lo stomaco dell'affamato e far mancare la bevanda all'assetato. L'imbroglione iniqui i suoi imbrogli, macchina scelleratezze per rovinare gli oppressi con parole menzognere, anche quando il povero può provare il suo diritto. Il nobile invece si propone cose nobili e agisce sempre con nobiltà. Ma infine in noi sarà infuso uno spirito dall'alto. Allora il deserto diventerà un giardino e il giardino sarà considerato una selva. Nel deserto prenderà dimora il diritto e la giustizia regnerà nel giardino. Effetto della giustizia sarà la pace, frutto del diritto e della perenne sicurezza. Il mio popolo abiterà in una dimora di pace, in abitazioni tranquille, in luoghi sicuri. Per mezzo di Isaia, Dio diede anche le seguenti indicazioni per il futuro. Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato Consigliere Ammirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Queste sono le parole di Isaia. Ripetiamo, il Principe della Legge, il Tutore della Sapienza Divina davanti al trono di Dio, che un tempo fu incarnato in Isaia, è tra noi uomini nello Spirito e adempie un ulteriore passo essenziale e visibile che porta al regno della pace di Gesù Cristo, poiché siamo nella fine dei tempi. Il mondo crollerà poco a poco in se stesso e sorgeranno passo per passo un nuovo cielo e una nuova terra, come Dio, l'Eterno, annunciò già per mezzo di Isaia. Dio disse: ecco, infatti io creo nuovi cieli e nuova terra. Fabbricheranno case e le abiteranno. Pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto. I miei eletti useranno a lungo quanto è prodotto dalle loro mani. Prima che mi invochino, io risponderò. Mentre ancora stanno parlando, io già li avrò ascoltati. Il lupo e l'agnello pascoleranno insieme. Il leone mangerà la paglia come un bue. Non faranno né male né danno in tutto il mio santo monte. Così dice il Signore. Dio parlò in questo modo per mezzo del suo profeta Isaia. Da circa 2700 anni la coppia di duali della sapienza divina porta avanti il mandato di Dio per il regno della pace di Gesù Cristo. Dio, l'Eterno, ha rivelato il nuovo cielo e la nuova terra. Dalla nuova terra scaturirà a poco il regno della pace, che viene edificato nello spirito della verità, nello spirito della luce. Al momento, come parte corrispondente al principe della legge della sapienza, è incarnato il suo duale, il Serafino. A fianco dell'essere umano si trova il cherubino della sapienza divina, che un tempo era incarnato in Isaia, e ora sostiene come essere spirituale il suo duale, per continuare a compiere il loro compito comune di grande portata. Da 35 anni il Cristo Dio si rivela per mezzo della persona di Gabriele. Tra le altre cose, egli spiegò agli uomini che il cherubino della sapienza divina, che un tempo era Isaia, è il responsabile nella sua opera, l'opera del Cristo Dio. Esponiamo ancora una volta i fatti. Egli è responsabile per edificare il regno della pace nella coscienza che sorgeranno un nuovo cielo e una nuova terra, ossia una terra più luminosa e di sostanza più sottile. Il cherubino della sapienza divina che noi uomini chiamiamo fratello Emanuele, secondo il suo desiderio, prepara quindi il terreno per il regno della pace di Gesù Cristo. Per mezzo della parola profetica, il Cristo Dio insegnò a noi uomini che in alcune culture la parola Immanuel viene considerata come il nome di Dio. Ripetiamo quindi per chiarezza: Emanuele è il responsabile nell'opera del Cristo Dio ed ha il mandato di portare a compimento il regno della pace di Gesù Cristo sulla nuova terra. Ciò avverrà quando la terra si sarà purificata dal pantano dell'ignoranza umana, in modo che il cielo e la terra possano portare la veste del regno di Dio.
3: Il mandato che proviene da Dio verrà portato a termine da entrambi, il cherubino e il serafino, fino a che il regno della pace splenderà nella gloria della luce dei cieli e il principe della pace, il Cristo Dio, assumerà la sua sovranità. Tutto ha un senso grande che comprende ogni cosa, anche se il mandato divino risale a 2700 anni fa, esso ha validità. Il regno della pace di Gesù Cristo sorge e il principe della pace verrà. La coppia di principi, duali della sapienza di Dio, continuerà ad impegnarsi per la nuova terra e per la nuova epoca, anche quando il serafino avrà fatto ritorno nella patria dei cieli. Fratello Emanuele, come viene chiamato per gli uomini, tramite la parola profetica divina, data per mezzo di Gabriele, insegna la via che conduce al regno di Dio, che include la terra della pace sulla terra, che si sta purificando sempre più. Nella coscienza che ci saranno un nuovo cielo e una nuova terra, sta sorgendo il regno della pace di Gesù Cristo. Tanti fratelli e sorelle, seguaci di Gesù di Nazaret, inclusa Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, vanno nella nuova epoca accompagnati dal Cristo Dio e dal Principe della Sapienza.
2: Gli uomini della nuova epoca non si legano a religioni esteriori, poiché nel regno di Dio non esistono religioni, e tantomeno nel regno della pace di Gesù Cristo, che sta sorgendo. Le religioni esteriori sono opera umana, sono come un pentolone in cui è stato gettato tutto ciò che gli uomini che sono dalla parte delle forze avverse a Dio hanno creato, come culti, formule di scongiuro, per condurre sulla strada errata e intimidire tutti coloro che li seguono in buona fede. Ogni uomo può certamente vivere la propria religione esteriore. Tuttavia, l'istituzione religiosa non dovrebbe aggiungere al suo castello di insegnamenti, costituito da culti e formule di scongiuro, un portavoce divino, come se fosse una spezia per condire il contenuto del pentolone, e tantomeno il coregnante dei cieli, che un tempo era Gesù di Nazaret. Non è giusto ed è bene ripeterlo sempre apertamente. Cari amici, è stata posta una piccola base per una terra della pace su questa terra ancora tetra e segnata dalla sofferenza. Tuttavia, come abbiamo sentito, la terra energetica della pace, il regno della pace, si irradia già nell'atmosfera del Cristo Dio come un possente nastro di luce che avvolge la terra. Infatti, come è già stato detto, il potenziale energetico divino di ciò che si compirà per il regno della pace di Gesù Cristo e per un nuovo cielo e una nuova terra è già stato posto e sta per divenire attivo. In alcuni paesi si sta edificando sempre passo per passo la base per il regno della pace di Gesù Cristo. Ciò che viene distrutto in un luogo a causa della superstizione viene edificato di nuovo in un altro. Quindi ciò che viene distrutto in un posto viene costruito in un altro e ciò che viene distrutto lì si edifica da un'altra parte. La volontà di Dio si compie. Cari amici, se lo desiderate, venite a visitare la piccola base, la terra della pace, su questa terra ancora di materia grossolana. Si sta ingrandendo passo per passo, per esempio tramite l'asse della vita, che attualmente viene collegata da seguaci di Gesù, il Cristo, alla terra della pace più grande, fino ad arrivare al ponte della sinfonia. Il prossimo passo, ossia il prossimo tassello previsto da Dio per la terra della pace, è affidato ai seguaci di Gesù di Nazareth e viene annesso poco alla volta alla terra della pace più grande. E come già è stato detto, anche in alcuni paesi si sta edificando la terra della pace, che è collegata tramite l'irradiazione energetica con la terra della pace più grande. In questo modo la base si ingrandisce sempre più ed in tal modo anche lo sgabello per i piedi dello Spirito Eterno e Potente, poiché egli disse che il cielo è il suo trono e la terra è lo sgabello per i suoi piedi. In tutto il mondo ci sono seguaci di Gesù di Nazareth che acquistano sempre più terre, in modo che lo sgabello di Dio possa divenire sempre più grande, bello e completo, dato che nessuna energia positiva va perduta, e quindi nemmeno l'energia della terra della pace, la base per un regno della pace di Gesù Cristo di sostanza più sottile.
0: Wie schon gesagt,
3: come è stato già detto, se lo desiderate, visitate la terra della pace. Gli animali possono pascolare al sicuro, gli uomini possono gioirne. Percepite che sta nascendo una nuova vita pacifica. L'uomo e gli animali raggiungono insieme l'unità. Essi sanno e conoscono e adempiono le parole che Dio l'Eterno disse per mezzo di Isaia. L'uomo e l'animale sentono, sperimentano e percepiscono già ora il collegamento e l'unità con gli uomini che vivono sempre più in modo pacifico. Cari amici, in trasmissioni seguenti parleremo della libertà di religione che porterà all'uomo la vera giustizia e la vera pace. Citeremo ancora ripetutamente il grande profeta di Dio, Isaia, e parleremo anche di altri profeti di Dio, in particolare del profeta più grande, Gesù, il Cristo, che è il nostro Redentore. Nessun profeta di Dio, nemmeno il profeta più grande, Gesù, il Cristo, ha fondato una religione esteriore. E perché no? Perché ogni uomo stesso è il Tempio di Dio, e Dio dimora nel Tempio di carne ed ossa, e quindi anche in ogni anima. Questo messaggio della giustizia e della pace fa parte dell'edificazione del Regno della Pace di Gesù Cristo. Se lo desiderate, ascoltateci anche in altri temi dove parleremo della libertà di religione. La vera libertà di religione porta alla giustizia e alla pace e a una vita nell'unità tra l'uomo, la natura e gli animali, e non per ultima cosa con tutti gli eventi cosmici. Libertà di religione, come dice la parola stessa, significa libertà. La vera libertà è priva da qualsiasi legame. Essa rende felici, gioiosi di vivere e pacifici. Noi seguaci di Gesù di Nazareth possiamo dire a ragione, anzi testimoniare, che la Germania, ad esempio, è uno degli stati che permettono o addirittura contribuiscono a far sì che persone libere da ogni religione vengano perseguitate, discriminate ed emarginate dalla Chiesa cattolica e da quella luterana. Chiunque viva in una comunità libera per seguire Gesù di Nazareth nella comunità è esposto alla discriminazione e alle calunnie da parte dei seguaci cattolici e luterani. Lo Stato tedesco lascia che questo avvenga e dà addirittura un aiuto alle campagne ecclesiastiche di calunnia. Così facendo, limita la libertà di religione. Alcune persone che seguono Gesù di Nazareth lo possono dimostrare. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vi auguriamo veramente una pace senza fine, senza una religione esteriore. Vi auguriamo libertà, felicità, armonia e vicinanza di Dio. Questa è libertà di religione. Per oggi ci congediamo da voi e ci auguriamo che potrete rimettervi in ascolto per la prossima puntata del tema Risuona un potente suono di trombe. Libertà di religione, libertà secondo gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e dei profeti di Dio. Arrivederci a presto e un saluto in Dio.

0: Cari amici, siamo felici di ritrovarvi all'ascolto della seconda parte della nostra serie di trasmissioni tratte dal libro Dio in noi, scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Un saluto cordiale a tutti. Ci troviamo in un luogo veramente unico su questa terra, nell'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Qui si trova la parola eterna rivelata, la verità data tramite tutti i profeti di Dio e le profetesse di Dio, prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Tutto quello che è stato e viene rivelato è raccolto qui, nell'arca dell'alleanza, per il presente e per il futuro. È la parola eterna dello Spirito Libero, Dio, al di là di ogni religione, senza istituzioni, senza dogmi e riti, senza intermediari. È la parola dell'amore e della pace. Oggi proseguiamo con la seconda parte della lettura dal libro Lo Spirito Libero, Dio in noi. Gabriele scrive: se vogliamo continuare con il nostro tema, riusciremo a comprendere sempre meglio cosa significhi Dio in noi. E ognuno di noi è il Tempio di Dio. E Dio, la forza onnipotente e onnipresente, dimora in noi. Quando andiamo a fare una passeggiata, Dio è in ogni cosa, poiché Egli è onnipresente. Ciò comporta comunicazione con la vita, che è Dio. Quello che avviene nel nostro mondo ci mostra che la maggior parte di noi ha creduto alla casta sacerdotale. Infatti, se tutto ciò che le autorità religiose annunciano da millenni fosse la verità, questo mondo sarebbe in condizioni ben diverse. Invece questo nostro mondo ci mostra chi siamo noi uomini: guerre, uccisioni, omicidi, fame, sofferenza, malattie, epidemie, tormenti senza fine inflitti anche agli animali. E poi ci si chiede: dov'è Dio? In ogni caso, Dio non è relegato in un edificio di pietra, definito chiesa, e nemmeno negli insegnamenti della casta sacerdotale. Chi si riferisce agli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e questo lo fa anche la casta sacerdotale nelle sue chiese di pietra, dovrebbe in fondo essere una persona pacifica, consapevole di Dio, che apprezza la terra e tutto ciò che vive sotto la terra, su di essa e sopra di essa, e che quindi rispetta la vita. Non esiste quindi il Dio dei sacerdoti, ma esiste Dio, il vero Dio in voi, in noi, in tutti gli uomini, in ogni sua creatura, nell'intera creazione, in tutta la natura. Di fronte alle indicibili sofferenze c'è una voce che si fa sentire sempre più forte. Perché Dio permette tutte queste cose? Ma cosa dovrebbe fare Dio di fronte a tutte queste opere umane? Dovrebbe forse distruggerle? Dovrebbe schiacciarle? Non è necessario che lo compia Dio, perché lo facciamo già da soli, dato che siamo noi ad aver ridotto il mondo e la terra nelle condizioni in cui si trovano, e non Dio. Dio ci ha dato il libero arbitrio, poiché la vita, che è Dio, è libertà. Dio non impone nulla, non costringe alcuna creatura. Dio è libertà. Dio è lo spirito della vita. Chi distrugge intenzionalmente la vita è contro Dio e si mette al di sopra dello spirito possente, Dio.
1: In un capitolo successivo dal titolo «Cos'è il senso comunitario?», Gabriele scrive: «Se si prendono sul serio le parole di Gesù, il Cristo, e si mettono in pratica nella vita quotidiana, si potrà sperimentare in modo sempre più profondo che l'uomo non è un essere solitario, ma è stato creato per vivere in comunità. Nel regno di Dio si parla di grandi famiglie, i cui membri sono tutti pervasi e sostenuti allo stesso modo da Dio, la forza dell'universo. Ritroviamo quindi l'unità, l'uguaglianza, la fratellanza, ossia l'essere fratelli e sorelle. Ogni singolo essere è orientato sulla grande luce, Dio. Molte persone, in particolare i sacerdoti, credono di poter dimostrare l'esistenza di Dio, ma nessuna persona può dimostrare Dio a un'altra. Ognuno deve trovare Dio da sé. E dove lo può trovare? Egli è insito in ognuno di noi. Chi si rivolge a Dio può parlare con altri delle proprie esperienze, raccontando come si è avvicinato a Dio in sé. Tuttavia, non lo può dimostrare a un altro. Per me è molto chiaro, così scrive Gabriele, e ho imparato che Dio non si trova in un luogo o in un altro. Dio è la vita, la forza in noi, in ognuno di noi. Da tempo ho imparato a non legarmi ad alcuna persona. Nemmeno se mi promette molto e desidera condurmi in uno o nell'altro luogo per raggiungere Dio. Sono consapevole che sono io, soltanto io, che devo trovare Dio, poiché Dio è in me. Se percorro la via che dice Dio in me, giungo a me stessa, al mio sé interiore, e mi avvicino anche al mio prossimo, che è mio fratello e mia sorella, che percorre a sua volta la via che conduce a Dio in sé. Questa è l'unica e vera via, Dio in noi, che unisce gli uomini. Tutto il resto, se crediamo cioè di poterci avvicinare a Dio in un luogo o nell'altro, è un'illusione. Questo significa pertanto che anche se una persona è giunta a Dio nel proprio interiore, non può dimostrarlo ad altri. Chi è di buon esempio può dare un'indicazione, ma non costituisce una prova. Di conseguenza, le parole che provengono dalla verità non legano mai, perché contengono gli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Egli ci ha fatto una promessa, alla quale dovremmo attenerci. Io, così dice il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Ed egli, il Cristo, è uno con Dio, suo e nostro Padre.
0: Il capitolo successivo porta il titolo «Viviamo nel grande oceano che è Dio». E Gabriele scrive: «Nella grande rivelazione, questa è la mia parola, Alfa ed Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo, leggiamo che già i contemporanei di Gesù di Nazaret gli posero domande riguardo a Dio. Nel libro possiamo leggere: alcuni, pieni di dubbi, vennero da Gesù e dissero: tu ci hai detto che la nostra vita e il nostro essere provengono da Dio, ma noi non abbiamo mai visto Dio e tantomeno conosciamo un Dio. Ci puoi mostrare colui che tu chiami Padre ed unico Dio? Non sappiamo se esista un Dio. Gesù rispose loro e disse: ascoltate questa parabola dei pesci. I pesci di un fiume parlavano tra loro e dicevano: ci raccontano che la nostra vita e il nostro essere provengono dall'acqua, ma non abbiamo mai visto l'acqua, non sappiamo cosa sia. E molti di loro, che erano più saggi degli altri, dissero: abbiamo sentito che nel mare vive un pesce più saggio e più dotto che conosce ogni cosa. Andiamo da lui e chiediamogli di mostrarci l'acqua. Alcuni di essi si misero alla ricerca del grande e saggio pesce e giunsero finalmente nel mare dove questi viveva e lo interrogarono. Dopo averli ascoltati, egli disse loro: «Oh, voi pesci stolti che non pensate, ma saggi siete voi pochi che cercate. Voi vivete e vi muovete nell'acqua, dove avete la vostra esistenza. Dall'acqua provenite e all'acqua ritornerete. Vivete nell'acqua, ma non lo sapete. Allo stesso modo voi vivete in Dio, eppure chiedete a me di mostrarvi Dio. Dio è in tutto e tutto è in Dio». Potremmo chiederci: cosa pensiamo noi? Dove cerchiamo Dio? Dio non è forse la vita in ogni cosa e in tutti? Viviamo nella grande corrente della vita che comprende gli elementi, la natura, gli animali e gli uomini. E ciò nonostante spesso non sappiamo dove sia il nostro creatore, il creatore del cielo e della terra, il creatore della natura, degli animali. Dio è in ogni cosa. Potremmo fare un passo essenziale se smettessimo di cercare e ci rendessimo invece conto che tutto fa parte della grande unità che è Dio. Dovremmo diventare noi stessi consapevoli che la corrente della vita è Dio. Esercitiamoci a comprendere Dio nell'infinito, Dio in cielo, Dio sulla terra, Dio negli elementi, nella natura, in ogni filo d'erba, Dio in ogni animale e Dio in noi. Se facciamo sempre più nostri queste affermazioni e questi contenuti, se essi mettono radici nel piano dei nostri sentimenti, percepiremo poco a poco che non siamo separati dal grande oceano della vita. Ci renderemo quindi conto che simbolicamente viviamo nell'acqua della vita e ci muoveremo pertanto consapevolmente nell'acqua dell'essere, nel grande oceano che è Dio.
1: Gabriele continua: «Non appena si percepisce il collegamento con la corrente della vita, si comprende a poco di non essere soli. Se percorriamo la via che Gesù ci ha insegnato in continuazione, comprenderemo la sua parola, ossia che Egli, il Cristo, è la via, la verità e la vita. Se ci confrontiamo con l'affermazione «Dio in noi», qualcuno potrebbe obiettare: «Che razza di affermazione! È una presunzione se si osserva la società dei nostri giorni». Tuttavia, in alcune Bibbie dei sacerdoti sta scritto quanto segue, e ciò corrisponde alla verità. Dio non dimora in templi fatti dalle mani dell'uomo. E di conseguenza si presenta la domanda: dove dimora allora Dio, se non è in chiese di pietra? La maggior parte delle persone sa che in loro vive un'anima. Si potrebbero fare discussioni filosofiche per analizzare se sia vero o no. Ma prendiamo ora come dato di fatto che siamo vivificati da un corpo di sostanza sottile che non è di questo mondo. Supponiamo per una volta che nel profondo dell'anima, di questa sostanza più sottile, ci sia la vita, ci sia il soffio, Dio, che noi uomini sperimentiamo nel respiro. Questa realtà, che è la vita, non la dovremmo considerare limitata all'involucro terreno, all'uomo, che prima o poi esalerà l'ultimo respiro e non inspirerà più per riprenderlo. La vita è eternità, e l'eternità la chiamiamo Dio, o eterno, oppure esistenza eterna, o essere eterno. Pensiamo alla natura come esempio. La primavera porta più luce, più sole. e sulla parte della terra più rivolta al sole si risveglia la vita. La natura inizia a rinverdire e a fiorire. E che cosa avviene nel nostro caso? Se ci rivolgiamo verso la luce, Dio in noi, la nostra anima diviene più luminosa, viviamo in modo più consapevole, diventiamo più liberi e felici. Diveniamo sinceri, aperti, saremo coerenti e giusti nei confronti dei nostri simili, perché abbiamo trovato noi stessi in Dio, la vita, e siamo fedeli a noi stessi. E chi è fedele a se stesso è fedele anche verso gli altri, e ciò significa che non li raggira, non li inganna, non racconta loro menzogne. Dice la verità, anche se è scomoda per il suo interlocutore. Un vero amico che dice a sua volta la verità, apprezza la verità e ne trae eventualmente un'indicazione per giungere ancora più in profondità nella verità universale. Ma ritorniamo al nostro tema. Dio in noi, Dio in voi, Dio in me. E anche ognuno di noi è il tempio di Dio e Dio dimora in noi. La vita immortale, il soffio di Dio, si trova quindi nel profondo della nostra anima. La vita fluisce attraverso la nostra anima, pervade le cellule del nostro corpo e noi respiriamo la vita. Il nostro cuore batte perché riceve la vita, dalla vita che comprende ogni cosa, da Dio. Se lo desiderate, provate a farlo anche voi. Possiamo imparare ogni giorno, ogni attimo, ad avvicinarci a Dio, la vita in noi, e possiamo esercitarci a percepire la vita, Dio, che ci circonda in ogni cosa. In questo modo sperimenteremo Dio. Faremo l'esperienza di Dio e non ci legheremo più a persone che danno a intendere di poter dimostrare Dio.
0: Il titolo del capitolo successivo è Dio è libertà. Leggiamo quello che scrive Gabriele. Chi è giunto alla convinzione che Dio, lo Spirito universale, è in ogni cosa e in tutti noi, non ha più bisogno di religioni esteriori, né di chiese di pietra, né di sacerdoti, cerimonie e dogmi. Egli aspira allo Spirito libero, il Cristo in noi, in ogni uomo, in ogni anima. L'anima che si è liberata dai suoi pesi e l'uomo respirano, si sentono profondamente sollevati, liberi da religioni esteriori. Da quel momento in poi la nostra vita scorre, sorretta da una gioia che non avevamo mai provato, grazie alla libertà che abbiamo raggiunto. È Dio in noi, Dio in voi, Dio in ognuno di noi. Ognuno di noi è il tempio di Dio e Dio dimora in noi. La vita immortale, Dio, Dio in noi, è quindi il respiro? La sua vita si trova anche nel profondo della nostra anima? Oh sì, scrive Gabriele, la vita fluisce attraverso la nostra anima. Fluisce nel nostro organismo, che è costituito da cellule, e noi respiriamo la vita. Il nostro cuore batte perché riceve la vita, la forza radiosa che proviene dalla vita che abbraccia ogni cosa, Dio. E che cosa accade nel momento in cui decediamo, espirando un'ultima volta e non inspirando più? Significa che la vita è fuoriuscita dal nostro corpo e dov'è rimasta? Si è forse spenta o continua? Continua, poiché nello stesso momento in cui l'uomo espira per l'ultima volta, l'anima inspira. Dio in noi è qualcosa di estratto per molti sacerdoti e parroci, poiché essi hanno come riferimento chiese di pietra e tradizioni. Ma Gesù di Nazaret non ha insegnato alcuna tradizione ecclesiastica. Gesù non ci ha insegnato che dovremmo andare in templi di pietra per trovarvi eventualmente Dio. Gesù ci ha infatti insegnato, e disse anche ai sacerdoti di allora, e ciò valeva in passato e vale nel presente, non fatevi chiamare rabbi, poiché soltanto uno è il vostro maestro, il Cristo. Gesù disse, soltanto uno è il vostro maestro. Si potrebbe quindi chiedere, dov'è il maestro? È il Cristo, la risurrezione e la vita in noi. Il Cristo Dio è quindi il Cristo Dio in noi. Egli è la legge dell'amore e della libertà in Dio.
1: Gabriele prosegue. Quindi voi, come ogni altra persona, siete liberi di credere o di non credere, di legarvi oppure di divenire liberi. Siete liberi di recarvi in chiese di pietra e di seguire tradizioni ecclesiastiche, e siete altrettanto liberi di riconoscere che Dio non ha tradizioni. Dio non dimora in templi di pietra. Ciò che ha validità è Dio in noi. Ognuno è egli stesso il tempio di Dio. Questa consapevolezza ci fa percepire sempre più profondamente che Dio è onnipresente. Nessuno dovrebbe fingere qualcosa davanti agli altri, qualcosa che non è in grado di dimostrare, soprattutto quando si tratta di Dio in noi. Nessun uomo dovrebbe legare altri a tradizioni e preghiere ecclesiastiche, al suono dell'organo e dei canti corali, a riti ecclesiastici o a qualsiasi altra esteriorità ecclesiastica. Cercate di comprendere che Dio è estraneo a tutte queste cose. Dio dimora in voi, Dio dimora in ognuno di noi. Noi uomini abbiamo sempre bisogno di prove. Chi legge questo libro potrebbe ad esempio pensare, noi affermiamo Dio in me, Dio in ogni cosa, Dio è onnipresente, ma sarà vero? Potete dimostrarlo? Nessuno lo può dimostrare a un altro, ma si può semplicemente dire, provate voi stessi, Dio è in noi. Ed è possibile trovarlo. Ci sono molte persone che hanno già provato a farlo, in preghiera, nella dedizione interiore Dio in noi. Chi non ha smesso di seguire il proprio anelito interiore di trovare Dio in sé, realizzando passo per passo i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazaret, percepisce Dio dentro di sé, Dio in tutti noi. La vicinanza a Dio rende felici. È Dio in noi, Dio nel prossimo, Dio per noi e noi per Dio.
0: Cari amici, con queste meravigliose parole di Gabriele, Dio in noi, Dio nel prossimo, Dio per noi e noi per Dio, giungiamo al termine della nostra trasmissione di oggi. Auguriamo a noi tutti di poter sperimentare sempre più, proprio nella vita di tutti i giorni, come Dio ci è vicino, come Egli sia un Padre amorevole, lo Spirito libero, Dio in noi. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi salutiamo con un cordiale saluto in Dio.

sentitevi liberi, nello spirito libero di Abramo, Mosè, Isaia e Gesù di Nazaret. È aperto il nuovo centro mondiale dello spirito libero, la Biblioteca Sofia, per tutte le culture in tutto il mondo. Potete trovare la parola per iscritto in formato audio e video in varie lingue e acquistare libri, CD e DVD. Informatevi anche in internet nel sito www.sofia-bibliothek.de. Vi invitiamo anche a partecipare ai numerosi concerti e presentazioni, letture di libri e varie manifestazioni. Venite a trovarci in Germania, a Marktheidenfeld-Alfeld, presso l'uscita dell'autostrada A3 tra Würzburg e Francoforte. Gabriele Verlag das Wort, numero di telefono 0049 9391 504 138. Saremo felici di darvi il benvenuto.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: care ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti a una lettura da un libro della serie Il Regno Eterno. Il Regno Eterno è la nostra vera patria, l'origine di tutto l'essere e anche di tutti gli esseri spirituali, di tutti i figli di Dio, che noi siamo nel profondo del nostro interiore. Ci troviamo qui, come esseri umani nella dimensione materiale, per imparare a sviluppare di nuovo in noi la vera vita, la vita interiore, poiché in origine proveniamo dal Regno Eterno. Dal Regno Eterno risuona da millenni la chiamata tramite i profeti di Dio, rivolta agli esseri umani e alle anime, che li esorta a cambiare e a percorrere il cammino verso casa. Oggi il Dio Padre Madre Eterno e il Cristo, il co-regnante dei cieli, si rivelano tramite Gabriele, che da circa 5 decenni trasmette a tutti gli uomini e alle anime la parola della patria, quale profetessa e messaggera del Regno Eterno. Come il Cristo, in veste di Gesù di Nazareth, parlò spesso in similitudini agli uomini, così anche oggi nelle sue rivelazioni si serve spesso di immagini per spiegarci le leggi divine. In una rivelazione del Cristo, data a Würzburg nel 1988, il Cristo parla, per esempio, dell'anima come telaio. In questo esempio spiega come possiamo impostare la nostra vita terrena per avvicinarci a Dio in noi e descrive anche il cammino dell'anima dopo che ha lasciato il corpo terreno. Oggi leggiamo da questa rivelazione sul tema l'anima come telaio. In essa intessi le tue sensazioni, i pensieri, le parole e le azioni. E ascolteremo anche un breve estratto dalla registrazione originale della rivelazione data tramite Gabriele. Il Cristo Dio ha rivelato. La via verso il cuore di Dio viene determinata da ogni essere umano stesso. Ogni essere umano è un figlio, una figlia di Dio, e ha ricevuto il libero arbitrio dal Padre Eterno. Con il suo modo di pensare, parlare e agire, ogni essere umano determina quindi il suo cammino verso il cuore del Padre Eterno. Beato colui che ora si incammina e mette ordine nei suoi pensieri, guarda nel profondo della vita dei pensieri, per ritrovarsi in essa e purificare ciò che è umano. In ogni pensiero, sia positivo che negativo, dimoro io, lo Spirito del Cristo. In ogni pensiero c'è il mio palpito che ti spinge a cambiare, figlio mio. Pertanto, sia vigile, perché la veste terrena ti è stata data affinché tu possa sistemare in breve tempo gli aspetti umani, quindi del tutto umani, quello che il giorno, l'ora e il minuto ti dicono.
2: Christus sprach weiter.
3: Il Cristo proseguì dicendo: alcuni si chiedono se esista un'anima. In verità vi dico che Dio è lo spirito della vita e questo spirito eterno, Dio, ha creato e generato innumerevoli figli attraverso la forza della dualità. Il Dio Padre Madre ha contemplato anche te, ti ha creato e ti ha posto nell'infinito, affinché tu viva in Lui, veramente in Lui. A causa del pensiero della caduta, sono caduti moltissimi figli. Con i pensieri della caduta si è formata a poco alla volta la veste terrena. Poi la veste terrena ha assunto la forza di generare. Gli esseri umani hanno creato e creano involucri per i figli di Dio, affinché si possano incarnare. Pertanto la tua anima è dentro di te. Essa registra ogni tuo moto e inclinazione. Ogni pensiero che viene ripetuto spesso viene registrato dalla tua anima. E così alcuni pongono la domanda: che aspetto ha la mia anima? Essa ha l'aspetto del tuo modo di sentire, pensare, parlare e agire. Per questo io ti dissi: osserva i tuoi pensieri, perché i pensieri sono immagini o parti di immagini, e tu ti vedi in esse. E alcuni affermano: se c'è una vita dopo questa esistenza terrena, allora tutto è scontato, oppure rimane nel corpo. In verità, io vi dico, quello che non avete sistemato non è stato perdonato. Ciò che non portate a me e di cui non vi pentite e non ripetete più, non è perdonato. E qualcuno si chiede: dove vivrò dopo questa esistenza terrena? Sì, tu vivi. Come anima, sei la tua sensazione, il tuo pensiero, la tua parola e la tua azione. Come anima, tu sei come l'essere umano che eri nell'aldiquà. Voi parlate di al di qua e al di là, eppure entrambi sono una cosa sola. La vita come anima è la vita dall'altra parte, la vita di sostanza sottile. E voi siete come avete pensato e vissuto. Alcune anime stanno davanti al loro corpo fisico e osservano l'involucro senza vita. Guardano se stesse e si rendono conto che l'involucro che giace lì è lo stesso corpo che portava in sé l'anima, solo che questa è di materia sottile. Si tratta quindi dell'anima legata alla terra, che come essere umano ha riferito le sue aspirazioni, i suoi pensieri e i suoi desideri solo verso questo mondo. L'essere umano si è legato all'aldiquà, alle persone, alle cose, agli oggetti. Ha intessuto lui stesso i fili, e questa è la veste dell'anima. Molti credono che quando l'anima non sarà più nel corpo, riceverà una nuova veste, un abito più bello di quello che era l'abito terreno. Questo è possibile, figlio mio, solo se hai intessuto la tua veste, l'abito della tua anima, in modo corrispondente. Il telaio è la tua anima. Tu intessi in essa le tue sensazioni, i tuoi pensieri, le tue parole, le tue azioni. Quello che poi si irradia è il tuo abito. Quindi l'anima non riceve una nuova veste. L'essere umano ha tessuto da sé la veste dell'anima, sul telaio dell'anima. Tutti i numerosi moti e le inclinazioni umane, i numerosi pensieri umani, tutto quello che non è stato sistemato, traspare nella veste della tua anima. E ogni pensiero si trasforma in un colore, e ogni pensiero si manifesta nel telaio e nella tua veste. Tu non puoi più nasconderti.
0: Il Cristo Dio ha rivelato inoltre: molte anime arrivano dall'altra parte della vita e non riescono a orientarsi. Riconoscete, se l'essere umano era orientato unicamente sul mondo, si è dato spesso da sé l'impulso di andare in un posto o in un altro. I pensieri lo hanno spinto in una direzione o nell'altra. Guarda l'orologio, i pensieri si muovono e lui si muove per andare al lavoro oppure altrove. Dall'altra parte della vita c'è l'anima. Dove sono gli impulsi? Si guarda intorno. Tutto è offuscato, tutto è buio. Improvvisamente l'anima sente un impulso nel corpo della sua anima. Da dove proviene l'impulso? O dalle sfere di purificazione, dove l'anima prosegue il suo cammino in base al suo stato di coscienza? Oppure l'impulso proviene dalla terra, dal mondo, dalle persone a cui è legata? In lei si fanno varco delle immagini e vede una persona o l'altra. Il mondo attira l'anima e questa si reca nel luogo da dove vengono tirati i fili. Perché la veste dell'anima irradia i suoi fili e l'anima è collegata, come legata, alle persone e alle cose che non ha lasciato quando era un essere umano. Altre anime sono avvolte dai veli della coscienza. Si guardano intorno. Intere schiere di anime non sanno dove andare. L'attrazione verso la terra è più forte di quella delle sfere dell'aldilà. Le anime che non hanno conoscenza si recano sulla terra e restano legate alla terra per molto tempo, e alcune anime percepiscono: non appartengo più a questa terra, eppure sono qui. Chi l'ha legata? Chi la lega? Da un lato si è legata a lei stessa e dall'altro è trattenuta da persone che la rimpiangono o che non riescono a perdonarla. Altri rimangono nei veli di nebbia, continuano a guardare e guardare e non sanno dove andare. Per loro è un paese straniero perché in veste terrena erano spiritualmente morti. Improvvisamente, nel corpo dell'anima, quindi nella veste dell'anima, un colore diventa più forte, si illumina e l'anima riceve l'impulso. Segui questo colore. Guarda e tra i tanti sentieri vede la strada che deve percorrere. La strada è dello stesso colore della sua veste, che si è illuminato e si illumina ancora. E l'anima dice: questo colore non mi piace, voglio seguire l'altra strada con un'altra vibrazione di colore. Ma questa vibrazione di colore respinge l'anima ed essa non può seguire questa vibrazione di colore. La strada è costituita dall'unico colore che si è illuminato e continua a brillare nel vestito dell'anima. Ed essa dovrà seguire quella strada. E se non intraprende questo percorso, attraverso questo campo di vibrazione, attraverso questa strada, giungerà quello che deve sistemare. E riconoscerlo è doloroso. Perché l'anima non solo vede i suoi errori, ma percepisce ogni errore, ogni peccato nel corpo spirituale. E così alcune anime intraprendono il cammino e tramite la vibrazione di colore vanno nel luogo al quale appartengono, in base al loro sviluppo spirituale.
4: Christus erklärte weiter.
1: Cristo ha spiegato ulteriormente. Innumerevoli anime si trovano al di là di questa esistenza terrena, quindi nell'aldilà, senza sapere chi sono e dove devono andare. Molte, moltissime anime non vedono né i loro parenti di un tempo, né tantomeno i messaggeri dell'amore. Nello stesso modo in cui erano cieche quando erano in veste terrena sulla terra, sono cieche anche dall'altra parte della vita. Quando scoccherà l'ora per te, figlio mio? Conosci il giorno e l'ora? Sai quando la tua anima passerà all'altra parte della vita? Non prendere la vita terrena così alla leggera. Ti trovi nella scuola terrena e hai indossato un abito scolastico, la veste terrena. Sistema, giorno per giorno, ora per ora, quello che l'energia della giornata ti invia nelle tue sensazioni, pensieri, parole e azioni. Sii desto e comprendi il tempo di grazia per l'anima su questa terra, in veste terrena. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, abbiamo ascoltato descrizioni riguardo alla vita nell'aldilà che il mondo finora non conosce.

0: Cristo andai al Padre. Il Padre e io siamo uno, un unico spirito di amore e della vita. La forza redentrice che proviene da me ti conduce a casa, ma tu, figlio mio, determini quando giungerai nell'eterno essere. Perché ogni essere umano possiede il libero arbitrio e ognuno si crea da sé la propria legge. Dio dice: la mia legge è l'amore eterno. E se vuoi ridivenire la mia legge, inizia a cambiare la tua vita. Sii vigile. E rimettiti ogni giorno a me, lo Spirito. La tua legge, figlio mio, è quello che pensi, ciò che senti, quello che dici, il tuo modo di agire. Tutto questo ti avvolge. È la tua aura. Quindi tu stesso puoi cambiarlo tramite la forza che io sono. O riconosci? Il telaio è la tua anima. Cosa vi intessi? La tua legge personale? Se è così, indosserai anche quello che vi ha intessuto. Puoi tessere quanto vuoi. Sarai tu stesso a indossarlo. Questa è la libertà. Puoi rendere la tua anima luminosa e piena di forza. E allora non dovrai subire nulla, tu sei. Se invece incolpi la tua anima, porti tu stesso il peso. Ma al di sopra di tutto c'è l'amore infinito, l'amore che sostiene, l'amore che ti assiste e l'eterna forza redentrice nell'amore che ti è molto vicino. È il Cristo Dio che io sono.
1: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, abbiamo ascoltato un estratto dalla rivelazione originale del Cristo Dio. Continuiamo ora a leggere le parole che il Cristo Dio rivolge a noi esseri umani tramite Gabriele. Ci chiede: cosa vuoi fare della tua vita? Vuoi creare la tua legge personale nella legge di semine raccolta e sopportare il peso? Oppure vuoi dire ora: Signore, sono un figlio, una figlia dell'Altissimo, e le forze dell'Altissimo sono in me? Se lo hai riconosciuto, allora cambia e riconosci che io sono colui che porta i tuoi pesi. Rimetti a me il

tuo fardello. Gli aspetti umani si trasformano in energia positiva e la tua anima diventa libera. Dall'altra parte della vita ti vedrai poi nella luce dell'amore e non chiederai dove sono? In te e intorno a te c'è la luce e nella luce si trovano i messaggeri di luce e nella luce si trovano tutti coloro che un tempo erano con te in veste terrena e che ora si trovano su livelli di vita più elevati. Quindi, dove vuoi essere? Dove vuoi trovarti quando lascerai la terra? Esamina te stesso. E alcuni sperimentano già dove si trovano. Certi sogni glielo dicono. E ogni pensiero gli dice dove si trova, chi è. Potete quindi esaminare. Esaminatevi sinceramente. E vi renderete conto che vale la pena di cambiare ora, di perdonare e chiedere perdono, di porre rimedio a quello che non era conforme alla legge. Vivete nella vita che proviene da me e vivete in me e io vivo attraverso di voi. E così la vostra anima vive consapevolmente e all'essere umano viene rivelato già ora che egli stesso è luce proveniente dalla luce di Dio. Figli miei, vicini e lontani, la mia benedizione è la forza del Padre. Io vi benedico. Andate e percepite nel vostro interiore. Chi si rivolge a me sente la benedizione come forza. E questa forza continua ad agire in voi di eternità in eternità. Cari amici, sono parole profonde, colme di amore, che ci sono state rivolte dal Cristo Dio. Con la sua rivelazione ha posto un vero tesoro nel nostro cuore. Possiamo portare alla luce questo tesoro e orientare su di esso la nostra vita, se lo vogliamo, poiché il regno eterno è amore assoluto e libertà assoluta. Per oggi ci congediamo. Alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.
1: Durch unsere Gebete bekommen wir Abstand von unserem Denken.
2: Con le nostre preghiere ci distacchiamo dai nostri pensieri, da tutti i problemi, le situazioni e gli eventi che la giornata ci ha portato. Diveniamo più aperti per accogliere il grande amore che dimora in noi. Tuttavia, ricordiamo che tante persone sanno che il Cristo, il grande Spirito, lo Spirito del Padre, in unità con il nostro Redentore, il Cristo, dimorano in noi. Eppure, molti continuano a pensare come hanno sempre fatto, poiché tante persone si definiscono cristiani, pregano, e tuttavia le cose non migliorano in questo mondo, al contrario, perché sapere e credere che il Cristo esiste non rende saggio l'uomo, non lo conduce al Cristo, e da ciò non deriva nemmeno una formazione del nostro carattere e del nostro cuore. Se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, allora anche le nostre giornate si orienteranno sulla sua volontà, come desidera Lui, poiché il Cristo non desidera semplicemente che crediamo senza essere attivi, ma desidera che ci avviciniamo a Lui per mezzo della fede attiva, e la fede attiva è sempre agire secondo la Sua volontà. Quindi, se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, e sottolineo, se ne prendiamo coscienza, allora percepiamo anche che noi, ognuno di noi, ogni uomo, è il Tempio di Dio. In quest'ora di preghiera, facciamo di tanto in tanto l'esperienza di percepire che il Cristo è presente, ma questa sottile percezione scompare in fretta, e questo significa per noi che dobbiamo imparare ogni giorno in modo nuovo ad avvicinarci a colui che dimora in noi, lo Spirito dell'Infinito. Dalla nostra anima fluiscono le forze basilari della vita, fluiscono nel corpo e ritornano poi all'anima. Sono forze energetiche, forze vitali che alimentano i nervi, che alimentano con la forza vitale tutto l'organismo, e che quindi si donano al corpo. Il quarto centro di coscienza, una forza basilare di Dio, si trova nelle vicinanze del nostro cuore. E lì, vicino al nostro cuore, pulsa la forza del Cristo Dio. È la serietà, la grandezza, l'amore, la giustizia, poiché in ogni forza basilare sono contenute tutte le altre forze. E noi diciamo che nelle vicinanze del nostro cuore c'è la forza del Cristo Dio. Tuttavia, Abbiamo già percepito questa forza. Il Cristo desidera che noi lo sperimentiamo, che non ci limitiamo soltanto ad avere fede. Sì, in fondo dovremmo metterlo alla prova, compiendo la sua volontà, e allora lo percepiremo. Preghiamo molto spesso il Cristo di aiutarci e di sostenerci. E perché lo preghiamo? Perché abbiamo il libero arbitrio. E secondo il libero arbitrio, se noi non ci rivolgiamo a Lui, per esempio chiedendogli di aiutarci e facendo ciò che Egli ha vissuto come esempio in veste di Gesù e ci ha insegnato, allora anche il grande Spirito non ci aiuterà. E perché? Perché noi vogliamo imporre la nostra volontà personale, il nostro ego. Vogliamo lavorare con le nostre forze umane. E allora lo Spirito tace, perché ognuno di noi ha il libero arbitrio. Ma se noi lo preghiamo e facciamo i passi verso di Lui, allora percepiremo lo Spirito del Cristo in noi e lo sperimenteremo nella vita quotidiana. In quest'ora di preghiera vogliamo anche imparare. È per noi anche un'ora per apprendere, non soltanto per ascoltare ciò che Dio desidera, ma per sperimentare Dio in Cristo, ognuno per sé. Questa è la via che conduce alla vita. È questo che ci dà forza e che ci infonde coraggio. Sappiamo quindi che nelle vicinanze del nostro cuore pulsa la forza del Cristo Dio. Che cosa potremmo fare ora? Chi lo desidera può sedersi con il busto ben diritto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi e appoggiare i dorsi delle mani sulle cosce. E ora prendiamo coscienza.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Impariamo.
0: Denken wir in das Christus Gotteszentrum.
1: Inviamo nel centro del Cristo Dio i pensieri Cristo in noi. Ognuno può pensare Cristo in me.
0: Christus in mir.
1: Cristo in me.
0: Wer möchte, kann die
1: Chi lo desidera può appoggiare il palmo della mano destra sul centro del Cristo e qualcuno può percepire il palpito di questo possente sole del Cristo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus in jeder Zelle unseres Körpers.
1: Cristo in ogni cellula del nostro corpo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente.
0: In jedem organo.
1: Agisce in ogni organo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente inonda ogni cellula.
0: Jedes Blutgefäß.
1: Ogni vaso sanguigno.
0: Wir fühlen die pulsierende Kraft.
1: Percepiamo la forza che pulsa nelle vicinanze del nostro cuore.
0: Christus, der strömende Geist.
1: Cristo, lo spirito fluente, si fa sentire.
0: Er durchströmt unser Nervensystem.
1: Egli compenetra il nostro sistema nervoso. Calma.
0: Ruhe zieht ein.
1: Calma entra in noi.
0: Und ein feines prickeln im Körper.
1: E il nostro corpo vibra dolcemente. E questa è la risposta del Cristo Dio.

0: Christus strömt.
1: Il Cristo fluisce in tutte le parti del nostro corpo.
0: Ganz sanft vibriert unser Körper.
1: Il nostro corpo vibra dolcemente. È la sua forza,
0: die auch in der inneren Heilung gibt.
1: Che dona anche nella guarigione interiore. La forza fluisce, la forza guarisce.
0: Die Kraft ist
1: la forza è presente, il Cristo in noi.
0: Lenken wir unsere Gefühle.
1: Dirigiamo i nostri sentimenti verso il quarto centro.
0: Christus möchte sich uns offenbaren.
1: Il Cristo desidera manifestarsi a noi nella forza,
0: im strömenden Licht,
1: nella luce fluente.
0: Christus möchte, dass wir ihn fühlen.
1: Il Cristo desidera che lo percepiamo,
0: auf das uns bewusst wird,
1: affinché prendiamo coscienza che egli è presente.
0: Fühlen wir die Pulsation.
1: Percepiamo il palpito nel quarto centro.
0: Es ist der Geist.
1: È lo spirito.
0: Christus.
1: Il Cristo.
0: In unserem Körper spüren wir.
1: Nel nostro corpo percepiamo come tutto è ampio. La coscienza si amplia.
0: Dadurch wird der Körper leichter.
1: In questo modo il corpo diviene più leggero, perché vibra a un livello più alto.
0: Christus offenbart sich uns.
1: Il Cristo si rivela a noi in un sentimento sottile. Ci mostra che egli è presente.
0: Seine Liebe strömt.
1: Il suo amore fluisce attraverso il nostro sistema nervoso.
0: Abermals fühlen wir seine Kraft.
1: Percepiamo ancora una volta la sua forza.

0: suo spirito fluisce verso le cellule, verso gli organi, verso tutte le parti del corpo. Il Cristo dona.
1: Christus heil.
0: Il Cristo

0: Über unseren Atem offenbart er sich.
1: Egli si manifesta attraverso il nostro respiro.
0: Geht ruhig und tief.
1: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Il corpo vibra più in alto.
0: In uns.
1: Il Cristo agisce in noi.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum hinein.
1: Percepiamo nel quarto centro. Come fluisce.
0: Wir
1: percepiamo la sua presenza.
0: Er ist in uns.
1: Egli è in noi.
0: Er ist mit uns.
1: Egli è con noi.
0: Er ist der große innere
1: Egli è il grande medico e guaritore interiore. Egli è la vita.
0: Leben ist einheit.
1: La vita è unità.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum.
1: Percepiamo nel quarto centro, nel sole dell'amore.

0: tiefere Empfindung zu unseren Mitmenschen.
1: In questi minuti percepiamo una sensazione molto più profonda verso i nostri simili. Sono energie positive. Lasciatele fluire.
0: Aus der großen Sonne der Einheit.
1: Dal grande sole dell'unità che è il Cristo fluiscono energie. Esse ci compenetrano e noi percepiamo una profonda comunicazione interiore con il mondo degli animali.
0: Eine feine Beziehung baut sich auf.
1: Si sviluppa un rapporto fine.
0: Es ist nicht mehr der Gedanke.
1: Non è più il pensiero.
0: Es ist das feine Gefühl.
1: Ma è il sottile sentimento dell'anima.
0: Aus der Sonne der Einheit strömt das Licht.
1: Dal sole dell'unità la luce fluisce attraverso di noi, attraverso ognuno di noi, su tutta la terra, verso tutti gli uomini, verso i regni della natura, verso i regni dei minerali.
0: Haben einen feinen Kontakt.
1: Abbiamo un contatto fine con la madre terra.
0: Spürt in diese Verbindung.
1: Percepite nel profondo di questo collegamento, di questo contatto. Sperimenterete la vicinanza del grande spirito.
0: Jetzt ist unser Körper.
1: Ora il nostro corpo è una forza che vibra.
0: Ein energetisches Feld,
1: un campo energetico nel quale agisce il Cristo.
0: Nun nehmen wir jeder von uns persönlich.
1: Ora entriamo in contatto ognuno di noi personalmente con questo possente campo energetico, con il nostro corpo e con il Cristo in noi. Impariamo che Egli è presente.
0: Beten wir ihn an, spüren wir hinein.
1: Adoriamolo, percepiamo nel profondo e sentiamo la sua presenza.

0: Wir legen unsere rechte Hand zurück.
1: Riportiamo la nostra mano destra al suo posto.
0: So kann sich jeder fragen.
1: E ognuno si può chiedere chi è. Poniamo a noi stessi la domanda: chi sono io?
0: Und uns durchströmt das Wort des Heils.
1: E siamo pervasi dalla parola di salvezza.
0: So spricht der Geist.
1: Tu, figlio mio, così dice lo Spirito, tu sei il tempio del mio grande amore.
0: Bitte aus deinem Herz.
1: Prega dal tuo cuore e io mi faccio sentire.
0: Erfülle die Gebote.
1: Adempi i comandamenti e mi sperimenterai.
0: Sei gut von Herzen.
1: Sii buono di cuore e sperimenterai a tua volta il bene, poiché io, così dice lo Spirito, sono il bene, la vita in te.
0: In diesem Bewusstsein danken wir.
1: In questa consapevolezza ringraziamo e rivolgiamo il ringraziamento ognuno con i propri pensieri nel centro del Cristo.
0: Und nun bleiben wir noch ganz kurz.
1: E ora restiamo ancora per breve tempo completamente in silenzio, senza nessun pensiero, nessun sentimento. Restiamo soltanto in silenzio. Sperimentiamo Lui, la grande luce che è in noi, la luce del Cristo Dio ci ha toccati e alcuni di noi hanno sperimentato la sua presenza.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer,
1: cari amici all'ascolto, un cordiale saluto in Dio e un benvenuto alla terza puntata della nostra tavola rotonda sul tema Reincarnazione, un dono di grazia della vita. Come seguaci di Gesù di Nazareth, quindi come cristiani delle origini, riteniamo questo tema molto importante, in quanto esso ci dà una visione molto diversa dalla vita, fornendoci un approccio diverso con la vita terrena ed un altro modo di vedere la morte, diverso da quello tipico che ritiene che con il decesso sia tutto finito. E naturalmente siamo anche lieti di avere qui con noi in studio Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Per prima cosa vogliamo fare un breve riassunto di alcuni temi di cui abbiamo parlato insieme nel corso delle ultime trasmissioni. Per esempio abbiamo parlato del fatto che la conoscenza della preesistenza dell'anima, quindi l'esistenza dell'anima prima del concepimento del corpo e la possibilità di più vite terrene, è stata repressa e mantenuta celata con un anatema già nel VI secolo da parte della Chiesa allora emergente. In quell'epoca un anatema corrispondeva quasi ad una condanna alla dannazione eterna. Abbiamo anche sentito che ai tempi di Gesù una gran parte della popolazione era a conoscenza della reincarnazione, quindi la si riteneva scontata, e sappiamo inoltre che, anche per i discepoli, la possibilità che un'anima si incarnasse più volte era un fatto noto. Molti, e probabilmente anche voi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, sono a conoscenza del colloquio di Gesù di Nazareth con i suoi discepoli, che è stato tramandato negli scritti, nella Bibbia, in cui egli disse: «Il popolo, chi crede che io sia?» E un discepolo gli disse: «Alcuni credono che tu sia Giovanni il Battista, altri Elia, altri ancora credono che tu sia uno degli antichi profeti che ritorna. Di quali temi abbiamo parlato ancora?»
2: Un altro aspetto importante della trasmissione precedente è che sulla Terra non avviene nulla per caso, ma che tutto quello che ci viene incontro nel corso della giornata, ciò che ci tocca, ha a che fare con noi stessi. E perché è così? Si tratta di ciò che abbiamo immesso, sì, dei nostri comportamenti del passato, eventualmente addirittura di vite passate, i quali vanno sistemati e vogliono essere chiariti. Così può essere che incontriamo persone o situazioni che ci vogliono dire qualcosa di molto concreto. Il che cosa e il perché lo dobbiamo scoprire noi stessi e chiarirlo esaminandoci. Tuttavia lo Spirito del Cristo Dio ci aiuta a farlo. E come è già stato detto, questa costituisce la grande possibilità in questa vita terrena, ossia che in breve tempo possiamo sistemare così tante cose in un incontro con persone dalle mentalità più diverse. Ma cosa disse Gesù di Nazareth ai suoi tempi? Che cosa ha insegnato? Riconciliati con tuo fratello finché ti trovi sulla via con lui.
3: Forse qualcuno dei nostri ascoltatori si chiederà cosa significa esaminare. Chi ci può dare una risposta? Che cosa dovremmo esaminare?
1: Esaminare significa cercare di scoprire cosa c'è dietro ai nostri pensieri. Poiché spesso diciamo qualcosa, pensiamo qualcosa, ma sotto c'è qualcosa di ben diverso. Per esempio, io dico qui a qualcuno: «Buongiorno, come stai?» E dentro di me invece penso: «Uffa, ma devo proprio incontrarlo di nuovo?» Questo esempio potrebbe mostrarci quale pensiero sta dietro alle nostre parole e che quindi dovremmo analizzarci, poiché queste cose sono le cose che presto o tardi penetrano nella nostra anima.
3: Ciò che mettiamo nelle nostre sensazioni, pensieri e parole, in tutto il nostro comportamento e che spesso non esprimiamo o non diciamo, viene memorizzato, viene accolto dalla nostra anima e in fondo anche dalle cellule del nostro corpo. E questo è proprio quello che dovremmo mettere in questione. Perché devo subire queste cose? Perché le devo sperimentare? Per quale motivo mi tocca questa disgrazia? L'ho immessa io stesso nei miei pensieri, nelle mie parole e in tutto il mio comportamento.
1: Abbiamo anche già sentito che non esiste il caso, e così non è neanche un caso che diverse persone si incontrino insieme, e neanche è un caso se intere popolazioni o tribù si trovano insieme per porre fine a lotte antichissime o per fare nuovamente la pace tra loro, riconciliarsi uno con l'altro, poiché soltanto come figli e figlie pacifici possiamo trovare accesso alla patria eterna, tornare quindi a Dio, il nostro eterno Padre. Poiché Dio ci chiama da questa eterna patria, invitandoci a ritornare, ma appunto quali figli e figlie pacifici.
2: Proprio la nostalgia della nostra anima di questa eterna patria è ciò che permette alla nostra anima di accettare un'ulteriore vita terrena, per riuscire, attraverso la purificazione degli aspetti negativi ancora presenti, ad ottenere il presupposto per la via verso la casa del Padre. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, vogliamo ora recitare nuovamente una poesia sulla reincarnazione che abbiamo già citato in altre trasmissioni. Si intitola La vita che io stesso ho scelto, attribuita a Hermann Hesse. Ora comincio a leggerla. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta e vidi preoccupazioni ed afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni, che sono pieni di luci e di sogni, dove non c'è più alcun lamento né sofferenza e ovunque zampillano doni dalla fonte. Dove l'amore dona a chi è ancora legato nella veste terrena, la beatitudine dell'essere libero da tutto, dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, pensa come un eletto dallo Spirito Sublime. Mi venne mostrato il male e il bene. Mi vennero mostrate tutte le mie mancanze, la ferita che mi avrebbe fatto sanguinare. E mi venne mostrato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentii un essere che mi chiese se avessi avuto il coraggio di viverla, poiché l'ora di decidere era scoccata. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori. Questa è la vita che voglio vivere. Risposi poi con voce decisa. Così nacqui in questo mondo e mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo mondo e così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
1: L'anima quindi sa che cosa le verrà incontro nella prossima vita, nell'incarnazione che ha accettato per purificarsi e sistemare. Ciò non significa tuttavia che siamo in grado di intuire, smascherare il destino degli altri o addirittura puntare il dito nei loro confronti poiché l'hanno causato loro stessi. In questo modo ci incolperemmo. E del resto, chi sa che cosa ricadrà su lui stesso in questa vita?
3: Se parliamo della reincarnazione, arriviamo sempre al discorso della montagna. Senza il discorso della montagna non troviamo noi stessi, non giungiamo al nostro vero essere. Senza il discorso della montagna non comprendiamo nemmeno che l'uomo dovrebbe essere misericordioso, poiché la misericordia di Dio è anche un aspetto della nostra vera vita. È questo che ci ha insegnato il discorso della montagna e quindi Gesù di Nazareth. Misericordia significa quindi aiutare il nostro prossimo e non disprezzarlo se viene colpito dal destino. Si tratta quindi di aiutare il nostro prossimo in modo che possa riconoscere perché deve subire una determinata sofferenza o un dolore e aiutarlo nella misura del possibile in modo che possa fare dei passi sulla via con Gesù, il Cristo, verso la casa del Padre, liberandosi dalla ruota della rinascita e superando la reincarnazione. Noi uomini teniamo conto troppo poco del discorso della montagna e proprio la misericordia è contenuta anche nel discorso della montagna, nelle beatitudini.
1: In base a quello che è stato appena detto sul discorso della montagna, riconosciamo che è veramente un insegnamento molto elevato, un insegnamento di grande importanza. E per questo parliamo spesso dell'insegnamento sublime del discorso della montagna. E penso che sarebbe molto interessante per tutti leggere il discorso della montagna. Non è difficile da comprendere, ognuno può capire che cosa ci voleva dire allora Gesù, il Cristo. Non siamo quindi all'oscuro della conoscenza che portiamo il nostro destino con noi da esistenze precedenti e in questa vita ci viene data la possibilità, come abbiamo già detto diverse volte nelle trasmissioni precedenti, di purificare la nostra anima e di ritornare dopo questa esistenza terrena nella casa del Padre, quindi nel regno di Dio da dove una volta siamo fuoriusciti, o meglio, è fuoriuscita la nostra anima. L'essere a conoscenza di questo ci aiuterà ad accettare più facilmente quello che forse in questa vita ci ha colpito oppure ci sta venendo incontro.
2: Quindi, se noi accettiamo ciò che ci porta il destino, senza ritenere responsabili gli altri di questo, ciò non significa che ci rassegniamo e ci abbandoniamo alla sorte. Infatti, la nostra sorte non è prestabilita. In tutta la vita non esiste un punto di arresto. Che cosa vuole Dio? Dio desidera che noi seguiamo i Suoi comandamenti e i Suoi aspetti della legge. Perché? Affinché noi stiamo bene. Non appena ci rivolgiamo a Lui e ci sforziamo sempre più di vivere in base ai Suoi comandamenti, eventualmente il nostro destino cambierà, se è bene per la nostra anima. Certo, tra una cosa e l'altra ci salgono ogni tanto delle accuse. Lottiamo con il nostro destino, dato che siamo uomini e nessuno di noi è perfetto. Anche se sappiamo di aver causato noi stessi la nostra sorte, spesso per prima cosa ci ribelliamo, non accettiamo. Ma conoscendo la realtà della reincarnazione, ci è chiaro che ciò che eventualmente dobbiamo soffrire ora lo possiamo deporre con l'aiuto del Cristo Dio e in questo modo liberare la nostra anima e, grado per grado, ritornare nella luce come essere sani, gioiosi, luminosi e liberi.
3: Può anche essere che colui che si interessa dei collegamenti spirituali può giungere anche a un cambiamento spirituale di opinioni. E chi aspira ai 10 comandamenti e al discorso della montagna di Gesù, con il tempo vedrà le cose anche più in profondità. E sarà anche una persona molto pratica, con il tempo imparerà a sentire il significato delle parole del suo prossimo e a comportarsi secondo il discorso della montagna di Gesù, il Cristo, aiuterà l'altro, come abbiamo già sentito. E a poco si trasformano anche gli organi dei sensi. I nostri sensi avranno anche delle percezioni sensoriali, diverranno più luminosi, più liberi, più puri e anche il piano dei sentimenti si apre e percepiamo sempre di più, a poco, la libertà interiore. E la libertà interiore in fondo è il segno che l'anima sta diventando più luminosa. Ce ne accorgiamo anche dal respiro. Infatti respiriamo in modo più profondo, in modo più libero. E tutti questi passi percepibili in fondo ci danno la forza di riconoscere ogni giorno ciò che abbiamo da sistemare. E di che cosa si tratta? Si tratta degli aspetti umani, degli aspetti peccaminosi che ognuno di noi ha ancora in sé e a cui è attaccato. Se andiamo alla mano del Cristo Dio, nostro Redentore, aspireremo anche passo per passo alla casa del Padre e con il tempo comprenderemo che cosa significa fare la volontà di Dio. E percepiamo poi anche una libertà interiore, una gioia, e in senso positivo percepiamo anche l'azione della giornata.
2: Con il tema della reincarnazione arriviamo ancora a parlare di un punto molto scomodo che molti non vogliono tenere presente, e proprio per questo motivo. Si tratta della legge di causa ed effetto. In base alla fisica sappiamo che nessuna reazione nasce senza un'azione precedente, ossia prima deve prima accadere qualcosa affinché possa subentrare un effetto. E proprio su questo concetto si basa la legge di causa ed effetto, detta anche la legge di semina e raccolta. Ne abbiamo già parlato nelle trasmissioni precedenti. Può accadere, ad esempio, che siamo molto irritati da una persona che eventualmente non conosciamo nemmeno. Per esempio, un passante sulla strada.

0: gelosia, oppure disprezziamo questa persona e questo ci mette interiormente sotto sopra.
1: E allora, cosa si dice in questo caso la legge di causa ed effetto? Nessuna reazione avviene senza un'azione precedente. E in questo caso avviene una reazione, ad esempio, sale in noi dell'invidia. Di conseguenza, precedentemente ci deve essere stata un'azione. Ma quale? Chiediamolo a noi stessi, perché noi siamo coloro che compiono l'azione.
0: E questo naturalmente, come già detto, può accadere una volta per strada, ma può anche accadere in famiglia o sul posto di lavoro, ovunque incontriamo altre persone. Potrebbe anche essere che questa persona che troviamo in strada, sul lavoro o in famiglia, abbia messo in moto quella causa che oggi possiamo riconoscere e osservare più da vicino e che dovremmo anche sistemare. Questa persona ha messo in moto qualcosa in noi oggi, e questo è esclusivamente in noi e non nell'altra persona. Possono essere pregiudizi o anche pensieri negativi che gli altri passanti o l'altra persona che abbiamo incontrato hanno fatto vibrare in noi. In questa situazione dovremmo chiederci perché proprio questa persona, in questa giornata, mi ha fatto arrabbiare. Questa è la nostra energia della giornata che ci ha condotto a incontrare quest'altra persona.
1: Ora però questo passante, che porta in sé caratteristiche caratteriali simili a noi, ha smosso in noi cose simili o uguali, ma può anche essere che in una incarnazione precedente eravamo con questa persona e che non eravamo in unità con lei, che abbiamo avuto dei litigi con lei e che in entrambi è rimasto qualcosa che va sistemato. Allora si potrebbe anche dire: qui ci viene incontro qualcuno con il quale dovremo sistemare in pensieri, sistemare pensieri negativi del passato nei suoi confronti o forse addirittura azioni negative.
0: Tuttavia, questo non significa che dobbiamo andare da questa persona e spiegarle tutte queste cose, ma dovremmo semplicemente esaminare noi stessi ed eventualmente ammettere a noi stessi che l'energia della giornata ci rispecchia qualcosa. Dovrei anche osservare cosa mi ha agitato così tanto e metterlo a fuoco per riconoscere che io stesso sono una parte di questo e che forse nel passato ho pensato, agito, ho parlato esattamente così, forse neanche specificatamente contro questa persona che mi sta ora di fronte, ma comunque contro qualcuno, perché altrimenti questa persona ora non mi avrebbe fatto così da specchio, non mi avrebbe fatto così arrabbiare.
1: Trovo questo aspetto importante, ossia che non andiamo dall'altro per sottoporgli ciò che è avvenuto in noi. Potremmo ancora spiegare ai nostri ascoltatori che non dovremmo andare dal nostro prossimo e occuparlo con una cosa che ha a che fare soltanto con noi stessi.
0: L'altra persona in genere non riconosce e non percepisce i nostri pensieri e se gli esprimessimo tutto quello che ora stiamo pensando, questo potrebbe mettere in moto nell'altro delle reazioni di pensieri che non sono buoni né per lui né per noi. Invece, se abbiamo fiducia nel Cristo che è anche nel nostro prossimo e che ci sta accanto, se chiediamo al Cristo di aiutarci, di starci vicino, di sciogliere queste cose in noi, egli può veramente sciogliere delle cose, soprattutto se noi ci pentiamo e sistemiamo cose simili o uguali e naturalmente se non ci comportiamo più in quel modo e smettiamo di pensare così. Il passante che ha messo in moto in noi queste cose può venire toccato a sua volta dal Cristo in un altro momento. ed eventualmente egli a un certo punto rifletterà su

0: se stesso e potrà giungere ad un punto simile a dove siamo arrivati noi, desiderando eliminare queste cose che lo rendono oppresso, gravato, negativo. È il Cristo Dio che sa quando è il momento giusto per il nostro prossimo e non noi. E per questo dovremmo lasciar fare al Cristo e non richiamare o parlare di continuo di queste cose che abbiamo pensato dell'altro.
1: Forse potremmo spiegare ai nostri ascoltatori che lo Spirito di Dio dimora in ognuno di noi, in noi, nel nostro prossimo. Egli è presente ovunque, in ognuno. E il Cristo in noi significa rivolgersi allo Spirito in noi. Noi siamo il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio è in noi. Ovunque andiamo, ovunque ci troviamo, con qualsiasi persona parliamo, qualsiasi cosa facciamo, lo Spirito di Dio è sempre in noi perché noi siamo il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio è quindi in noi. Pregare dentro di noi significa pregare rivolgendosi allo Spirito di Dio in noi, al Cristo Dio, sistemare con Lui le situazioni, con il nostro prossimo, parlare a Lui di ciò che ci sta a cuore, chiedendo: Cristo, stammi vicino affinché io possa sistemare ciò che mi tocca. Il Cristo in noi significa quindi che noi siamo il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio, il Cristo Dio, è in noi.
0: È un'affermazione veramente fantastica che ci hai ora riportato, un'affermazione che rende felici. Ovunque io vada, posso sempre andare dal Cristo. E questa è anche una grande libertà. Non sono legato a nessuna persona, non sono legato a nessuna chiesa o organizzazione, non ho nemmeno bisogno di qualcuno che mi aiuti in fondo, ma posso sempre andare nel mio interiore. E il Cristo è sempre qui, in qualsiasi momento io abbia bisogno di Lui e ovunque mi trovi.
1: In fondo sarebbe una vita bellissima, ovunque vado, ovunque mi trovo, l'Eterno è in me. E l'Eterno, lo Spirito di Dio, il Cristo Dio è in me, desidera sempre il meglio per me. Con ogni respiro, Egli bussa al nostro cuore e desidera aiutarci, vuole essere al nostro servizio, poiché Egli è con noi e accanto a noi. Se diamo la possibilità al Cristo Dio di mettere in movimento in noi ciò che è contro la vita, allora con il tempo ci sentiremo molto meglio, diverremo felici dall'interiore e impareremo a comprendere il nostro prossimo. Ciò significa che lo denigriamo sempre meno, perché impariamo a comprenderlo, poiché le nostre parole in fondo sono soltanto involucri. Cosa contengono le parole? Cosa mette il nostro prossimo nelle sue parole? Scoprirlo e comprenderlo significa vivere con il Cristo, lasciare agire il Cristo in noi, in modo che impariamo a comprendere il nostro prossimo e siamo collegati con Lui e non contro di Lui.
0: E in questo modo si possono comprendere meglio anche le parole di Gesù quando disse: «Io sono venuto per rendervi liberi». Quello che ci hai detto ci conduce veramente alla libertà ed è un insegnamento molto pratico. Non lo si impara nei libri, ma nella vita quotidiana, applicandolo. Prima abbiamo parlato dei nostri pensieri e delle nostre parole che eventualmente abbiamo rivolto al nostro prossimo senza riflettere. Quindi sono i nostri pensieri, le nostre parole che contano. Esse giocano un ruolo importante nella nostra vita e nel caso abbiamo sempre gli stessi pensieri, anche se pensiamo di averli già sistemati, dovremo rifletterci di nuovo. Spesso non funziona così velocemente. Un complesso di pensieri non si scioglie così semplicemente. Bisogna sforzarsi. Se ci dispiace di avere questi pensieri negativi, allora possiamo eliminarli passo per passo ed in questo modo la nostra anima diverrà più luminosa e noi possiamo uscire poco alla volta dalla cosiddetta ruota della rinascita e procedere sulla nostra via già in veste di uomini. Più tardi, quando saremo senza il corpo terreno, passeremo in sfere di sostanza più sottili, più luminose. Lì potremo continuare la nostra vita, la nostra via verso casa, fino a quando, come esseri spirituali in Dio, saremo nelle sfere spirituali pure e di sostanza sottile da nostro Padre. Questa è la nostra meta. L'insegnamento di Gesù di Nazareth è un insegnamento di grazia, un insegnamento veramente meraviglioso. Ognuno di noi può prima o poi ritornare alla casa del Padre attraverso il Cristo, che è il nostro Redentore. Non esiste la dannazione eterna. Esiste sì la rinascita. Tuttavia questo non è né il desiderio né la volontà di Dio. Egli desidera che già ora in veste umana cominciamo ad incamminarci verso il cielo, mettendo in pratica ciò che Dio vuole da noi.
2: E abbiamo appena sentito che non è così difficile se si è a conoscenza di tali collegamenti e se si conosce l'insegnamento di Gesù, il Cristo. Si può proprio dire che il fatto che Egli ci offra questa possibilità è un grande dono di nostro Padre Celeste a noi, i Suoi figli amati. E come sarebbe oggi il mondo se molte persone conoscessero questi collegamenti e si orientassero ad essi nella loro vita quotidiana? Ci sarebbero uomini con valori etici più elevati, con valori spirituali, con più coscienza e più chiarezza. Purtroppo non è così. Guardiamoci un po' intorno. In generale bisogna dire: l'uomo è ignorante e apatico, è brutale e bellicoso, invece di essere pacifico. E in questo modo si incatena continuamente alla ruota della rinascita.
1: Ma allora perché è divenuto apatico e insensibile? Perché le istituzioni non hanno riconosciuto l'insegnamento sublime di Gesù di Nazareth. Il discorso della montagna, infatti, proprio il discorso della montagna conduce ad un'etica più elevata, a una morale più elevata, a un buon comportamento e a buone maniere. Proprio il discorso della montagna di Gesù costituisce la via verso la casa del Padre. Nel discorso della montagna troviamo la vita che ci rende ricchi, che ci permette di risvegliarci e non ci conduce nell'apatia.
2: Credo che anche nella trasmissione precedente, così come in questa, abbiamo visto in fondo che è molto facile. Si tratta proprio di un insegnamento semplice. E qualcuno ne ha già sentito parlare. Tuttavia, credo che esista una grave condanna o sentenza anche per molti di noi che siamo stati educati nelle cosiddette confessioni cristiane e ci è stata inculcata fin dall'inizio. E cioè che si tratta di una utopia che non è vivibile e questo sembra essere così radicato nel subconscio degli uomini che non ci si occupa del discorso della montagna. Se l'avessimo fatto ci saremmo accorti che è veramente facile e che corrisponde a quello che ognuno di noi percepisce nella sua anima e come ognuno vorrebbe vivere. Ognuno desidera venire accolto, accettato, amato dall'altro. Ognuno desidera vivere in armonia e pace, perché in fondo abbiamo creduto alla frase «è un'utopia». È giunto veramente il tempo che questa credenza sbagliata venga rimossa e spero che molti che oggi ci ascoltino percepiscano e forse riconoscano in noi che esiste un'alternativa e l'alternativa è positiva e conduce ad una vita del tutto nuova, ad un nuovo modo di pensare, ad una nuova etica e morale, a tutto ciò che molti lamentano sia andato perduto agli uomini. Esiste solo una via fin là, provatela, fatene l'esperienza.
1: Che aspetto avrebbe il nostro mondo se tutti noi, l'umanità intera, avessimo osservato e vissuto passo per passo il discorso della montagna? Sulla terra ora avremmo un paradiso.
2: Ed è proprio quello che vogliamo tutti noi. Infatti tutti quanti preghiamo il Padre nostro, venga il tuo regno. E che cos'è il tuo regno? È il regno del Padre, è il paradiso.
1: E come hai già detto tu, ci sarebbe il regno di Dio sulla terra. Ma se diamo uno sguardo al mondo osservando la terra, sperimentiamo ora esattamente ciò che l'umanità ha seminato. Il nostro essere più profondo, l'essere divino, è in realtà una parte dell'essere divino e della grande unità, in base al concetto uno per tutti e tutti per uno. Tuttavia, noi uomini abbiamo disimparato il principio del dare e ricevere, e se ora diamo uno sguardo al mondo, vediamo che ognuno è contro l'altro, ognuno pensa solo al proprio vantaggio e vuole solo imbrogliare l'altro. Dipende da noi e ognuno decide lui stesso per quanto tempo e per quanto tempo ancora vuole rimanere così.
2: Andiamo ancora a vedere alcuni aspetti di questa via che conduce alla libertà. Abbiamo già sentito che dobbiamo fare attenzione a che tipo di pensieri abbiamo. Se per esempio diciamo «non sono contro il mio prossimo», sembra positivo. Tuttavia, forse dovremmo chiederci cosa c'è veramente nei nostri pensieri. Oppure quali sono i contenuti dei miei pensieri? Non sono forse in parte contro il mio prossimo? Dovremmo ricordarci che i pensieri sono forme di energia e i pensieri non sono liberi, come si dice spesso. Pensieri sono forze che lasciano un segno nella nostra anima e questo segno nella nostra anima determina per noi il decorso della legge di semina raccolta. Ciò che imprimiamo nella nostra anima diverrà realtà in noi e questo lo porteremo con noi come anima in altre incarnazioni. Fino a che non sistemiamo ciò che è troppo umano, si potrebbe anche dire gli aspetti peccaminosi, questo segno lascia la sua impronta e solo allora l'essere spirituale che è insito nel nostro essere più profondo verrà alla luce. Allora potremo fare passi ulteriori verso il ritorno nel regno eterno di Dio, di nostro eterno Padre.
0: Spesso ci si chiede perché Dio non interviene. Prendiamo coscienza ancora una volta che Dio ha donato a tutti noi il libero arbitrio. Come può Lui che ci ha dato il libero arbitrio intervenire nella nostra volontà umana, nella nostra testardaggine, nella nostra cattiveria, nel nostro modo di trasgredire i Suoi comandamenti? Siamo noi che vogliamo che sia così. Quindi Egli non interviene, tuttavia nella Sua grazia ci dà la possibilità di avvicinarci all'eterna legge dell'amore, dell'unità e della libertà, e questo avviene attraverso la purificazione dei nostri aspetti umani.
1: Ciò significa, quindi, che dipende da noi, siamo noi che dobbiamo superare la rigidità del nostro io, del nostro ego, per divenire flessibili in Dio, nel possente io sono. Se osserviamo il grande evento cosmico e universale, riconosciamo che Dio, colui che guida tutte le cose, non è intervenuto nella legge di causa ed effetto, ma ci ha inviato suo Figlio, che ci ha portato la redenzione. Che cos'è la redenzione? Non è altro che la luce nell'anima e allo stesso tempo la protezione per l'anima affinché essa non cada ancora più in basso fino ad arrivare a dissolversi. Grazie all'atto di redenzione è divenuto impossibile che un'anima si dissolva. Sentiamo continuamente da Gesù il Cristo. Io, quindi il Cristo, sono la via, la verità e la vita, e nessuno giunge al Padre se non per mezzo di me. E perché? Perché Lui ci ha portato la luce che ci illumina la via verso la casa del Padre. Quindi Gesù, il Cristo, con l'atto di redenzione, ci ha portato la protezione energetica per l'anima, assicurandoci così la via di ritorno alla casa del Padre. Le nostre anime non possono venire dissolte, proprio perché questa protezione del Cristo Dio, questa luce del Cristo Dio in noi risplende nella nostra anima, dato che Lui ci vuole ricondurre a casa. Quando ciò avverrà, questo lo decide ognuno di noi in base alla legge della libertà, che è contenuta nella legge di causa ed effetto. Dio, nostro eterno Padre dei cieli, si è occupato di noi in modo meraviglioso. Lui, che guida tutto in modo meraviglioso, è sempre per il bene dei suoi figli.
0: Questo Padre meraviglioso è un Padre amorevole e con Lui quindi non si può cercare di mercanteggiare. Egli è il Padre della giustizia. Molti cristiani credono tuttavia che il Cristo, grazie alla sua opera di redenzione, ci abbia liberato da tutti i peccati, quindi che tutti i peccati precedenti dell'umanità non abbiano più significato. Ma riflettiamo un attimo. Se tutte le anime, grazie al suo «è compiuto», fossero divenute liberi in una volta sola, allora tutti noi, allora le anime, sarebbero senza colpa. Ma allora perché in questo mondo continuano ad esserci atrocità così bestiali? I molti, molti dissidi, le guerre atroci, omicidi, perfidia, tante altre cose. Molte persone sono contro il loro prossimo. Ovunque si guarda, è tutto un essere l'uno contro l'altro. Ma non sono forse tutti questi dei peccati? Vediamo quindi che Gesù, il Cristo, non ha semplicemente tolto i peccati, come affermano le istituzioni ecclesiastiche, ma ha dato invece il sostegno energetico nella nostra anima e, come abbiamo sentito, ci ha portato questa protezione affinché questa l'anima non venisse dissolta. Egli è presente in ognuno di noi come luce, forza, aiuto, affinché l'anima si purifichi e finalmente possa ritornare a casa come essere spirituale nell'eterna patria.
3: Chi accetta di riconoscere la reincarnazione come verità, accetta anche la legge della natura, la legge di semina e raccolta, e sa, e di questo non possiamo mai rendercene conto abbastanza, che la grazia di Dio consiste proprio nel fatto che possiamo ritornare più volte sulla terra per sistemare quello di cui ci siamo eventualmente incolpati nelle incarnazioni precedenti. E come principio guida, all'uomo sono stati dati i 10 comandamenti e il discorso della montagna di Gesù, il Cristo, per tornare ad essere liberi, per poter ritornare alla casa del Padre nei cieli, nell'eterno regno di Dio.
1: Tuttavia, dobbiamo anche tener conto del fatto che Dio, nostro Padre, non desidera la reincarnazione, il continuo incarnarsi dell'anima. Egli desidera che in questa esistenza terrena ci liberiamo dalla ruota della rinascita sulla via verso di Lui. La reincarnazione è certamente un dono di grazia della vita, dato che su questa terra possiamo riconoscere molto più facilmente i nostri peccati, pentircene, sistemarli e non ripeterli più. Tuttavia, non è ciò che egli desidera. È una grazia di Dio che ci è concesso di farlo. Per questo dovremmo renderci conto che siamo in veste umana e che come uomini in questa vita possiamo allontanarci ampiamente dalla ruota della rinascita. Questa è la volontà di Dio e questo è il suo desiderio.
2: E per questo venne Gesù di Nazaret, che ci portò il discorso della montagna, l'insegnamento sublime del regno di Dio, così come abbiamo sentito. Vorrei portare ora un'altra riflessione. Noi uomini, ripetiamolo ancora una volta, noi uomini siamo esseri spirituali incarnati, portiamo in noi un'anima e nel profondo dell'anima l'essere spirituale che proviene da Dio. Se ora il corpo fisico muore, dove va poi l'anima?
0: Questa potrebbe essere una delle domande essenziali d'attualità, ma una di quelle che è rimasta senza risposta. La maggior parte delle persone brancola nel buio in merito a queste domande. Se leggiamo ad esempio gli annunci mortuari nei giornali, riconosciamo che ogni giorno l'umanità gira continuamente intorno a questa domanda. Che cosa accade dopo la vita terrena? Alcuni pensano che si arriva subito da Dio, altri ritengono che sopraggiunga il riposo eterno, oppure si legge anche sulle lapidi, riposa in pace. Altri pensano che il morto abbia un'esistenza senza dolore nell'aldilà. Per molti la persona deceduta esiste soltanto nelle opere che ha compiuto. Vive quindi soltanto nel ricordo dei suoi discendenti. In fondo dobbiamo dire che non sappiamo molto su queste cose.
1: Pensiamo alla natura. Essa ci vuole insegnare. Come l'albero cade, così resta a terra. Ciò significa che come siamo oggi, saremo anche dopo la nostra morte del corpo. Quindi se oggi moriamo, portiamo con noi ciò che caratterizza oggi la nostra anima e anche il nostro corpo.
0: È stato detto che gli uomini non sanno cosa accade dopo la morte, ma non dovrebbe essere per forza così, perché da più di 35 anni il Cristo Dio si rivela tramite, si può chiamare la sua interprete, la sua traduttrice. Dio stesso la chiama la sua profetessa e messaggera, è nostra sorella Gabriele. E l'Eterno ha spiegato in queste numerose rivelazioni che il mondo dell'aldilà, in cui l'anima si sofferma dopo la morte, è costituito da sistemi solari di sostanza sottile e che questi mondi di sostanza sottile confinano con il nostro mondo materiale. E in questi sistemi solari di sostanza sottile, in questi mondi, vivono le anime dopo la morte. E grazie alla profezia divina di Gabriele, sappiamo anche ciò che avviene veramente dopo la vita terrena. Noi cambiamo soltanto il nostro stato di aggregazione. Siamo quindi anime senza il corpo e come Gabriele ha appena asserito, l'anima continua a vivere come ha vissuto sulla terra, con tutte le sue caratteristiche positive e negative, esattamente come qui si dice anche così come l'albero cade, così giace. E queste caratteristiche negative o positive che avevamo già in veste umana vengono portate con sé dall'anima. Prima o poi l'anima si porrà la domanda se vuole evolversi come anima nel mondo dell'aldilà o se desidera incarnarsi nuovamente per affrontare una nuova vita terrena, per purificarsi quindi più velocemente.
2: Ora, se un corpo fisico muore, l'anima passa nelle sfere di purificazione, in uno di questi sistemi solari di sostanza sottile di cui si è già parlato. Nella trasmissione precedente abbiamo parlato anche degli involucri attivi delle anime. Abbiamo parlato delle vesti dell'anima, si potrebbe anche definire così. Questa veste dell'anima attira magneticamente l'anima verso quei pianeti in cui sono registrati i suoi comportamenti sbagliati e in cui sono attivi.
0: Torniamo brevemente alla domanda. Come sono nate le sfere di purificazione e questi mondi di sostanza sottile? Sono sorte a causa dell'avvenimento della caduta, ossia a causa della infedeltà di esseri divini che si sono rivestiti di energie impure e contrarie a Dio. Nel corso di periodi di tempo lunghissimi, inimmaginabili, si sono staccate delle schegge dalla sostanza sottile, quindi dai pianeti celesti puramente spirituali, che potremmo chiamare i cosiddetti sistemi solari di sostanza sottile, che chiamiamo anche sfere di purificazione per le anime. sono per così dire le sfere più basse dell'aldilà. Questo allontanamento progressivo dalla eredità divina ha portato a poco ad un raddensamento ulteriore degli astri e in particolare alla creazione dei pianeti di sostanza grossolana, ai sistemi solari di sostanza grossolana fino alla materia stessa della Terra. E sappiamo che la Terra è il luogo di abitazione degli uomini, il punto d'appoggio anche il caposaldo delle anime incolpate.
2: Di conseguenza ciò significa il corpo umano stesso non è altro che una veste a più strati dell'anima, un raddensamento che invia dei riflessi in base agli involucri corrispondenti dell'anima. Per questo i caratteri delle persone sono anche così diversi. I valori etici morali di molte persone sono al livello più basso, paragonati all'etica e alla morale più alta dell'essere cosmico eterno.
4: Des ewigen Seins.
5: Das wollen Sie, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, nicht glauben?
1: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, non volete crederci? Se avete dubbi in merito, prendete in mano l'insegnamento sublime di Gesù, il Cristo, il discorso della montagna, e confrontate il vostro modo di pensare e tutto il vostro comportamento con questo insegnamento celeste meraviglioso.
2: Dopo il decesso del corpo fisico, come abbiamo sentito, l'anima passa nelle sfere dell'aldilà sui pianeti di sostanza sottile. Se va in sfere di purificazioni basse, perché è molto incolpata, si troverà ancora nella ruota della rinascita e rimarrà attaccata alla materia e in fondo anche alle persone che sono aperte ai suoi influssi. Tuttavia, se l'anima è divenuta luminosa, allora è cresciuta al di là della ruota della rinascita e sale in sfere più elevate, nelle cosiddette sfere di preparazione, per aspirare là, passo per passo, alla casa del Padre. Possiamo spiegare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che cosa sono le sfere di preparazione?
1: Le sfere di preparazione non sono più sfere di purificazione. Le sfere di preparazione significano bontà, amore e mitezza. Sono le caratteristiche della figliolanza e sono costituite dalle tre componenti per i figli di Dio. Sono collegate direttamente al regno di Dio. In queste sfere di preparazione, l'essere luminoso impara ad assumere nuovamente la sua eredità divina. Impara a usare nuovamente in modo dettagliato la legge del cielo, dato che ogni essere spirituale è eterna legge compressa. Quindi l'essere di luce impara ciò che deve ancora imparare per poter entrare di nuovo attraverso il portale celeste nella casa del Padre, come essere spirituale perfetto. E allora l'essere sarà nuovamente legge della legge di Dio, quindi l'essere spirituale, e sarà di nuovo amore dall'amore di Dio, bontà dalla bontà di Dio, mitezza dalla sua mitezza divina.
2: Gabi, ciò che tu hai appena spiegato meravigliosamente sulla patria eterna e sulla via per giungervi è così in contraddizione con ciò che insegnano le chiese istituzionali ai loro fedeli, per esempio sulla dannazione eterna e sulle pene dell'inferno. Trovo incredibilmente grave che così tante persone in questo mondo siano abbandonate a questo insegnamento. E tanto più grati dovremmo essere, veramente grati al nostro Eterno Padre, per aver inviato su questa terra in quest'epoca una persona affinché noi uomini possiamo tornare a conoscenza della verità del cielo. E forse possiamo anche dire, da più di 35 anni, come ha già detto Martin, lo Spirito di Dio parla attraverso di te, in innumerevoli rivelazioni, e anche tu stessa doni aiuti su aiuti, insegnamenti su insegnamenti, dalla tua coscienza dischiusa. E cari ascoltatrici, cari ascoltatori, chi è in grado di comprendere lo comprenda. Così parlò allora Gesù il Cristo ai suoi tempi e ai suoi contemporanei.
1: Sì, cari amici, la dannazione eterna non esiste. Non credete alla dannazione eterna. Siete persone libere nell'amore, nella bontà e nella mitezza di Dio. Non temete Dio. Dio ama tutti noi, ognuno di noi. Temete piuttosto il vostro comportamento errato, ciò che definiamo anche peccato. Infatti, questi sono gli ostacoli che ci portano eventualmente a una prossima incarnazione. Ma l'amore di Dio non lo desidera. L'amore di Dio ha inviato il suo Figlio meraviglioso, il Figlio di Dio, il co-regnante dei cieli, affinché potessimo ritrovare la via che ci riconduce alla casa del Padre, non domani, non dopodomani, non nella prossima incarnazione, ma ora, in questa vita terrena. Provate a mettere in pratica questo insegnamento meraviglioso di Gesù di Nazareth e sentirete che Dio, nostro Eterno Padre, vi ama. E leggete con il cuore e con la mente il discorso della montagna e vi accorgerete che è la legge sublime, è la via che conduce direttamente alla casa del Padre. Quindi non credete alla dannazione eterna, non abbiate timore di Dio. Dovremmo invece aver sempre più paura dei nostri peccati. Cominciate una vita nel Cristo e con il Cristo e sperimenterete nel profondo dell'anima, percepirete che Dio vi ama, Dio, nostro Eterno Padre.
0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, con questi aiuti, con queste parole meravigliose che abbiamo sentito da Gabriele, vogliamo salutarvi. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e naturalmente ci farà piacere avervi nuovamente all'ascolto alla prossima puntata. Per oggi un cordiale saluto in Dio e un arrivederci a tutti.

0: Cari amici, siamo felici che vi siate rimessi in ascolto anche oggi e vi diamo il benvenuto all'ottava puntata della serie di trasmissioni La via interiore verso la coscienza cosmica, grado dell'ordine. Molte persone in tutto il mondo seguono la chiamata del Cristo Dio tramite Sofia, la sapienza divina in Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio nella nostra epoca. Il Cristo parla in modo possente nella nostra epoca e chiama ognuno di noi dicendo: «Venite tutti a me, al Cristo Dio, poiché desidero condurvi all'Eterno Padre dell'amore». Qualsiasi sia la nostra cultura o nazionalità, sulla via interiore dell'amore per Dio e per il prossimo, abbiamo una meta comune che ci collega: fare ritorno al nostro essere originario e avvicinarci a Dio in noi, per giungere infine all'Eterno Padre dell'amore, nella nostra vera patria, nel regno di Dio. Cari amici, se desideriamo avvicinarci a Dio, alla coscienza cosmica in noi, allora dobbiamo orientarci sempre di più su di Lui, su ciò che è più elevato, come un'antenna che deve essere sintonizzata in modo nuovo su un emittente per poter ricevere ciò che è puro, buono e nobile. Finora la nostra antenna era orientata più verso l'esteriore, sulle nostre mete umane e materiali, ed ora dobbiamo orientarla verso l'interiore, su Dio in noi. Grazie ai compiti che riceviamo sul grado dell'ordine, per esempio orientandoci già all'inizio della nostra giornata, diveniamo più attenti e in noi si può far sentire sempre di più la nostra coscienza, che agisce come un sismografo, che ci segnala quando ci stiamo allontanando dalla nostra meta. Questi compiti per la via interiore ci sono stati dati già negli anni Ottanta dal Regno di Dio, da fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, tramite Gabriele, la profetessa istruttrice nella nostra epoca, che ha ricevuto questa rivelazione per la via interiore e ci ha dato ulteriori aiuti e indicazioni dalla sua coscienza dischiusa. Su questa via interiore impariamo insieme. Barbara, Elena ed io mi chiamo Lisa, leggeremo il testo di istruzione dal libro Quali allieve tra allievi. Se lo desiderate potete rileggere il testo della trasmissione di oggi alla fine del terzo capitolo nel libro La via interiore verso la coscienza cosmica. Se avete domande sul testo di istruzione o sui compiti, ci farà piacere riceverle all'indirizzo che appare in sovrimpressione.
1: Nelle trasmissioni precedenti abbiamo ricevuto dal nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, compiti di base per il grado dell'ordine che sono importanti per porre delle buone fondamenta per la via interiore. Alla fine del terzo capitolo, Gabriele li riassume ancora una volta, aggiungendo ulteriori spiegazioni. Nel testo di istruzione, Gabriele inizia questa ripetizione con alcune parole di fratello Emanuele, che ci disse: «Il sentiero che conduce all'amore divino è un sentiero sacro. Questo sacro sentiero lo può percorrere solo chi santifica veramente sempre più la propria vita, lasciandosi attirare sempre meno dall'esteriore, dagli stimoli dei sensi del mondo. Dato che siamo tutti figli e figlie di Dio, nelle istruzioni della via interiore, Gabriele si rivolge a noi dandoci del tu e spiega: «Caro fratello, cara sorella, per noi che abbiamo iniziato la via interiore è importante sapere anche che solo colui che vuole veramente mettere ordine nei propri pensieri e dominare poco alla volta i propri sensi sarà in grado di percorrere il sentiero con successo». Ripeto ancora una volta l'ammonimento di fratello Emanuele: Per riuscire a mettere ordine nei propri pensieri occorre la massima disciplina. Per alcuni di noi è ancora difficile mettere ordine nei pensieri e orientarli sulla meta spirituale, su Dio. Ciò è possibile solo a chi ama Dio, suo Padre, più di questo mondo e più di se stesso, più del proprio modo di pensare e volere. Nostra sorella Gabriele ci ha ricordato: per poter entrare sempre più nel silenzio e nella pace interiore, nei quali l'amore di Dio agisce più intensamente, dobbiamo acquisire un ritmo del corpo armonioso ed equilibrato. Tutta l'istruzione spirituale, tutti gli insegnamenti che provengono dallo Spirito hanno l'unico scopo di condurci al silenzio e alla verità interiore. Proprio sul grado dell'ordine è particolarmente necessario l'orientamento sulla vita interiore, sulla verità, che si può trovare solo nell'anima dell'uomo. Dobbiamo quindi riconoscere e realizzare molte cose per essere in grado di conseguire un vero e profondo risultato spirituale. Perciò è necessario avere uno spirito di sacrificio eroico per orientarsi veramente in modo stabile sul Supremo. Spirito di sacrificio significa combattere ogni giorno contro il proprio ego e rialzarsi ogni volta che cadiamo spiritualmente.
2: Nel riassunto fatto da Gabriele riceviamo anche le seguenti indicazioni e aiuti riguardo al controllo dei pensieri. Che cos'è un pensiero negativo? Ogni pensiero egocentrico e di avidità. Invidia, orgoglio, denigrare il prossimo, gelosia, desiderio di vendetta, liti e inflessibilità sono pensieri negativi. Anche le basse tendenze, quali il bere, l'avidità nel mangiare, l'intemperanza, il fumare, l'invidia, l'umiliare il prossimo, la vanità, l'alterigia e i vizi si basano su sensazioni e pensieri egocentrici e negativi. Che cosa si intende per vizi? Fa parte del vizio l'essere spinti da manie, oppure il voler possedere le stesse cose del vicino o l'essere avidi di denaro e di beni. Anche l'essere curiosi o il voler sapere tutto ciò che dicono gli altri possono essere considerati un vizio, come pure il fanatismo, a seconda del suo grado di intensità. L'illusione di voler superare tutti gli aspetti umani dall'oggi al domani è fanatismo e può quindi essere un vizio. L'eccessiva sessualità è un vizio, come pure l'essere offuscati da pensieri in merito a una donna o a un uomo che si desiderano possedere o dai quali si vuole ottenere qualcosa. Ogni eccesso è un vizio. Quindi, per liberarci dalle nostre tendenze umane, è necessario fare ordine nella nostra vita. Perciò, annotiamo quanto segue nel nostro diario. Mettiamo ordine nella nostra vita, nei nostri pensieri, nei nostri sensi e nelle nostre aspirazioni. In tal modo nobilitiamo la nostra anima e di conseguenza giungiamo a un ritmo del corpo armonioso ed equilibrato che si avvicina sempre più al ritmo della vita cosmica. Ripetiamo questa frase in modo che chi lo desidera se la possa segnare. Mettiamo ordine nella nostra vita, nei nostri pensieri, nei nostri sensi e nelle nostre aspirazioni. In tal modo nobilitiamo la nostra anima e di conseguenza giungiamo a un ritmo del corpo armonioso ed equilibrato che si avvicina sempre più al ritmo della vita cosmica.
0: Gabriele continua le sue spiegazioni dicendo: procedendo verso il regno interiore, ossia lavorando su se stesso, l'uomo agitato e nervoso diviene più silenzioso. I suoi movimenti diventano più armoniosi e i suoi sensi si affinano. Vogliamo conseguire l'altruismo per liberarci dall'autocommiserazione e giungere alla consapevolezza della forza insita in noi, ossia ciò che facciamo lo facciamo con Dio e in modo totale. Il primo compito era quindi osservare il ritmo del nostro corpo per armonizzarci. Dovremmo evitare i movimenti bruschi. Anche camminare in fretta e in modo disarmonioso comporta disarmonia esteriore ed interiore. Ciò non significa che dovremmo rinunciare a vivere in modo dinamico, rinunciando al dinamismo del nostro corpo. Significa piuttosto che, invece di essere agitati, disarmoniosi e proiettati verso l'esteriorità, dovremmo aspirare al dinamismo interiore ed equilibrato, ossia al dinamismo spirituale, al movimento nobile e ritmico dell'anima e del corpo. Ci esercitiamo quindi nella retta disciplina, al fine di raggiungere l'armonia dell'anima e del corpo. Anche quando mangiamo senza controllarci, se mastichiamo in fretta e beviamo d'un fiato, entriamo in disarmonia. In tal modo il ritmo del nostro corpo cambia immediatamente. Non appena ricadiamo nella disarmonia, riprendiamo anche le nostre vecchie abitudini che credevamo di aver già superato. Anche le bevande molto calde o molto fredde disturbano il ritmo del corpo. Le bevande bollenti e quelle gelate provocano una rivoluzione in tutto il sistema nervoso. I nervi si contraggono, subiscono uno shock. Questa alterazione si ripercuote sull'intero organismo. Ciò significa che ci facciamo prendere nuovamente dallo stress e dall'agitazione interiore. I nostri movimenti, o addirittura tutto il ritmo del nostro corpo, si trasformano negativamente, divenendo disarmonici.
1: Gabriele continua. Ciò che ora riporto è una ripetizione, un riepilogo per richiamare alla nostra memoria tutta la materia di insegnamento. Non appena ci lasciamo prendere dalla fretta e dall'agitazione, spesso non siamo più in grado di controllare i nostri pensieri, che si susseguono quindi di nuovo senza controllo nel nostro cervello. Di conseguenza, l'anima e il corpo cadono in bassi livelli di vibrazione, in sfere nelle quali vibrano energie completamente diverse, costituite da sensazioni e pensieri che possono poi agire su di noi. Pertanto, se ci troviamo a un basso livello di vibrazione, attireremo anche complessi di pensieri attivi a quel livello, che agiranno su di noi. Verremo quindi influenzati dalle ondate di pensieri che vibrano in quel campo. Dobbiamo osservarci, controllare i nostri pensieri e contrapporre pensieri positivi a quelli negativi, per non entrare in una vibrazione più bassa che comporterebbe una contrazione del sistema nervoso e del nostro corpo. Un corpo agitato, un sistema nervoso contratto, spesso non sono più in grado di difendersi dalle forze negative che possono colpire l'intero organismo a seconda di quanto ci siamo abbassati di vibrazione. Quindi, se non ci riprendiamo in tempo, contrapponendo ai pensieri negativi dei pensieri positivi, edificanti, che affermano la vita, verremo imprigionati dalle forze dei nostri stessi pensieri. Anche pensando continuamente alla stessa cosa o rimuginando, rafforziamo le forze negative nella nostra anima e nel nostro corpo, che in tal modo riusciranno pure ad influenzarci.
2: Gabriele ci ha ricordato anche altri compiti. Un compito essenziale per noi consiste quindi nell'osservare i nostri pensieri e il ritmo del nostro corpo. I presupposti necessari sono la disciplina spirituale e la volontà di mettere ordine nei nostri pensieri, contrapponendo ai pensieri negativi dei pensieri positivi, edificanti, affermativi e orientati sulla meta. Quindi, per ottenere un costante orientamento sul Supremo, dobbiamo prestare attenzione ad alcune cose: al controllo dei pensieri, a ciò che diciamo, al ritmo del nostro corpo, nonché al controllo dei cinque sensi. Anche i cinque sensi, ossia l'udito, la vista, il gusto, l'olfatto e il tatto, devono essere affinati. I cinque sensi umani costituiscono le antenne verso l'esterno. Se i nostri sensi sono grossolani e cercano solo le cose terrene, siamo orientati sul mondo anziché essere protesi verso il divino. Perciò dobbiamo affinare i nostri sensi affinché, man mano che la nostra anima e il nostro corpo si nobilitano, possiamo afferrare lo spirito in ogni cosa. Non appena i nostri sensi si affinano, rivolgiamo le nostre aspirazioni e i nostri pensieri verso l'interiore, verso lo spirito che dimora nella nostra anima. Quando avremo stabilito il collegamento con il nostro interiore, vedremo ogni cosa e ogni avvenimento dall'interiore, così com'è e non come sembra. I sensi esteriori devono quindi affinarsi e rivolgersi verso l'interiore, verso i sensi dell'anima, affinché sia i sensi dell'anima che quelli del corpo abbiano un unico orientamento sulla vita divina dell'anima, sul nucleo centrale. Se abbiamo stabilito il contatto con il nostro essere originario eterno, riusciremo a vedere il positivo anche nel mondo, nel nostro prossimo e in ogni forma di vita, e vivremo in modo positivo. Se siamo sintonizzati positivamente, saremo misericordiosi, buoni, comprensivi, tolleranti, indulgenti e colmi d'amore. Riportiamo quanto segue nel nostro diario mistico. Quanto più affiniamo i nostri sensi, tanto più nobilitiamo il nostro animo e tanto più pura sarà la nostra vita. Quindi, quanto più nobili sono i nostri pensieri e le nostre aspirazioni, tanto più saremo orientati sul Supremo, su Dio, la vita.
0: Uno dei primi compiti sul grado dell'ordine è l'istruzione dell'organo della vista. Gabriele lo ripete e spiega perché è così importante. Il secondo compito dice: educa l'organo della vista. Dovremmo sforzarci ogni giorno di orientare il nostro organo visivo sulla vita interiore, per sintonizzarlo sui sensi interiori, sui sensi dell'anima. Abbiamo sentito

0: ci impegniamo ad osservare sempre di più noi stessi. In un primo tempo ci osserviamo per riconoscerci così come siamo. Osserviamo come pensiamo in merito alle cose e agli avvenimenti e da quali stimoli sono attirati i nostri occhi. Scriviamo poi il pro e il contro nel diario mistico.
1: Anche il diario mistico, di cui abbiamo parlato in una delle puntate precedenti, ci accompagnerà sulla via interiore. Nel riepilogo, Gabriele ripete le seguenti spiegazioni. Sulla pagina destra del diario mistico annotiamo il positivo, tutto quello che riteniamo di aver superato, ciò che è buono e nobile. Sulla pagina sinistra annotiamo tutte le sensazioni, i pensieri e i moti che non siamo ancora riusciti a superare, che continuano ad agitarci, a opprimerci, a trascinare i nostri sensi verso l'esterno, nel mondo dei sensi. La pagina destra del nostro diario mistico mostra quindi i lati luminosi della nostra vita, quello che siamo riusciti a superare ampiamente. Dovremmo gioirne e ringraziare Dio per la sua guida e per il suo aiuto. Tuttavia, dovremmo ringraziare Dio, nostro Padre, anche per i lati oscuri, segnati sulla pagina sinistra del nostro diario mistico, che non abbiamo ancora superato. Infatti, tramite il Cristo, nostro Redentore, Egli ci mostra ciò che possiamo ancora superare con lo Spirito del Cristo. Supereremo così, per amore per Dio, le caratteristiche e le inclinazioni umane, ossia le ombre della nostra vita. Chi dichiara battaglia al proprio basso ego ha consapevolmente al proprio fianco il Cristo come sostegno e aiuto. L'allievo riuscirà a superare se stesso solo con spirito di sacrificio eroico e con gioia interiore per la vittoria. Caro fratello, cara sorella, prendi il tuo diario e annota le seguenti frasi che dovresti continuamente richiamare alla memoria. L'amore per Dio è essenziale, perché l'amore per l'Eterno permette di superare molte cose. Quanto più grande è l'amore per Dio, tanto più in fretta supereremo le nostre caratteristiche e inclinazioni umane. I semplici esercizi che ci vengono dati dallo Spirito di Dio danno origine a una profonda vita interiore. Dio non è complicato, Dio è semplice. È proprio la semplicità che è geniale e per questo gli esercizi sono semplici.
2: Gabriele ci ricorda l'esercizio per affinare l'organo della vista. Osserviamo una conifera, un fiore o un cespuglio, ciò che preferiamo. Dovrebbe tuttavia essere una pianta. La osserviamo dapprima con gli occhi esteriori. Osserviamone solo l'aspetto esteriore. Scriviamo nel diario mistico le sensazioni e i pensieri che affiorano in noi durante l'esercizio. Poi osserviamo la pianta dall'interiore, ossia cerchiamo di accogliere in noi l'impressione globale. Guardiamo la pianta. Poi chiudiamo gli occhi e la lasciamo vibrare dentro di noi. Annotiamo di nuovo nel diario mistico i pensieri e i sentimenti che abbiamo percepito. Possiamo ripetere questo esercizio più volte, 2 o 3 volte al giorno. Ogni volta che sentiamo che i nostri sensi sono molto attirati verso l'esteriore, che il ritmo del corpo si sta alterando e che ci lasciamo prendere dallo stress, dovremmo fare questa contemplazione interiore, non appena c'è possibile. Un compito molto importante sulla via interiore è la preghiera dell'anima, che ci è stata spiegata in una delle trasmissioni precedenti. Se non avete avuto la possibilità di ascoltarla, nel libro La via interiore verso la coscienza cosmica potete leggere le spiegazioni sulla preghiera dell'anima e le parole profonde che ci sono state date.

0: come esempio. Nel riepilogo Gabriele ci dice: caro fratello, cara sorella, ti ricordo ancora una volta la preghiera dell'anima. Hai sentito che la fonte deve essere purificata prima di poter giungere alla sorgente pura. Per poter giungere a tale sorgente e affinché la nostra anima preghi secondo la legge, dobbiamo innanzitutto sgomberare tutto ciò che impedisce alla sorgente di fluire.
1: Alla fine del terzo capitolo, Gabriele ci incoraggia con le seguenti parole: la pace sia con tutti noi. Siamo collegati come fratelli e sorelle nell'amore. Abbiate coraggio, cari fratelli e sorelle. La costanza nel dichiarare battaglia al proprio ego porta al successo. Cari amici all'ascolto, queste parole incoraggianti della sapienza divina ci possono accompagnare nei nostri prossimi passi sulla via interiore, che sono i passi verso l'epoca messianica e sofianica, verso un'etica e una cultura più elevate e un'umanità più pacifica, sulla via interiore che conduce a Dio in noi. Se lo desiderate, vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche alla prossima puntata, in cui sentiremo altri compiti per l'educazione dell'organo visivo e spiegazioni date dalla sapienza divina riguardo alla domanda: che cos'è il vero amore? Auguriamo a voi e a tutti noi di fare tante buone esperienze con i compiti e con gli esercizi che abbiamo ricevuto. Se avete domande, vi invitiamo a inviarle all'indirizzo che appare in sovrimpressione. Alla prossima volta, un cordiale saluto in Dio e arrivederci!

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, vi diamo il benvenuto alla 14ª trasmissione della serie intitolata I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Ciò che Gesù di Nazareth insegnò 2000 anni fa è per noi ancora attuale. Già allora egli spiegava agli uomini e donne che lo seguivano che non abbiamo bisogno di cercare Dio nei templi di pietra, bensì che ogni uomo è il tempio di Dio. Dio, lo Spirito libero, chiamato lo Spirito universale dell'eternità, dimora in noi. Un insegnamento rivoluzionario, come allora anche oggi. Desiderate conoscere gli insegnamenti originari di Gesù di Nazareth, il suo Vangelo della libertà? Per la prima volta nella storia ciò è possibile per ogni persona alla ricerca, poiché il Cristo Dio oggi ci dona nella pienezza rivelazioni divine e in particolar modo anche i grandi insegnamenti cosmici per mezzo della sua messaggera Gabriele, la profetessa dei nostri tempi. Per una comprensione più approfondita di questi insegnamenti cosmici, Gabriele diede spiegazioni complesse nel corso di una serie di trasmissioni. Si tratta di aiuti pratici affinché noi uomini impariamo ad utilizzare e a mettere in pratica gli insegnamenti. Ci aiutano a comprendere e a riconoscere la limitazione della nostra esistenza e che noi nel nostro profondo siamo esseri dell'infinito. Ciò che voi e noi tutti ascoltiamo durante questa trasmissione può essere applicato e sperimentato da chiunque, uomini o donne, giovani o anziani, persone di ogni nazione, di ogni cultura a livello mondiale. Proviamo in famiglia, sul lavoro e anche nel nostro tempo libero. Gli insegnamenti del Cristo Dio e le spiegazioni di Gabriele sono contenuti in un'opera composta da 5 volumi, ora anche come volume unico. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, noi non siamo né attori né professionisti della televisione, bensì leggiamo i testi in modo libero e con convinzione. Ognuno di noi esercita una professione che riprende dopo la trasmissione. Nella trasmissione odierna andiamo avanti a leggere insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio, nel secondo volume di spiegazioni.
2: Il Cristo dice: se mantieni l'ordine del Tempio, vivi nel Tempio, nel Santissimo di Dio in te e sperimenti te stesso. Se hai sperimentato te stesso quale essere, allora conosci il tuo prossimo, poiché conosci l'universo, l'essere. Non hai quindi bisogno di andare a cercare. Hai ricevuto, poiché l'essere dona eternamente. Dona in te, scorre attraverso di te e si manifesta in te e in questo mondo. In merito a questi elevati insegnamenti del Cristo Dio, Gabriele dà le seguenti spiegazioni. Chi conosce se stesso ha, in fondo, superato i propri aspetti umani. Con quello che ha superato, con la forza positiva ottenuta, vede anche il suo prossimo. Con questa forza proveniente da quello che abbiamo superato, vediamo il nostro prossimo nella giusta luce. Abbiamo superato i nostri aspetti umani e il nostro prossimo sta superando cose uguali o simili. Per questo siamo in grado di comprenderlo, abbiamo comprensione per lui. E siccome siamo in grado di capirlo interiormente e abbiamo comprensione per lui, abbiamo anche accesso al nostro prossimo e possiamo aiutarlo nella misura in cui lo desidera.
1: Cari amici, se viviamo nel Tempio dell'interiore, sappiamo anche fino a che punto possiamo aiutare il nostro prossimo, come possiamo parlare con lui e come avvicinarlo. L'interiore conosce ogni cosa e chi vive nel profondo dell'interiore riceve per sé e per il suo prossimo. Perciò, chi conosce se stesso conosce anche il suo prossimo. Chi ha superato se stesso conosce anche i passi per il suo prossimo, come questi può superare i suoi aspetti umani. Non possiamo superare gli aspetti umani per lui, poiché ognuno deve superare da sé i suoi errori con l'aiuto del Cristo. Tuttavia, se noi superiamo la nostra bassa natura, il nostro ego, conosciamo la via che ci libera dagli aspetti umani, dai peccati, poiché l'abbiamo già percorsa.
2: Cristo parla nei suoi insegnamenti cosmici e dice: se riconosci te stesso quale essere e vivi nell'essere, non hai bisogno di guardarti intorno per trovare la verità. L'essere, poiché sai che ciò che sta dietro è lo stesso di quello che sta davanti. Non hai bisogno di guardare a destra o a sinistra, poiché sai che la destra e la sinistra sono identiche al dietro e al davanti. Non hai bisogno di guardare né sopra né sotto. Tu sai che sopra e sotto è la stessa cosa, di davanti e dietro, di destra e sinistra. La vita, il grande nel più piccolo e il più piccolo nel grande, in te, nell'essere. Ricordati e custodisci sempre in te il pensiero: Dio è presente. Dio è tutto, ovunque. Nel più grande c'è il più piccolo. Nel più piccolo, il più grande, Dio.
1: Continuiamo a leggere negli insegnamenti. Cristo dice: se hai trovato te stesso, hai trovato Dio e sei a casa nell'universo. Non hai quindi bisogno di guardarti intorno per trovare l'universo, guardando a destra, a sinistra, sopra, sotto. In te c'è l'universo. In te c'è Dio. In te c'è il tuo prossimo. In te ci sono tutte le forze dei regni della natura. Se hai trovato te stesso, vedi profondamente ogni cosa in te, perché tu stesso sei tutto nel tutto. Ricordati di nuovo e custodisci consapevolmente quanto segue in te. Se mantieni puro il tuo tempio, hai dischiuso tutto in te e hai anche rispetto del tempio del tuo prossimo e profondo rispetto del Santissimo che dimora in te e nel tuo prossimo e in tutte le forme di vita della natura. Tu sei ricco, dato che l'universo è in te. Perciò trovi tutto in te stesso, il più piccolo nel grande e il grande nel più piccolo.
2: Gabriele ci spiega il contenuto delle parole del Cristo e dice: se mantieni puro il tuo tempio, significa per noi, se ci sforziamo ogni giorno di purificare il nostro tempio, dischiuderemo passo dopo passo la legge eterna in noi. Svilupperemo così rispetto per il tempio del nostro prossimo e un profondo rispetto del Santissimo di Dio. Esercitiamoci a farlo nella consapevolezza. Abbiamo rispetto del tempio del nostro prossimo? Lasciamo la libertà al nostro prossimo o lo costringiamo a pensare come noi crediamo che sia giusto? Lo costringiamo ad agire come noi crediamo sia giusto? Chiediamoci continuamente: abbiamo profondo rispetto del Santissimo, di Dio in noi? Ricordiamoci che ognuno di noi è il Tempio dello Spirito Santo e che Dio, la sacra forza, l'assoluto, dimora in noi. Rendiamocene continuamente conto, in particolare quando stiamo per ricadere nelle nostre vecchie abitudini e nei vecchi schemi di pensieri. Diventiamo consapevoli che in noi dimora Dio il Santissimo. Percepiremo così anche la ricchezza interiore e ci renderemo conto, allo stesso tempo, di quanto siamo ancora poveri se coltiviamo i nostri aspetti umani. L'aspetto umano è il peccato che agisce contro l'anima. A poco ci accorgiamo che tutto è in noi e che poniamo tante domande esteriori come che cosa è, quando e dove, solo quando ci siamo allontanati dall'interiore. Di conseguenza ci troviamo solo nella coscienza umana e vediamo tutto superficialmente, senza afferrare il nucleo, l'aspetto essenziale della situazione. Se utilizziamo parole come quando avviene cosa, quando e dove, solo perché viviamo nella dimensione temporale, questo fa parte della nostra vita di esseri umani. Se per esempio chiediamo l'ora per orientarci, allora è questo il nostro linguaggio, il mezzo per comprenderci, per poterci orientare su questa terra.
1: Cari amici, esercitiamoci a mantenere l'ordine del Tempio. Facciamo l'esperienza di noi stessi. Sviluppiamo rispetto per il nostro prossimo. E allora otterremo la libertà, perché la lasceremo anche al nostro prossimo. Teniamo presente che noi siamo il Tempio di Dio e che Dio dimora in noi. Se sviluppiamo il profondo rispetto per Dio, il Santissimo, percepiremo di essere immagini del nostro Eterno Padre. Portiamo con noi questa consapevolezza nelle prossime giornate terrene e pensiamo spesso che Dio è nostro Padre e noi siamo Suoi figli. Se realizziamo quello che portiamo in noi, la bellezza, la purezza, la finezza, la nobiltà, la bontà, l'amore assoluto, giungeremo più vicino a Dio e al nostro vero essere. Sperimenteremo così cosa significhi ricevere perle dall'origine dell'essere. Saremo poi i pescatori di perle della vita interiore, alla ricerca del tesoro, che troveranno la ricchezza interiore.
3: Christus spricht weiter.
2: Cristo continua a spiegare nei suoi grandi insegnamenti cosmici. Io, il Cristo, quale Gesù, insegnai questi ed altri dettagli della legge eterna ai miei apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Tuttavia, dovetti in continuazione spiegare loro anche la via verso l'eterno essere, la legge della caduta, la legge di semina e raccolta. La legge della caduta è energia divina trasformata a un livello inferiore, che l'avversario invertì e che voleva impiegare contro Dio. Questa illusione implicava già la svolta nell'evento della caduta. Infatti l'uomo raccoglie gli aspetti umani che semina. Non sono Dio o il suo prossimo a raccoglierli. Ascoltiamo dunque cosa dice Gabriele a proposito. Già quasi 2000 anni fa, Gesù di Nazaret dovette compiere molti sforzi con i suoi apostoli e discepoli perché imparassero a comprendere la legge di semina e raccolta, la legge causale e l'eterno essere. Nel frattempo sono passati quasi 2000 anni. Ciò nonostante, ancora oggi molte persone hanno difficoltà a riconoscere la legge di semina e raccolta e la legge dell'eterno essere. In questa svolta dall'epoca materialistica all'epoca dello spirito, sempre più persone comprendono cosa significhi vivere nella legge causale, nella legge della caduta o incamminarsi verso la legge eterna. La legge di semina e raccolta porta continuamente alla caduta del basso ego. La legge eterna porta alla pace interiore, la vicinanza a Dio e l'ascesa per fare ritorno nell'essere. Un ulteriore insegnamento datoci dal Cristo nei suoi grandi insegnamenti cosmici dice: «In Dio non esiste la curiosità. Chi si guarda intorno per curiosità vede solo il suo infimo sé, se stesso, l'ego, e non vede il proprio vero sé nel profondo. Perciò non conosce nemmeno se stesso. Il curioso è alla ricerca di qualcosa di nuovo per ottenere qualcosa per sé o per utilizzarlo per sé, perché gli mancano i valori interiori». Gabriele spiega in merito quanto segue. Con questa frase di insegnamento ci occupiamo di nuovo temporaneamente della legge causale per comprendere cosa siano gli aspetti umani e maturare poi per liberarcene ed entrare nella sostanza eterna, ridivenendo il nostro essere cosmico eterno. I valori interiori sono l'ordine divino, la volontà divina, la sapienza divina, la serietà divina, la pazienza, l'amore e la misericordia. Se ci mancano questi aspetti, siamo alla ricerca di qualcosa di nuovo. Tuttavia, questo cercare qualcosa di nuovo è una ricerca apparente. In realtà è l'anima che è alla ricerca dell'Eterno, poiché l'anima che si è risvegliata è continuamente alla ricerca della luce di Dio. È continuamente alla ricerca per immergersi di nuovo nell'origine della vita, per ritornare a Dio. Quante difficoltà incontrerà l'anima che si è risvegliata nell'uomo se questi continuerà a coltivare i suoi programmi umani? Tra l'anima risvegliata e i programmi umani ci sono spesso dissonanze, ossia discrepanze. L'uomo diviene inquieto e cerca. Egli cerca, come crede, qualcosa di nuovo. In realtà è l'anima che è alla ricerca, che ha nostalgia della luce del Padre e comunica all'uomo: purifica i tuoi aspetti umani e trova Dio in me. Cristo continua a spiegare nei suoi insegnamenti e dice: il curioso è la cupidigia, l'avidità. Vede e sente solo se stesso. Il curioso che guarda a destra, a sinistra, davanti, dietro, sopra e sotto con curiosità, è anche il pauroso che vede dappertutto un pericolo per sé. non riposa in Dio e quindi non vive nemmeno in Dio e si crea così da sé quello di cui ha timore. Vive nel mondo della limitazione e della sostanza raddensata. Gabriele chiarisce per noi queste correlazioni e spiega: l'anima impaurita, povera di luce e smarrita, è anche l'uomo pauroso, legato e spiritualmente cieco. Se l'anima si è risvegliata, non ha più paura. Percepisce la luce e, tuttavia, non può giungere alla luce perché l'uomo fa violenza all'anima e, in un certo senso, la frena. Non permette che si avvicini alla luce.
3: Sind wir bestrebt, uns im Äußeren abzusichern? Nach rechts und nach links.
2: Se tendiamo a crearci una sicurezza esteriore, a guardare a destra e a sinistra, davanti e dietro, sopra e sotto, per evitare tutti i pericoli, non riusciremo a sfuggirli. Li troveremo sulla nostra strada. Attiriamo i pericoli di cui abbiamo paura. Quello che temiamo, prima o poi, ci sopraffarrà.
3: Das wird früher oder später über uns hereinbrechen.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, che cosa significa questo per la nostra vita? Ascoltiamo le ulteriori spiegazioni di Gabriele. Sappiamo, e in ogni attimo possiamo farne l'esperienza, che quello su cui rivolgiamo il nostro sguardo ci stimola a pensare. E ogni pensiero può divenire il punto di partenza di un complesso programma umano. Se siamo curiosi di vedere questo o quello, cose che forse non dovremmo nemmeno vedere, veniamo stimolati a pensare da aspetti che non appartengono ancora all'energia della giornata. Può diventare perciò molto difficile percorrere la via interiore, perché in questo modo richiamiamo troppo presto peccati di cui prendiamo coscienza tramite i pensieri. Questo potenziale negativo, che forse non possiamo neanche sistemare perché non era ancora previsto per questa giornata e che pertanto non ha neppure portato l'energia per risolverlo e scontarlo, può divenire un'insidia per noi. I peccati, le colpe che abbiamo risvegliato e richiamato al momento sbagliato, si abbattono su di noi e non ci danno più pace. Ci costringono a continuare a pensare. Se continuiamo a pensare le stesse cose e non siamo in grado di dominarle, ci sopraffarranno. In questo modo ci creiamo ulteriori programmi e quanti più programmi umani ci creiamo, tanto più limitati, quindi ristretti, saremo nel nostro modo di sentire, pensare, parlare ed agire. Gabriele continua a spiegare: per questo motivo dovremmo esaminare la nostra curiosità, di cosa siamo avidi. Cosa ci manca? Le mancanze si manifestano nei nostri sentimenti e pensieri. Se percepiamo un senso di disagio non ben definito, dovremmo occuparci brevemente di questo sentimento. Affiora e si manifesta nei pensieri. Per noi è più facile afferrare i nostri pensieri che non i nostri sentimenti. Potremo così esaminare a fondo anche la nostra curiosità e la supereremo. Viviamo in modo consapevole. Ogni volta che ci guardiamo intorno, chiediamoci subito: cosa vogliamo vedere? Perché? Cosa richiamiamo? Tutte queste cose vogliono dirci qualcosa. La nostra vita è interessante se ci osserviamo.
2: Cristo parla nei suoi insegnamenti cosmici. Chi teme gli altri ha paura di se stesso, non ha fiducia in se stesso. La realtà per lui è costituita da ciò che è raddensato e che considera allo stesso tempo minaccioso. Nel suo timore sta sempre allerta, si guarda intorno in modo che non gli accada nulla. Guarda davanti, dietro, a destra e a sinistra, in alto e in basso, con curiosità, credendosi al sicuro, perché pensa di avere sotto controllo quello che gli sta intorno. Nella densità, nella materia, il guardarsi intorno, il guardare in alto e in basso, a destra e a sinistra, dietro e davanti, dovrebbe servire unicamente per orientarsi, dato che i vostri occhi fisici sono creati per la materia, per la densità. Chi si attiene a questo rimane nel tempio interiore e rispetta l'ordine del tempio. Gabriele ci permette di comprendere meglio queste parole del Cristo e spiega per noi. Se abbiamo superato la curiosità, se abbiamo sistemato il contenuto e lo scopo della nostra curiosità, giungiamo nel nostro tempio. Giungiamo sempre più in profondità nel nostro interiore, al Santissimo, a Dio che dimora in noi. Ripeto ancora una volta chiaramente, l'uomo, come abitante della terra, ha bisogno anche del senso della vista per orientarsi sulla terra. Il nostro occhio fisico guarda davanti, dietro, a destra e a sinistra. Dobbiamo girarci e guardarci intorno per orientarci. È così perché viviamo nella forma raddensata. Questa non è curiosità. Come esseri umani dobbiamo guardarci intorno, guardare a destra e a sinistra. In fondo, guardiamo sempre solo le pareti delle tre dimensioni, in un certo senso le mura del nostro ego umano. L'essere puro, invece, l'intelligenza divina, il nostro vero sé, quale sostanza e forza in Dio, contempla tutto dentro di sé. Il nostro essere interiore vede in questo modo tutto ciò che ci accade. Tutto quello che vibra nell'infinito è anche in noi. Gli impulsi provenienti dall'universo arrivano nell'essere puro, nel suo interiore. L'essere puro non deve essere richiamato dall'esterno come l'uomo. Percepisce gli impulsi nel suo interiore. Vede contemporaneamente l'immagine trasmessa da colui che invia l'impulso. Sa, allo stesso tempo, cosa desidera colui che ha inviato l'impulso e riconosce subito il compito e la soluzione. Andiamo avanti a leggere le spiegazioni di Gabriele. Per noi uomini che viviamo nella sostanza raddensata, è quindi necessario guardarci intorno per orientarci e non per curiosità. Se invece riposiamo nel Tempio, nel nostro interiore, riceveremo gli impulsi di cui abbiamo bisogno oggi, per questa giornata. Non avremo così bisogno di guardarci intorno con curiosità. Quello che dobbiamo sapere, lo verremo a sapere. Quello che dovremo vedere, lo vedremo, perché i nostri cinque sensi sono purificati, etici, fini e orientati sulla coscienza perfetta in noi. In questo modo Dio, il Santissimo, il nostro Padre Eterno, può guidare suo Figlio. Il compito dell'anima in veste terrena è di raggiungere questa guida diretta. Sulla via che conduce a questa meta è affiancata da una possente forza, la forza del Cristo Dio. Fino a che Dio, il Padre, la legge assoluta, non è in grado di raggiungerci, di guidarci direttamente e di condurci, il Cristo è colui che ci prepara la via, è il nostro aiutante e redentore. Grazie al suo è compiuto, egli ci porge la mano ogni momento e ci guida attraverso le rupi, attraverso valli e alture, sui sentieri sassosi, fino a Dio, nostro eterno Padre, fino alla luce, verso l'essere perfetto e puro che noi siamo in realtà.
1: Cristo spiega, il vero saggio è la persona savia che rimane nel Santissimo, dove mantiene il silenzio. Nel Tempio del Silenzio, il vero saggio, la persona savia, riceve le istruzioni dirette di Dio e la salvezza di Dio. Se ti sei esercitato nella legge della vita interiore, percepisci e pensi in modo divino ed esprimi la sua parola che tu sei, il divino. Cari amici, se abbiamo raggiunto questo, siamo diventati coscienza perfetta, intelligenza perfetta, sostanza perfetta nella perfetta vita di Dio. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, questa è la meta di noi tutti, anche se non è così facile da raggiungere. Gli insegnamenti e le spiegazioni che abbiamo ricevuto in questa serie di trasmissioni ci mostrano la via. Facciamo una prova. Nella trasmissione abbiamo sentito che la nostra vita diventa interessante se ci osserviamo. Se lo desiderate, potete seguire questa serie di trasmissioni anche con il libro di riferimento disponibile in ogni libreria. Si tratta del secondo volume dell'opera dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni di Gabriele, ora disponibile anche come volume unico. Anche la prossima trasmissione ci aiuterà a comprendere meglio il nostro vero essere. Inizia con l'insegnamento: chi vive come goccia nell'oceano che è Dio, è divenuto la legge di Dio. Chi lo desidera può utilizzare il tempo fino alla prossima trasmissione per applicare gli aiuti e gli esercizi donati oggi, per poi continuare ad imparare insieme a noi. Nel frattempo auguriamo a noi tutti ogni bene e un periodo interessante. Arrivederci e un saluto in Dio.

Buonasera, cari bambini. Sì, la giornata sta per finire. Il sole sta tramontando e la natura sta diventando più tranquilla. Prima che anche tu ti prepari per la notte, ascolteremo, se lo vuoi, qualcosa da Liobanì, l'essere angelico che proviene dalla nostra patria eterna. Sono buoni pensieri che ti accompagneranno nella notte. Liobanì dice: «Caro bambino, cerca di amare tutto ciò che vive. Allora sentirai l'amore di tuo Padre Celeste dentro di te. Sentirai gioia, pace e armonia. Rimarrai sano e felice, perché Dio, il nostro Padre Celeste, ti è molto vicino nelle sensazioni altruistiche ed amorevoli di gioia, pace e armonia. Se ami come ti ama il Padre Celeste, allora vivrai in pace con i tuoi genitori, fratelli e sorelle, con i nonni, gli amici e i compagni di gioco, con gli animali del bosco, dei campi, delle acque e dell'aria. Allora diverrà come ti ho detto. La luce diventerà sempre più grande e tu diventerai più luminoso e più amorevole. Il tuo corpo interiore, il tuo corpo di luce di cui ti ho parlato, diventerà più puro e più luminoso, cioè pieno di luce celeste. Questi erano i buoni pensieri di Liobanì per una buona notte. E se tra poco o più tardi andate a dormire, auguriamo anche a voi, anche a te, caro bambino, di dormire bene.

0: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ci fa piacere che vi siate rimessi in ascolto per questa puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica, sul grado dell'ordine, e vi salutiamo cordialmente. Oggi siamo arrivati alla 14ª puntata. Sulla via interiore, la via del Cristo Dio, sentiamo sempre che Dio è in noi. Ma come possiamo raggiungere la comunicazione con lo Spirito libero, con Dio in noi? Possiamo diventare consapevoli che Dio è la vera vita, è nel nostro respiro, è la forza senza la quale non potremmo vivere, è la luce in noi nel profondo della nostra anima, è l'amore infinito che pervade tutto e che opera eternamente nella sua creazione e così anche in noi. Se desideriamo sviluppare questa comunicazione con Dio in noi, dobbiamo purificare il nostro tempio ed entrare nel silenzio interiore. Questo silenzio interiore, l'orientamento costante su Dio in noi, è la meta degli esercizi e dei compiti che ci vengono dati, in particolare sul livello dell'ordine. Le spiegazioni e i compiti per la via interiore che conduce alla coscienza cosmica ci sono stati dati dal Regno di Dio tramite la sapienza divina. Fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, il cherubino della sapienza divina, ci ha rivelato i compiti e gli esercizi tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Gabriele ci ha poi dato ulteriori spiegazioni e aiuti dalla sua coscienza dischiusa. Oggi continuiamo con il capitolo Autoconoscenza tramite l'educazione dell'udito, dell'olfatto e del gusto. Lisa, Elisabetta ed io mi chiamo Elena, leggiamo dal testo quali allieve tra allievi.
1: Nelle trasmissioni precedenti abbiamo sentito più volte che l'uomo non è isolato dall'ambiente in cui vive, ma che, come un emittente e una ricevente, siamo costantemente in comunicazione con le energie sulle quali orientiamo le nostre antenne, per esempio tramite i nostri sensi. Essi ci trasmettono continuamente tante impressioni, portandoci così nell'esteriore. È quindi importante educare i sensi e affinarli, e abbiamo già ricevuto compiti ed esercizi per farlo. Ora continuiamo a leggere dal testo quello che il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, ci ha spiegato a questo riguardo. Chi educa correttamente i propri sensi, li affina e nobilita i propri pensieri, giungerà alla libertà interiore e alla vera grandezza. Che cosa avviene quindi nell'anima quando l'uomo affina i propri sensi? Innanzitutto, l'anima e i suoi involucri si rischiarano, dato che la forza eterna trasforma molte cose che l'uomo, grazie all'affinamento del proprio essere, delle proprie sensazioni e pensieri, non dovrà più sopportare. Inoltre, gli atomi spirituali si orientano gradualmente sul nucleo incorruttibile dell'anima, sulla luce centrale, sulla forza primordiale, da dove le energie scorreranno poi più intensamente nell'anima e nel corpo. Le forze che scorrono più intensamente dal nucleo centrale hanno un effetto positivo sull'anima e sul corpo. La forza vitale intensificata porta salute, felicità e appagamento. Grazie alla forza che scorre con maggiore intensità dal nucleo centrale, Dio, si dilata anche la coscienza spirituale dell'anima. L'anima e l'uomo divengono più silenziosi e più ricettivi per la forza eterna. Fratello Emanuele ci ha spiegato di nuovo. Sul grado dell'ordine, l'allievo si sforza di lavorare e di procedere dall'esterno verso l'interno, affinando i propri sensi e controllando i propri pensieri. Quando l'allievo avrà affinato i propri sensi, messo ordine nei propri pensieri e controllato il suo modo di parlare, vivrà sempre più dall'interiore verso l'esteriore. Questo significa che l'allievo ha sistemato ampiamente il proprio passato e che vive nel presente. Pianificherà quindi il futuro insieme a Dio.
0: Dopo queste spiegazioni profonde, continuiamo a leggere dal testo un nuovo compito che ci viene dato dal cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, per educare i sensi dell'olfatto e del gusto. Gli allievi in cammino sulla via che conduce alla vita interiore si esercitano anche nell'educare il gusto e l'olfatto. Le persone che desiderano affinare i propri sensi non registreranno consapevolmente, ovunque vadano o si trovino, gli odori e i profumi che l'organo dell'olfatto percepisce. Registrare consapevolmente significa riflettere a lungo e parlare di questi odori. Nell'istruzione, Gabriele fece presente quanto segue. Non dovremmo quindi mettere il naso ovunque, neppure nelle pentole in cui cuoce la carne. E nel testo di istruzione, fratello Emanuele ci ammonisce con le seguenti parole. I pensieri e le parole sono forze. Essi esercitano il loro influsso sull'uomo e attorno all'uomo, che pensa, per esempio, agli odori e ne parla a lungo e annusa la fonte del profumo. Se l'uomo parla, ad esempio, di odori sgradevoli e cattivi, rafforza questa vibrazione dentro di sé, poiché anche l'odore e il profumo sono vibrazioni. Così facendo, egli attira il complesso di odori che poi agisce su di lui. Queste vibrazioni si ripercuotono poi sull'organismo, influenzando più intensamente il senso del gusto e dell'olfatto e stimolando altri desideri dei sensi. L'uomo viene spinto dai suoi sensi e i suoi desideri lo mettono in agitazione, richiedendo questo e quello, spingendolo a comprare una cosa o l'altra, o a mangiare un determinato cibo. Gabriele disse: quante volte abbiamo fatto noi stessi l'esperienza che ci è bastato sentire un odore perché in noi nascesse il desiderio di mangiare un dolce, o perché venisse stimolata una simile associazione di idee, o per essere indotti ad acquistare determinati generi voluttuari. Veniamo quindi spinti dai nostri sensi, orientati verso l'esterno. Fratello Emanuele ha rivelato: l'essere spinti provoca disarmonia e tensione del sistema nervoso, da cui derivano giochi di pensieri e di parole che trascinano a loro volta l'uomo in basse sfere di vibrazione, dato che l'anima e il corpo perdono energia. I profumi naturali, come quelli dei fiori, dei cespugli e degli alberi, hanno invece un effetto positivo e fungono da stimolo per l'anima. Essi suscitano nell'anima e nel corpo le armonie che affluiscono dalle forme di vita pure all'uomo orientato in modo corrispondente. Chi nobilita i propri sensi giunge alla nobiltà dell'anima e alla propria coscienza spirituale, alla figliolanza divina. Tutto ciò che è puro, nobile e bello racchiude in sé la forza dell'amore che diviene attiva attraverso l'altruismo, pervade di luce l'anima e l'uomo e irradia l'organismo. Non appena l'organo dell'olfatto percepisce odori e profumi, anche l'organo del gusto li registra. Gli organi dell'olfatto e del gusto trasmettono quanto hanno percepito alle cellule cerebrali, che registrano immediatamente queste vibrazioni e influenzano tutti gli altri organi sensoriali.
2: Leggiamo ora le spiegazioni che Gabriele ci ha dato in merito a questi esercizi. Caro fratello, cara sorella, ora educhiamo anche i nostri organi dell'olfatto e del gusto. Eseguiamo questi esercizi come quelli precedenti, alternando nuovamente due giornate interiori a due esteriori. Apprendiamo quali carenze abbiamo ancora in noi. Nel corso delle prime due giornate ci sforziamo di non assorbire nel nostro interiore gli odori e i profumi esterni. Non prestiamo attenzione agli odori, non annusiamo tutto ciò che odora, neppure le pentole in cui cuociono la minestra o la carne. Non pensiamo agli odori e ai profumi e non ne parliamo. Abbiamo sentito che pensando a quello che ci tocca e parlandone non facciamo che rafforzarlo. Nel corso delle due giornate interiori ci sforziamo di assorbire coscientemente il profumo dei fiori, dei cespugli e degli alberi. Non rifiutiamo i profumi delicati e tenui. Tuttavia, vogliamo accogliere consapevolmente i profumi della natura. Annotiamo di nuovo le nostre impressioni, sensazioni e pensieri sulla pagina destra del diario mistico, dove scriveremo anche quello che il nostro palato avverte nel corso di queste due giornate interiori. Il diario ci dice quindi chi ancora siamo. Inoltre, durante queste due giornate interiori consumeremo il nostro cibo con disciplina e concentrazione. Assumendo il cibo in modo disciplinato e concentrato, affiniamo anche il senso del gusto. Ogni boccone che portiamo al nostro organo del gusto va masticato coscientemente e armoniosamente. Dovremo prenderci del tempo per il pasto. Ogni pasto dovrebbe essere un atto sacro che esprime la nostra gratitudine a Dio per il cibo che Egli dona ai Suoi figli terreni. Mangiare con disciplina e concentrazione significa anche prendere un altro boccone solo quando la bocca è vuota, ossia quando il cibo ben masticato è passato all'organo digestivo, allo stomaco. Riprenderemo una quantità non eccessiva di cibo con il cucchiaio o con la forchetta solo dopo aver ben masticato e ingerito il cibo.
1: Gabriele ci ha dato anche altre indicazioni. Consumando il pasto in armonia, nobilitiamo anche i nostri sensi. La nobilitazione dei nostri cinque sensi umani produce i suoi effetti positivi anche sull'anima. Così facendo, contribuiamo a nobilitare anche il nostro corpo spirituale e a far venire gradualmente alla luce la nobiltà del nostro vero essere. Assumendo il cibo in armonia, entriamo gradualmente in una vibrazione più elevata, per cui i pensieri negativi e i desideri non ci toccheranno o non ci agiteranno più così spesso dall'interiore. Sappiamo che molte cose possono prosciugarsi in noi senza che le dobbiamo sperimentare o senza che dobbiamo addirittura soffrire per causa loro. Un modo corretto di assumere il cibo e le buone maniere a tavola contribuiscono all'armonia interiore. Che cosa accade se mentre stiamo ancora masticando ricominciamo già a muovere il cucchiaio, la forchetta e il coltello? Se il cibo è già pronto sul cucchiaio o sulla forchetta prima che il boccone precedente sia passato all'organo digestivo, lo stomaco ci sollecita e ci induce a masticare più in fretta. Il cibo che passa allo stomaco senza essere stato sufficientemente masticato può col tempo non solo produrre complicazioni come ad esempio disturbi allo stomaco, ma può anche provocare disarmonie di vario genere, dato che lo stomaco e gli altri organi devono lavorare più intensamente, consumando così troppa energia del corpo. Inoltre, quando si assume il cibo in fretta e senza controllo, i sensi del gusto e dell'olfatto si orientano sempre più verso l'esterno, richiedendo più cibo e bevande, nonché piaceri culinari di vario genere. Lo stesso vale anche per le bevande. Il contenuto del bicchiere, forse addirittura gelato, non deve essere svuotato in una volta. Coloro che percorrono il sentiero della nobilitazione bevono a piccoli sorsi.
3: Anche in questo esercizio, per affinare il senso dell'olfatto e del gusto, alle due giornate interiori seguono due giornate esteriori. Nel testo Gabriele spiega: possiamo riconoscere in continuazione che non appena nobilitiamo i nostri sensi, si nobilitano anche la nostra anima e l'intera struttura del nostro corpo. Contemporaneamente, gli involucri dell'anima diventano più luminosi e conseguiamo un orientamento costante sulla forza incorruttibile, su Dio, il nucleo centrale dell'anima. Nel corso di queste due giornate interiori diverremo quindi consapevoli di chi siamo e aspireremo alla nobiltà interiore affinando i sensi. Per mettere in movimento nel nostro interiore il conscio e il subconscio e anche gli involucri dell'anima, faremo seguire di nuovo due giornate esteriori. Dopo le due giornate interiori, seguiranno quindi nuovamente due giornate esteriori, in cui lasceremo nuovamente libero corso al gusto e all'olfatto, senza tener conto di quanto osservato durante le due giornate interiori. Si ripresentano le vecchie abitudini. Mentre stiamo ancora masticando un boccone, ne prendiamo automaticamente un altro, come al solito, ponendolo sul cucchiaio o sulla forchetta. Anche bere con la bocca piena fa parte delle vecchie abitudini. Anche questo è permesso nelle giornate esteriori, ma senza forzature. Dunque, non ci mortifichiamo, né ci costringiamo a fare ciò che non siamo soliti fare. Per due giorni vivremo quindi come abbiamo vissuto quando non avevamo ancora sapere e conoscenze spirituali. Scriviamo nuovamente nel nostro diario mistico, questa volta sulla pagina sinistra, i pensieri e i sentimenti essenziali registrati durante le giornate esteriori. Caro fratello, cara sorella, sei libero di fare o di non fare questi esercizi. Sulla via interiore non vi è alcuna costrizione. Puoi fare questi esercizi ogni 15 giorni o solo una volta al mese, o non farli del tutto, oppure solo quando avrai riconosciuto che contribuiscono ad affinare la tua anima e il tuo corpo, quando avrai riconosciuto che anche grazie a questo esercizio e alla realizzazione la tua coscienza diviene più libera e ti rivela sempre più quali sono ancora le tue mancanze.
1: Cari amici, spesso non ci rendiamo conto dell'influsso che i nostri pensieri, le nostre sensazioni negative, ma anche le nostre abitudini, potremmo quindi dire il disordine che c'è in noi, hanno su di noi. Gabriele ci ha spiegato quanto segue. Quanto più adombrati sono l'anima e il corpo, tanto meno forza spirituale affluisce in ambedue, ossia nel corpo spirituale e in quello fisico. Ne conseguono stanchezza, svogliatezza e irrequietudine. I sensi si orientano così sempre più verso l'esterno, nel mondo degli stimoli dei sensi. L'uomo irrequieto cerca poi forza ed energia vitale nell'esteriore. La via d'uscita consiste spesso nel consumo esagerato di cibo, di generi voluttuari e di tranquillanti. Ricorriamo così anche all'alcol e al fumo e abbiamo sempre più necessità di piaceri culinari. Queste cose sono indice di impoverimento spirituale. L'uomo diviene pertanto sempre più pigro e incurante. Se si affida a una tale persona un compito che essa non è disposta ad eseguire, entra immediatamente in uno stato di rassegnazione, dato che è stata strappata dalla sua letargia. Ogni rassegnazione provoca a sua volta sensazioni e pensieri negativi che, in determinate circostanze, possono poi dare origine ad altre cause e a una ricaduta nei vecchi moti e nelle vecchie tendenze umane. Ognuno di noi determina quindi come vogliamo orientare la nostra vita e ognuno ha la libertà di decidersi. Nella sua rivelazione, fratello Emanuele ci ha ricordato la legge della libertà. Servirebbe a poco e non sarebbe edificante se io, vostro insegnante, dicessi semplicemente: dovete fare questo e non dovete fare quello. Infatti, ogni uomo ha il libero arbitrio, anche sulla via interiore.
2: Gabriele ci ha spiegato in merito. Sentire ancora una volta queste cose è una ripetizione necessaria per tutti noi. Dobbiamo quindi sperimentare personalmente cosa significhi vivere interiorizzati o rimanere nell'esteriore. Distrarsi nel mondo e non raggiungere lo scopo della nostra vita, oppure purificarsi e nobilitarsi. Tramite l'autoconoscenza, ossia facendo esperienze sul nostro corpo, saremo disposti ad affermare sempre più la via spirituale e a percorrerla per liberarci dalla nostra bassa indole. Essere liberi significa avere sempre meno esigenze terrene per se stessi e sempre meno desideri ed esigenze nei confronti del prossimo. Finché manteniamo un atteggiamento di aspettativa, finché ci aspettiamo che il prossimo faccia questo o quello, saremo legati alle sue opinioni e ai suoi concetti. Chi ha ancora forti pretese terrene per se stesso, chi fa circolare i propri pensieri attorno alle proprie esigenze personali perché desidera possedere o procurarsi determinate cose che lo opprimono e offuscano, non ha ancora il cuore libero per percorrere la via interiore. Cari amici all'ascolto, anche nella trasmissione di oggi abbiamo ricevuto molti aiuti per fare i passi verso la vera libertà interiore in noi e, come abbiamo sentito, per liberarci dalle nostre pretese e aspettative e in fondo dalle nostre colpe, dalle nostre ombre, orientandoci invece sempre più sulla forza incorruttibile, Dio, sul nucleo centrale della nostra anima, affinché la fiamma del Cristo Dio in noi possa splendere sempre più. In noi possiamo trovare protezione, speranza e fiducia e passo per passo giungere alla certezza che Dio è in noi e ci aiuta ogni momento. Vi invitiamo a seguire anche la prossima puntata per imparare ancora insieme a noi sulla via dell'amore per Dio e per il prossimo. La prossima volta parleremo della pianificazione e del significato delle parole di Gesù di Nazareth: ciò che fate al più piccolo di questi miei fratelli, lo fate a me. Arrivederci alla prossima volta e un cordiale saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e cari ascoltatrici, vi diamo il benvenuto alla serie di trasmissioni dal titolo La vera scuola e la vita. Oggi con il tema Mantieni la calma interiore in ogni situazione. Sì, chi non lo desidera? Quante volte in una conversazione, in una situazione, reagiamo senza riflettere? Forse per la fretta o perché siamo inquieti nel nostro animo, con il risultato che spesso ne derivano incomprensioni o addirittura discordia. E quante volte, ripensandoci, ci chiediamo «Perché non sono rimasto calmo? Cosa mi stava succedendo? Oppure come potrei comportarmi diversamente la prossima volta?» Riceviamo risposte a queste e a molte altre domande dalla fonte più elevata, dalla sapienza divina. In quasi 5 decenni, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ha dato innumerevoli indicazioni e insegnamenti per tutti i campi della vita dalla sua coscienza dischiusa. È un'offerta rivolta alle persone di ogni cultura per orientare la propria vita su Dio, che dimora in noi e in ognuno dei nostri simili. Oggi presenteremo alcuni estratti da una di queste istruzioni.
2: Gabriele ha iniziato le sue spiegazioni con le seguenti parole. Dio è un Dio vicino. Molti di noi credono ancora al concetto di un Dio lontano. Molti di noi credono di dover rivolgere le nostre preghiere verso il cielo per poter raggiungere prima o poi Dio. Ma Dio si può raggiungere solo in noi. Solo quando lo avremo raggiunto in noi, entreremo in comunicazione con ogni cosa, perché in tutte le forme di vita c'è Dio. E Gabriele ha spiegato, mantieni la calma interiore in ogni situazione. Questo significa anche rendersi conto che Dio è vicino a ognuno di noi. Manteniamo questa consapevolezza nel nostro cuore. Dio ci è molto vicino. Dio è il nostro interlocutore. Dio, l'amore, Dio nostro Padre, lo Spirito dell'amore in noi, ci conosce. Conosce i nostri pro e contro. Manteniamo nel nostro cuore la consapevolezza che possiamo parlare con Lui, che Egli ci ama e non ci punisce mai, che tutte le negatività che ci accadono, come disgrazie, preoccupazioni e cose simili, sono ciò che noi stessi abbiamo immesso, come anche odio, invidia, distruzione. Ma Dio, nella sua legge, non conosce né odio, né invidia, né distruzione. Dio è l'amore che aiuta e dona sempre allo stesso modo. Egli è il Padre con cui possiamo parlare. Anche se diciamo «non lo sentiamo», dobbiamo ammettere che vogliamo sentirlo come vogliamo noi. Ma Dio si rivela a ciascuno di noi. Si rivela non solo attraverso la parola «Io sono», ma anche nelle situazioni che ci si presentano. Dio si rivela a noi negli eventi quotidiani. In genere, quando ci capita una situazione spiacevole, sentiamo ribollire il sangue nelle vene e veniamo presi dall'irritazione. Cosa significa questo? Ho ragione io. Voglio risolvere la situazione come io credo che sia giusto. In questo modo non possiamo sentire Dio. Dio è giusto, poiché in ogni situazione spiacevole che ci mette in agitazione, abbiamo anche noi una parte di responsabilità per ciò che è negativo. Dico consapevolmente, abbiamo una parte, perché anche il nostro prossimo, che è coinvolto nella situazione, può avere una parte di colpa. Tuttavia, se diciamo voglio risolvere la situazione come voglio io, oppure che la risolvano gli altri, restiamo inquieti. Non permettiamo a Dio di agire. Ma in ogni situazione c'è Dio, c'è l'aiuto che è Dio. E in tutto ciò che è negativo, in cui anche noi abbiamo una parte di responsabilità per come stanno le cose, c'è di nuovo Dio come aiuto.
0: Gabriele lehrte weiter.
3: Gabriele ci insegna inoltre, affinché Dio ci risponda nella situazione, affinché Dio risolva la situazione per noi, è necessario prima il passo della fede. Crediamo nel Dio vicino? Crediamo che Egli è in grado di aiutarci a uscire da qualsiasi situazione? Crediamo che è nostro Padre? Crediamo di essere i Suoi figli? Crediamo che Egli ci ama? Crediamo che ci aiuta, non solo dicendoci come dovremmo fare, ma che è giusto e desidera aiutare tutti coloro che sono coinvolti nella situazione? Quando la fede è più grande di un granello di senape, cominciamo ad avere fiducia. E quando sentiamo di nuovo ribollire il sangue nelle vene, diciamo, Signore, Tu sei il silenzio. So di avere una parte di colpa in questa situazione, ne sono in parte responsabile. Sistemo questa mia colpa, la mia parte. Tuttavia, Tu aiuti tutti noi a risolvere questa situazione secondo la Tua sacra legge dell'amore e della giustizia. E Gabriele continua dicendo, se possiamo esprimere tutto questo colmi di fiducia nel nostro cuore, improvvisamente percepiamo un calore in noi, diventiamo più calmi, il nostro animo agitato si calma e presagiamo qualcosa in noi, percepiamo quello che possiamo fare per contribuire a risolvere la situazione. Improvvisamente raggiungiamo la calma interiore. I nostri sensi si rivolgono verso l'interiore. Il senso dell'udito diventa tutto a un tratto completamente calmo e nella calma diviene molto attento e sentiamo quello che dice il nostro prossimo. Da quello che dice, possiamo eventualmente sentire un aspetto della soluzione. È la risposta di Dio attraverso il nostro prossimo. Parlando con un'altra persona, durante la conversazione sentiamo a un tratto aspetti che ci riguardano e così riconosciamo sono i nostri aspetti del peccato, la nostra parte di colpa in questa situazione. Sentiamo poi nel nostro cuore che diventiamo sempre più calmi perché la soluzione prende forma per noi personalmente e per la situazione.
1: Sì, cari amici, impariamo da Gabriele che continua a spiegare. Mantenere la calma nella situazione significa quindi chiedersi per prima cosa. Crediamo? Ci affidiamo a Lui, a Dio? O vogliamo che Lui risolva tutto come vogliamo in realtà noi? Chi ci conosce meglio? Il nostro prossimo ci conosce forse? Non ci conosce. Nemmeno noi conosciamo noi stessi fino alla radice del male. Dio invece ci conosce. E se ci rendiamo conto che Lui non vuole punirci per i nostri aspetti del peccato, ma vuole aiutarci a uscire dalla situazione, aiutarci a riconoscere e sistemare la nostra parte del peccato, Allora sviluppiamo fiducia nella consapevolezza che solo su di Lui si può fare affidamento. Lui è l'unico su cui si può contare. Se riusciamo a mantenere nel nostro cuore anche questo, ossia che possiamo contare solo su di Lui, dove ci rivolgeremo poi? Solo a Lui, a meno che non vogliamo qualcosa da altre persone. In questo caso ci rivolgiamo agli altri. E gli altri trasmettono sempre i loro aspetti umani. Trasmettono il loro sé egocentrico. Se ci accontentiamo di questo, non saremo mai in grado di risolvere una situazione in modo giusto, secondo la volontà di Dio. Ma dalla situazione creeremo di nuovo ulteriori situazioni negative. Pertanto, mantenere la calma nella situazione significa anche esaminarci chiedendoci: com'è il nostro rapporto con Dio, nostro Padre, e con il Cristo, nostro Redentore? Si tratta di raggiungere la consapevolezza, una consapevolezza quotidiana che dovremmo riprendere continuamente, che è un Dio vicino. È la consapevolezza che dobbiamo mantenere nel nostro cuore, che Dio ci ama, Dio ci conosce, su di Lui si può fare affidamento. Egli risolve in modo giusto ogni situazione con noi, attraverso di noi e attraverso gli altri, in modo che non insorgano ulteriori difficoltà. Se ci rendiamo conto di questo e se con il passare del tempo entriamo sempre più nel nostro interiore e riconosciamo che non serve a niente costruire sul nostro ego e nemmeno sull'ego del nostro prossimo, poiché questo ci confonde soltanto e porta sempre più difficoltà, allora ci affidiamo a Lui. Ma affidarsi a Lui significa di nuovo: così come tu risolvi la situazione, così come tu agisci attraverso di me è il modo giusto.
2: E la giustizia di Dio in genere è diversa da come vorremmo noi, dal nostro voler aver ragione. Così continua Gabriele. Sono infatti i nostri problemi e le nostre difficoltà. L'ego si mette sempre al di sopra di Dio, vuole sempre avere ragione. E finché vogliamo avere ragione, vogliamo risolvere in noi la situazione e in questo modo creiamo altre difficoltà. Questa è l'inquietudine del nostro animo e così non giungeremo mai alla calma, a Dio, e non potremo nemmeno vedere e sentire come agisce la giustizia di Dio. Mantieni la calma in ogni situazione. Se lasciamo agire questa affermazione nei nostri pensieri o nei nostri sentimenti, riconosceremo perché non riusciamo a mantenere la calma in una certa situazione. Dalle spiegazioni di Gabriele comprendiamo che non si può raggiungere la calma interiore semplicemente con la preghiera o con una determinata tecnica. La calma interiore deve essere conquistata lavorando su noi stessi. La prossima volta che stiamo per arrabbiarci, proviamo a mettere in pratica le indicazioni date da Gabriele ed esercitiamoci a riconoscerci nella situazione. In questo modo, col tempo, non solo impareremo a mantenere la calma, ma giungeremo sempre più a Dio in noi e svilupperemo una comunicazione positiva e aperta con i nostri simili.
3: All'istruzione sulla calma interiore è seguito un colloquio di scambio in cui si è parlato anche della preghiera, del dialogo interiore con Dio e della richiesta di aiuto quando non riusciamo a riconoscere noi stessi. Gabriele lo ha definito anche come un dialogo con il Signore, dicendo: Preghiamo e la risposta o la soluzione arriva. Non deve necessariamente affiorare dal nostro cuore. La percepiamo tutto a un tratto nei nostri sentimenti o vediamo un'immagine o un'altra persona ci dice «guarda qui o là». Le risposte sono molteplici. Questi sono dialoghi con il Signore. Gabriele ha continuato spiegando come possiamo ricevere velocemente la risposta, la soluzione di un problema, se ci rivolgiamo a Dio in noi e quale gioia interiore percepiamo, perché è la risposta che ci viene data dal Dio vicino. Gabriele disse: con la richiesta che rivolgiamo nell'interiore, per favore aiutami, ci affidiamo. Ora, in questo momento, il figlio si affida. Diventiamo più tranquilli e la risposta è da un lato che riconosciamo la nostra parte. Riconosciamo quello che dovremmo sistemare e non ripetere più. E nel momento in cui ci proponiamo fermamente di non farlo più, sentiamo questa liberazione meravigliosa. È una sensazione dell'interiore che è indescrivibile quando Dio ci risponde anche in questo modo. Sicuramente molti di noi hanno fatto l'esperienza che a volte non è così facile trovare subito la soluzione in una situazione ed essere subito di nuovo liberi nei nostri sentimenti. Gabriele ha dato il seguente suggerimento in merito. Se non riusciamo a sistemare subito qualcosa, potrebbe esserci di aiuto continuare a ripetere: Padre, si compia la tua volontà, non la mia. Tu conosci la soluzione e al momento giusto verrò a conoscenza della soluzione. Se questo proviene dal cuore, sentiamo subito dei moti dell'interiore e sapremo come possiamo contribuire da parte nostra alla soluzione. Tuttavia, è necessario rimettersi e affidarsi continuamente a Dio. Padre, si compia la tua volontà, non la mia.
1: Al termine dell'istruzione, Gabriele riassume dicendo: il nostro tema di oggi era «Mantieni la calma interiore in ogni situazione». Cosa possiamo imparare da questo per la prossima settimana? Anzi, per la nostra vita in futuro. Cerca il dialogo con Dio. Questo non significa che dovremmo metterci in ascolto in noi, anzi vi prego di non farlo, ma significa affidarsi a Dio. Cominciamo a chiederci: crediamo? Abbiamo fiducia in Lui? Possiamo abbandonarci a Lui? Nella preghiera profonda, nella richiesta di aiuto, nel rivolgersi di cuore, troviamo il dialogo con Dio. Molte volte Egli non ci risponde in parole che provengono dal cuore, ma ci risponde, come abbiamo già sentito oggi, attraverso il nostro prossimo, nella situazione. Tutto a un tratto proviamo una sensazione di calore, affiora un'immagine e molto, molto altro ancora. Dio ci parla attraverso molte bocche. Manteniamo questa consapevolezza. Dio ci parla, ma il suo amore e la sua giustizia desiderano qualcosa di diverso da come lo vogliamo noi, da come vuole l'ego. Per questo è necessario affidarsi. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, con questi insegnamenti di Gabriele abbiamo ricevuto aiuti ed esercizi preziosi. Ci mostrano come possiamo riconoscerci nelle situazioni della nostra vita attraverso i moti di agitazione.

aiuta ad imparare. Chi lo desidera può provare a mettere in pratica queste indicazioni e fare le proprie esperienze, perché la vera scuola è la vita. Auguriamo a tutti noi delle buone giornate. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus.
1: Cari fratelli, care sorelle nel Cristo. La vera preghiera è una potenza del cielo. Su questa terra, in questo mondo, si prega molto. Tuttavia, come possiamo vedere, questa preghiera sembra non venire ascoltata. Perché? Perché noi non ci dedichiamo alla preghiera, perché noi non adempiamo le nostre preghiere, perché spesso la preghiera è solo una preghiera detta con la bocca. Si prega quindi così e si pensa di aver pregato. Sì, si ha pregato, ma le parole o i pensieri della preghiera hanno raggiunto nostro Padre? Solo pochi si chiedono se Dio li ascolta, se le preghiere vengono dette semplicemente in modo meccanico e la vita quotidiana però è così come sempre. Solo pochi si rendono conto che ogni persona, ogni uomo è un figlio di Dio, che Dio, nostro Padre, ci chiama Suoi figli e Sue figlie e che noi possiamo chiamare Dio, che è la Maestà Celeste, l'amore infinito, la forza e la luce, possiamo chiamarlo Padre. Diciamo a Dio, nostro Padre, il cui spirito dell'amore compenetra l'universo, pulsa in ogni anima, fluisce nel nostro respiro. Diciamo, tu, Padre. Questo dire consapevolmente, tu, Padre, può creare un collegamento direttamente col nostro vero essere e con Dio, nostro Padre. Se guardiamo nel mondo, vediamo come gli uomini si danno dei titoli e hanno dei corrispondenti mezzi. Ognuno vuole essere il più grande. Però, prima o poi, da qualche parte, forse in chiesa, questa persona prega, ma la sua vita quotidiana è di nuovo qualcosa di completamente diverso. È contro il prossimo. Gli uomini mentono, gli uomini odiano, gli uomini invidiano. Quindi ognuno è contro l'altro. L'inimicizia continua a crescere. Le aggressioni aumentano. E sotto tutto questo non soffrono solo gli uomini, ma anche molti animali e tutta la madre terra. Ma gli uomini pregano. Cari fratelli, care sorelle, queste preghiere non solo non vengono ascoltate da Dio, ma entrano nel nostro corpo e nella nostra anima quale colpa, quale causa, perché ogni pensiero, ogni parola è energia e se sprechiamo l'energia anche in preghiera, allora ci incolpiamo. Pregare significa vivere secondo i comandamenti di Dio e secondo gli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Pregare significa adempiere le preghiere, ma se diventano una cosa ripetuta a memoria, le persone non sanno quello che per cui pregano. Per questo, in preghiera non dovremmo fare molte parole, ma dovremmo renderci conto che pensiamo e parliamo in immagini e così preghiamo anche in immagini. Ma se preghiamo in modo veloce, senza pensare veramente, non afferriamo quello che vogliamo veramente pregare e che ci sta a cuore. Per questo, in preghiera, dovremmo lasciar salire le immagini, immagini di preghiera, per entrare con le sensazioni in queste immagini, in questa preghiera, per seguirli quindi coi sentimenti. Se riusciamo a entrare coi sentimenti nella preghiera, ci chiederemo anche se viviamo anche in modo corrispondente a quello che preghiamo. Se noi preghiamo per i nostri fratelli e sorelle, chiediamoci come ci comportiamo nei loro confronti. È veramente una cosa che ci sta a cuore quello per cui preghiamo o agiamo contro le nostre stesse preghiere? Se è così, allora non porteranno frutto. Cerchiamo insieme di fare salire le immagini quando preghiamo. Cerchiamo di entrare con le sensazioni nella preghiera per imparare a percepire, a sentire anche la difficoltà, la sofferenza che c'è in questo mondo. E così diremo anche a noi stessi: o uomo, cambia te stesso, diventa buono così come vuole Dio. E allora puoi partecipare con la tua preghiera e fare sì che le preghiere raggiungano gli uomini, che le persone riescano a percepire quello che stanno facendo, che la loro coscienza cominci a farsi sentire. Ma noi che preghiamo, dobbiamo far sì che le nostre preghiere diventino la nostra vita quotidiana. Per far salire le immagini nei pensieri delle preghiere, abbiamo bisogno di un punto fisso in modo che i pensieri non scappino via. Cerchiamo quindi di prendere consapevolezza della luce interiore, della luce del Cristo Dio in noi. Come sentiamo dire spesso, vicino al nostro cuore c'è il sole luminoso e pulsante dell'amore. È lo Spirito del nostro Eterno Padre nel Cristo. Cerchiamo di rivolgere i nostri sensi in questo meraviglioso sole dell'amore. Così come diciamo, entriamo nel nostro interiore per pregare. Ci rivolgiamo al Cristo in noi. Cristo, tu sei la luce. La misericordia,
2: die Güte und Wärme,
1: la bontà e il calore.
2: Lasst die Bilder oder das Bild entstehen.
1: Lascia che salgano le immagini. La luce ci avvolge. Avvolti nella grande luce del Cristo.
2: Bitten wir,
1: preghiamo,
2: für unsere kranken Brüder und Schwestern,
1: per i nostri fratelli e sorelle ammalati.

0: Von uns kommt ein anderes Gebetsbild.
1: In ognuno di noi sorgono immagini diverse. Entriamo con le sensazioni in questa immagine della preghiera e svegliamo il sentimento e la compassione. Percepiamo che diventiamo un'unica cosa con l'anima del nostro prossimo, coi nostri fratelli e sorelle. Le nostre preghiere si immergono nell'immagine e quindi la compassione, il calore e la luce. La preghiera si esprime in noi.
0: Ruhig betet es im Bild.
1: In noi.
0: Im Gebetsbild.
1: La preghiera si esprime in immagini.
0: Wir empfinden Schmerz.
1: Percepiamo il dolore e la sofferenza del nostro prossimo. Ed ora ci chiediamo, e noi possiamo ancora essere contro il nostro prossimo se Dio è per suo figlio? Quello che desideriamo è di essere per il bene che c'è nel prossimo, in modo da acquisire più luce e forza. E così anche le persone per le quali preghiamo. Rimaniamo avvolti nella luce possente. Nei nostri pensieri di preghiera accogliamo la Madre Terra con i suoi animali, piante e minerali. In ognuno di noi si forma un'altra immagine di preghiera. Si sviluppa in noi. Percepiamo per chi o per che cosa vogliamo pregare. La Madre Terra ce lo rispecchia. Ognuno entra con le sensazioni nell'immagine che sale in lui, la sofferenza degli animali, la speranza della Madre Terra, molte immagini di preghiera.
0: Es entwickelt sich das Mitgefühl.
1: si sviluppa la capacità di percepire come sta l'altro. Questa è la preghiera. Si sviluppa una gratitudine. Questa è la potenza dei cieli. Permettete che questo avvenga. Lasciate che si formi la preghiera.

0: nostre sigle.
1: La nostra anima prega.
0: Si sendet uns Empfindungen.
1: Ci trasmette delle sensazioni. Ci aiuta a sentire.
0: Si zeigt uns aber auch auf.
1: Ci mostra però anche come noi dovremmo pensare e vivere nella vita quotidiana. E se lo facciamo, allora le nostre preghiere sono una potenza dei cieli e noi stessi ci avviciniamo al cielo. Avvolti nel grande amore, nel sole che scalda e si irradia, nella luce del Cristo, percepiamo cosa significa pregare. Ognuno di noi è un essere che proviene dall'infinito. La forza dei cieli è in noi. E noi siamo in Dio, il nostro eterno Padre, figli e figlie dei cieli. Lo Spirito fluisce infinitamente. L'eternità pulsa dentro di noi. L'eternità è la nostra vera vita. Dalla luce che ci circonda scorre l'infinito, l'eternità verso di noi. L'immagine di preghiera si forma. Noi siamo esseri dell'eternità, esseri dell'amore, immortali. Lasciamo che venga questa immagine bellissima. Lasciamo che sorga l'unità dentro di noi. Sentiamo dentro il nostro vero essere. Chi siamo noi in Dio, nostro Padre? Lasciate che questa sensazione scorra nel vostro cuore. Scorre. La vita ci avvolge. L'alito di Dio ci tocca. Chi siamo noi in Dio?

0: percepiamo che il nostro corpo fisico diventa più leggero. Tutti gli aspetti umani non sono importanti. Che cos'è importante per noi adesso che siamo avvolti dall'infinito? Questo lo tratteniamo. Questo dovrebbe dare l'impronta alla nostra vita quotidiana ed accompagnarci ogni giorno. Noi siamo figli e figlie dei cieli, esseri immortali,
1: die in Gottes Einheit geborgen sind,
0: che sono protetti nell'unità di Dio, l'unità di Dio nell'anima di ogni uomo, l'unità divina negli animali, nelle piante e nei minerali, l'unità di Dio in tutto l'infinito. La preghiera può essere una forza dei cieli. Non finiremo mai di imparare. Tutta la nostra vita terrena è un imparare. Impariamo a pregare. Diventeremo felici e renderemo anche altri felici. E allora anche la Madre Terra tirerà un sospiro. E in questa consapevolezza che pregare, che la vera preghiera è una potenza dei cieli, preghiamo, lasciamo che nella luce del Cristo sorgano i pensieri e le immagini di preghiera per vedere noi stessi nella preghiera e nell'immagine, in modo che ogni giorno diveniamo più ricchi

Un saluto in Dio, cari ascoltatori, care ascoltatrici. Nei grandi insegnamenti cosmici che il Cristo ci ha rivelato tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, e che non sono altro che le leggi della vera vita, gli aspetti della legge del cosmo intero, la legge assoluta su cui si basa tutto quanto, compresa la nostra vita, il Cristo ci spiega quello che, in veste di Gesù di Nazareth, insegnò già ai suoi apostoli e ai discepoli e alle discepole che erano in grado di comprenderlo. Questo è anche il titolo del libro in cui Gabriele ha messo per iscritto questa rivelazione: I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Leggiamo ora alcune frasi da questo libro, che poi Gabriele spiega con le sue parole e in modo dettagliato, affinché chiunque lo desideri possa mettere in pratica queste leggi nella propria vita quotidiana, ossia realizzarle.

0: Il Cristo ci ammonisce. Ricordate, Dio è sempre presente. Dio è amore. Egli ama ognuno di noi. Fate che la conoscenza che Dio è presente, che Dio, vostro eterno Padre, ama voi e me, anzi tutti, non rimanga solo al livello del vostro sapere. Solo la realizzazione, il sapere spirituale vissuto, vi dà la certezza e la forza di azione nello Spirito di Dio, la vita nell'essere.
1: Gesù di Nazaret lo insegnò alle persone dei suoi tempi e il Cristo ce lo spiega negli insegnamenti cosmici. Dio, nostro eterno Padre, ama ognuno di noi. Quante volte si sente dire: sono solo, sono abbandonato, non ho nessuno. Esteriormente può sembrare così, ma non è la realtà spirituale. Non dovremmo affermare questi stati d'animo, poiché non sono altro che espressioni della nostra autocommiserazione. Continuando a immettere dentro di noi: sono solo, sono abbandonato, non ho nessuno, ci isoliamo sempre di più dal nostro prossimo, allontanandoci dalla grande unità. Tutto ciò che è puro vive nell'unità universale del possente Spirito Creatore. La natura è in costante comunicazione con il Divino. Il cespuglio solitario, il fiore cresciuto in disparte, non sono mai soli. Il coleottero, che se ne sta da solo lungo il sentiero, il cavallo, che bruca l'erba da solo in un prato, non sono mai soli. Ovunque una forma di vita si trovi, è sempre in comunicazione con l'universo, con la corrente dell'eterno Spirito Creatore. Per quanto distanti possano essere tra loro le forme di vita nella dimensione dello spazio, sono comunque tutte strettamente collegate tramite la comunicazione dell'amore del Creatore, poiché in tutto c'è la vita, Dio. Chi si impegna ad affermare in tutto la vita, Dio, e aspira a raggiungere una vita in Dio, entra sempre più in una comunicazione positiva con le forze positive nel prossimo e con le forze creatrici della natura. Si sentirà avvolto nel grande cosmo, in questo possente spirito universale, nella vita. La solitudine e il senso di abbandono scompariranno e l'anima si dischiuderà come una rosa meravigliosa in estate, effondendo il suo profumo. La rosa non chiede come mi vede la rosa qui vicino, mi vede veramente, come mi percepisce o mi recepisce. La rosa non guarda nemmeno con invidia il giglio. La violetta non vuole essere la rosa. Un fiore primaverile non desidera fiorire in estate. Ogni forma di vita si sente parte della forza creatrice e trasmette quello che ha sviluppato in base al suo livello di coscienza. Questa è la vita nello Spirito di Dio. Rendiamoci quindi conto che non siamo mai soli. Dio è sempre presente. Cambiamo i nostri pensieri. Non accogliamo più nel nostro vocabolario le parole solo, abbandonato e non ho nessuno. Ma esercitiamoci nella consapevolezza che dice: Dio è presente, è sempre presso di noi, poiché è in noi. Vedremo così le cose in modo diverso. Guarderemo più in profondità e in modo più ampio e non passeremo più con indifferenza accanto ai nostri simili, che ci saluteranno cordialmente, si rivolgeranno a noi e ci verranno eventualmente incontro. Anche nel matrimonio e in famiglia faremo quello che vuole Dio. Passo per passo svilupperemo un collegamento con il nostro prossimo senza legarci più a lui. Anche con le parole «sono solo» e «sono abbandonato» ci leghiamo al nostro prossimo. Se ci stacchiamo da queste parole che legano e separano allo stesso tempo, faremo l'esperienza che Dio è presente. Dio è presente in famiglia, nel matrimonio, al lavoro, in azienda. In questo modo il nostro sguardo diventerà più ampio e recepiremo di più. Considereremo anche il nostro prossimo come una parte spirituale della nostra anima. Ricordiamoci, non è il nostro sapere che amplia la nostra capacità di vedere spiritualmente le cose, ma la realizzazione delle leggi eterne. È il sapere spirituale vissuto che dovremmo realizzare giorno per giorno per avvicinarci alla nostra meta di ridivenire divini. Dalla realizzazione si sviluppano l'esperienza e la certezza che Dio è realtà, che Dio è in noi ed è presente in tutto quello che pensiamo, diciamo e facciamo. Questo ci porta a gioia interiore e dinamismo. È la forza di azione per Dio e per il prossimo. In questo modo ci staccheremo dai concetti di mio e a me, dai nostri aspetti che ci legano e svilupperemo il collegamento, il vero collegamento con i nostri simili. Questa è una vera crescita nello Spirito di Dio. Diventiamo più tranquilli, più pacifici, più sicuri, più altruisti e quindi più amorevoli. Saremo così in grado di comprendere noi stessi e quindi anche il nostro prossimo. Questa è la via che conduce alla meta di ridivenire divini.

0: Un'altra frase del Cristo dice: «L'essere è il presente». Nell'essere non esiste ieri, oggi, domani. La materia è effimera. L'essere è tutto in tutto. La materia si affina e diviene l'essere, poiché Dio è il presente in tutto. Il presente in tutto è ciò che è imperituro, l'essere. Perciò quello che è effimero, l'ieri, l'oggi e il domani, si trasformerà nell'essere che è.
1: Gestern.
2: Ieri, oggi e domani sono concetti come il tempo e lo spazio. Noi esseri umani ci siamo creati il tempo e lo spazio attraverso il raddensamento della sostanza fine. Finché i nostri corpi gettano ombre, non possono essere compenetrati dalla luce. E finché tutto quello che si trova sulla terra e nella sfera della materia getta delle ombre, ci sarà la limitazione che definiamo tempo e spazio. Il tempo include l'ieri, l'oggi e il domani. Tuttavia, se superiamo quello che consideriamo come ieri, oggi e domani, e teniamo queste parole solo come concetti nel nostro vocabolario per comprenderci nella vita terrena, nella nostra vita entrerà il presente, il divino. Finché ci leghiamo ai concetti di ieri, oggi e domani, al tempo e allo spazio, ci separiamo dal nostro prossimo. Quando diciamo, per esempio, il nostro prossimo è andato via in macchina, il nostro prossimo è uscito, queste parole ci dividono. È come se dicessimo che ci ha abbandonati e ora è separato da noi, è andato via e non c'è più. Questo è quanto segnala il nostro vocabolario, quello che segnalano i nostri concetti nella dimensione del tempo e dello spazio. Se invece abbiamo sviluppato in noi la parte positiva del nostro prossimo, anche se con le nostre parole diciamo «è andato via, è uscito», il nostro prossimo ci resterà vicino nel nostro interiore. Pertanto, se ne è andato solo nell'esteriore, ma è vivo nel nostro interiore. Questa consapevolezza ci porta anche alla vicinanza con Dio e al tempo stesso alla vicinanza con il nostro prossimo. Con il nostro linguaggio non siamo in grado di esprimerlo e questo dimostra quanto sia limitato il linguaggio umano. Afferra solo la forma del divino trasformata a un livello inferiore e invertita. Tuttavia, noi esseri umani non possiamo vivere senza le parole. Consideriamo quindi la parola come una forma, come un recipiente che ricolmiamo con il significato, con i contenuti della nostra coscienza, in base ai nostri pensieri, alle nostre sensazioni e sentimenti. Ora dipende cosa poniamo nelle nostre parole. Quello che conta è il significato contenuto nella parola.

0: Il Cristo ci fa notare spesso che la materia è effimera. Cosa vuole dirci con questo?
1: Nei nostri giorni, in quest'epoca, si verificano ovunque potenti eruzioni vulcaniche sulla Terra e al suo interno. Molti ora si chiedono fino a quando potrà esistere ancora la materia. Dio non l'ha creata, ma ha permesso che si formasse in seguito al comportamento errato degli esseri della caduta. Ora abbiamo il compito di riconoscerci tramite i nostri aspetti umani nella densità della materia, diventando di nuovo consapevoli di essere figlie e figlie di Dio, per poi affinarci passo dopo passo fino a ridivenire la sua immagine. Nella misura in cui ogni singolo si affina, contribuisce affinché anche la terra si affini e si elevi nella sua vibrazione. Anche se questo processo potrà durare ancora migliaia di anni o anche più a lungo, cos'è mai nello spirito di Dio? Forse meno di un istante. Tuttavia, quello che è stato trascinato negli abissi a causa dell'evento della caduta deve essere riportato verso l'alto, trasformato ed elevato, nobilitando tutto ciò che è gravato di colpe e affinando i pianeti materiali e i pianeti delle sfere di purificazione. Tutto questo è contenuto nelle parole del Cristo Dio, nostro Signore, quando nei suoi grandi insegnamenti cosmici afferma: perciò quello che è effimero, ieri, l'oggi e il domani, si trasformerà nell'essere che è. Cari fratelli, care sorelle, noi tutti, l'umanità e anche le anime nelle sfere di purificazione, dovremmo intraprendere questo processo di trasformazione, poiché come esseri umani abbiamo tutti contribuito alla formazione di questa sostanza raddensata. Portiamo con noi nel regno delle anime i peccati che non abbiamo sistemato, con i quali abbiamo contribuito alla

riconoscerci come esseri appartenenti al vero essere e sistemare con il Cristo tutto ciò che è contrario all'eterno essere, il nostro ego umano. Riusciremo a farlo solo se saremo desti ogni giorno, senza lasciar vagare i nostri pensieri nel passato o nel futuro. Per riconoscere e purificare i nostri aspetti umani, dovremmo vivere nel presente. Raggiungeremo così elevati gradi di purezza della nostra anima. Più pura diventa la nostra anima, più luce irradierà nel nostro corpo fisico. Questa è l'evoluzione spirituale, la nostra via che ci conduce nella patria eterna. Il Cristo disse a senso: «Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore libere. Prendete possesso del regno». Questo significa che Egli tiene pronte per noi le nostre dimore spirituali che un tempo abbiamo abbandonato. È lì che faremo ritorno come esseri puri, poiché viviamo in eterno e vi ritorneremo tramite il Cristo, nostro Redentore.

0: Continuiamo a leggere nel nostro libro. La visione del puro è la purezza che egli recepisce unicamente in se stesso, nel suo tempio puro. Lì risplende e si manifesta incessantemente l'eterna e santissima legge, Dio.
1: Der Reine schaut das Reine in sich.
2: Chi è puro contempla in sé ciò che è puro, poiché tutto ciò che è puro è forza onnipresente nella dimensione pura. L'essere puro percepisce in sé tutte le forme e le forze divine. Nell'essere puro si manifesta quindi quello che l'essere divino irradia, poiché anche nell'essere puro vale la legge che dice trasmettere e ricevere. Analogamente avviene con gli esseri umani. Se la nostra anima è ampiamente pura, percepiamo in noi, nel nostro tempio puro, il divino che è attivo anche in quello che non è divino. È la percezione dell'anima pura nell'essere umano. Chi è puro registra anche ciò che non è puro e lo richiama, se questo è conforme alla legge. Tuttavia, non si lascia più mettere in agitazione da ciò che non è puro. Non si lascia più irritare da ciò che è umano, perché non ha più in sé alcuno stimolo e quindi nulla che corrisponda a questi aspetti negativi. Le negatività che una persona ha memorizzato costituiscono il potenziale che è in grado di comprendere. Se vengono stimolati aspetti di questo potenziale, li percepisce anche solo dentro di sé, in quello che ha memorizzato, nel suo cervello. Ciò che ha memorizzato viene spesso definito intelletto.
0: E più avanti leggiamo nel nostro libro: il puro contempla quello che l'impuro non vede.
1: Ciò che è impuro

0: puro non può riconoscere ciò che è puro, poiché l'organo visivo impuro trasmette solo aspetti impuri e i sensi rivolti verso l'esteriore possono recepire solo ciò che è impuro. Chi è puro vede anche ciò che è impuro, poiché ne è al di sopra.
1: Nei grandi insegnamenti cosmici il Cristo dice: il puro percepisce in sé solo l'eterna verità, perché egli stesso è divenuto la verità, la legge universale, l'io sono. Non ammette alcuna impurità nel tempio dell'amore. L'impuro invece percepisce solo ciò che è impuro, ossia quello che lui stesso è, impuro. Il puro contempla e riconosce in sé la purezza, la verità. Esprime il linguaggio dell'immagine, della verità dentro di sé, essendo divenuto egli stesso verità. La parola di Dio è la legge, è la verità che si manifesta come immagine viva nel profondo dell'anima. Ovunque il puro guardi, vede in profondità, dentro di sé, unicamente l'immagine della legge, la purezza, e vede al di fuori di sé il riflesso, quello che è impuro.
0: Gli esseri divini, le anime e gli esseri umani hanno il linguaggio delle immagini. Gli esseri puri contemplano dentro di sé ciò che è puro, mentre le anime e gli esseri umani impuri vedono ciò che non è puro. Tuttavia, tutto è in movimento, è una vita costituita da immagini, in cui chi è puro comprende il movimento e la parola di chi è puro. L'anima e l'essere umano impuri vedono il movimento e se stessi, ciò che è impuro.

0: Nel nostro libro, I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, leggiamo: «Io, il Cristo, in veste di Gesù di Nazareth, istruii i miei apostoli e discepoli sotto diverse prospettive della vita. Indicai loro in continuazione la legge assoluta e spiegai loro la legge di semina e raccolta. Dissi loro a senso: il mare dell'infinito è la corrente dell'universo. Muovetevi sempre più nel mare dell'infinito come il sole dell'amore e della giustizia. Così sarete la vita e non chiederete più cos'è la vita.
1: Christus offenbarte.
2: Il Cristo ci ha rivelato: il mare dell'infinito è la corrente dell'universo. Caro fratello, cara sorella, è la legge eterna in cui dovremmo muoverci sempre di più per essere nuovamente divini, poiché siamo sulla terra per ridivenire divini.
1: Così,
2: come sta scritto nei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, sarete la vita e non chiederete più cos'è la vita. La vita che intende l'Eterno è la legge assoluta, l'essere eterno, è la vita assoluta. La vita umana non è assoluta. Le giornate di ogni singola persona sono diverse in base a come sono stati i suoi sentimenti, le sue sensazioni, i suoi pensieri e le parole nella sua vita. Se la consideriamo attentamente, ogni giornata è un altro mondo, un'altra vita. Ci abbiamo già riflettuto qualche volta. Ogni nostra giornata è un'altra vita, ma non è la vita di Dio, bensì la vita dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni e dei nostri pensieri, di quello che abbiamo immesso nella nostra anima e negli astri. Noi stessi diamo forma alla nostra vita umana, come noi, giorno dopo giorno, le diamo forma, così essa ci viene incontro. L'eterno essere non è solo luce fluente, poiché Dio non è solo la corrente. Dalla corrente l'Eterno ha creato in modo assolutamente perfetto e quindi divino le forme spirituali, i cieli con i loro mondi, gli edifici, gli animali e le piante. L'essere che ha assunto forma si manifesta in immagini all'essere spirituale, nel suo interiore. Anche noi esseri umani recepiamo la terra e tutto quello che incontriamo. Afferriamo tutto in immagini e lo vediamo infine nel nostro cervello, poiché lì si riflettono le nostre immagini. Ogni giorno contiene per noi altre immagini nelle quali ci muoviamo. È ciò che costituisce la nostra vita personale, la vita dell'ego, ma non la vita e il movimento nella corrente di Dio, alla quale dovremmo tuttavia aspirare, come ci dice il Signore. Il mare dell'infinito è la corrente dell'universo. Muovetevi sempre più nel mare dell'infinito, come il sole dell'amore e della giustizia. Riconosciamo ancora una volta che esiste un unico principio, è il divino. Se viene stravolto, invertito, diventa ciò che non è divino, ma si tratta comunque di un unico principio. Noi esseri umani viviamo e ci muoviamo nelle immagini del nostro ego, nella nostra legge personale, nel nostro egoismo. Il mondo divino si muove nella legge eterna, nel sole dell'amore altruistico e della giustizia. Noi vogliamo far valere i nostri diritti dicendo: ho ragione io. I fratelli e le sorelle della patria eterna, il mondo spirituale, l'eterno essere, sono giusti. La giustizia è apertura. Il diritto è impenetrabile e porta a chiusura. Chiunque pretenda i propri diritti chiude ermeticamente il suo ego, poiché non si orienta verso l'apertura, non applica gli aspetti della legge di Dio. In questo modo diamo forma alla nostra esistenza terrena e il giorno ci viene incontro in questa forma. L'io sono guida, il basso ego ci manovra. Perciò ogni giornata si manifesta in modo diverso. Un giorno porta gioia, un altro tristezza, in base a quello che abbiamo immesso nel nostro conscio, nel subconscio, nella nostra anima e negli astri. Questo è il meccanismo che ci manovra e agisce nella giornata. Per questo dovremmo chiederci: possiamo influire su questo meccanismo che ci manovra, per esempio sulla nostra tristezza? Prendiamo questo esempio. Siamo tristi. L'immagine globale presente in noi è quindi tristezza. L'essere tristi comprende molti aspetti che si manifestano in immagini. Forse ci sentiamo abbattuti, scoraggiati, avviliti, preoccupati e molto altro ancora. Ci muoviamo nella nostra tristezza. La tristezza è l'espressione globale di un insieme di molti sentimenti, sensazioni e pensieri. La nostra tristezza, tuttavia, è tagliata su misura per noi e per la nostra giornata. Guardiamoci nelle immagini, vediamo quali aspetti della tristezza ci hanno afferrato oggi e sapremo eventualmente perché siamo tristi. Se viene a trovarci un amico e ci fa un piccolo dono o ci infonde un po' di speranza, subito l'immagine si trasforma. Ci sentiamo contenti, la tristezza si allontana perché d'un tratto sentiamo e pensiamo diversamente. Cos'è successo? Il nostro prossimo si è rivolto a noi e ci ha portato qualcosa. Questo piccolo stimolo proveniente dall'esterno ha fatto vibrare altri aspetti nel nostro animo, nel mondo dei nostri sentimenti, sensazioni e pensieri. Grazie all'influsso proveniente dall'esterno, il nostro stato d'animo è migliorato e si è subito formata una nuova immagine, un'immagine di gioia in cui ora ci muoviamo con i nostri sentimenti, sensazioni e pensieri. Le nostre giornate prendono quindi forma in modo mutevole, in base a quello che ci portano e a come reagiamo nei confronti del nostro prossimo e delle diverse situazioni. Questa è poi la nostra vita, è la nostra vita egocentrica, che in fondo è sempre incostante. Perché? Perché siamo orientati sui nostri simili. L'immagine della nostra giornata, della nostra vita, dipende dal nostro prossimo, che ci dà speranza, che ci porta un piccolo regalo, che ci aiuta, che ci dona una parola amichevole o un sorriso incoraggiante e molte altre cose. Non siamo quindi noi stessi a determinare la nostra vita. Non operiamo dal nostro interiore. Non agiamo, ma reagiamo soltanto. Abbiamo perciò un continuo atteggiamento di aspettativa riguardo a come il nostro prossimo ci verrà incontro, a cosa ci dirà, cosa ci darà, o come ci motiverà. Per questo motivo le nostre giornate sono molto mutevoli e riusciamo difficilmente a liberarci dalla vita egocentrica che noi stessi ci siamo creati. Così facendo, in fondo, non viviamo la nostra vita, ma siamo spinti e trascinati da una parte e dall'altra. Siamo manovrati e manipolati dalle nostre stesse debolezze e dai nostri aspetti umani. Se cerchiamo di ricevere energia dai nostri simili, non siamo raccolti in noi stessi. Non appena entriamo in un atteggiamento di aspettativa, siamo come dei vampiri. Il sistema nervoso si contrae perché orientiamo i nostri sensi verso l'esteriore. La corrente dell'amore divino non può fluire attraverso un sistema nervoso contratto. Di conseguenza ci agitiamo, il nostro livello di vibrazione si abbassa, perché perdiamo energia. Se lo riconosciamo, dovremmo chiederci come possiamo raggiungere l'indipendenza interiore, dove possiamo trovare un sostegno. Cambiamo il nostro modo di pensare. Quando ci accade di nuovo di essere tristi, cerchiamo di non orientarci più sul prossimo. Non continuiamo a nutrire i nostri aspetti umani, la tristezza, l'autocommiserazione, ma diventiamo consapevoli della vicinanza di Dio. Quando siamo tristi, creiamoci un'immagine divina, in cui vediamo come la corrente dell'amore ci circonda e ci pervade, in cui diventiamo consapevoli che Dio ci ama sempre ed è il nostro Padre, che Egli è la nostra eterna patria e tiene pronte per noi le nostre dimore nei cieli, finché non ritorneremo a Lui. Tutto questo infonde in noi la speranza che proviene dallo Spirito. Lasciamoci motivare da queste impressioni interiori e diventeremo sempre più stabili. Facciamoci un piccolo regalo. Ognuno di noi ha piccoli desideri. Esaudiamoci un piccolo desiderio quando siamo tristi e ringraziamo Dio, nostro Padre. Si risveglierà così la motivazione interiore. E grazie alla motivazione interiore che scaturisce dallo Spirito di Dio, dallo Spirito di nostro Padre, diventiamo forti e stabili. Diventiamo più sicuri per trasformare con il Cristo la nostra vita egocentrica nella grandiosa vita dell'Io Sono. In questo modo riusciamo anche a liberarci passo dopo passo dai nostri aspetti personali, dai nostri aspetti umani, dalle debolezze, dai nostri peccati. Diventiamo più forti e gioiamo quando la giornata ci mostra ulteriori aspetti contrari alla legge, perché se ne siamo consapevoli della loro esistenza, li possiamo sconfiggere con il Cristo. Quando si presentano momenti in cui ci è difficile cambiare, ripensiamo a questa immagine interiore di speranza, dell'amore di nostro Padre, di pace e protezione in Lui. Durante la giornata si presentano molte situazioni in cui possiamo farci questa immagine positiva. Per superare il più rapidamente possibile la situazione o la difficoltà, grazie a questa immagine di vita positiva e conforme alla legge, che è come un'invocazione con la quale chiediamo a Dio di assisterci e aiutarci, Egli ci sarà accanto e ci aiuterà, e noi riusciremo a superare la situazione insieme a Lui. Così facendo, ci rafforziamo in Lui. Non ci appoggiamo a persone, ma ci rivolgiamo a Dio e troviamo sostegno in Lui. Questo è ciò che il Signore desidera dai Suoi figli umani. Se ci rivolgiamo continuamente a Lui in questo modo, sperimenteremo ben presto il possente Io sono, la Sua legge assoluta e la corrente che ci pervade. Ci muoveremo quindi sempre più in questa corrente, perché abbiamo raggiunto la sicurezza che Dio ci aiuta.

0: Il Cristo ci ha detto: «Fino a che una persona si fa illuminare dagli altri, non irradia. Dipende dalla luce apparente con cui il suo prossimo lo illumina. Se una persona dipende dalla luce apparente che riceve dagli altri, non conosce lo splendore del sole insito in lei».
1: Il Cristo ha rivelato: «Fino a che una persona si fa illuminare dagli altri». Cosa significa questo per noi? Se ci basiamo su altre persone, aspettandoci da loro determinate cose, per esempio che il prossimo ci aiuti, invece di affrontare noi stessi le cose, ci facciamo illuminare solo dal prossimo e non splendiamo di luce propria. Chi si fa valorizzare solo dal prossimo non sviluppa i propri veri valori, la vita interiore. Perché è così? Perché non affronta le situazioni con il Cristo, ma si appoggia al prossimo, che dovrebbe apprezzarlo, dovrebbe servirlo e aiutarlo, rendendo piacevole la sua vita, la vita del suo ego. Quindi, chi si fa illuminare dagli altri non splende, perché non realizza, perché non utilizza le giornate per prendere possesso dell'eredità divina, per muoversi sempre più nella corrente della vita.
0: Cosa significa se una persona dipende dalla luce apparente che riceve dagli altri, non conosce lo splendore del sole insito in lui?
1: Con queste parole, il Signore vuole dirci che questa persona non si orienta su Dio, non chiede a Dio di assisterla e aiutarla, non parla a Dio, suo Padre, ma si orienta solo sugli altri e nutre aspettative nei loro confronti. Per questo il sole che dimora in lei non può pervaderla e infiammarla con la sua luce. Continua così a muoversi nella vita del proprio ego, vive giorno dopo giorno nelle proprie immagini umane e non riesce a uscire dall'ombra dell'ego umano verso il sole della giustizia.

0: Un'altra frase del Cristo dall'opera rivelata. La legge eterna prevede per ognuno: rimani tu il vero sé. Sarai così il vero sé e non ti aspetterai che il tuo prossimo ti irradi con la sua luce, perché tu stesso, il vero sé, irradi la luce. Solo l'apparenza si accontenta del riflesso della luce. Entrambi si trovano quindi nella penombra, credendo di avere quello che è supremo e sublime, dato che si illuminano a vicenda.
1: Il vero sé è l'amore altruistico, è la legge eterna. Siamo noi, ognuno di noi, nell'essere puro. Poiché Dio, nostro eterno Padre, ci ha contemplati nel suo cuore e creati come esseri dell'amore, quale vero sé, la legge dell'amore. Quando saremo il vero sé, ovvero saremo ridivenuti la legge dell'eterno amore infinito, irradieremo l'amore eterno e non dipenderemo dalla luce apparente dell'amore, dall'amore altruistico invertito, dall'egoismo. Non ci appoggeremo più al nostro prossimo e non ci soffermeremo più nella penombra della comunicazione umana ed egoistica che dice: se tu dai a me, io do a te. Quando saremo passati dall'egoismo a una vita in Dio, nell'io sono, ci troveremo nella luce di Dio e la irradieremo. Questo ci aiuterà a essere stabili, ad avvicinarci a Dio, a entrare in comunicazione con l'Eterno Essere. In questo modo non ci illumineremo più reciprocamente con la nostra luce apparente, con il basso ego. Non vorremmo più splendere davanti al nostro prossimo, poiché irradiamo l'amore e la sapienza di Dio. Quindi non avremo più bisogno della lode del nostro prossimo, del suo apprezzamento e delle sue parole di conforto, poiché noi siamo. Chi è non vuole essere e nemmeno possedere, poiché ha in sé la pienezza. Questa è la meta della nostra vita. Ognuno di noi dovrà percorrere prima o poi questa via. Se non la percorriamo in veste umana, lo faremo come anima nelle sfere di purificazione. Infatti, il nostro corpo divino è immortale e la scintilla redentrice in ogni anima è la via, la verità e la vita. Pertanto possiamo giungere al nostro eterno Padre solo con il Cristo. Ognuno di noi giungerà a Lui, poiché l'Eterno ci tiene nel suo grande cuore dell'amore. Siamo noi stessi a determinare quanto tempo durerà il nostro cammino verso l'Eterno Essere e anche se passeremo attraverso sofferenze, afflizioni, paure, preoccupazioni e malattie o se percorreremo la via diretta dell'amore, riconoscendo in tempo i nostri peccati, pentendocene con la forza del Signore per poi non ripeterli più. L'amore infinito si dischiude a noi proprio se non ripetiamo più i nostri errori e realizziamo le leggi di Dio. Se non ripetiamo più i nostri peccati, iniziamo ad amare sempre più Dio e instauriamo così la comunicazione con Dio, l'amore. Questo significa che non dovremo soffrire a causa della nostra sorte, poiché siamo stati e veniamo avvertiti in tempo, prima che la sofferenza, le preoccupazioni e altre cose simili si abbattano su di noi. Se siamo desti e seguiamo la via del pentimento e del sistemare, non cadremo nella valle dell'amarezza. Il Cristo ci sosterrà in tempo, poiché seguiamo la via per pentirci e sistemare e non ripetiamo più i peccati. Camminiamo così sulla via dell'amore per entrare nella legge cosmica, verso la culla, verso il luogo natale della nostra vita, nel regno di Dio. Come esseri umani, spesso siamo fissati su altre persone. Raccontiamo di sostenerci a vicenda, di essere amici che si aiutano e si assistono. Tuttavia, se esaminiamo le cose più in profondità, dovremmo chiederci: è il vero sostegno reciproco, la vera amicizia e il vero aiuto? Se siamo sinceri, spesso dobbiamo ammettere che non si tratta di amicizia, ma di un'intesa umana. Ci illuminiamo reciprocamente, credendo così di avere il massimo, perché ci confermiamo a vicenda. Così facendo, non affermiamo noi stessi nel nostro essere spirituale, ma è il nostro ego che comunica con l'ego del prossimo. Rafforziamo e confermiamo reciprocamente il nostro ego umano. L'essere, l'io sono divino, è la verità. Il nostro ego umano fa parte dell'apparenza e quindi dell'illusione, della menzogna. È avido di energia che lo confermi e lo valorizzi. Per ottenerla, l'ego mette da parte i veri valori, che sono i valori della verità, della fedeltà, dell'onestà, dell'apertura e della sincerità. Quando diciamo al nostro prossimo cose piacevoli che non sono vivificate dal cuore, o gli diamo ragione anche se non siamo convinti, o parliamo per compiacerlo, crediamo che tutto questo si distanzi solo in minima parte dalla veridicità, mentre invece spesso possono derivarne gravi conseguenze. Comportandoci in questo modo, non solo inganniamo e raggiriamo il nostro prossimo, ma siamo infedeli anche a noi stessi, al nostro eterno sé, che è la verità. Da questo derivano legami, infedeltà e altre cose ancora.

Ci viene quindi richiesto di utilizzare bene le giornate, chiedendoci ogni giorno: ci stiamo muovendo nella vita personale dell'ego o nell'io sono divino, nella corrente dell'eterno essere? Cari ascoltatori e care ascoltatrici, diveniamo consapevoli: ognuno di noi è il Tempio dello Spirito Santo. In ognuno di noi ci sono la giustizia, l'amore e la sapienza di Dio. Entriamo nel nostro Tempio, preghiamo Dio nell'interiore e saremo molto vicini a Lui.

Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, con queste parole per oggi vi salutiamo. Alla prossima volta e un saluto in Dio di cuore.

0: Benvenuti, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, a questa trasmissione della serie La vera scuola è la vita. Da 50 anni il cielo è aperto come non lo è mai stato nella storia dell'umanità. Tramite il serafino della sapienza divina, Gabriele, la profetessa di Dio nella nostra epoca, il regno di Dio insegna agli uomini la legge dei cieli. L'amore per Dio e per il prossimo, Dio in noi e noi in Dio. Tantissime rivelazioni e insegnamenti dati dalla sapienza divina sono in un gran numero di libri o registrati su supporti audio a disposizione di ogni persona che desideri imparare per la propria vita e avvicinarsi a Dio, l'Eterno, che dimora nel profondo dell'anima. Dalle rivelazioni divine sappiamo che Dio, l'Eterno, non è un Dio lontano. Già Gesù di Nazareth insegnò: il regno di Dio è insito in voi. E Gabriele, in questa istruzione sulla libertà, l'unità e l'amore di Dio, ci fa sentire vicina anche la nostra patria interiore. Leggiamo ora alcune parti di questa istruzione che inizia con i passi che conducono alla libertà. Non dovremmo imporre la nostra volontà al prossimo. Non deve essere d'accordo con le nostre opinioni. Non deve fare quello che vogliamo e che crediamo sia giusto. Tutto questo costituisce un legame da cui dobbiamo liberare il nostro prossimo, in modo che noi e il nostro prossimo diventiamo liberi.
1: L'istruzione continua con le seguenti spiegazioni. Sì, se dobbiamo lasciare libera ogni persona, cioè non imporle la nostra opinione, questo vale anche nel senso che non dovremmo fare opera di missione. Infatti, anche il fare opera di missione, nel senso di voler imporre la nostra fede al prossimo, costituisce un legame e non rientra nella legge della libertà. Possiamo dare al nostro prossimo l'esempio di quello che noi stessi abbiamo realizzato, ma obbligarlo a credere o a pensare e fare quello che vogliamo noi non è divino, ma umano. Se abbiamo riconosciuto che il nostro cammino verso Dio è buono e siamo felici della vita che stiamo percorrendo, il nostro prossimo non deve necessariamente essere d'accordo. Questo dovremmo tollerarlo e lasciargli il libero arbitrio, cioè non forzarlo a prendere la strada che noi riteniamo buona per noi. Vediamo quindi che dove le persone si riuniscono senza una guida esteriore, ma soltanto con la guida interiore, il Cristo, la libertà è una legge imprescindibile. Leggiamo ora altre spiegazioni sulla libertà. Chi è libero trova anche l'unità con il suo prossimo e con il secondo prossimo, gli animali, le piante e le pietre. Perché, in definitiva, tutto l'essere è vivo e tutto ciò che vive prova gioia e dolore. Solo le persone libere percepiscono l'unità cosmica e vivono in essa. Percepiscono il loro prossimo, gli aspetti positivi del loro prossimo dentro di sé e le forze positive dei regni naturali e degli astri. Questa è l'unità consapevole in Dio e con Dio.
2: Alcuni di voi staranno pensando: percepire l'unità cosmica sarebbe meraviglioso, ma è molto elevato, non ci riuscirò mai. Gabriele spiega quali possono essere i primi passi concreti per raggiungere questa meta. Essere liberi porta anche felicità, Essere liberi significa anche avere fiducia in Dio e una fede profonda nella forza divina che tiene tutto nelle sue mani. Possiamo raggiungere l'unità con il nostro prossimo solo se non ci limitiamo ad accettare il nostro prossimo, ma riusciamo anche ad accogliere in noi le forze positive dell'anima. In questo modo, la parte positiva del nostro prossimo diventa parte di noi. Chi vorrebbe mai offendere la propria parte? Chi si rivolterebbe contro se stesso, augurandosi sofferenze e altre cose del genere? Nel momento in cui diciamo sì, posso accettare il mio prossimo, non siamo ancora in unità con il nostro prossimo. Siamo in unità con il prossimo solo quando riusciamo ad accogliere la parte positiva di nostro fratello, di nostra sorella, in modo che il nostro prossimo, la parte positiva del nostro prossimo, sia una parte di noi stessi. Ma finché non siamo liberi, siamo offuscati dalle nostre opinioni e idee, dai nostri desideri, in altre parole, dalla nostra vita personale, e vediamo il nostro prossimo attraverso queste nuvole e lo vediamo nelle nostre idee e desideri. Non vediamo chiaramente e non lo riconosciamo com'è, ma solo come ci sembra che sia. Questo significa che crediamo che sia come noi pensiamo, perché guardiamo attraverso gli occhiali del nostro ego. L'istruzione continua con ulteriori aspetti sull'unità. L'unità con il nostro prossimo è una vita meravigliosa, perché siamo anche impersonali, e questo significa che il nostro amore per il prossimo non crea legami. Il nostro amore si dona, fluisce verso il nostro prossimo e ci collega con la sua vita interiore. Il vero amore non complica le cose, dà e fluisce senza chiedere cosa riceve. L'amore scaturisce dalla libertà e dall'unità e collega persone di tutti i continenti. L'amore fluente che nasce dall'unità non conosce confini, non conosce distanze dal prossimo, ma è costantemente in collegamento, senza tuttavia legare. Se non percepiamo ancora questa unità, se consideriamo il nostro prossimo ancora al di fuori di noi e guardiamo soltanto le ombre, quindi i suoi errori e le sue debolezze, siamo noi stessi ancora deboli e abbiamo noi stessi delle mancanze. Se mostriamo grandezza e ci sforziamo di diventare liberi per accogliere in noi i lati positivi del nostro prossimo, allora raggiungiamo la grandezza e ci stacchiamo sempre di più dal nostro ego umano. Ne derivano pace, gioia e speranza. E chi non desidera la pace?
0: Sicuramente ognuno di noi dirà: certo che voglio la pace, in famiglia, al lavoro. Ma spesso il pensiero successivo non è forse: sarebbe bello se l'altro fosse un po' più comprensivo. Avremmo subito pace. Leggiamo ora altre spiegazioni a riguardo date dalla sapienza divina. In fondo vogliamo tutti la pace. Ma la pace deve crescere dentro di noi se vogliamo avere la pace. Essa nasce dall'unità con il nostro prossimo. Vogliamo forse che il nostro prossimo sia contro di noi? Che sia pieno di astio e invidioso nei nostri confronti? Che parli negativamente di noi? Lo vogliamo? Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Sono parole che ripete anche il Cristo Dio. E se le comprendiamo nel profondo, vediamo che spesso agiamo in modo ingiusto verso il nostro prossimo. Perché? Perché in fondo ci aspettiamo determinate cose da Lui. Perché ogni mancanza di libertà deriva più o meno da un'aspettativa. La mancanza di libertà non è il principio donatore, ma prende e lega. E in questo modo non raggiungiamo l'unità con il nostro prossimo. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, nessuno può spiegarci meglio della sapienza divina, soprattutto in parole, cosa sia la vera e autentica unità con il nostro prossimo. Per questo ascoltiamo ora una parte della registrazione originale dell'istruzione.
2: Cos'è Dio? Dio è lo spirito universale e l'unità è universale, così come l'amore è universale e la libertà è universale. Il passo successivo è la fratellanza. La meta è quindi di arrivare all'unità cosmica, che significa essere in unità con l'intera irradiazione cosmica. È una sensazione di felicità inimmaginabile. È così difficile descrivere quello che si prova. Non si percepisce il positivo al di fuori di sé. Tutte le forme di vita pure e la coscienza sviluppata del nostro prossimo sono in noi come essenza. Siamo compenetrati dalla legge dell'amore e della libertà, dell'unità e come passo successivo della fratellanza. Tutto ciò che è puro serve chi è puro. Chi è al nostro servizio? La natura ci serve, gli astri ci servono, gli animali, le pietre e i minerali sono al nostro servizio. Essi irradiano le forze divine positive secondo il loro sviluppo. Se siamo liberi, possiamo accogliere consapevolmente queste energie positive dentro di noi, entrare in comunicazione con queste forze cosmiche dell'infinito, con le forze pure. Questo è anche un collegamento con il divino, perché Dio è la vita positiva, è la fonte e l'origine della fonte. Dall'unità scaturisce l'uguaglianza. Potremmo anche dire dalla libertà e dall'unità scaturisce l'uguaglianza. Se la parte positiva del mio prossimo è una parte di me, al di sopra di chi o di che cosa voglio mettermi? Tutti sono uguali. Tutti sono fratelli e sorelle. Nella legge divina non esistono superiori e inferiori. È questo che il Signore desidera, la libertà, l'unità, dalle quali deriva l'uguaglianza, e si tratta in fondo della fratellanza. Sì, il Cristo ci aiuta e ci guida nella nuova epoca. Che epoca è? È l'epoca del Cristo. E cosa c'è in Cristo? Pace, libertà, unità, fratellanza e al di sopra di tutto si irradia verso di noi l'amore infinito, l'amore del Padre tramite il Cristo. E noi tutti e molti altri che sono anche nel mondo siamo chiamati a cambiare, non semplicemente a dire ci deve essere pace. Lo sentiamo dire da molti secoli, ci deve essere pace. Ci sono così tanti movimenti per la pace, eppure non c'è pace. Dobbiamo sviluppare la pace in noi. Il regno di Dio deve sorgere prima dentro di noi. Dobbiamo entrare prima noi nel nostro interiore e dischiudere in noi il nostro regno, il regno della pace. Poi scaturirà da noi e compieremo nel mondo quello che abbiamo realizzato. Questo è quello che il Signore desidera da noi. Desidera che diventiamo liberi per accettare il suo amore. Desidera che giungiamo nell'unità per diffondere amore. Desidera che ci accettiamo e ci accogliamo gli uni gli altri e che diventiamo fratelli e sorelle. Fratelli e sorelle dell'amore eterno infinito. E questo è poi il regno di Dio sulla terra.
1: Queste spiegazioni di Gabriele sono molto incoraggianti e indicano la direzione verso la nuova epoca. Leggiamo un'altra parte dell'istruzione che riguarda la domanda: come sorge la nuova epoca da quella vecchia? Sentiamo le spiegazioni in merito. Stiamo vivendo un processo di trasformazione che va oltre il nostro comportamento segnato da vecchie abitudini come «non mi interessa quello che fai», «quello è il signor Rossi», «quello è il signor Bianchi», «io sono io», e il signor Rossi e il signor Bianchi non mi interessano. Ma costoro sono il nostro prossimo. Nessuno dovrebbe esserci indifferente, perché in ognuno c'è una parte di noi e tutti sono una parte di noi. Viviamo quindi in questo processo di completa trasformazione di noi stessi e ognuno dovrebbe avere comprensione per gli altri. Ognuno di noi si sforza di far crescere da dentro di sé il regno interiore, il regno della pace. Se diventiamo consapevoli di questo e ci sosteniamo a vicenda, senza puntare sempre il dito sugli errori del nostro prossimo, dicendo «ha sbagliato, quello che dice non è amorevole», eccetera, e diciamo invece, siamo tutti nel processo di trasformazione dagli aspetti umani verso quelli spirituali e ci aiutiamo a vicenda con comprensione, tolleranza, con l'aiuto reciproco, secondo le possibilità di ciascuno, allora giungeremo a questa meravigliosa unità e andremo nella natura. Cammineremo sull'erba, passeremo tra i fiori e forse ne spezzeremo anche alcuni, ma essi saranno al nostro servizio, perché su di essi cammina l'amore e non l'ego. Avremo bisogno di pietre, di terra per le nostre case e le nostre abitazioni. Esse saranno al nostro servizio, perché c'è l'amore. Questo aspetto divino che unisce, questa forza elementare che ci rende così infinitamente liberi, l'amore. L'amore non è esuberante. L'amore si esprime senza grandi parole. L'amore penetra nel cuore e unisce le persone che amano Dio più di questo mondo con le sue istituzioni effimere. Ora ascoltiamo un'altra parte dell'istruzione dalla registrazione originale.
2: Il passo successivo verso l'eternità divina. Tutto è in noi. Non abbiamo bisogno di andare in un luogo o nell'altro. Non abbiamo bisogno di cercare e di sforzarci per trovare tante parole. Percepiamo nel nostro interiore. Rivolgiamo le nostre sensazioni per un momento verso l'interiore. Lasciamoci alle spalle tutti questi pensieri umani. Percepiamo nel profondo del nostro interiore, nella consapevolezza

nostro prossimo come nostra sorella, come nostro fratello. Tutto ciò che è buono avviene nel profondo del nostro interiore. E se facciamo fluire questa sottile sensazione dal nostro interiore e la affermiamo ogni giorno, se la innaffiamo con pensieri positivi, percepiremo sempre di più l'amore del Padre, la libertà che proviene da Lui e l'unità con l'infinito. E in questo modo diventiamo fratelli e sorelle nel profondo del nostro essere eterno. Non esistono persone al di sopra delle altre. Non esistono né poveri né ricchi, ma c'è l'uguaglianza. C'è la fratellanza in Cristo. Sì, gioiamo perché tutto è in noi e non abbiamo bisogno di fare alcun passo, ma solo di percepire nel profondo di questo amore infinito. E la risposta arriva. Proviamo un po' di libertà. Una piccola parte dell'unità. E percepiamo che anche il nostro prossimo lotta per raggiungere la libertà, per avvicinarsi sempre di più all'amore di Dio. Dio ci ama tutti e il Cristo, nostro Redentore, guida ognuno fino al cuore di Dio, al nostro eterno Padre. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, al termine di questa istruzione sulla libertà, l'unità e l'amore di Dio, Gabriele ha dato a tutti coloro che sono alla ricerca di Dio ulteriori aiuti incoraggianti e un piccolo compito. Se guardiamo nel mondo, vediamo tantissima sofferenza, preoccupazioni, difficoltà, malattie, infermità, povertà, odio, ma anche ricchezza. Tutto si trasformerà perché la luce, il Cristo, vince. E noi che sappiamo tutto questo, noi che abbiamo la possibilità di percepire sempre più l'amore in noi, dovremmo impegnarci ogni giorno di più per divenire liberi, per raggiungere l'unità con tutte le forme di vita e in particolare con il nostro prossimo. Prima di tutto dobbiamo divenire noi ampiamente liberi, per poter poi portare agli altri la libertà e la pace. Un piccolo compito. Ogni volta che la vita quotidiana, la pressione di tutti i giorni, i pesi quotidiani stanno per sopraffarci, percepiamo nell'interiore, nel profondo, dentro di noi. E quando riceviamo la risposta, forza e pace, irradiamo queste ondate di sensazioni, le inviamo nel profondo del nostro prossimo e cerchiamo di accoglierlo in noi, vale a dire di percepire le sue forze positive nel nostro interiore. Questo è un piccolo passo verso l'unità.

L'istruzione data dalla sapienza divina si conclude con questo compito che ci può accompagnare nei prossimi tempi o anche per tutta la vita. Se lo desiderate, vi invitiamo a seguire anche la prossima trasmissione della serie La vera scuola è la vita, che potete vedere anche in internet, per esempio nella Mediateca. Per oggi ci congediamo con un cordiale saluto in Dio.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, unserem Erlöser.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore, vediamo le luci nell'esteriore e accendiamo anche spesso una candela. Diciamo, diventa buio così presto, facciamo luce. Tuttavia, le candele che accendiamo nell'esteriore sono per noi il simbolo della luce redentrice dentro di noi. Perché accendiamo così tante candele? Perché accendiamo così tante luci nell'esteriore? Non è forse la nostalgia della luce interiore, di questa grande luce redentrice che ci prende per mano e desidera condurci alla luce originaria affinché diveniamo tutt'uno con Dio, nostro Padre, che è la nostra eterna patria, la nostra vera casa. Si fa sentire la nostalgia di protezione, la nostalgia di amore e pace. E tuttavia, nel profondo del nostro cuore percepiamo nostalgia, vuol dire che non sono a casa, non sono ancora completamente presso Dio, mio eterno Padre. Nostalgia significa che c'è qualcosa tra Dio, nostro eterno Padre, e noi uomini. E che cos'è? Ho pensato che i 10 comandamenti di Dio ci possono ricordare che cosa si frappone tra Dio e l'uomo, tra Dio, nostro Padre, e noi, l'uomo. Il primo comandamento dice: io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me.
0: So manche wird sagen,
1: alcuni diranno, ma io non ho altri dei al di fuori di Dio, nostro eterno Padre. La nostalgia di luce, di calore, di protezione ci indica comunque che non siamo ancora completamente presso di Lui, che c'è qualcosa che si interpone tra noi e Lui. Chi sono gli dèi o che cosa sono gli dèi che si frappongono tra lo spirito potente e l'uomo? Potremmo dire che sono persone che amiamo in modo particolare, che ci sono particolarmente vicine, ma non si tratta sempre di persone.
0: Es ist vielleicht der Neid.
1: È forse l'invidia, può essere l'avarizia, può essere l'avidità, il voler possedere, la vanità, l'orgoglio, la presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, il voler essere un uomo Dio che decide in merito alla vita e alla morte di persone e animali. Ora forse diremo, sì, forse sono invidioso o avaro o vanitoso, ma questo si trova forse tra Dio e me. Oh sì, quanto più spesso pensiamo, quanto più spesso siamo invidiosi, avari e avidi, quanto più spesso coltiviamo la nostra vanità, il nostro orgoglio, la nostra presunzione e denigriamo i nostri simili, creiamo delle entità energetiche. sono campi energetici che si trovano nella nostra aura e che quindi ci circondano e ci influenzano continuamente. E queste entità energetiche, questi campi energetici che noi stessi coltiviamo, si trovano tra il grande unico universale e noi. Potremmo quindi entrare insieme in una riflessione meditativa su noi stessi per liberarci a poco da ciò che si frappone tra Dio e noi uomini. Assumiamo insieme la posizione di meditazione, sedendoci con il busto ben diritto, appoggiando tutti i due piedi sul pavimento. Poniamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Ora parlo molto lentamente per risvegliare in ognuno di noi ciò che è essenziale, affinché possiamo riflettere su questi aspetti e sistemarli con l'aiuto del Cristo Dio sulla via che consiste nel pentirsi, nel chiedere perdono, perdonare e non ripetere più. Se noi non pensiamo più le stesse o simili cose, né le coltiviamo in sentimenti o sensazioni, in modo che queste entità, questi campi energetici, si possano indebolire sempre di più e la luce interiore, la luce redentrice, si possa ingrandire e condurci poi alla luce originaria. Riflettiamo sul primo comandamento. Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me. Chi o che cosa si frappone tra noi e Lui? Come si chiamano gli dei che poniamo tra Dio e noi? Si tratta forse dell'entità dell'invidia? Riflettiamo. L'entità dell'invidia. Mi rivolgo con le mie parole al vostro animo, e l'animo è come un sismografo che mostra dove, verso chi, perché. Prendiamo l'entità che è l'invidia. Mi soffermo alcuni attimi. Il Cristo ci aiuta. C'è un altro campo energetico, un'entità energetica che potrebbe trovarsi nella nostra aura. È l'avarizia, un idolo tra Dio e noi, l'avarizia. Lasciamo vibrare in noi le parole. Il Cristo ci aiuta per riconoscere l'entità. Con il suo aiuto possiamo togliere energia a questa entità, sistemando e mettendo in ordine ciò di cui ora prendiamo coscienza. Non agitiamoci, respiriamo in modo tranquillo e profondo, completamente tranquillo e profondo. E così quest'idolo si allontanerà da noi e noi lo potremo osservare più attentamente per sconfiggerlo con il Cristo. Respiriamo in modo tranquillo del tutto tranquillo e profondo. Che cosa disse il Signore nel primo comandamento? Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei all'infuori di me. Ci sono altri idoli che si possono intrattenere nella nostra aura, come per esempio l'avidità, il voler possedere. Io parlo al vostro animo. Possiamo sconfiggere l'entità energetica, l'avidità, il voler possedere con la luce interiore, con il Cristo. Ora questa entità si ribella e noi la vediamo nello specchio del nostro animo, la guardiamo per comprendere di che cosa possiamo pentirci e che cosa dovremmo sistemare. La luce interiore diviene più forte, diveniamo più tranquilli. Il silenzio interiore si fa spazio in noi e tuttavia ci sono ancora alcune entità che si intrattengono nella nostra aura, come per esempio la vanità, l'orgoglio. Sono idoli che si frappongono tra Dio e noi, l'uomo che noi stessi abbiamo creato con i nostri pensieri e la nostra volontà. Ma la luce interiore è presente, ci aiuta a scoprire le entità, a sconfiggere le entità, affinché la luce interiore possa divenire sempre più grande e illuminare la nostra anima e il nostro corpo, affinché diveniamo silenziosi e percepiamo che Dio, nostro Padre, è presente. Riflettiamo sui due idoli, vanità e orgoglio. Nella coscienza si dischiudono alcuni pensieri. Quando sono vanitoso? Perché sono orgoglioso? Che cosa voglio raggiungere? A chi e a che cosa mi sono legato in questo modo? La luce in noi desidera che diveniamo liberi, liberi da questi vagabondi dell'ego umano. Riflettiamo. Ci soffermiamo nel nostro interiore. È necessario riconoscere noi stessi e il Cristo ci aiuta. Questi idoli ci mettono in subbuglio. Vogliono tenerci sotto il loro influsso. E per questo inspiriamo ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo di nuovo, fino a che percepiamo che siamo divenuti di nuovo tranquilli. Il respiro ci stimola. Nel respiro c'è l'alito di Dio che ci calma. ci dona calma, silenzio e la forza per riflettere su noi stessi.
0: Ich bin der Herr.
1: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me. Ed ecco che questi idoli si dischiudono, sono entità energetiche nella nostra aura. La presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, lasciamo che vengano verso di noi. Affiorano pensieri, immagini ci indicano quali sono queste entità. Perché abbiamo questa presunzione? Perché denigriamo i nostri simili? Con il Cristo le sconfiggiamo. Con il suo aiuto ci pentiamo di ciò che abbiamo inflitto al nostro prossimo a causa della nostra presunzione o perché li abbiamo denigrati. Il grande amore ci dona la forza per pentirci.
0: In Gedanken bitten wir Vergebung und Vergeben.
1: In pensieri chiediamo perdono e perdoniamo. E immettiamo nella nostra aura il pensiero: noi non vi nutriamo più, voi campi energetici. C'è un'altra entità che si intrattiene nel nostro animo e nella nostra aura. Siamo noi, l'uomo che crede di essere un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e di animali. Un idolo.
0: Ein wesentliches energetisches Feld.
1: Un campo energetico essenziale.
0: Insbesondere dann,
1: soprattutto
0: wenn wir an die Tiere,
1: se pensiamo agli animali,
0: die für so manchen von uns,
1: che vengono macellati per alcuni di noi per consumare la loro carne.
0: Der Menschengott, der über Leben und Tod.
1: L'uomo che si crede un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e animali. Guardiamo questo campo energetico, questa entità. Il Cristo ci aiuta affinché possiamo riconoscere come la possiamo sconfiggere. Alcuni attimi di riflessione su noi stessi possono aiutarci se vogliamo eliminare questo campo energetico con l'aiuto del Cristo e togliergli il terreno con cui lo nutriamo.

0: bin der Herr dein Gott.
1: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me.
0: Nehmen wir dieses erste Gebot mit.
1: Portiamo questo primo comandamento con noi nella nostra vita quotidiana e prendiamo coscienza che Dio è amore e dato che Egli ci ama, ci ha inviato suo Figlio e suo Figlio è divenuto il nostro Redentore. Ogni volta che accendiamo una candela, ogni volta che vediamo le luci esteriori, si fa sentire la nostalgia, che è la nostalgia di uscire dalle tenebre per entrare nella luce. Quanto più sconfiggeremo questi idoli con l'aiuto del Cristo, tanto più diminuirà la nostalgia, poiché la luce in noi diviene più forte. E allora vedremo questo periodo in modo completamente diverso. Accenderemo le candele e diremo sì, questa è la grande luce in noi che risplende sempre più.
0: Dieses Licht, das wir in uns
1: e questa luce che accendiamo sempre più dentro di noi, la porteremo anche nel prossimo anno. E allora l'amore vincerà su tutto ciò che è oscuro. L'amore vince.
0: Schenken wir die Gottesliebe unserem Nächsten.
1: Doniamo l'amore di Dio al nostro prossimo e percepiremo che in noi fiorisce la legge eterna, l'amore per Dio e per il prossimo. Dovremmo anche pregare in questa consapevolezza, pregare per il nostro prossimo, pregare nell'amore per Dio e per il prossimo.
0: Im Gebet
1: e in preghiera possiamo portare la luce redentrice agli uomini e agli animali e alla Madre Terra.

0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, un cordiale saluto in Dio e un benvenuto a questa trasmissione che porta il titolo Colui che è l'infinito e voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini. In una piccola tavola rotonda parleremo oggi della quarta parte del tema La legge della rispondenza e la legge della proiezione. Il materiale di base per questa trasmissione è costituito da un libro interessante che abbiamo già presentato e che porta il titolo Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione. Ma quali sono i contenuti di questo libro? Sentiamo alcune frasi. Chi accoglie in sé le opinioni e le idee di un altro viene programmato dall'esterno e in parte non vive la propria vita. Oppure l'immagine e il carattere di chi la sa sempre meglio. In questo punto spesso troviamo anche noi stessi. Oppure l'influsso che le anime a basso livello esercitano sugli uomini, servendosi dei loro programmi, ad esempio i vizi. Ascolteremo quindi temi interessanti e vogliamo continuare trattando questi argomenti. Tuttavia alcuni di voi ascoltano per la prima volta forse queste trasmissioni. Vogliamo quindi riassumere brevemente le tre puntate precedenti. Nella prima parte abbiamo parlato del concetto di rispondenza e proiezione. Di cosa si tratta? Potremmo rispondere facendo un piccolo esempio. Incontriamo un collega che ci fa arrabbiare molto. Gli rinfacciamo di essere uno stupido e l'altro è sorpreso. A questo punto potremmo chiederci se ciò che noi rinfacciamo agli altri, la stupidità ad esempio, non è forse anche presente in noi. Lui mi fa arrabbiare, tuttavia non lo voglio riconoscere e ciò corrisponde quindi alla mia cosiddetta rispondenza. La proiezione invece, incontriamo un altro collega, gli raccontiamo dell'altro, di quanto sia stupido, dicendogli sicuramente la vedi anche tu così. Sì, dice l'altro, naturalmente la vedo anch'io così, ma lo fa senza esaminare veramente le cose o riflettere se la mia opinione sia giusta e in questo modo si può dire che si lega a me. Io gli proietto la mia opinione. Questo legame, questa energia negativa, viene memorizzata in noi nel subconscio, negli involucri dell'anima, eventualmente anche nelle cellule del nostro organismo, ma anche nei pianeti di memorizzazione dei quali abbiamo già sentito parlare. E un giorno dovremo sciogliere nuovamente queste cose per divenire liberi. Questo è il tema della prima trasmissione, in seguito si è trattato dell'influsso che può essere procurato dalle istituzioni ecclesiastiche sugli uomini, come con i dogmi, i riti, le cerimonie, e quanto sia questo influsso lo sappiamo dal battesimo fino alla vecchiaia. In seguito abbiamo trattato come ci influenziamo a vicenda attraverso la nostra irradiazione o attraverso ciò che emaniamo o attribuiamo invece agli altri. Oggi in questa quarta parte di questa serie di trasmissioni affrontiamo un altro tema, ossia che significato hanno limitare gli altri o l'energia proveniente dall'ammirazione o quali conseguenze portano, e di nuovo ci si pone la domanda, esiste il caso? Ma all'inizio di questa trasmissione vogliamo porci in particolare questa domanda. L'uno si impone sull'altro. Perché? Ed inoltre la domanda, Gesù di Nazareth ai suoi tempi si è forse imposto o ha sottomesso qualcuno? Sappiamo che non lo ha fatto, anzi, al contrario, egli disse, non fare agli altri ciò che non vuoi che venga fatto a te. Nessuno vuole essere dominato o sottomesso, ma noi uomini lo facciamo. E perché?
1: Sì, vorrei cominciare la trasmissione odierna leggendo un brano dal libro Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione, di cui hai già accennato. Infatti si possono imparare molte cose, ora cito a pagina 107, chi determina gli altri e impone il proprio volere non lo fa perché è forte, anche se così sembrerebbe, ma perché è carente di energia, ossia lo fa da una debolezza. Per raggiungere i suoi scopi, egli sfrutta con astuzia le debolezze del suo prossimo, senza tener conto del suo libero arbitrio. Pertanto, la vittima può sottrarsi alla manipolazione di questo influsso solamente se riconosce le proprie debolezze e le supera con l'aiuto del Cristo Dio. Moltissime persone sono legate e imprigionate nella propria ragnatela e in quella degli altri. Solo quando riconosciamo la nostra dipendenza e il nostro legame, il Cristo Dio, nostro Redentore, ci può aiutare a liberarci, passo per passo, sistemando le nostre colpe.
0: Ci troviamo già nel mezzo del tema, hai detto la parola mancanza di energia. Conosciamo la legge della fisica che dice che nessuna energia va persa. Quindi se ora una persona ci influenza e ci toglie questa energia con il suo modo di comportarsi, di imporsi, perdiamo energia. A poco diveniamo sempre più poveri di energia. L'altro impiega la sua energia solo brevemente per aggirarci, per conquistarci con i suoi obiettivi. Tuttavia, una volta che siamo dalla sua parte, nel momento in cui siamo della sua opinione e ci comportiamo così come lui desidera, si riprende questa energia togliendocela. E a poco diveniamo sempre più poveri di energia. Conosciamo questo fenomeno definito anche come sindrome del burnout. Le persone non hanno più energia, non hanno più voglia né idee, divengono esecutori di ordini e vivono vegetando.
2: E se continuiamo a leggere nel libro, troviamo, dato che Dio non dona la sua energia per questo scopo, inizia più o meno consapevolmente la ricerca, infine la brama di ulteriore energia. L'uomo cerca poi di determinare, influenzare e programmare i suoi simili tramite la proiezione e di renderli dipendenti da lui, usandoli come fonti energetiche.
1: A questo punto potremmo chiederci come avviene questo praticamente, quando comincia questa ricerca intensa di energia. Questa brama può venire soddisfatta con le droghe, l'alcol, gli eccessi, la sessualità, le passioni eccessive, ma anche attraverso l'invidia, i dissidi, i litigi, fino alle guerre e molto di più.
2: O anche con il programma di mettersi in mostra dicendo «guarda come sono bravo».
0: In un altro punto del libro, sempre a pagina 107, leggiamo: descriviamo brevemente un'altra variante del vasto campo della legge della rispondenza e della proiezione. Dato che il loro prossimo sembra essere forte ed avere molti pregi, una determinata categoria di persone, che potremmo definire imitatori, entra in uno stato di dipendenza. Essendo carenti di forze e pregi propri, esse si appoggiano ad una o più persone per vivere nel loro splendore, per esserne partecipi, per essere illuminate dal loro apparente fulgore. Imitando gli altri, assumiamo caratteristiche del comportamento, del modo di parlare e di vivere di un altro, per ornarci quasi dei suoi allori, per rivalutarci e uguagliare il loro esempio, al quale attribuiamo valori che ci mancano. Possiamo portare questo esempio anche in altri campi? Possiamo chiederci, ad esempio, se questi esempi si possono trovare anche in campi come quello della politica o della religione?
2: Sì, mi hai dato uno spunto. Se ci penso, mi vengono in mente le immagini che vediamo di frequente alla televisione. Molti di questi personaggi famosi, che si tratti della politica o anche nel campo della religione, o per esempio della cultura, nel mondo della musica, le pop star o rock star, conosciamo tutti questi esempi. Non è così che spesso vivono di una certa energia di ammirazione, di venerazione che proviene dalla massa, dai loro fans, o come vengono chiamati. Ma spesso cosa accade nella vita di queste persone? Cosa avviene ad alcuni di loro? Lo si legge poi nei giornali. Infatti, cosa accade quando improvvisamente l'energia o il successo vengono a mancare? Perdono energia, sono privi di energia e a volte addirittura si ammalano.
1: Sì, l'hai descritto bene. Questi artisti sportivi o politici o altre personalità della scena pubblica, in genere li vediamo raggianti sotto i riflettori, ma ad un certo punto arrivano al cosiddetto punto critico della loro carriera, che comincia a incrinarsi. Il successo diminuisce, le cose non vanno più così bene e poi subentra una tale carenza di energia che si ritrovano a dover compensare con tutto quello che abbiamo detto prima, forse con dei vizi, con le droghe, l'alcol e tutti quegli eccessi di cui sono pieni anche tutti i giornali. Quindi si tratta di una compensazione di questa carenza di energia.
0: Credo che quello che si sta spiegando lo conosciamo tutti, lo si vede nei mass media, in televisione, nei notiziari, si sentono di frequente queste cose, ma siamo coscienti che cose simili avvengono spesso anche nella cerchia più ristretta, quella della famiglia, quindi non solo in ambiti allargati della società, ma proprio anche nella famiglia. Ammettiamo ad esempio che dei genitori si leghino fortemente ai loro figli, e sappiamo che questo avviene spesso e facilmente. I figli vengono visti come proprietà e di conseguenza si prende anche energia da loro. I bambini possono dare molta energia, dato che possiedono questa spontaneità, questa naturalezza, questo amore che donano spontaneamente al loro prossimo. Ma dopo molti anni può darsi che arrivi la fase, così come avviene per i politici o per gli artisti che vivono anni e anni dell'energia del loro pubblico, una fase in cui, quando i figli se ne vanno, vanno a scuola o all'università, escono di casa, si sposano, improvvisamente la casa è vuota. Di colpo viene a mancare l'energia, subentra questo senso di solitudine e poi ci si accorge tutto d'un tratto che si è vissuto dell'energia dell'altro. Subentra anche un certo senso di disperazione, si è risaputo che proprio per questo motivo spesso i coniugi rimasti soli cominciano a litigare, in quanto improvvisamente non sanno più cosa fare delle proprie giornate e non hanno alimentato la propria energia.
3: Aber auch diese Streitigkeiten müssen eines Tages aufgelöst werden.
1: Ma anche questi litigi un giorno dovranno venire sciolti. Lo sappiamo e lo sentiamo. Leggiamo un altro passo sull'energia dell'ammirazione, in cui apprendiamo. Le rispondenze e i programmi umani che assumiamo dal nostro prossimo sono un bagaglio umano che dovremmo superare, sistemare o di cui dovremmo subire le conseguenze. Imitando gli altri, ci allontaniamo da noi stessi e non ci rendiamo più conto dei compiti e delle possibilità della nostra vita terrena, oppure solo in parte. Siamo poi legati alla persona dalla quale abbiamo copiato i programmi. L'altro è legato a noi in misura in cui ne ha tratto vantaggi personali, anche solo accettando l'energia dell'ammirazione.
2: Continuiamo a leggere. Di questa categoria fanno parte anche i fans degli idoli, sia nel campo della musica, del cinema e dello sport, sia in quello della politica o della scienza. Le persone famose e popolari e molte altre servono spesso da esempi che attirano gli imitatori nel modo che abbiamo appena descritto.
0: Sì, degli esempi, dici tu. Penso a determinati viaggi. Alcune persone si permettono di fare grandi viaggi con molto sfarzo e molti costi. Si recano in un posto accompagnati da migliaia di fans, si potrebbe quasi dire pellegrini o qualcosa del genere, che appunto venerano queste personalità. Si potrebbe quasi dire che queste persone illustri quasi prendono energia, questa energia di ammirazione dei loro fans, presa dai loro veneratori, si potrebbe dire in un certo senso, no?
1: Sì, e questo nonostante usino spesso parole così ben scelte e altisonanti, ad esempio qualora si parli di tolleranza o di unità. E ora se pensiamo ai politici, di queste parole cosa tocca veramente la gente? Il popolo si lascia motivare da queste parole? Arrivano alle persone? Raramente. Ciò significa che è sicuramente come dici tu, ossia che l'energia fluisce più nella direzione dal popolo verso gli altolocati o le stars, per dirla così, che nella direzione opposta. Spesso in tali occasioni vengono espresse parole così altisonanti come unità, tolleranza o modestia, ma il popolo si lascia veramente motivare in senso positivo? In realtà questi personaggi famosi, mettendosi in mostra, prendono energia che il popolo e le masse danno loro volontariamente.
0: Hai citato la massa. Nello sport si può osservare e riconoscere bene questo fenomeno. Pensiamo al calcio. Migliaia di spettatori. I tifosi incitano il gioco e può darsi che i giocatori ancora nell'ultimo minuto riescano a vincere sull'altra squadra. L'energia fluisce e ottengono nuova forza. In questo modo il gioco arriva forse alla fase cruciale e da questo momento si può percepire l'energia in atto. Quando migliaia di persone cominciano a incitare i loro giocatori, una squadra di calcio, ma anche questo avviene nei divi del rock, negli idoli o quelle personalità agghindate in modo appariscente. In questi momenti è chiaro che si percepisce addirittura l'energia che fluisce, potremmo dire che non è poca. Ci sono persino persone famose, stars, che ammettono coscientemente di farsi regolarmente un bagno di massa.
2: Ma la domanda è dove va a finire poi tutta questa energia?
0: L'energia non è solo quantità, ma anche qualità. Potremmo vederla così, l'energia che viene impiegata contro le leggi di Dio e che non è quindi nella sua volontà, non può appunto fluire di ritorno a Dio. Si tratta quindi di energie che praticamente fluiscono direttamente là dove sono attive le forze contrarie, fluiscono quindi la controparte.
1: E cosa se ne fa di questa energia? La utilizza per creare altrove nuove fonti di energia, dato che ha bisogno continuamente di energia. Infatti non ne riceve da Dio, questa energia proviene dagli uomini. Quando riesce a impossessarsi di una persona come fonte di energia, poi le prende energia fino a quando gli serve. Nel momento in cui non ottiene più da questa persona l'energia desiderata, la lascia cadere e questa caduta forse poi è un abisso senza fine e diviene molto difficile poi uscirne.
2: Sì. Nel libro di cui parliamo oggi ho trovato un passo che si riferisce bene proprio a questo tema. Nel libro La via interiore e il grado della serietà si dice a senso: l'ego di una persona può influenzare i suoi simili solo fino a quando essi non prestano più alcun tributo al proprio ego ed elevano sempre più la propria coscienza a Dio. Il modo più veloce per liberarsi dai propri aspetti negativi è di affidarsi a Dio in ogni situazione.
0: Hai detto la frase «avere fiducia in Dio». Cosa significa questo? Per me significa anche sperimentare Dio. E come lo sperimentiamo? Ad esempio, realizzando sempre di più, giorno per giorno, i suoi comandamenti, i 10 comandamenti, il discorso della montagna, ad esempio, che è l'insegnamento di Gesù, del Cristo. Solo in questo caso lo Spirito del Cristo Dio può proteggerci con la sua forza e con il suo amore.
1: Dopo quello che hai detto, leggiamo ancora una volta nel nostro libro. In esso viene descritto come avviene con l'energia negativa.
4: Im Buch von Gabriele zu lesen.
1: Leggiamo. A causa di questi influssi negativi, l'uno è legato all'altro. Se entrambi con questi programmi che vibrano in modo analogo proiettano le loro rispondenze, i loro programmi, i loro peccati in altre persone, si forma una rete del karma che costituisce allo stesso tempo una catena di influssi. Il virus della proiezione può quindi essere trasmesso ad altre persone. Ogni programma estraneo che è stato immesso determina la persona che lo ha assunto. Essa diviene simile a colui che l'ha determinata o che tramite il principio trasmettere e ricevere continua ad influenzarla.
2: E poi si legge: in base alla legge che dice il simile attira il simile, entrambi si incontreranno continuamente in questo mondo, oppure come anime nelle sfere di purificazione o in altre incarnazioni. Le loro rispondenze si scontreranno oppure si completeranno in base ai programmi che i due hanno ulteriormente sviluppato. Da tutti questi processi risulta la rete mondiale del karma, nella quale molti uomini e molte anime sono ingarbugliati, annodati e aggrovigliati insieme.
1: Hai detto la legge mondiale del karma e che molti uomini e anime sono ingarbugliati l'uno con l'altro. Su questo tema abbiamo avuto la possibilità di avere un colloquio con Gabriele. Vogliamo ora ascoltarne una parte insieme.
2: Ciò significa quindi che il caso non esiste. Quando ci troviamo per strada, passiamo davanti a tante persone, le vediamo, le guardiamo in faccia. Se è tutto a posto, in noi non si muove nulla. Ci passano davanti 10 persone, 20 persone, tante persone. E improvvisamente, in mezzo a tutte, ce n'è una che ci irrita al punto che i nostri nervi sono in subbuglio. Cominciamo a guardarla, cominciamo a denigrarla. Il suo atteggiamento e il suo comportamento ci danno fastidio. Oppure partecipiamo a una conferenza, ascoltiamo la persona che parla, siamo d'accordo con alcune cose e con altre no. Poi improvvisamente dice una frase e questa frase ci fa arrabbiare moltissimo. Cominciamo a denigrare la persona che parla. Prima che dicesse quella frase, per noi era una persona che ci spiegava le sue conoscenze, ma ora ci ha irritati, ci fa arrabbiare e cominciamo a denigrarla. È la rete del karma. Vuol dire che abbiamo qualcosa a che fare con il passante incontrato per strada, che ci ha irritati, oppure con la persona che ha tenuto la conferenza. Che cosa c'è in noi? Quante volte ricorriamo in fretta all'insegnamento di Gesù, il Cristo, e lo invertiamo dicendo la sua

0: Se lasciamo spazio a questi sentimenti, affiorano dei pensieri. E se vediamo i nostri pensieri nei confronti del passante incontrato per strada e i pensieri verso la persona che ha tenuto la conferenza, in fondo dovremmo chiederci che cosa si trova nei miei pensieri, che cosa voglio dall'altro. In effetti voglio qualcosa da lui, ossia che si comporti in modo diverso, che non esprima ciò che ha appena detto. E perché non lo dovrebbe dire? È una cosa che mi ha toccato. Che cosa mi ha colpito nel caso del passante per strada? Il contenuto dei nostri pensieri ci aiuta a comprendere la rete karmica. La persona che ha tenuto la conferenza è legata a noi e noi a lei. Forse il passante è legato a noi e noi a lui. Se ora chiediamo alla persona che ha tenuto la conferenza se la frase che ha detto lo ha fatto arrabbiare e ci dice di no, perché può star dietro a ciò che ha detto, vuol dire che la rispondenza è soltanto da una parte. Si trova quindi solamente in noi. Siamo noi che abbiamo la rispondenza. Se potessimo chiedere al passante se si è irritato per causa nostra, egli ci risponderebbe perché? No, di certo. E allora la rispondenza si trova in noi. Si potrebbe quindi dire che si tratta di un ammonimento che proviene dalla legge causale, che ci indica che dovremo analizzare il più rapidamente possibile queste rispondenze e riconoscere noi stessi nelle nostre rispondenze, nel mondo dei nostri pensieri, sistemare velocemente e poi non pensare e tantomeno rifare più le stesse o simili cose. Se riusciamo a farlo, possiamo eventualmente evitare un colpo del destino, dato che si tratta di un avvertimento. Potrebbe accadere qualcosa. Potrebbe accadere un incidente automobilistico, si potrebbe manifestare una malattia, potrebbero subentrare pene, sofferenze o altre cose ancora. Alla base c'è quindi un avvertimento e se lo tenessimo presente potremmo sistemare diverse cose che quindi non ci colpirebbero più.
1: Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben soeben gehört.
2: Cari ascoltatrici ed ascoltatori, abbiamo appena sentito che ad ogni cosa precede sempre un ammonimento. E Gabriele ci dice anche che se facessimo attenzione a questo, potremmo risparmiarci molte cose e non dovremmo soffrire così. Ma in fondo non è forse questo il senso della nostra vita? Molte persone si chiedono perché mi trovo qui, qual è il senso della mia vita sulla Terra? Gabriele ci ha mostrato che si tratta di sciogliere tutti questi intrecci, questi annodamenti o legami che nascono con il nostro prossimo, le proiezioni, le rispondenze. Ma ancora oltre, questo accade con il mondo animale che tormentiamo e maltrattiamo e che questi intrecci, legami vanno sciolti anche con loro e possono venire sciolti. Se ci liberiamo da questi legami, se chiediamo perdono e perdoniamo, se ripariamo a ciò che c'è da riparare, allora poco a poco sciogliamo questi intrecci, poiché con questi nodi e con questi grovigli non giungeremo mai di ritorno alla casa del Padre. Quindi è una possibilità grandissima che abbiamo qui sulla Terra, ossia di sciogliere, così da ritornare ad essere esseri liberi, spezzando questi nodi, liberandoci da questi legami che abbiamo costruito per così tanto tempo.
0: Quindi potremmo anche dire che ogni giorno è un giorno per imparare e noi praticamente frequentiamo la scuola di vita per imparare e più precisamente non per imparare a vedere come l'altro perché si comporta così per poi criticarlo, ma per vedere come sono io veramente, per esaminarmi ed eliminare ciò che ancora è in me. E questo di solito non lo vogliamo vedere. Spesso non rispettiamo la legge della rispondenza che dice se penso o dico qualcosa in merito al mio prossimo che mi fa arrabbiare, in me ci sono cose uguali o simili.

0: Ciò significa che grazie a questo senso di agitazione mi accorgo della rispondenza. Per esempio, se incontro qualcuno, improvvisamente mi accorgo di questa rispondenza. In merito possiamo leggere nel libro una frase molto interessante che dice: le loro rispondenze si scontreranno oppure si completeranno. Sembra molto positivo, ma come va intesa questa parola completare?
1: Effettivamente sembra positivo, ma facciamo un esempio. Immaginiamoci che un uomo incontri una donna o una donna un uomo e questi si innamorano. A partire da questo momento è come se portassero degli occhiali rosa. Tutto viene tinto di rosa, i sensi vengono un po' offuscati, non si è più così obiettivi. E poi si dice, siamo così simili. Ci completiamo, ma non si tratta forse delle stesse rispondenze che si manifestano parallelamente, gli stessi desideri, le stesse esperienze, forse anche gli stessi pregiudizi, potremmo addirittura dire le stesse invidie. A volte infatti ci si unisce anche nel negativo e si dice poi che ci completiamo così bene a vicenda. Si parla di amore a prima vista, ci si scambiano parole che lusingano e si pensa sì, questo è proprio un buon rapporto di coppia. Ci si sposa e poi per un po', finché questi programmi continuano a fluire in modo parallelo e pacifico, tutto va bene.
2: Sì, ma prima o poi anche questi programmi finiscono. Infatti ogni donna, ogni uomo, potremmo dire ogni persona, è intessuta in modo diverso e ognuno si sviluppa diversamente. Si presentano altri desideri, altre mete. E le rispondenze che si completavano cambiano, prendendo altre direzioni. Così tutto a un tratto si vede l'altro con altri occhi. E che cosa rimane poi? Rimangono solo le altre rispondenze e si comincia così a criticarsi, si comincia a stancarsi dell'altro e alla fine le rispondenze si scontrano sempre di più.
1: Sì, può darsi che poi insorgano differenze di opinioni, incomprensioni, liti. Ognuno dà la colpa all'altro. E poi si potrebbe anche dire, ma dove è andato a finire l'amore a prima vista che c'era?
0: Come è già stato detto, questi programmi negativi, uguali o simili, per un po' di tempo vibrano uno accanto all'altro, all'unisono, si può dire si completano. Ma dopo un certo periodo di tempo, potremmo anche ad esempio dire dopo i fatidici 7 anni, e chi non li conosce, questi programmi risultano poi sorpassati. A questo punto si vedono improvvisamente tutti gli aspetti negativi e si pensa l'altro è cambiato in negativo e poi tutto ricomincia da capo.
1: Sì, infatti si ricomincia poi a cercarsi un compagno, uno nuovo. Prima si divorzia o anche viceversa, prima si cerca un nuovo compagno, poi si divorzia. E così la giostra ricomincia da capo. Si cerca qualcuno che corrisponde o che ci completa e dopo un po' di tempo, quando questi programmi si esauriscono e ci si accorge che non era proprio quello giusto, tutto ricomincia di nuovo da capo. Ma cosa ne dite? È sbagliato o esagerato quello che dico? Guardiamo un po' cosa succede nel mondo.
0: Qualcuno tra di noi ha sorriso un po' perché si sa come sono queste cose. E cari ascoltatrici, cari ascoltatori, forse anche voi avete sorriso. Forse invece avete pensato che stupidaggine nel mio rapporto di coppia non è così. Nel nostro caso è amore. Attenzione, ciò che vibra potrebbe essere tuttavia solo un accordo delle rispondenze.
1: E questo accordo lo definiamo spesso così come amore.
2: Ma leggiamo ora dal libro dal quale abbiamo già citato alcuni aspetti, qualcosa su questo tema. I nostri pensieri, desideri, passioni e brame non sono quindi esenti da tributo. Di ciò dovrebbe tener conto chiunque si lascia sedurre e attirare nel vicolo cieco tramite il materiale illustrativo in giornali, oppure da trasmissioni televisive, video e molti altri modi. Chi produce, pubblica e rende accessibile ad altri materiale di questo tipo, rendendo molti uomini ed anime vittime delle proprie proiezioni, dopo aver letto questo libro, si renderà conto di ciò che ha provocato e in che modo ha incolpato la sua anima. Quindi la cosa è veramente molto seria.
0: Continuiamo a leggere nel libro. Con tutti questi programmi egoistici del nostro ego, non facciamo del male solamente a noi stessi. La rispondenza è sempre in agguato per coinvolgere altri, per crearsi dei complici. Dietro a ciò si trovano le energie contrarie invisibili, che vengono chiamate Satana dei sensi. Si tratta della parte demoniaca che vive dei peccati dell'umanità e si crea depositi di forze negative per sedurre le persone labili, deboli e vittime dei piaceri affinché si abbandonino ad ulteriori eccessi. Le vittime vengono stimolate abilmente a trasmettere ad altri, tramite la proiezione, il bacillo dei propri vizi.
1: In base a ciò che hai detto, si riconosce anche quanto siano pericolosi, ad esempio, i videogiochi che i ragazzi spesso usano al computer, e poi se la testa o le cellule cerebrali sono ricolme di tali negatività, può accadere facilmente, così come si sente ora sempre più spesso nei media, che venga assaltata una scuola, ci sia un massacro, in quanto poi pensano di dover risolvere i problemi in questo modo.
2: Ma in fondo è già pericoloso, nonostante appaia così innocuo, anche quando ci si lascia andare ballando in discoteca, a volte questo avviene fino a giungere a un completo sfinimento, oppure se si pensa ai concerti di musica pop dove i fan si esaltano a vicenda fino a raggiungere quasi un'estasi.
1: Lo stesso vale per il gioco del calcio. Sappiamo tutti come i tifosi, i fans si scatenano dando vita a vere e proprie battaglie di strada solo perché la squadra sbagliata ha fatto gol.
0: Oppure, parlando di un altro tipo di sport, anche nella box ci sono reazioni estreme tra gli spettatori. Ci si batte la testa e si esulta di gioia quando uno crolla a terra svenuto. In fondo tutto ciò è del tutto assurdo.
2: Un altro esempio ancora costituito dagli eccessi e dagli sfoghi estremi emozionali nel corso del carnevale, oppure qui in Germania durante l'Oktoberfest, o quello che avviene nelle cosiddette parate, pensiamo per esempio alla Love Parade.
0: Trovo che in questo caso anche i mass media hanno una certa parte di responsabilità, dato che queste cose vengono divulgate molto e in questo modo si propagano. Proprio grazie alle possibilità tecniche esistenti tutto va molto più veloce, ciò che viene detto si moltiplica, così come si moltiplicano gli effetti e le conseguenze.
1: Sì, questo mondo delle immagini è costituito da uno stile di vita, appunto in immagini, particolarmente pericoloso, che ci viene offerto ogni giorno in Internet, che è accessibile ad ognuno che possiede un accesso ad Internet, ad esempio. Viene definito con il nome seconda vita, e che cosa significa? È una possibilità di crearsi formalmente, virtualmente, una doppia vita, di allacciare quindi contatti in tutto il mondo. Attraverso questa cosiddetta simulazione al computer, l'individuo viene portato a vivere in immagini e quindi completamente aperto ad influssi.
0: Questo influsso totale avviene in modo tale che ognuno può costruirsi piuttosto facilmente una sorta di doppia identità. E questo avviene proprio nel senso che si comincia a vivere in queste immagini, si sceglie un'attività nella quale si può vivere, sperimentare tutto secondo i propri desideri e immaginazioni. Questa seconda vita, questa nuova identità in immagine è di conseguenza molto molto pericolosa.
2: E in pratica questo avviene così. Le persone si danno appuntamento in Internet su scala mondiale e poi si incontrano e ognuno interpreta il proprio ruolo, il proprio personaggio. Praticamente nei veri giochi di vita li si può definire anche per nome. Uno è un artigiano, l'altro è un cavaliere, un guerriero. E alla fine del gioco, il giorno dopo, si va al lavoro. Ma non appena si torna a casa, ricomincia la seconda vita. Tuttavia, per alcuni, prima o poi, non sarà più possibile sostenere questa doppia vita.
1: Una volta che si è iniziato a prendere parte a questi giochi, si vive poi quasi solo nel proprio mondo di immagini, si trova una sorta di compensazione, un modo di realizzarsi nella vita, e si sa che alcune di queste persone poi non sono più in grado di andare veramente a lavorare.
2: Oggigiorno si conoscono ormai le conseguenze di queste persone dipendenti da Internet, che sono sempre meno in grado di vivere, non sono più in grado di gestire la loro giornata, non sono più in grado di esercitare una vera prestazione situazione e perché sono carenti di energia. La loro energia va altrove, ma chi la prende?
1: Prima abbiamo sentito che divengono letteralmente dipendenti. Allora chi è il signore o il padrone del vizio? In fondo è il Satana dei sensi, che manovra e influisce su tutti i nostri sensi e anche ci manipola continuamente per continuare ad ottenere la sua energia. Quindi questo mondo di desideri che si edifica in internet è la sua energia. E guardiamolo una volta un po' più da vicino, è veramente pauroso ciò che avviene. Gabriele nel libro Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione, dice ciò che è importante è che già in questa vita, nella nostra vera vita, facciamo attenzione a come ci impigliamo, a come possiamo sciogliere questi grovigli, questi intrecci. E ora il tutto avviene ancora in una dimensione in cui al momento in internet si gioca ancora con questa energia che viene tolta, si potrebbe dire, senza rendersi conto della responsabilità, dando letteralmente vita ad un circolo vizioso in un mondo virtuale. Questa rete mondiale, il WWW che tutti conosciamo, questa World Wide Web rappresenta letteralmente questa rete del ragno della ragnatela di cui abbiamo parlato. Io, il ragno della ragnatela. E tramite questa rete, attualmente si diffonde a livello mondiale, tramite questi canali si può dire che è questa energia di tipo demoniaco, così come in fondo andrebbe definita.
0: Sì, però la cosa interessante è che nel campo dell'elettrotecnica, quindi dei computer, accettiamo che sia così e riconosciamo anche molto facilmente che tutto quello che facciamo in essi, quindi dove ci muoviamo, è memorizzato, registrato. Ma nel mondo delle nostre sensazioni, sentimenti, pensieri e parole, ci è difficile accettarlo. Ascoltiamo ancora un passaggio di cosa ci ha detto Gabriele in merito a questo tema.
2: Tutto questo lo accettiamo, ma non riusciamo invece a credere che i pianeti di memorizzazione registrano tutti i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni, sia positivi che negativi. E tuttavia, nell'aldilà, l'anima dovrà rendere conto del pro e contro in base agli aspetti che sono stati memorizzati, e questo in modo esatto e giusto. Ciò significa che nell'aldilà i contenuti dei pensieri molto negativi, contenuti nei cinque aspetti che sono i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, le parole e le azioni, non permettono all'anima di andare in sfere più elevate. L'anima rimane nelle sfere di purificazione più basse o nei regni intermedi, vicini alla terra, e in tal caso viene definita un'anima legata alla terra, oppure passa in una sfera dell'ordine, e questo in base a ciò che lei stessa ha immesso. Quello che c'è in internet lo accettiamo, ma non vogliamo invece accettare che in fondo tutto ciò che immettiamo nella nostra anima, il pro e il contro, viene memorizzato. Il Satana, i demoni, non hanno creato un nuovo sistema. Essi prendono soltanto la legge, il principio trasmettere e ricevere, ossia la legge causale, e lo invertono. Lo traspongono in internet. Tutto è memorizzato, tutto è registrato, tutto è collegato da una rete. E nelle sfere di purificazione, nei pianeti, sono registrati tutti i contenuti delle nostre cinque componenti, sensazioni, sentimenti, pensieri, parole e azioni. La legge della giustizia agisce di conseguenza. Come anima non riesci a fare un passo avanti se non sciogli ciò che hai immesso. Tuttavia, per mezzo del Cristo possiamo liberarci da queste cose, perché il Cristo ci ha portato la scintilla redentrice, la scintilla di luce che ci illumina la via, indipendentemente da quanto tempo ci soffermiamo nel buio, e prima o poi accetteremo con gratitudine questa scintilla redentrice che ci indica la via che conduce alla casa del Padre. Ci indica come giungere alla casa del Padre, per questo non esiste la dannazione eterna. Può esistere una lunga esistenza condotta nell'ombra che comporta preoccupazioni, pene, colpi del destino, malattie e tante, tante altre cose, ma tutto ciò non proviene da Dio, ma lo abbiamo causato noi stessi, eventualmente anche in questa rete del karma, in questo collegamento karmico nel quale abbiamo ceduto agli altri la nostra energia, indebolendo così il nostro corpo. Tuttavia, prima o poi scioglieremo tutto ciò con l'aiuto del Cristo Dio e faremo ritorno alla casa del Padre, ma non se abbiamo una colpa, bensì assolutamente puri.
3: In der Einspielung von Gabriele hörten wir.
1: In questa registrazione di Gabriele abbiamo sentito: prima o poi scioglieremo tutto questo con l'aiuto del Cristo Dio e faremo ritorno alla casa del Padre, ma non se abbiamo una colpa, un peso, bensì assolutamente puri. Care ascoltatrici e ascoltatori, non è forse una frase che ci dà speranza, una buona novella, a differenza della storia della dannazione eterna? Ritorneremo quindi alla casa del Padre, la nostra anima ha nostalgia di questo, ma la lotta precede la vittoria, la lotta contro noi stessi, contro i nostri comportamenti sbagliati, contro i nostri programmi umani di cui abbiamo sentito parlare oggi. All'inizio della trasmissione si è letto un passaggio che vorrei volentieri rileggere affinché ci possa accompagnare nelle prossime giornate. Il modo più veloce per liberarsi dai propri aspetti negativi è di affidarsi a Dio in ogni situazione. Ciò significa adempiere i suoi comandamenti e i comandamenti del discorso della montagna nella nostra giornata quotidiana. Chi lo desidera può provare. Vi auguriamo tanta forza per farlo. Cari amici l'ascolto, per oggi ci congediamo da voi con un arrivederci ad una prossima trasmissione.

0: tutto è in fiore. Chiudiamo gli occhi e ci immaginiamo di essere in mezzo a un prato fiorito. Mi trovo in mezzo a un prato pieno di fiori. Intorno a me tutto è in fiore. Percepisco la forza dei fiori in me. Percepisco il vento tiepido che porta con sé il profumo dei fiori, dei cespugli in fiore e delle giovani piante. Assaporo il dolce profumo della vita. I miei pensieri umani si allontanano. Tutto ciò che mi ha occupato fino a pochi minuti fa scompare. Non mi sento più da solo. Mi sento parte di questa possente fioritura piena di forza. Tutto è in fiore. Tutto è profumato. La vita dei fiori e delle piante mi viene incontro. I raggi del sole giocano sul mio viso. Riscaldano il mio corpo. In me e intorno a me c'è un piacevole calore. Il mio corpo diviene sempre più leggero. Non mi accorgo quasi più dei particolari del mio corpo che si apre come i fiori che sbocciano ed accoglie in sé l'irradiazione della vita. La natura mi compenetra. Sono pervaso dal profumo di innumerevoli fiori e delle giovani pianticelle. Respiro e nel mio respiro c'è il palpito dell'infinito. Nessun pensiero umano ha accesso in me. Sono compenetrato dalle forze delle piante, dei fiori, delle erbe. Gli imponenti abeti lontani sono improvvisamente vicino a me. Le loro forze mi pervadono. Il mio corpo è permeabile. È divenuto fine e sottile. Non respinge nulla. Non irradia nulla di umano. Viene compenetrato dalle innumerevoli sfaccettature della verità eterna. I raggi del sole mi compenetrano. Le forze dell'universo non si fermano davanti a me. Improvvisamente io sono il corpo universale, dato che l'universo mi pervade. Le mie sensazioni sono nobili, sottili. Il mio interiore è puro, amorevole e mi dà un senso di dolcezza. È la legge dell'amore. È la tua forza, o eterno Padre. Non sono un essere isolato. Io sono l'essere dell'universo, poiché tutto ciò che proviene da te mi pervade. Percepisco in me il fluire delle forze dei fiori, cespugli, alberi. Percepisco il fluire delle forze dell'universo. Tutto fluisce. Chi sono io? Elevo la mia coscienza chiedendomi chi sono. Ciò che mi pervade mi risponde. Tu sei il possente io sono. Tu sei la forza dei fiori, dei cespugli, degli alberi, degli astri. Tu sei la forza dei minerali e delle pietre. Tu sei la forza insita anche nel mondo degli animali. Tu sei. Chi sei tu? Rispondi tu stesso in preghiera, in silenzio. Resta in silenzio. Sensazioni nobili e sentimenti purissimi ti pervadono. Ti trovi in mezzo al prato in fiore e allo stesso tempo non sei tu stesso. Chi sei? Esprimilo ora in silenzio e in preghiera. Lascia che le tue sacre sensazioni parlino a colui nel quale tu sei. Tu sei leggero, quasi privo di peso, perché le tue sensazioni sono sacre e i tuoi pensieri sono sacri. Sappi che la legge di Dio è sacra, e se le tue sensazioni e i tuoi pensieri sono sacri, tu sei l'essere santificato in Dio. Continua a percepire nel profondo del tuo interiore. L'infinito ti pervade. Dove potrebbe avere ancora posto un pensiero umano? Dove potrebbero avere ancora posto un moto o una tendenza umani? Tu sei ricolmo di luce e forza, di sapienza e grandezza. Dove potrebbe avere ancora posto una parola umana? Senti come sei leggero e dinamico. Ora passa con le tue sacre sensazioni sul prato in fiore. Passi in mezzo ai fiori, ai fili d'erba, in mezzo ai cespugli. Percepisci che non incontri alcuna resistenza. Ciò che ti può compenetrare non oppone alcuna resistenza. Eppure, tutto ciò che percepisci e contempli dall'interiore ha un proprio ordine in gruppi. Sono i gruppi di coscienza, chiamati anche gruppi collettivi. Tuttavia, tutto è in te come essenza. Percepisci come avanzi nel prato di fiori. Sei leggero e dinamico. Senti che non calpesti alcun filo d'erba, nessun fiore, nessuna pietra ti fa male e ti duole sotto il piede. Percepisci tutto ciò che ti può compenetrare. Ha un atteggiamento positivo nei tuoi confronti. Tu non lo rifiuti, ma lo accogli in te. Tutto si irradia verso di te e ti compenetra. Chi sei tu? Tu sei gioia. Tu sei gratitudine. Tu sei pace. Tu sei il grande amore, poiché tu sei un figlio di Dio. In te non c'è più posto per alcuna sensazione umana. Come potrebbe avere posto in te? Tu sei totalmente compenetrato dalla legge universale dell'amore. I fili d'erba, i fiori, gli animali, gli alberi, i cespugli, le pietre si chinano davanti a te, percepiscono in sé la tua grandezza, il tuo amore, la tua possente coscienza universale che racchiude in sé tutte le forze e le irradia. Tu incontri il tuo prossimo. L'incontro avviene nell'esteriore e nell'interiore. Le forze positive ti compenetrano. il tuo prossimo è in te e tu sei in lui. Vi porgete le mani e vi sentite tutt'uno, sorretti e fusi nell'amore. Quali aspetti umani potrebbero avere ancora posto e dove non c'è più posto per questi? Tu sei la legge, io sono la legge, noi siamo la legge ci compenetra. Proseguiamo tenendoci per mano, leggeri e dinamici. Siamo due e tuttavia siamo tutt'uno, poiché ci compenetriamo a vicenda. Incontriamo continuamente altre persone, incontriamo animali e piante. Sono al di fuori di noi? Sono esseri che provengono dalla forza di Dio e tuttavia sono in noi e noi in loro. Ci compenetriamo reciprocamente e siamo esseri in Dio. Ogni essere ha la propria mentalità e le proprie caratteristiche. Eppure ci compenetriamo a vicenda. Chi è contro chi? Dove c'è ancora posto per qualcosa di contrario? Da nessuna parte, poiché siamo tutt'uno, dato che tutto l'essere ci pervade. Noi siamo. Padre meraviglioso, non ti ringraziamo più con parole umane. Le tue forze ci pervadono e noi le trasmettiamo agli altri, a tutti coloro che sono alla ricerca, a tutti coloro che hanno fame e sete della verità. Noi siamo. Coloro che sono alla ricerca vengono verso di noi, hanno ancora molti aspetti esteriori in sé e tuttavia noi accogliamo le forze positive. Esse ci pervadono e noi pervadiamo le persone alla ricerca. Nell'interiore siamo tutt'uno e ciò che diciamo proviene dall'unità, dalla legge. Esprimiamo ciò di cui ha bisogno la persona alla ricerca, poiché la conosciamo nel nostro interiore, dato che è una parte di noi stessi. Padre, la nostra preghiera è servire altruisticamente. La nostra preghiera è muoversi costantemente nella legge dell'amore. La nostra preghiera è donare la parola della sacra legge. La nostra preghiera è l'azione altruistica. La nostra preghiera è la vita in te. la nostra preghiera e donare la vita che proviene da Te. Padre, tramite Tuo Figlio, Tu ci hai glorificati. Grazie. Nella legge della vita, tramite la vita della legge. Noi siamo la legge, siamo compenetrati dalla legge. Siamo amore e forza, con le sensazioni ritorniamo indietro dal prato di fiori e percepiamo di essere nella tenda di Dio tra gli uomini, in mezzo agli uomini, nel nostro prossimo. Siamo e restiamo compenetrati dall'eterna forza onnipresente. Siamo la preghiera, il nostro prossimo che siede accanto a noi, davanti a noi, dietro di noi. È in me ed io sono in Lui. Noi siamo. Grazie, Signore, perché siamo. E noi siamo con tutti gli uomini e gli esseri, perché anch'essi, come noi, costituiscono l'universo.
1: Danke, ewiger.
0: Grazie, o Eterno.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle, nel Cristo, nostro Redentore, colui che è risorto, colui che proclama in tutto il mondo: io sono la via, la verità e la vita.
0: Wer seine Seele zu mir dem Christus erhebt,
1: chi eleva la sua anima a me, il Cristo, giunge anche a me, il Cristo. È bellissimo sentire nel cuore che il grande, possente Spirito, il Cristo Dio, risveglia in tutto il mondo gli uomini alla vita interiore. La parola, la sua sacra parola, va in tutto il mondo tramite molte stazioni radiofoniche e televisioni. E lui chiama: io sono la via, la verità e la vita. Chi eleva a me la sua anima, il Cristo giunge anche a me.
0: Wohin sollen wir Menschen gehen?
1: Dove dovremmo andare noi uomini? Abbiamo bisogno di un posto specifico per sentirlo, per essergli vicino? Non è necessario alcun posto particolare. Serve solo il silenzio interiore. Gesù, il Cristo, ci ha rivelato che il regno di Dio è insito in noi e che Lui, il Cristo, è la risurrezione e la vita.
0: Wenn wir in seine Worte hineinspüren,
1: se ascoltiamo le sue parole con le nostre sensazioni, la risurrezione si irradia verso di noi. È il Cristo Dio in noi. Se quindi il regno di Dio è insito in noi, dove dovremmo andare? Dove lo possiamo trovare? Unicamente in noi e in tutto quello che ci circonda, nei regni della natura, in ogni animaletto, in ogni pianta, in ogni pietra, nel possente universo, agisce la sua grande luce. E questa possente luce risplende nella nostra anima, risplende nel nostro corpo fisico. Egli, il Cristo Dio, desidera risorgere in noi. Purtroppo nel mondo molti cristiani lo hanno accettato, ma solo pochi lo hanno accolto. Questo significa che in ogni uomo c'è la luce della risurrezione, ma l'uomo non attiva la luce, la grande luce. Attiviamo la luce interiore adempiendo i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù il Cristo. Il Signore ci disse anche: io vi sono più vicino delle vostre braccia e delle vostre gambe. Non sono forse queste bellissime parole che ci danno speranza? Guardiamo il contenuto di queste parole e proponiamoci fermamente di prendere coscienza che la luce della risurrezione, la luce della redenzione, risplende nella nostra anima e nel nostro corpo. Ci viene quindi richiesto di attivare sempre più la luce della risurrezione, la luce della redenzione, facendo quello che desiderano Dio, nostro Padre, e Cristo, nostro Redentore. Nelle parole del Cristo Dio sentiamo in continuazione che non dovremmo credere ciecamente, ma che la nostra fede dovrebbe vedere, non vedere nell'altro, ma in noi stessi. Dovremmo imparare a percepire Lui, a percepire la Sua presenza, la vita che pulsa, che è la fiamma che splende, il grande amore che è presente in noi. Gesù, il Cristo, nostro Redentore, desidera quindi che noi lo percepiamo, che sentiamo la Sua presenza. Ci rivolgiamo quindi verso l'interiore nella consapevolezza che in noi risplende la luce della risurrezione. Noi uomini abbiamo bisogno di pace per divenire silenziosi. Esercitiamoci oggi, in quest'ora di preghiera, a percepirlo, a sentirlo, perché sentire e percepire la Sua presenza ci rende liberi e felici. Chi lo desidera si siede con la schiena retta, appoggia i due piedi sul pavimento, appoggia il dorso delle mani sulle cosce e, se lo desidera, può chiudere gli occhi. Prendiamo coscienza. Cristo, la luce della risurrezione, risplende nella nostra anima e si irradia vicino al nostro cuore fisico. Il nostro respiro contiene il respiro di Dio. Il respiro di Dio nel nostro respiro è la vita. Ogni respiro è come una rivelazione dell'eterna vita. Sì, dell'eterna vita, poiché il respiro è vita. Inspiriamo quindi consapevolmente alcune volte. Portiamo il respiro fino alla zona del ventre e accompagniamo il nostro respiro con le nostre sensazioni e sentimenti. Poi espiriamo come per liberarci, espirando molte sostanze dannose fuori dal corpo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Sentiamo come il respiro scorre in tutto il corpo e come esce nuovamente nell'universo. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Inspiriamo ed espiriamo alcune volte profondamente e poi lasciamo che il respiro vada liberamente. Alcuni si accorgeranno di essere più tranquilli perché i pensieri assillanti si sono allontanati. Dio è il silenzio. La fiamma interiore è il silenzio. Respiriamo tranquilli e rilassati. Rivolgiamo la nostra attenzione verso l'interiore, verso la luce del Cristo che risplende vicino al nostro cuore fisico. Ci immaginiamo una bellissima fiamma che risplende calma, la luce dell'infinito in noi. Il nostro respiro si libera. Respiriamo rilassati. Ci concentriamo sempre più su questa bellissima luce della risurrezione. Diciamo sì al Cristo. Con i nostri pensieri portiamo il sì nella fiamma del Cristo. Sentiamo come la luce ci attira. Ci attira contemporaneamente nella bellissima fiamma splendente. Il nostro corpo diviene più leggero. La pace ci pervade. Sentiamo un silenzio lontano dal frastuono di questo mondo. La luce, il Cristo Dio, ci attira sempre più nella grande fiamma. Il nostro corpo diviene sempre più leggero e dinamico. Il nostro respiro è leggero e profondo. È quasi come se non sentissimo più il nostro corpo. Percepiamo il silenzio. L'eterno silenzio dell'universo compenetra anima e uomo. Ci sentiamo protetti in Lui. Rifugiati nel Tempio del Silenzio, dove Dio dimora in noi. La possente luce, la luce della risurrezione del Cristo Dio, ci accompagna, ci aiuta, ci guarisce spiritualmente.
0: O Cristo,
1: o Cristo, come ci fa bene il tuo silenzio. Quanto elevato è il tuo splendore in noi. Cristo, se questa è la tua volontà, ricolma il nostro corpo fisico con la tua sacra luce. Poiché tu hai detto che possiamo percepirti. La luce che ci ha accolto, che ha reso il nostro corpo leggero e dinamico, che ci ha fatto sentire il profondo e possente silenzio dell'universo in noi, continua a scorrere nel profondo del nostro corpo fisico. Partendo dalla luce del Cristo, accompagniamo la sua sacra irradiazione, la luce, nel nostro corpo. Essa scorre verso le parti del nostro corpo che hanno bisogno di luce. Accompagniamo questo meraviglioso flusso di luce. Il grande Spirito agisce nel nostro corpo, nella parte, negli elementi del corpo, che hanno bisogno della luce. Sentiamo calore in questi punti. Sentiamo il calore della luce interiore. Sentiamo il raggio di guarigione della vita. Sentiamo la sua presenza nel corpo. Cristo ci fa sentire che è presente. Calore. Fini segnali di luce agiscono nelle zone del nostro corpo fisico che hanno poca luce. Cristo aiuta. Cristo guarisce. Cristo si fa notare nel nostro corpo. Rimaniamo nella consapevolezza della sua presenza in noi e percepiamo la vicinanza del Cristo Dio. Cristo aiuta. Cristo guarisce. O uomo, porta a Lui il tuo sì, sì al Cristo. Il sì sincero ci dona di nuovo la forza di sentirlo. Sentiamo la risposta al nostro sì sincero nel nostro sistema nervoso che si rilassa. Il sì è vita. Perché la risposta al nostro sì sincero è vita. Le cellule deboli si colmano di vita. Le cellule malate vengono espulse. Si edificano cellule sane. Permettete che questo avvenga. Rimanete nella sua presenza e rivolgete le sensazioni nel vostro corpo. Cristo, la luce della resurrezione, agisce. Fluisce. Aiuta. Guarisce.

Ci sentiamo portati da una forza che ci rende felici. E percepiamo la grande forza in noi. È il Cristo Dio in ognuno di noi. Ora sentiamoci di nuovo nella possente luce del Cristo Dio. Di nuovo sentiamo come la luce ci avvolge. Di nuovo sentiamo la leggerezza e il dinamismo del nostro corpo fisico. Ora Lui si rivela a noi, portandoci consapevolmente e facendoci presagire cos'è il silenzio celeste. Egli respira attraverso il nostro respiro nel nostro corpo. Con il suo respiro colma ogni cellula, ogni organo, ogni elemento del nostro corpo. Il suo respiro accompagna le cellule malate ad essere espulse. Il suo respiro d'amore edifica cellule sane. Percepite dentro di voi, nel corpo scorre l'amore infinito. L'amore aiuta. L'amore guarisce. L'amore dona e sostiene. Rimanete con le vostre sensazioni e sentimenti nel vostro corpo per percepire la sua presenza.

il suo amore è e rimane in noi. Rimane anche il nostro sì sincero al Cristo in noi. Se così, portiamo con noi nei nostri luoghi di destinazione terrena la felicità interiore, la consapevolezza della presenza del Cristo Dio. Chi ci può togliere questa pace interiore, la felicità e la percezione della sua presenza? Nessuno, solo noi stessi. Prestiamo attenzione che questa meravigliosa luce della risurrezione continui a risplendere in noi. Felici nel cuore, presagiamo questo possente silenzio universale e percepiamo la grande forza in noi. Rivolgiamoci ancora una volta a questa possente luce in noi e ringraziamo di tutto cuore, ringraziamo ognuno di noi come lo sente nel suo cuore. Facciamolo di tutto cuore, nel silenzio. Preghiamo nel silenzio, nel santuario interiore, nel Cristo che è in noi.

Cari fratelli, care sorelle nel Cristo, nelle seguenti parole di Gesù, il Cristo è posta l'essenza per la vera vita. Non fate a nessuno ciò che non volete che altri facciano a voi. Fate agli altri quello che vorreste che gli altri facciano a voi. Chi adempie la legge della vita, dell'amore, vede la manifestazione di Dio in tutti gli uomini, animali, piante e minerali, e in tutte le forze dell'universo. Cari fratelli e sorelle, nello spirito dell'amore infinito, Cristo, voglio augurare a noi tutti consapevolmente la luce della risurrezione, la percezione della grande forza. Accogliamo la luce, adempiendo un passo dopo l'altro la sua volontà, e allora saremo nell'unità. Allora si risveglia in noi la nostra eredità divina, che è l'amore. L'amore collega. L'amore è la forza in cui noi siamo sempre presenti, indifferentemente da dove ci sentiamo a casa al momento. In questa consapevolezza auguro a tutti noi il grande amore, la cosciente luce della risurrezione.

0: Herzlich willkommen und Gott zum Gruß.
1: Un cordiale saluto di benvenuto alla nostra trasmissione di oggi della serie Colui che è l'infinito e voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini. In una piccola tavola rotonda tratteremo oggi la terza parte del tema la legge della rispondenza e la legge della proiezione. La base di riferimento per questa serie di trasmissioni è costituita da un libro prezioso di cui abbiamo parlato più volte. Si tratta di un libro di oltre 120 pagine, scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Questo libro si intitola Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione. Come possiamo riassumere il contenuto di questo libro? La nostra vita nell'ambito della legge di semine e raccolta è pericolosa e allo stesso tempo siamo in pericolo. Un pericolo anche per il nostro prossimo. Fino a che pensiamo e agiamo in modo negativo, ci troviamo in una rete costituita da egoismo, invidia, gelosia, mancanza di amore e da altri comportamenti errati. È la rete delle nostre rispondenze, nelle quali ci siamo impigliati come un ragno, in attesa della propria vittima. Questo libro spiega in che modo noi uomini ci influenziamo e ci manipoliamo a vicenda, giorno per giorno, e allo stesso tempo svela le conseguenze del nostro comportamento errato sia sulla terra, sia nelle sfere in cui vivono le anime. Tuttavia non sarebbe un buon libro se non ci indicasse anche una via d'uscita. Infatti questo libro ci indica come possiamo liberarci da questi legami umani in cui ci siamo impigliati. Dunque, una lettura preziosa che possiamo raccomandare a tutti. Infatti si tratta del nostro ego, in quanto il libro non si intitola tu, oppure noi, cioè una massa anonima dietro la quale spesso ci nascondiamo, ma si tratta del nostro comportamento, del nostro modo di pensare, parlare ed agire, dell'ego, quindi io. Si sente anche parlare di egoismo, di egoista. Cosa significano queste parole? Si può leggere che sono persone egocentriche o qualche volta anche in modo eccessivo o patologico, ma nessuno di noi vorrebbe essere così, tuttavia a volte lo siamo. Tutti questi aspetti vengono portati alla luce in questo libro. Infatti nelle prime trasmissioni forse ci ricordiamo brevemente che abbiamo parlato della rispondenza e della proiezione. Di che cosa si tratta? Un piccolo esempio. Mi recco sul posto di lavoro di un collega e vedo che la sua scrivania non è in ordine, anzi è proprio in disordine. La cosa mi rende irrequieto e mi arrabbio decisamente. Ma osservando più attentamente il mio posto di lavoro, mi chiedo, è veramente così in ordine il mio posto di lavoro? Perché questa cosa allora mi ha fatto arrabbiare? Ciò che è in disordine sul mio posto di lavoro, ma forse soprattutto nei miei pensieri, nelle mie parole ed azioni, lo riferiamo spesso agli altri. Lo vediamo nel loro posto di lavoro e questa cosa mi colpisce. L'altro aspetto, la proiezione. Un altro esempio, incontro un altro collega di lavoro e gli dico, ehi tu, questo nuovo collega è proprio disordinato, e com'è arrogante nel suo modo di parlare, nel suo comportamento, credo proprio che non sia una persona in gamba. E l'altro annuisce senza neanche riflettere e mi dice, sì è vero, ti do ragione, non lo conosce affatto, non si è ancora interessato di lui. Tuttavia io ho proiettato la mia opinione dentro l'altra persona e senza rifletterci mi risponde, la fa sua e poi siamo legati insieme, rimaniamo legati fino a quando questo viene sciolto anche nei pianeti di memorizzazione dei quali abbiamo parlato nelle trasmissioni precedenti. Ma un altro tipo di manipolazione o di influsso si può trovare anche, ad esempio, nella istituzione cattolica o evangelica. Ad esempio, quando battezziamo dei neonati, li introduciamo in una cerimonia, lo vogliano o no, Si tratta però di un influsso, possiamo dire anche di indottrinazione, perché loro non hanno deciso liberamente. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo detto che dovremmo lottare anche contro programmi negativi che abbiamo, elaborare, analizzare la nostra invidia, il nostro modo di svalutare, l'odio. Ma come? Purificandoci dei nostri errori, mettendoli in ordine. Nella trasmissione di oggi, che costruisce sulle precedenti, vogliamo parlare di come accadono queste influenze, come si influisce sulle persone. Possiamo irradiare o inviare al nostro prossimo anche qualcosa di negativo con i pensieri che noi emaniamo. Cari ascoltatori, approfondiremo quindi di più questo aspetto ed ascolteremo anche alcune frasi di Gabriele. Quindi ci aspetta una trasmissione veramente interessante. Quindi possiamo cominciare proprio leggendo qualche passaggio tratto da questo libro interessante che porta il titolo Io, la legge della rispondenza.
2: Sì, ora leggo, per esempio, a pagina 64 sta scritto: rendiamoci conto ancora una volta che a causa delle rispondenze che vengono trasmesse, dell'influsso che è allo stesso tempo una proiezione e tramite la telepatia, colui che è succube diviene una parte dell'altro per quanto riguarda gli aspetti che gli sono stati innestati, e l'altro diviene a sua volta una parte di chi è succube in base alla legge di causa ed effetto, di semina o raccolta. Questi fili vengono annodati più spesso di quanto ne siamo consapevoli. Ciò avviene ogni volta che in fondo vediamo le cose in modo diverso, ma diciamo ugualmente di sì, oppure nel momento in cui mettiamo a tacere il nostro buon senso o addirittura la nostra coscienza per credere e poter approvare ciò che gli altri ci presentano. Nel momento in cui, per mantenere la pace, diciamo o facciamo ciò che non diremmo e non faremo di nostra iniziativa. In tutti questi momenti dovremmo essere molto desti e chiederci perché agiamo così. Per orientarci in modo nuovo potremmo trovare un aiuto nei 10 comandamenti, nel discorso della montagna e nei principi divini dell'uguaglianza, della libertà, dell'unità, della fratellanza e della giustizia. Ritengo che questi siano gli aiuti dallo Spirito, ma abbiamo anche appena sentito, a causa delle rispondenze che vengono trasmesse, dell'influsso che è allo stesso tempo una proiezione tramite la telepatia, colui che è succube diviene una parte dell'altro per quanto riguarda gli aspetti che gli sono stati innestati. E perché cerchiamo in fondo di suggerire la nostra opinione agli altri? Questa sarebbe una domanda da porsi. Mattias, ci puoi dire qualcosa forse?
3: Non è forse così che quando una persona cerca di trasmettere la sua opinione all'altro, in fondo è solo insicuro di quello che dice? Tutti noi conosciamo questo aspetto. Infatti, se siamo veramente sicuri di quello che diciamo, di quello che vogliamo esprimere, poi non abbiamo bisogno della conferma dall'altra parte, della conferma dal nostro prossimo. Non è così per tutti noi? Quindi se qualcuno cerca di suggerire, di convincere in qualche modo l'altro della sua opinione, allora cerca di portarlo dalla sua parte, convincendolo della sua opinione, e in fondo mostra soltanto che di fatto è insicuro.
2: Ma ora supponiamo che venga un'altra persona, una seconda, una terza, e tutti la vedono come me. Mi sento quindi confermato, mi sento sicuro, non è così?
1: Sì, cerchiamo letteralmente dei complici per uscire dall'insicurezza nel dover affermare qualcosa, per esempio rappresentare un punto di vista, oppure abbiamo un'opinione e cerchiamo sostegno perché, come è stato detto, siamo insicuri e forse sentiamo addirittura in noi un punto debole. Non siamo così sicuri di quello che affermiamo e allora andiamo a cercarci persone che, come degli alleati, si mettono dalla nostra parte per rappresentare le nostre affermazioni. Forse percepiamo già che l'altra opinione è più vicina alla verità rispetto alla nostra, e così abbiamo veramente bisogno di rinforzo. Ora potremmo ascoltare la registrazione di un colloquio con Gabriele in cui si esprimono questi nodi che si trovano nelle relazioni interpersonali.
2: Questi fili vengono annodati più spesso di quanto ce ne rendiamo conto. E proprio perché colui che vuole avere l'altro dalla sua parte è insicuro. Ogni volta che per mantenere la pace diciamo o facciamo ciò che non diremmo e non faremmo di nostra iniziativa, in tutti questi momenti dovremmo essere molto desti e chiederci perché agiamo così. Pertanto, se ci facciamo condizionare dagli altri, o vogliamo condizionare noi gli altri, si tratta più o meno di una forma di falsità. Dal momento che chi non vuole lasciarsi determinare dall'altro e tuttavia non dice niente e annuisce è falso, e l'altro che cerca di convincerlo della propria opinione in fondo è anche lui falso. E perché solo poche persone che pensano e agiscono in questo modo se ne rendono conto? Potrebbe essere che ciò dipenda dal fatto che non esaminano se stesse e non prestano attenzione a cosa affiora dalla coscienza. Infatti, la coscienza ci ammonisce sempre, si fa sempre sentire, diveniamo inquieti, il sistema nervoso comincia a vibrare. E questo in fondo è il sismografo, la coscienza, che ci dice: tu parli così, ma pensi in un modo completamente diverso. Nelle tue parole c'è un comportamento completamente diverso. Che cosa vuoi veramente? Questo modo di esaminarci potrebbe aiutarci a ritrovare noi stessi, e ciò significa a conoscere noi stessi, poiché la maggior parte delle persone non si conosce.
3: Quello che ha espresso Gabriele mi ha fatto veramente riflettere. Perché mi sottometto a qualcuno che cerca di impormi la sua opinione? Ci deve essere un motivo, dato che in fondo ogni uomo desidera essere libero e non legarsi. A questo punto ci si chiede: perché mi sottometto qualcuno alla sua opinione, se in fondo desidero essere veramente libero?
1: Il motivo è sicuramente che in questo modo ottengo qualcosa. Nel momento in cui assumo l'opinione dell'altro o ne ricavo un vantaggio personale, oppure non voglio affrontare la sua ira che eventualmente ricadrà su di me, si potrebbe trattare anche di un modo di agire condizionato dalla paura.
2: Sì, ma questo dimostra ancora una volta che tra te e il tuo prossimo c'è qualcosa che vibra, ossia significa che c'è qualcosa che non è in ordine o non è ancora sistemato, in quanto ci devono essere motivi precisi se facciamo un passo che ci allontana dalla libertà e in fondo ci lega, dato che non lo faremo di nostra volontà. Infatti, vogliamo sempre qualcosa per noi, forse vogliamo evitare diverse cose oppure trarne un vantaggio.
1: Ricavarne un vantaggio significa mirare a qualcosa, forse per influenzare e condizionare il nostro prossimo. E come sarebbe invece se, quando qualcuno cerca di costringerci ad assumere la sua opinione, gli dicessimo: sì, questa è la tua opinione. In questo modo esprimiamo in modo chiaro: non intendo fare mia la tua opinione. Quindi si può dire semplicemente così: sì, questa è la tua opinione. Come la vedete voi?
3: Certo, la vedo anch'io così, perché agendo così lascio la libertà al prossimo. Ma mi prendo anche la libertà di non fare mio ciò che lui mi suggerisce. In questo modo viene garantita la libertà da entrambe le parti.
2: Tuttavia devo accettare, o può anche succedere, che, come hai detto prima, l'altro si arrabbi con me o abbia una reazione spiacevole. Ma se per me la libertà è più importante, ossia se è più importante per me garantire la mia libertà e non desidero dipendere dagli altri, allora accetto di dover sopportare questa reazione. Naturalmente è diverso se mi aspetto qualcosa dall'altro. In questo caso faccio solo finta che la cosa non mi tocchi, ma in realtà mando giù e mi dico sì, adesso la accetto, ma in realtà vorrei che l'altro mi dia quel qualcosa che mi aspetto da lui.
1: È esattamente come tu dici. Ora mi ricordo delle immagini del mio passato quando ero un giovane professionista, circondato da persone influenti che avevano una certa fama, si potrebbe dire degli esperti nella professione. Per me, da giovane, era molto importante sentirmi accettato da queste persone. Volevo sentirmi parte della loro cerchia. Di conseguenza, in questo caso, si fanno proprie le opinioni degli altri, li si lusinga con delle parole, si vuole essere della stessa opinione, perché in questo modo si fa parte di loro, per diventare poi qualcuno.
3: Bene, credo che da giovani si cercano sempre degli esempi da seguire, l'abbiamo sperimentato tutti, quindi probabilmente ti sei fatto bello con la fama di questi colleghi famosi, potremmo dire così?
1: Sì, hai ragione. Credo che da giovani si corre tutti questo tipo di pericoli. Ci si orienta spesso su altre persone che forse sono particolarmente di successo o ben posizionate o hanno raggiunto molto nella loro vita professionale, ossia aspetti che si desidera raggiungere noi stessi, determinate ambizioni come ad esempio essere famosi, guadagnare molti soldi, avere influsso su altri, eccetera. Ma in una situazione del genere forse non ci si chiede affatto qual è poi la motivazione etica, cosa c'è dietro questo tipo di pensieri, questi atteggiamenti degli altri, corrispondono al mio modo di sentire. In fondo desidero veramente pensare ed agire così, ma ci si abbandona poi a questa ragnatela di cui abbiamo sentito io, il ragno nella ragnatela, senza rendersi conto che forse non corrisponde al nostro sentire, in quanto per noi in questa situazione è importante soltanto ricevere la stima degli altri, sentirsi dire questo sì che è un giovane sensibile, gentile, bravo, ma intanto si vive dell'energia altrui, in fondo questa, per così dire, è la situazione.
3: Questo sentirsi accettato, riconosciuto, questo dirsi anch'io ne faccio parte. Ma che cosa ti ha portato veramente nella tua carriera professionale?
1: Diciamo così, all'inizio, quando ancora non mi chiedevo cosa ci fosse alla base, questo atteggiamento mi ha dato molto. È stato come una sorta di energia iniziale. Qualcuno ti dà del denaro, ti dice comprati qualcosa, ma in realtà dopo un certo tempo ci si accorge che si sono acquisite delle opinioni senza esaminarle, in quanto si dà sempre ragione agli altri. Si interiorizza in un certo senso il mondo di pensieri degli altri, forse a proprio modo, si accolgono queste abitudini ripetendo in continuazione quello che gli altri fanno e questo a un certo punto viene smascherato. O vengo smascherato dall'altro o mi svelo da solo e così poi si va a sbattere la testa.
2: Trovo molto interessante quello che ci racconti. Avrei una domanda. Per esempio, quando hai fatto tua l'opinione di altri esperti, ti sei sentito più sicuro poi?
1: In fondo no. Adesso naturalmente devo tornare indietro con la mente perché si tratta di parecchi anni fa. Tuttavia questo meccanismo di copiare continuamente altre persone contiene naturalmente un certo atteggiamento di imitazione, se parlo per far piacere all'altro, rappresentando poi la sua opinione. E questo tuttavia ci porta alla situazione che quando poi siamo con altre persone non si riesce a rappresentare dall'interiore ciò che si è assunto dall'altro e questo poi diviene solo un modo di vantarsi.
2: Sì, ma quando volevi per esempio aiutare qualcuno e per farlo gli hai trasmesso quello che hai ripreso da altri, sei riuscito a sentirti sicuro? Hai potuto aiutare veramente?
1: Per niente, infatti, come può un bagnino aiutare una persona che sta annegando se lui stesso non sa nuotare? In tal caso ci si prova, ci si butta in acqua per aiutarlo e poi si affonda in due. Si può aiutare soltanto dalla realizzazione, puoi trasmettere solo quello che tu hai vissuto in prima persona e questa in fondo è la superbia proveniente dalla caduta quando poi ci si accorge improvvisamente che ciò che si è assunto non è autentico, quindi non si riesce ad aiutare veramente, non si ottiene una soddisfazione vera, interiore per quello che si fa per gli altri.
3: Si potrebbe anche dire che praticamente si è conseguito con l'inganno un'energia di rivalutazione o in pratica ci si è comprati una posizione. Ma comprarsi una posizione può anche significare che poi questa energia va restituita se non corrisponde alla legge. Abbiamo già parlato dell'energia di rivalutazione e del fatto che la superbia precede la caduta. Ci lasciamo eventualmente innalzare, mettere in alto con la lode, il riconoscimento. E poi siamo molto coraggiosi con determinate affermazioni con le quali ci riempiamo tantissimo la bocca. E cosa accade poi spesso? Anch'io ho già fatto questa esperienza, come alcuni di noi, ne consegue una caduta libera e poi si potrebbe dire, poco prima dell'impatto col terreno, ci viene offerto forse un aiuto, forse tramite una preghiera intensa, grazie al Cristo, o forse tramite il nostro prossimo che ci fa notare per tempo che dobbiamo cambiare. E se poi non lo facciamo, allora sarà molto duro. E forse addirittura subiremo un colpo del destino. E se riconosciamo queste cose, dove andiamo a cadere? Cadiamo sul nostro livello reale, al nostro grado di coscienza reale, che ci fa vedere dove ci troviamo veramente.
2: Tuttavia è molto pericoloso se ce ne rendiamo conto. Hai detto che ricadiamo sulla nostra base personale, ma immaginiamoci se per tutta la vita cerco di imitare gli altri o di fare cose simili, come hai detto tu, assumo le opinioni degli altri, ma poi in effetti non ho più una base personale. E quindi cado ancora più in basso e di conseguenza quello di cui parliamo oggi, la legge della rispondenza e della proiezione, in fondo sono veramente pericolose. Trovo che spesso la prendiamo troppo alla leggera e che invece è molto più pericoloso di quanto si pensi.
3: Vorrei tornare un attimo indietro. Ci hai portato questo esempio molto chiaro della tua vita. Allora osserviamo ancora una volta questo collega del quale tu credevi fosse una persona di enorme esperienza professionale, con un sapere professionale e delle conoscenze scientifiche molto grandi. E perché questo collega si metteva in mostra in questo modo? Cosa c'è alla base? Se guardiamo un po' dietro le quinte, forse non era poi così sicuro di quello che faceva come invece dava a intendere, o forse non credeva veramente nemmeno lui in quello che diceva, poiché altrimenti non avrebbe avuto bisogno di presentare in questo modo le sue opinioni e di imporle quasi agli altri. Se avesse avuto veramente una tale esperienza e una tale sicurezza, avrebbe potuto semplicemente aiutare l'altro e non avrebbe avuto bisogno di cercare di inculcare la sua opinione negli altri. Tali situazioni divengono sempre più drastiche nel mondo.
1: È giusto, sempre più drastiche. A quei tempi, naturalmente, dal punto di vista di un giovane, non vedevo le cose così, ma oggi, con l'esperienza e conoscenza umana, devo dire che si tratta proprio di questo. Infatti, il fatto di porsi con forza, cercando di rendermi suo alleato, dipendeva effettivamente da una certa insicurezza.
3: Come in grande, così in piccolo, spesso è così anche in famiglia, tra i giovani. Chi grida di più cerca sempre di convincere gli altri ad essere dalla sua parte, profilandosi come capo del branco.
1: La parola capo del branco costituisce forse una parola chiave anche per i regnanti di questo mondo. Questo modello di comportamento lo vediamo spesso in ambito pubblico, in vari paesi. Se pensiamo a coloro che hanno a che fare con la popolazione, cosa domina di più tra queste persone? Spesso è il potere, l'aspirazione alla fama, il riuscire a salire sempre di più la scala del successo e venir riconosciuti a livello mondiale. Non sono forse queste le condizioni del mondo in molte parti della Terra, il cui risultato è la ricerca sfrenata di approvazione da parte dei governatori? Quanti paesi vengono governati, si può dire, da despoti? Nella popolazione la maggior parte delle persone pensa poi quella persona non la vogliamo affatto, ma nessuno quasi è in grado o ha il coraggio di esprimere qualcosa, di dire qualcosa. Grandi parti della terra sono sottomesse e in fondo vengono oppresse e manovrate a causa dell'atteggiamento sbagliato di alcuni regnanti della classe governativa. Osservando più da vicino tali sviluppi potremmo dire che è come una vite che viene avvitata all'infinito. Ma c'è un passo nel libro che parla di questo tema.
3: Sì, vorrei leggere a pagina 65, per chi vuole poi rileggerlo. Se queste proiezioni vengono effettuate da entrambe le parti, nel senso che l'uno innesta nell'altro parti delle proprie rispondenze e viceversa, nel corso del tempo anche i geni di entrambi verranno influenzati. A causa di questa identificazione quasi totale, entrambi sono attaccati reciprocamente come sanguisughe e sono legati. Per quanto riguarda le successive incarnazioni, ciò significa che essi si incontreranno continuamente, perché ci sono aspetti uguali e simili che li legano. Ciò avviene, per esempio, in molti rapporti di coppia di questa terra, ma non solo, poiché la proiezione, la dipendenza e l'appoggiarsi agli altri sono molto diffusi. Fino a che ci troviamo nella giungla del nostro ego, non potremo dire di essere liberi.
2: Quindi è sempre l'ego, è continuamente l'ego. E a questo punto non si potrebbe forse in fondo dire che l'ego non è altro che un pallone gonfiato? Infatti l'individuo si gonfia per mettersi in mostra e più si gonfia, più gli altri intorno a lui divengono remissivi. E perché lo fanno? Perché in fondo tutto il popolo si comporta così? Lo facciamo in fondo perché non siamo in grado di vedere nel profondo della persona e ci sono abbastanza palloni gonfiati in questo mondo che si mettono in mostra davanti al popolo presentandosi come qualcosa di speciale. Tuttavia in realtà sono i più poveri tra i poveri.
1: Sì, e mi chiedo perché esiste questa povertà spirituale, e questo lo chiedo anche ai nostri ascoltatori, a noi tutti, perché esiste questa povertà spirituale? 2000 anni di cristianesimo, il messaggio di Gesù Cristo, l'etica e la morale elevata non sono state vissute, altrimenti la situazione sarebbe diversa, altrimenti avremmo una forza di carattere e potremmo affrontare in altro modo la nostra mancanza di coscienza della responsabilità, come la vedete voi.
2: Sì, è vero.
3: Se riflettiamo veramente, ad esempio, ora se parliamo dei governi, ci si deve chiedere perché proprio nei cosiddetti paesi occidentali, quindi in Europa, perché ci sono così pochi veri cristiani? Si definiscono cristiani, ma c'è una differenza enorme tra l'essere cristiano e il definirsi cristiano. Essere cristiano significa orientarsi sui comandamenti di Dio e sull'insegnamento di Gesù di Nazareth.
1: Hai detto di orientarsi sui comandamenti di Dio. I cristiani, alcuni, dicono però tu devi. E se non lo si fa, allora che cosa accade? Si può venire dannati in eterno. È una cosa del tutto assurda e spaventosa per persone di buona volontà. Ma nei 10 comandamenti viene espresso in un altro modo. Infatti lì si legge dovresti. Dio, l'Eterno, trasmise i comandamenti tramite Mosè dicendo non dare falsa testimonianza nei confronti del tuo prossimo. Non viene espresso come un obbligo, ma viene lasciato il libero arbitrio. Quindi si dovrebbe attenersi ai comandamenti così come sono. In queste parole, Egli, l'Eterno, ci consegna la responsabilità per il nostro modo di fare, di pensare, di agire, ma lascia ad ognuno la libertà di decidersi. Quindi, possono aiutarci le istituzioni in questo?
3: Se la gente pensa che una qualche istituzione, per esempio la Chiesa, possa toglierci questa responsabilità, allora si sbaglia di grosso. Prima o poi tutti noi dovremo riconoscere che siamo esseri liberi, creature divine di Dio, libere. E al più tardi, nelle sfere di purificazione nell'aldilà, quando poi l'anima lascerà il corpo, riconosceremo che la frase «avresti dovuto» significa «avevi la responsabilità».
2: Appunto, il nostro comportamento è spesso assurdo e ho trovato un passo nel libro che si adatta bene a questo aspetto e ora lo vorrei leggere, a pagina 73. Spesso noi uomini siamo assurdi. Tuttavia, non appena ci osserviamo un po' e analizziamo gli schemi del nostro modo di pensare e di comportarci, invece di osservare sempre i nostri simili con una lente di ingrandimento costituita dai nostri programmi, di giudicarli, di dare loro spesso la colpa, ci accorgeremo che la legge di semina e raccolta è attiva e che tramite la legge della rispondenza possiamo vedere a fondo in noi stessi e negli altri e riusciamo anche a toglierci le catene di molte proiezioni e manipolazioni che esistono già in parte da secoli.
3: Il testo di questo libro ci invita quindi ad analizzare il nostro modo di pensare e di comportarci, invece di osservare sempre il nostro prossimo sotto la lente di ingrandimento, come abbiamo appena letto nel libro. E che cosa disse Gesù a proposito? Perché guardi la pagliuzza nell'occhio del tuo prossimo e non vedi la trave nel tuo occhio? Ciò significa che noi trasmettiamo continuamente i nostri errori sull'altro, ossia li proiettiamo. Eventualmente avviene tutto nel silenzio dei nostri pensieri, nei quali insultiamo e diamo la colpa al nostro prossimo, ma anche in parole con le quali insultiamo e incolpiamo realmente l'altro. Tuttavia noi siamo molto peggio di lui perché noi diamo la colpa. Lui ha forse una pagliuzza, sì, può essere, ma noi siamo quelli che hanno la trave. Ciò significa che fino a che non prenderemo sul serio i comandamenti di Dio e il discorso della montagna, parleremo sempre in base ai nostri programmi.
2: Vorrei aggiungere qualcosa anch'io. Trovo che l'espressione la lente di ingrandimento costituita dai nostri programmi sia molto adatta come immagine, perché in fondo vedo effettivamente il mio prossimo, sia l'altro, sempre attraverso le mie rispondenze. Si potrebbe anche dire che lo vedo attraverso gli occhiali delle mie rispondenze, quindi tutti gli aspetti che vedo nell'altro sono condizionati da ciò che sono io stesso, ma invece di esaminare me stesso e dire ciò che vedo sono io stesso e che cosa potrei quindi cambiare, nel quotidiano succede in genere che do la colpa all'altro, come hai già detto anche tu. E che cosa succede poi? Comincio di nuovo ad avere pregiudizi, a svalutare l'altro, a mettermi al di sopra e a denigrare il prossimo. Avviene quindi di nuovo una proiezione e io impongo di nuovo la mia opinione all'altro. A questo punto però vorrei chiedere da che cosa è costituita veramente questa lente, come potremo intenderla, chi ce lo può spiegare?
1: Sì, tu chiedi che cos'è questa lente di ingrandimento. Questa immagine è molto interessante, secondo me, e Gabriele ci ha dato una risposta in merito, dato che si tratta di uno strumento di percezione. Con la lente recepisco qualche cosa e noi percepiamo con i nostri cinque sensi, ossia la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto e il tatto. Abbiamo però parlato anche della lente di ingrandimento costituita dai nostri programmi. Significa che questa lente non è del tutto neutrale, ma è condizionata da ciò con cui l'abbiamo programmata, appunto dei nostri sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azione. In base a questa programmazione vediamo, sentiamo e percepiamo con il gusto, l'olfatto, il tatto, eccetera.
3: E questa lente si rafforza ancora di più, in particolar modo se non vado d'accordo con le altre persone. In questo caso diamo la colpa a queste persone in modo ancora più veemente. A volte accade così durante la giornata, non è così? In realtà noi stessi siamo ben peggiori di questa persona. Avete fatto anche voi un esempio simile e credo che sia proprio ciò che intendeva Gesù con la sua parabola della trave e della pagliuzza.
1: Questa parabola della trave e della pagliuzza è stata data più di 2000 anni fa. Oggi sappiamo che nessuna energia va perduta e che ogni pensiero è energia. Quindi, se formulo un pensiero, questo può rafforzare aspetti simili in un'altra persona che ha in sé cose simili e può mettere in movimento queste cose. Questa energia quindi non va persa. Ciò può avvenire tramite persone, ma anche tramite anime. Ascoltiamo ora cosa ci ha detto Gabriele a proposito in una tavola rotonda.
4: Die negativen Gedanken, die ich aussende.
2: I pensieri negativi che trasmetto possono mettere in movimento aspetti simili in un'altra persona, indipendentemente da dove essa viva. Ciò significa quindi che queste energie telepatiche fanno presa nelle cellule cerebrali, dato che altrove non sarebbe possibile, e esattamente nelle cellule cerebrali del conscio e del subconscio. In questo modo vengono rafforzati i miei stessi pensieri, dato che l'altro, a livello telepatico, rafforza aspetti simili o analoghi in me. Continuo a pensare e così, senza rendermene conto, mi metto in comunicazione con l'altra persona che forse si trova a centinaia di chilometri di distanza. Se l'altro continua a pensare e io continuo ad accogliere questi impulsi a livello telepatico, è possibile che l'altro mi induca a fare determinate cose, un furto o un crimine di altro genere, che io poi eseguo. E così l'altra persona che ha inviato telepaticamente questi pensieri è legata a me e io in fondo sono legato all'altro. Infatti non sono stato abbastanza desto e non mi sono detto non penso in questo modo. Sistemo ciò che continua ad affiorare in me, questi pensieri negativi, poco belli e non buoni, e mi oriento invece sugli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e sui comandamenti di Dio donati per mezzo di Mosè. Se permetto a questi influssi telepatici di far presa su di me, sono legato e colui che mi ha influenzato telepaticamente è legato a me.
1: Cari amici all'ascolto, Gabriele ci ha spiegato che in questo modo possono crearsi dei legami perché non abbiamo sciolto in tempo i nostri programmi negativi. E dove ci può guidare questo? In un altro libro che porta il titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth dati ai suoi apostoli e discepoli che non erano in grado di comprenderli, possiamo leggere dove ci può portare il fatto di essere soggetti a influssi estranei che possono essere anche molto forti. Si tratta di una rivelazione data dallo Spirito del Cristo Dio e leggiamo quanto segue su questo tema. I tuoi pensieri e le tue parole non sono sempre i tuoi pensieri e le tue parole. Se per anni o decenni esprimi le parole senza riflettere, allora sei tu che esprimi la parola, ma c'è un altro che parla per mezzo di te. Questi sono influssi estranei che agiscono sul mondo dei tuoi sensi, nel quale poi vivi. Colui che ti programma, colui o ciò che ti determina, agisce poi in modo determinante su altri, servendosi di te. Chi permette che ciò avvenga è schiavo del peccato ed è un peccatore. Si tratta quindi di un forte richiamo, chiaro, che ci indica cosa può avvenire se non cambiamo in tempo i nostri programmi. C'è anche un libro che contiene spiegazioni su questo testo. Che cosa si dice in merito?
3: Che cosa ci ha spiegato Gabriele? Viviamo nel mondo del peccato. Chi non sistema giorno per giorno i propri peccati continuerà a peccare e si metterà così a disposizione di altri peccatori che attiveranno con il proprio potenziale di trasmissione di peccati ciò che egli trasmette ed avranno così accesso alla sua esistenza terrena. A questo punto saranno altri a vivere per mezzo di lui, saranno altri a pensare e a parlare attraverso di lui. Quindi non saranno più i suoi pensieri, le sue parole, bensì il mondo dei desideri di una o più anime. Viene quindi manovrato da influssi estranei. In questo modo l'uomo spreca la propria vita terrena e mette la propria esistenza sulla terra a disposizione di forze invisibili che vivono poi attraverso di lui e lo determinano. In un colloquio su questo tema, Gabriele ci ha spiegato anche che questi influssi telepatici possono essere spesso forze invisibili e che possono essere coinvolte anche anime legate alla Terra. E ora vogliamo ascoltare insieme una breve spiegazione in merito.
4: Erdgebundene sind Seelen, die sich.
2: Le anime legate alla Terra sono anime che si intrattengono vicino alla Terra. Parliamo spesso anche dei regni intermedi. Sono anime che non hanno una possibilità di incarnarsi per continuare a vivere i propri desideri in veste umana. Tuttavia, ci sono moltissimi uomini che hanno desideri simili o passioni analoghe a quelle di queste anime legate alla Terra. Quindi, un'anima legata alla Terra che non ha la possibilità di incarnarsi, ma che cerca di esaudire i propri desideri, si cerca poi un soggetto, ossia una persona, che ha gli stessi desideri o perlomeno simili. L'anima influenza questa persona, rafforza i suoi desideri, le sue passioni. Se l'uomo non è abbastanza desto, se continua a pensare in modo conforme a questi influssi telepatici, entrerà in comunicazione con quest'anima legata alla terra.
3: Gabriele ci ha spiegato in modo molto serio quanto possono essere pericolose le forze telepatiche. Nel caso descritto, tramite la telepatia, l'uomo ha lasciato entrare anime nella sua casa, nel suo corpo. Se quest'anima si trova bene nella sua casa, è possibile che chiami altre due o tre anime. Naturalmente ci si chiede se nella Bibbia c'è scritto qualcosa del genere. E la risposta è sì, nel Nuovo Testamento, nel Vangelo di Matteo, dove possiamo leggere: quando lo spirito immondo esce da un uomo, se ne va per luoghi aridi cercando sollievo, ma non ne trova. Allora dice: ritornerò alla mia abitazione da cui sono uscito. E tornato la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va, si prende sette altri spiriti peggiori ed entra a prendervi dimora. E la nuova condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima.
1: Vediamo quindi che ci sono grandi pericoli nella nostra vita, con i nostri pensieri incontrollati, con le nostre proiezioni, le nostre rispondenze. Permettiamo letteralmente che altre persone facciano presa su di noi, ossia che ci contagino con i loro pensieri, con il loro comportamento, e che quindi ci influenzino e ci determinino. Ma si va ancora oltre, fino alle sfere che non riusciamo a percepire con i nostri organi sensoriali, ossia dove le anime possono esercitare il loro influsso su di noi se la loro vibrazione è uguale alla nostra. Anche in questo caso verremo di nuovo influenzati, forse senza nemmeno accorgercene, e faremo poi eventualmente cose o diremo cose che non provengono da noi, ma che corrispondono a ciò che è in noi, e veniamo così manovrati da altre anime.
3: Bene, ma qual è il criterio a cui possiamo orientarci quando parli di queste forze che fanno presa su di noi? Come possiamo accorgerne? Molte persone dicono alla leggera: i dieci comandamenti non li accetto, nemmeno il discorso della montagna. Sono stati dati per un'altra epoca idealizzata, forse per l'aldilà, forse dopo il giudizio universale. Sentiamo spesso dire queste cose assurde da tante persone. Ed è anche ciò che insegnano le chiese. Ma quanto sono pericolosi questi pensieri? Se non si osservano i dieci comandamenti, le regole di vita del discorso della montagna, che possono portare pace tra gli uomini, la natura e gli animali, che cosa pensano allora queste persone? Che cosa fanno? Non agiscono forse in continuazione contro le leggi di Dio? Non restano forse sempre più impigliati negli aspetti contrari alla legge, nel peccato? Attirano poi anime simili che possono poi far presa sul nostro cervello e che ci influenzano, come abbiamo appena sentito. È una cosa molto spiacevole da sentire, ma è così. In questo libro così interessante sono contenuti anche altri aspetti.
1: Sì, ci sono molti temi interessanti. Trovo importante che si sentano queste cose, perché ci aiutano a fare attenzione. Non sono cose che si sentono dappertutto. E in questo libro così interessante ho trovato un altro passaggio adatto a questo tema che vorrei leggere. Si tratta di coloro che la sanno sempre meglio degli altri. Chiunque pensi di saperla meglio cerca di fare in modo che l'altro accetti la propria opinione e veda le cose come lui. Se si accorge che l'altro gli presta ascolto, presto lo lusinga e lo loda con le proprie parole. In questo modo, consapevolmente o inconsapevolmente, cerca di far sì che il suo prossimo accetti la sua opinione. Se il suo interlocutore è labile, se ha poca stabilità, si lascia influenzare dal più forte e adotta il suo stesso metro di misura. Ora, questa sarà poi la proiezione dalle rispondenze dell'altro.
3: Vorrei continuare a leggere perché questo passaggio mi sembra molto importante. Nel libro sta scritto: ripetiamo ancora una volta, chi assume in sé le opinioni e le idee, il mondo dei desideri e l'egocentrismo del prossimo, diviene una parte di lui. Gli aspetti che sono stati proiettati agiscono poi anche in colui che si è lasciato immettere il metro di misura proprio di colui che ne sa sempre di più. Lo stesso vale anche quando qualcuno cerca consapevolmente di trasmettere dei pensieri ad altri o di spingere il prossimo a compiere determinate azioni. Anche le anime possono influenzare telepaticamente gli uomini se in essi si trovano programmi di rispondenze simili a quelli di tali anime che sono legate alla Terra.
1: In fondo ci sono anche molti modi di dire, potremmo dire saggezze popolari, si potrebbe parlare anche di subconscio del popolo, che ci dicono che ciò che abbiamo appena sentito da questo libro è vero. Per esempio gli dice che cosa gli è preso, oppure si dice è ossessionato da qualcosa, o che qualcuno è fuori di sé dalla rabbia. In fondo queste cose indicano con il linguaggio popolare che se non controlliamo i nostri pensieri, se non siamo padroni di noi stessi, verremo influenzati da altri che faranno il loro gioco con noi. I proverbi popolari affermano quindi che se noi non controlliamo noi stessi con i nostri pensieri, potremmo essere controllati da altri. In merito a questo c'è anche un modo di dire che credo sia molto adatto al nostro tema di oggi, che dice a senso: fai attenzione ai tuoi sentimenti, perché diventano i tuoi pensieri. Fai attenzione ai tuoi pensieri, perché diventano le tue parole. Presta attenzione alle tue parole, perché saranno le tue azioni. E fai attenzione alle tue azioni, perché diventeranno le tue abitudini. Fai attenzione alle tue abitudini, perché diventeranno il tuo carattere. E quindi fai attenzione al tuo carattere, perché sarà il tuo destino.
3: Ciò che hai appena detto dimostra quanto sia importante iniziare già nel piccolo, dalle sensazioni, dai pensieri più sottili. Dopo tutto ciò che abbiamo sentito oggi, qualcuno si chiederà: come posso liberarmi da questi influssi, da tutte queste proiezioni, da queste rispondenze, da questi influssi telepatici? Per concludere, vorrei ora leggere un altro passaggio tratto da questo libro. Esiste un'unica protezione: impara a conoscere te stesso, il tuo comportamento, il tuo carattere, che è costituito dai tuoi sentimenti personali, dalle tue sensazioni, pensieri, parole ed azioni. Sistema giorno per giorno, con l'aiuto del Cristo Dio, i peccati che ti si presentano nella giornata e non ripeterli più. In tal modo sviluppi la stabilità nel Cristo e non ti lasci più influenzare dai desideri, dalle passioni, dalle opinioni e dai concetti dei tuoi simili. Se abbiamo trovato il sostegno nel sé divino, non ci appoggeremo più agli altri, né li imiteremo.
1: Abbiamo sentito la frase «trovare il sostegno nel sé divino». Cari amici all'ascolto, è proprio questa la meta che si sono posti i cristiani delle origini, e forse anche voi lo potete fare passo per passo, riflettendo sui pericoli di cui abbiamo parlato e sul fatto che la nostra vita non è poi così semplice come spesso pensiamo, e che i nostri pensieri, le parole, le azioni contribuiscono in modo molto determinante a come potrebbe essere il nostro destino, che potremmo anche definire come la sorte che noi stessi ci forgiamo. Questo aspetto degli influssi estranei che ci influenzano è stato un aspetto molto forte. Forse potremmo riproporci tutti insieme di dire che non vogliamo essere influenzati, ma non vogliamo nemmeno manipolare o influenzare gli altri. Abbiamo sentito che la protezione migliore è il Cristo in noi, ed affermare che il Cristo è anche nel nostro prossimo. Vogliamo quindi concludere la trasmissione di oggi con questo motto: Cristo in noi, Cristo in voi, un motto che potrebbe accompagnarci e che ci possiamo riproporre ogni giorno. Vi ringraziamo di essere rimasti all'ascolto di questa trasmissione, e se avete domande in merito, scriveteci. Arrivederci.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari amici all'ascolto, benvenuti di cuore a questa trasmissione dal titolo Il significato della nascita del Cristo è andato perduto. La festività del Natale, per chi vive in Europa, si trova nel periodo invernale. Quasi